0: telefono.
1: Io ho già speso $2 di taxi.
2: No, io non ci vado più in giro.
1: Ehi, hey, chi ha tirato serve. Le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
3: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
4: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
3: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
4: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
2: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
5: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
3: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo, ognuno si prenda un piano.
3: No, non mi passa neanche
0: ma
3: per la
0: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
3: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando sì, mai? Io
5: Molly
0: che c'entro?
5: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
4: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
0: Io non gli ho dato niente.
3: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
6: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
6: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere 2 treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra 2 minuti.
6: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
6: e
0: mamma,
6: quell'assassino che hai preso.
4: Assassino
2: che vuol dire?
6: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
2: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
6: io
0: niente di simile.
6: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo, io non mi sono mai sognata di dire una cosa del genere.
6: Sì che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
2: E di un po' l'hai preso
0: ma
2: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
2: la verità,
0: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
6: Basta ora.
0: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
3: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
4: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
3: Sì, puro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto. E ora volete invece che parli?
6: Non dirgli niente, ma
0: lo so da sola ciò che devo
4: non
0: fare.
4: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
3: Non
0: perché?
3: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
4: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
4: Ho chiamato un'ambulanza. Chiamato un'ambulanza. Ma è morta.
3: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
5: E Williams?
0: È saltata dalla finestra.
5: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
5: Calmati, dimmi dov'è Williams.
0: Williams, nello scrittoio. Meno male che non sei uccisa.
5: Come va?
7: Voglio uscire, non c'è.
5: Resisti, Carlo, resisti.
2: Lei chi è?
6: Che sta facendo?
2: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
6: Che sta facendo?
2: Zeta!
6: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
5: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
2: No,
0: Walter.
2: Non tu!
0: Lowey,
5: sì, porta la signora in clinica da Mike.
8: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walt!
5: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
8: Cosa dico?
5: Dimmi che è arteriosclerosi.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
5: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
5: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: piantala,
5: disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
5: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio
5: secondo
0: quello
5: te,
0: che ho
5: bambola,
0: detto.
5: Bambola, hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
5: per te?
0: Lo so,
5: sì,
0: lo so.
5: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
5: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hm? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
0: Sì.
5: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
0: loro. Li svergogneremo.
5: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
0: Hai ragione.
5: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
0: che vuoi che ti dica? Non
5: ci avevo
0: pensato.
5: Ma si può sapere in che mondo vivi?
0: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
5: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose. Onore a Hilde Johnson, onore.
0: Diamoci da fare.
5: Oh, così mi piace.
0: Che cosa ne facciamo di lui?
5: Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
0: L'ultimo laggiù.
5: Ah.
0: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
5: Non, se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
0: Ma è impossibile.

0: possibile, ci sono poliziotti da tutte le
1: parti.
0: Va
1: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
0: a
1: battere.
0: Quante cartelle vuoi?
1: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
0: Senti, Walter, cosa? Posso chiamare Iena, il sindaco?
1: Chiamalo come vuoi.
0: E dire che sfrutta il personale del comune?
1: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
1: Ma che diavolo fai qui tu?
3: Salve, Bruce.
1: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
0: Ehi, ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
1: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: da
1: fare,
2: io non
1: molto
2: sto parlando
1: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbury.
0: No.
1: Ma neanche con un milione
2: chissà
1: di
2: cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
1: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
0: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
3: Se n'è andata.
1: Non ti sento, dai.
2: E dove?
0: Da qualche parte.
1: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre, me lo vuoi dire?
0: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
1: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi?
0: No, ne andate via di corsa.
2: Sì, va bene, dagli a me i soldi.
0: Non importa,
2: ho capito, qui è meglio che faccia da me.
1: Volete fare un po' zitti?
0: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio?
1: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui.
2: E i miei soldi?
1: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
1: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle nove.
1: Vai tranquillo.
2: Devi hai sentito cosa
1: tutta
2: ho detto,
1: la prima
2: ho detto che prenderò il treno delle nove.
0: Me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
1: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
0: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto farti
1: ecco,
2: una domanda.
1: Questo è il pezzo
2: tu
1: di
2: non puoi venire.
0: Questo serve a me.
2: Ma che tu non puoi venire, vero?
1: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
1: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
1: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu.
0: No, ma come
1: sei tu che
0: disturbi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
1: guai. Sei tu che devi
2: voler staccarsi da te.
1: Allora,
2: tutto ciò che
1: di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
1: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
0: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
1: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
0: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
1: Ma stai calma,
2: E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
1: Sì.
2: È che tu non mi ami.
0: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
1: Come?
0: Non è questo il punto e tu
1: lo sai.
0: Ma
1: dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
1: nove.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
0: D'accordo, va bene, se questo che preferisci pensare.
1: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
0: Certo, sono proprio così.
1: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Baccio Connor?
0: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
1: Ma ti ho detto che è importantissimo.
2: Anche più del necessario.
0: Un momento.
1: Come?
0: Io voglio sapere solo una cosa.
1: Cioè?
0: Walter,
1: sì?
0: La prima moglie del sindaco, il nome?
1: Quella col porro sul naso?
0: Sì.
1: Fammi, dimmi.
2: Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
1: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
2: Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle nove.
0: Se vuoi, devi
1: prendermi un momento,
0: come sono. Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
1: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacia di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacia sta arrivando, dobbiamo tenere duro ancora per qualche minuto.
0: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
1: Li terremo a bada. Eccola, adesso c'è anche la luna. Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
1: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
0: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
1: Bruce?
0: Ah.
1: È uscito.
0: E ritorna qui?
1: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
0: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
1: momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
0: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
1: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu adesso...
0: E vabbè, lo riscrivo.
5: Chi è che ha chiuso la porta?
0: Oh, è Bensinger.
1: Ma che diavolo?
0: E quello è il suo scrittoio.
5: Ehi, aprite, perbacco!
1: Come hai detto che si chiama?
0: Bensinger del Tribune.
1: Ah, il Tribune.
5: Chi c'è lì dentro?
6: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
1: salve,
6: noi.
1: Salve, Bensinger.
6: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
1: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
0: Sì.
6: E cioè?
1: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
6: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
1: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
6: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
1: Della poesia? Oh, quella è perfetta.
6: Io amo molto il finale e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimane...

0: Bomba e mormora, lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
1: Meravigliosa! Vorrebbe lavorare per me.
2: Come?
1: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
2: Ma sul serio, sì.
1: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
0: Bensinger?
1: Ah già, Mervyn, vero?
0: Sì, no, Roy V.
1: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a tribuna?
0: Ah, 75.
1: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
2: Senta allora.
0: Sì.
2: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
0: Sul tipo dei racconti di London?
1: Esatto.
0: Prendo dei miei libri nella scrivania.
1: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
0: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
1: Non c'è di che.
0: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
1: Lo terrò presente.
0: Au revoir, mon capitaine.
1: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
3: Spudorato imbroglione.
1: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
3: Intendevo te.
1: Io.
3: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
1: Che c'è?
3: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
1: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
3: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
1: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
3: Io
1: purtroppo
3: potevo essere su quel treno,
1: forza,
3: adesso
1: forza.
3: Che maledetta scema sono stata a darti ascolto.
1: Sì,
3: una
1: ma adesso
3: idiota.
1: Che ti sei riposata,
3: se ci
1: rimetti
3: ripenso,
1: al lavoro, per
3: strade col mio nome, i monumenti.
1: Chi è?
4: Sono Lowey, capo.
1: Lowey. Porca miseria, che ti
3: è
1: successo?
3: Dov'è la signora Baldwin?
1: Che ne hai fatto?
3: Allora parla.
1: Ti hanno picchiato?
5: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
1: Non perderti in chiacchiere.
3: Dov'è la signora?
5: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
3: E la signora?
1: Si è fatta male, dimmi.
5: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
3: Ma la signora Baldwin!
5: Quando mi sono ripreso stavo già correndo
3: la
5: lungo
3: signora
5: la 31esima.
3: Era con te?
5: Con me?
3: Non eravate su un taxi?
5: L'autista c'è rimasto secco. Oh.
1: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
5: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
1: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
5: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
3: Oh mio Dio. Era morta.
1: Ehi, hai domandato a qualcuno?
5: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi spiego.
3: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
1: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
3: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
1: Beh, se ti amo sul serio, non dovrei proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia, per caso, eh?
3: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
1: Guardami, Hilde.
3: Ti sto guardando, maledetta assassina.
1: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
3: Lowey, dov'è accaduto?
5: Western, angolo con la 31.
3: Io vado là.
1: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
6: Main 4227.
1: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
6: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
1: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
6: Avete ricoverato una vecchia signora vittima di un
1: incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
6: Nessuno?
1: Non sento.
6: Morningside.
1: Hai chi?
6: 469.
1: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
6: Community Hospital, la
1: ricezione. Ma non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Baccio. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
6: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
1: Baccio, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
6: E allora da un'occhiata,
1: è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Baccio dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
6: Pronto?
1: Crederai, ma quel
6: allora?
1: Maledetto vestito... Duffy!
6: Vuoi fare piano? Io non sento
1: Duffy!
6: Niente!
1: Duffy! Bell'aiuto
6: nessuno!
1: Mi date!
6: Nessuno!
1: Duffy!
6: Grazie!
1: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
6: Via Olimpia, 2-1-6!
5: Sì, capo!
1: Lowey, conto su di te!
5: Agli ordini,
1: ho
5: capo.
1: Bisogno di qualche giovanotto!
5: Che genere?
1: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
5: È importante?
1: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
5: E tu sei sempre il mio
1: E
5: capo.
1: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati.
5: Ci penso io, capo.
1: Ok, non perdere un attimo.

0: Attimo, via!
1: Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
2: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
1: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
2: Fa quello che vuoi.
1: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
2: Tutto questo non mi interessa.
1: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
2: Sì, come? Nessuno? Ah, non importa.
1: Ehi, dammi una mano.
2: Non ci contare.
1: Mi rompo la spina dorsale.
2: Devo trovare la signora Bond.
1: Non aprire la porta.
2: Vado a Vittorio e poi vedremo.
3: Eccola qua.
2: Fermi,
3: aspetta un momento.
2: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
4: Mi stia a sentire, signora.
1: Ehi, lei. Dice a me.
5: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
4: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
2: Ma lasciatemi andare.
4: Le dobbiamo parlare.
2: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
4: Buona questa.
5: Forse sta andando da Williams.
6: Aveva chiuso la porta.
7: Stava parlando con Molly.
4: Lei sa dov'è?
2: Io non so proprio nulla e c'è stato davvero un incidente.
4: Qui c'è qualcosa di molto molto sospetto,
2: però...
4: signora, e quindi la
5: perdo. No, un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarà costretto a chiederle di andare fuori.
4: Di andare dove?
5: Fuori!
4: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
8: Un bel terzo grado,
5: certo.
8: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
4: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
2: Che cosa vuole che le dica?
4: Cosa ne sa di Williams?
2: Cosa ne sa di Williams?
4: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio,
2: oh,
4: la farò
2: no,
4: parlare
2: non
4: io.
2: Non osate toccarmi, se non volete che mi fa...
4: Attenti, ha una rivoltella.
2: È mia, prendila, Walter.
4: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
2: Perché non ho diritto ad avere una pistola?
4: Non questa.
5: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
4: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
5: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
4: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
8: Oh, ecco da chi l'ha avuta Williams.
9: E Williams l'ha data a lei.
4: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
5: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
4: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
2: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
4: Cosa?
2: Per portargli un piccolo omaggio.
8: Dove? Spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
4: Senta lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
5: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
2: Dovrebbe saperlo.
4: Johnson la dichiara in arresto.
2: Cosa?
4: E anche lei, Burns.
5: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
4: lo
5: facendo?
4: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
5: Lei non farà niente del genere.
4: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
2: No.
5: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
4: Sì?
2: Avanti, ci provi.
4: E lo farò.
5: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile e finirà dritto in carcere.
2: Si può contare.
4: Ah, è così.
5: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
4: E va bene. Avanti, ragazzi.
5: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
4: E io corro il rischio. Procedete.
5: Mi arrendo.
10: Aprite questa porta.
2: Mamma. Oh,
11: dov'è
2: mamma?
11: Quel tale?
2: Che felicità. Arrivederti.
11: Eccolo là, il responsabile di tutto.
4: Che storia è questa?
12: La signora qui dice che l'hanno rapita.
4: Cosa?
11: Mi hanno trascinata giù per le scale, messa in un
4: taxi. C'entra quest'uomo nella faccenda?
11: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
5: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
11: E chi altro mai?
4: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
5: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
11: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
4: Ehi, fate venire subito il sindaco.
5: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
11: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
2: Mamma, guarda che è un po' matto,
11: e
2: sai.
11: E le dirò di più.
4: Sì?
11: Le dirò perché l'hanno fatto.
5: Non sì. Le badi.
11: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
2: Ma che cosa dici? Ci deve
5: qui
2: esserci
5: dentro. Signora, lei è una sfrontata bugiarda. E lo sa anche.
4: Cos'è sta?
8: È lì dentro. Redazione.
4: Pronto.
8: Sensazionale.
4: Dietro tutti
5: ma
4: quanti.
5: Se non ha la pistola.
4: Fuori la pistola.
2: Ma è innocuo.
4: Niente rischi, sparate sullo
2: la
4: scrittoio.
2: La sua pistola l'ha sequestrata lei.
8: Oddio,
5: stia
8: oddio.
5: Zitta, pollastra spennacchiata.
2: Voglio uscire.
4: Chiudete la
2: mamma.
4: Come è messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
8: Sì, ma che le prendi?
5: Ehi, Jack, sono pronto. Hilde, chiama Duffy.
4: Fermatela.
5: Lei sta bleffando.
4: Allora, ragazzi, mirate al centro.
2: Non vorrà ammazzarlo.
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
8: Sì, è il momento.
4: Sei sotto tiro, William.
8: Attenti, ragazzi.
4: Non hai scampo.
8: È la fine.
4: Conto fino a
8: ci
4: 3.
8: Siamo.
4: Uno.
8: Precedenza assoluta.
4: Due.
8: Un secondo.
4: 3, aprite. Ti ho preso, Williams.
13: Avanti, sparatemi.
4: Esci di lì.
8: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
4: Tiratelo fuori.
8: E è stato preso.
4: Niente scherzi, tu, eh?
8: È svenuto al momento della cattura. Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
7: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si
5: un
7: è inceppata.
5: Un imponente cordone di polizia.
7: Duffy, il Morning Post ha consegnato Williams alle
4: manette. Le manette a questi due.
5: Il seguito a dopo.
8: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
5: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
8: Dove è finita la vecchia?
4: Oh, già, no,
8: è uscita!
4: Addio,
8: chi era quella ragazza?

0: quindi è corretto, ragazzi.
1: Non dovrebbe essere un
2: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
3: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
2: Ah, crede? Salve, Fred.
4: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
2: Che coppia, eh, sindaco?
4: Ti vedo un po' brutti, però.
2: Favoreggiamento aggravato e rapimento.
3: Bello lei.
2: Niente male.
5: Staremo
2: non risponde.
5: A vedere.
2: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
4: Bene, prevedo 2 annetti a testa per voi, figlioli
3: cari. Davvero?
5: Se crede di aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
4: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
3: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
2: Ma certo.
3: Abbiamo visto ben altri guai, vero Hilde?
5: Non è vero.
3: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il Morning
4: Stavolta
3: Post.
4: Stavolta non funziona.
2: Pronto, sono Hartwell.
3: Questo lo dice lei.
2: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
3: Lei rimarrà in carica ancora solo 2 giorni.
5: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
2: Sapete cosa farete?
5: Cosa?
2: Farete...
3: Non ci faccia stare.
2: Le scope in una prigione distante.
3: Le scope? Oh, quelle lo fa fare molto bene.
2: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio. Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
3: Duffy, chiama Leibovitz.
4: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
3: Guardi che lei sta parlando col Morning Post.
4: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
3: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti. Re!
6: Ecco il rinvio!
4: Chi è lei? Vada fuori di qui!
6: Oh, non potete corrompermi! Mia moglie ha detto...
3: Come ha detto? Se ne vada!
6: Ma niente affatto! Ecco il rinvio! No, eccolo
5: qui!
6: Non voglio andare al protocollo.
4: Chi
6: mia moglie ha detto?
4: Frank, buttalo fuori.
5: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
6: Non volevano prendere
4: un pazzo.
3: Che cosa le dicevo? La stella del Morning Post.
4: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
3: L'uomo è un impostore.
4: Arrestato,
5: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
3: È un assassino, non è vero.
4: Mai visto prima.
6: Se raccontassi a mia
5: lei,
6: moglie
5: come
6: che...
5: si chiama?
6: Betty Bone, Bone per gli amici.
3: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
5: Parlando
3: con questo messaggio?
5: Con chi?
6: Certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
5: E chi erano?
6: Quelli, loro.
4: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
3: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
6: Dell'innocenza?
3: Già.
4: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
5: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
4: Come può dire una cosa simile, Miss Johnson?
3: E allora salviamo anche sua madre.
4: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
3: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
6: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
3: Troppo lontano.
6: Non era ancora la signora Pettibone,
3: no, no,
6: allora. Era soltanto la signora
3: quando
6: Jones.
3: Lei.
4: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
3: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
4: Pete, togli le manette ai miei amici.
2: Stavo per
4: è
2: farlo.
4: È inqualificabile come tu abbia potuto. Burrs? Lei non immagina il mio rammarico. Oh. Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
2: Era mio dovere, niente di personale.
5: Grazie molte, sceriffo.
4: Come ha detto che è il suo nome?
6: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto
4: di mia
6: moglie.
4: Gran bella donna.
6: Se non l'ha ancora vista.
4: È a posto però, no?
6: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
4: la
6: po'...
4: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco...
3: Cioè
4: lei...
3: per altre 3 ore circa,
5: giusto
3: direi.
5: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
3: E il vostro arresto. Vi buscherete 10 anni a testa voi due, credo.
4: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
5: Chissà che ne dirà il governatore.
4: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
6: Sì, perfettamente, ha ragione.
4: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
6: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
4: Sarebbe orgogliosa, eh?
3: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul Morning
5: Abbiamo
3: Post
5: corso un gran brutto rischio questa volta.
3: Passami, Duffy.
5: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
3: Cosa? Ma cercatelo.
5: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
3: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
5: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
3: Sì.
5: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
3: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
5: Ah, sì, certo.
3: Sì, forse hai ragione, il del nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.
5: Che vada dove?
3: Ma da Bruce, naturalmente.
5: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
3: Coraggio,
5: il treno.
3: Coraggio, mandagli
5: delle 9.
3: Un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
5: Verità.
3: Ma perché non si fa
5: la
3: mettere un telefono anche lì?
5: Sono un po' confusa, Walter.
3: Muoviti, forse... Hilde.
5: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
3: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
5: Ma Walter,
3: è già abbastanza difficile.
5: Senti un attimo.
3: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
5: Ma chi farà il servizio?
3: Ci penserò io, non sarà buono come il tuo, ma pazienza.
5: Questa ormai è una cosa mia, è come
3: Pronto?
5: Se...
3: Ah, Duffy, finalmente.
5: Capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
3: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
5: Perché?
3: Perché ero geloso.

0: dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
1: Walter,
0: e che è quella che vuoi.
1: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
0: No, sciocchezza, devi andare ora, vai, vai. Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
1: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
0: No, è ancora qui.
1: Sono Hilda Johnson. Il 40° distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
1: Possesso di moneta?
0: Scusa un momento, Duffy.
1: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
0: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così. Sì.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero e credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
0: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
0: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
0: Beh,
3: dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowey con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
0: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato, di a Lowey di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene, ci sposiamo.
1: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
0: Ma certo.
1: Sì, vero.
0: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
1: Oh, dove?
0: Non lo sappiamo.
1: Andiamo.
0: Dove andiamo?
1: Andiamo alle cascate del Niagara.
0: Cascate del Niagara.
1: Per 15 giorni.
0: Certo, Niagara, te lo meriti.
4: Cosa?
0: Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica chiedere a Hilda.
1: Adesso non se ne può fare a me.
0: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì.

0: bando dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
0: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
0: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
0: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di dama. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di sottomarino della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
0: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Pastaghe. Pastaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno, che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB, quella, maestro?
2: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Questi sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali, e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
3: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
3: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
3: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
3: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
3: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
4: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
4: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa, che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
4: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
4: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
3: Sì, abbastanza. Dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi alle elicotteri, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
3: No, della Rai. Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?
3: Tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro, no? Ma due parole, che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
5: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, mi preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
6: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
6: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
3: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora, da questo tra virgolette pit stop, ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente al restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto di Marini ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese.

0: pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
1: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People. Stavolta fortunatamente insomma è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
0: Beh no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
1: Grazie, scusaci per il disturbo.
0: Finisco il restauro, se no.
1: Un saluto agli amici di Taranto.
0: Un abbraccio grande e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale, grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie. Ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere. È stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve peraltro perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
0: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
1: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
0: Lo chiediamo a loro però, comandante.
1: Senz'altro, senz'altro.
0: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
1: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace.

0: Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: amico dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, questo sì. Abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo.

0: Benvenuta, già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
1: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
0: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini, ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
1: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
0: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
1: Bene, noi insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato. Facci vedere.
0: Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet. Vabbè, lo sfoggerò adesso.
1: Viva il cappello!
0: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo arretto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore portaelicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal castello aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché

0: Spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
0: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
0: Sono convinta, sì, la Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
0: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
0: Prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
0: Sì,
1: nella prima... Il mare quanto è bello?
0: Lo vedo dall'alto, sì. Sì, lo ci passo sopra.
1: Com'è dall'alto?
0: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
0: Beh, no, più bello qua. Più bello qua.
1: Sì, grazie.
0: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
2: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro, dove io lavoro, in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
2: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive nella quotidianità?
2: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina molti anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo, sottobosco della ricerca e della cultura. Grazie ancora, complimenti.
2: Grazie a lei.
1: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
3: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... è rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
1: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
3: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante, da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
1: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
4: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo tenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
1: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
4: A livello di scherma?
1: No.
4: Ma come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
1: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
3: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport ti aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre... insomma, avversità che ti capitano.
1: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
5: ancora,
1: vuole fare una.
5: No, ancora.
1: Allora, stasera mi dà una mano.
5: No, allora. Allora, facciamo la domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
3: 2 giugno. Antonio? No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
5: La faccio io adesso, allora.

0: giugno.
1: Qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno
0: è la festa della Repubblica.
1: Qua ci arriviamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
0: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
1: Nel 46.
0: Grande, bravo.
2: Gliel'ho detto prima io.
0: Hai visto, Antonio?
1: Lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
2: Quella del test.
1: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
2: Ci canti un pezzettino dell'Inno di Mameli?
1: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutti...
2: Due e tre, vai.
1: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti?
2: Dai.
1: Fratelli d'Italia.
0: Fratelli d'Italia è meglio, no, tu. Perché...
1: Ma devi capire che sul palco lei faceva... E non cantava, diceva...
0: Si vedevano le tonsille quando cantava.
2: Infatti è la prima cosa che gli ho chiesto.
1: Non ha cantato.
2: Pensiamo un pezzettino.
1: Là cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
2: Come fa, vai?
1: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia.
0: L'Italia sta a destra.
1: Dell'Elmo di Scipio, se cinta la testa.
0: Bravo.
2: Bravissimi, allora alla prossima, eh?
1: A Lecco.
2: Alla prossima a Lecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto, ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
3: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
2: Come ti chiami?
3: Io Valerio.
2: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-control.
3: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
2: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
3: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
2: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
4: Io non parlo bene italiano.
2: Tu non parli italiano? Di dove sei?
4: Sono belga.
2: Ah, abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
5: Sono italiano.
2: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
5: Siamo 24, più o meno. I ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
2: Quanti italiani e quanti non italiani?
5: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
2: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
4: Sì, certo.
2: E tu come la festeggi?
5: Con voi.
2: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore. Fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
6: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
2: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
6: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaciov, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
2: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
6: un particolare molto carino per il Santo Pontefice, che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
2: E invece Pavarotti?
6: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
2: E Sinatra?
6: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8, e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
2: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
6: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola e verdolina e chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi. Se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
2: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio di una cantante come se non...
6: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
2: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
6: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
2: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
7: È stata una bella serata, sì.
2: Che cosa
7: veramente italiana.
2: Ecco, che cosa, come bisogna essere per essere italiani?
7: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
2: E Taranto lo esprime?
7: Sì, sì.
2: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
7: Poco. Sono arrivato oggi. Alle 6 di sera riparto domattina alle 9.
2: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
7: Sì, ma non è obbligatoriamente. A me piace il rosso, mi piace un certo verde e li uso.
8: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! E mentre dalla Fortezza Leonese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Micis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, addio ai fori imperiali. E quindi...

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Beh, per gli autografi è andata benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po'... un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di Repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è più bello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora...

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Ecco.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore. Hai Hitler.
4: Hai Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela avere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Io ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Oh, finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni testi scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herrix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché le

0: spesso tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
1: Ma non può nascondermi in un libro.
0: Caro Tubal, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avventati. Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Stefan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stefan ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, svelto.
2: Prende la macchina dei nazisti?
0: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?
2: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
0: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
2: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
0: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah. No? Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
1: Che cosa pensa di farci con questi?
0: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
1: Ha intenzione di tenerli qui?
0: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
1: Sì, ma...
0: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
0: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
0: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono. Eh?

0: Chi vuole? Oh, sì, Scotroyer. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico. E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Walker.
2: Piacere, dottor.
3: Molto lieto.
1: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
0: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
1: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
3: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
0: Pensavo che lei vivesse in America.
3: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
0: Holmes è riuscito a farla uscire.
3: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
1: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
4: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
1: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
4: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
0: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
0: Davvero?
1: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
0: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Heap?
1: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
1: Naturalmente.
3: Watson,
1: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
0: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
1: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
1: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
1: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
0: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
1: Grazie.
0: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormenterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
1: Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte a lei.
0: Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa 5:30. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard,
1: non... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, Mr. Holmes.

0: Charlotte Eberly, appartamento B.
1: Bene, la macchina presto. Ti aspetto di sotto.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: L'ha dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
2: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel, crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Goldos, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: va sono bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come...

0: profumo d'acciaio. E poi... un odore. Un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
0: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
3: Il principio del congegno del dottor Tovell comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: такую ситуацию.
1: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
2: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
3: Anche a me.
0: Vogliono che provi di nuovo, signore.
2: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade?
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni,
0: Ragnar.
1: Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
4: Se non l'avessi visto non ci avrei creduto.
5: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
5: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
5: Ma lei... lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però... nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
5: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego. Non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
6: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
5: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
7: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
6: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplicherà.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.

0: Da ora in poi i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
1: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
3: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
0: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
3: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
5: Hofner, la fido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
6: Sono onorato, dottor Tobel.
5: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in 4 unità, ognuna indispensabile all'altra.
6: Ha consegnato le altre 3?
5: Sì. Nessuno tranne me conosce l'identità dei 4 scienziati che lavorano sulle 4 unità. E questi signori non si conoscono.
6: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
5: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
6: Arrivederci.
5: Arrivederci.
3: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
4: Che c'è, Holmes?
3: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
4: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Clair de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero, Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34... St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. E gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Mi ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.

0: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
0: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel e fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
0: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
0: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
0: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
0: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
0: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là. È rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po'... un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha vista in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì, mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Tobel è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu sei Tachisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria. Tra il regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

0: Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, lurido topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa.

0: Volga. Hai fatto un grosso affare.
1: Già, ecco qua.
0: Allora?
1: Dì, conosci Engels Count?

0: Vieni anche tu.
1: Io?
0: Se hai mentito.
1: Ma che dice, signore? Verrò con lei. Si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa. Sono due giorni che
0: lasciami in pace.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici, ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty. Lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata?
3: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere tube da un'altra parte.
1: Ma è morto, gliel'ho detto.
3: Attento.
1: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti.
3: Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E il mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lester.
0: Sì, certo.
3: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
3: Grazie, signore. Andiamo ora.
0: Forza!
1: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
1: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
1: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo, Holmes!
1: Io non capisco.
0: Non sei ferito?
2: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ho preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
2: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
2: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
3: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
2: Era seduto a questa scrivania?
3: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
2: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
3: No, ho usato la matita, questa qui.
2: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
3: Sì.
2: È stata più usata
3: no.
2: da allora? Allora deve esserci. Deve
3: Cosa, Mr. Holmes?
2: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
2: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
3: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
3: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
2: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus.

0: IYZLNTHKO. Occhio alla cartella clinica del dottore.
1: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso?
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
0: Y, A, C.
1: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
1: P, A, L, A, C, E, C, R, E, S.
0: Wallace Crescent.
1: Esatto.
0: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
1: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
0: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
1: Quattro nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in quattro parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi quattro scienziati. Che progetto affascinante. Vedi, ogni parte è inutilizzabile senza le altre tre, come nessuno dei tre conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
0: Wallace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
1: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
1: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
1: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
0: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
1: Morto?
4: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa.
0: È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
1: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
0: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
1: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
0: Come fai a saperlo?
1: Elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno due ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di due uomini...
0: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato due minuti prima della mia telefonata.
0: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
1: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra due omicidi. Con questo fanno tre in tutto. C'erano quattro scatole e quattro nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
0: No! Qual è il nome del quarto uomo?
6: Non mi riesce di ricordarlo.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
6: L'ho dimenticato.
0: Qual è il nome del quarto uomo?
6: Non lo so, non lo so!
0: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
1: Crede che non lo capisca, Sir Reginald?

0: Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare a tutte queste lettere e figure. Mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
2: Sotto sopra? Uh-huh. Eccola.
1: Che cosa?
2: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta alla diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
2: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
2: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R.
2: Frederick Hoffler.
0: S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R.
2: Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner in Sloan Square.
3: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
4: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
3: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
4: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
3: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
3: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
4: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
3: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. L'ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di nuovo.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. E le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Holmes?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Scotland Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: La traccia va da questa parte, ispettore.
1: Goccia a goccia, Holmes. Goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me. Ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate a Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
2: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
1: Ah, già. Tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
1: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza tu, ve lo andiamo.
0: Aspettate!

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io non ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson.
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora. Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra nazionale suore, nazionale curve, gloria dello sport e nazionale tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io

0: Adoro, scusate, ma il mio francesismo.
1: E Francesca Cheyenne.
0: E Francesca Cheyenne.
2: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
3: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona che non c'ero mai stata e mi ha dato tante occasioni e esperienze ed è stato bellissimo.
4: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata. E ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela. Io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata. E ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
4: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
4: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
4: Assolutamente
5: il pubblico,
4: sì.
5: La gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
4: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente, siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori, da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
4: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo, questi sono i 220.000 euro sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio e per acquistare dei materiali tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi a Lazio, di Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui. E ora?
10: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
7: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
12: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Alvere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
13: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella bike di patron Cesare Maffoni, 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultimo.

0: prima salita, poi io ho perso un attimo
1: il treno.
0: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
2: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
3: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro, sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
4: Di vivo,
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao
5: Mamma
2: Luca.
5: Mamma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia, e niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca.
2: L'altro Luca. È dall'altra parte.
5: Mi pare che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: C'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao! Magnao!
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da, da, da, da, da, da. One, two, three.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio, si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti.

0: Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita. Introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
1: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi.

0: complicata perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta. Che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
1: Quali sono le principali manovre salvavita?
0: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche, a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato

0: questo, mentre qualcun altro ha già attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte di il cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore, perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso, quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, proprio li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE, abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulea del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente ci sarà chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico, quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico, anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
0: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale, tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di una palestra in cui ci sono stati di due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso c'erano, sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei, appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare, perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16%, che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita, con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto

0: concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui, ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo, quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata,

0: Che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso, e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissimo intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
3: Innanzitutto è necessario Essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping. Bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo, al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia e del mondo intero sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, Oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale

0: l'autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi. Noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei, perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente.

0: Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari in tanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza. Bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%. Che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte e la postazione del 118 più vicina che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti. Pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore, con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente, la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea e riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più niente. Allora noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto.

0: cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEUMA sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccolo incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica, perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi, si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati, ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il presidente, il dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi, secondo noi,

0: è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
2: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni pre-arrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria. E una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando, lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
3: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo, vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra, dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito, perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione, che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace, che può favorire e spesso favorisce

la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento. E quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono, si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno

0: squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno riciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare, per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne, che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Balzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la Vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, prearrivo nelle scuole, e lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti. Perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo, di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato a riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali, so che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te, e da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118 di

cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie, SIS.

0: del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo, grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: A voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi, non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy,
0: sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi
0: sì,
2: bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui, guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Di Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga.

0: che richiude lo specchio della porta. Palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dusso in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dusso è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase. Dusso, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per i rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Domani alla mezza.

Grande.

Y después.

Obrigado.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Bucianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

E adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, 14ª edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Reno?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente, in quanto uomo estremamente estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, in Oggi Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antiliteram, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, con attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Filippo, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, se dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia loni. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
6: Non avrete mai i vostri soldi.
10: Troveremo un accordo qui e ora.
6: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
11: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!

0: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
1: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
2: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
3: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
2: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
4: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
2: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
5: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike Oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero siamo... fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi, complimenti per l'ottimo argento.
1: Io speravo finisse la gara il prima possibile.

0: Onestamente, perché c'era freddo e ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte e così è stato, è un uomo di parola.
1: Brava perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
2: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
3: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo visto che riuscivo a stare con lei e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita, poi io ho perso un attimo
4: non, il treno.
3: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
1: Brescia, lo possiamo dire, Caput Mundi e soprattutto Docet insegna.
4: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino a dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono? Portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche.

0: Assolutamente, tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire che questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
2: Io sono orgoglioso che questa donna, che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
2: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei è, mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi, certo, quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico.
2: Di vivo,
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao Luca.
3: Mamma, che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0. Zero,
3: non lo
1: Luca. Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
3: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
3: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
3: che male che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
3: C'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice!
3: Popolo di Beatrice, ciao a tutti!
4: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
5: Questo programma è stato offerto da
6: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
7: Da da da da da da. One, two, three, ho! Bam!

Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali.

0: garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini. Anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. Poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale anche nei cibi di qualità più bassa vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
3: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici, assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è

0: moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
2: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
3: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle, come quella che vi faremo vedere, di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni diciamo sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi. Per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi, sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importanti, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani, ma anche gatti, hanno, diciamo, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio. Poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete. Patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca, quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione, invece, è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
2: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
3: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori,

0: possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo stando a tavola a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche 2 o 3 volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
3: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
4: La vita è fatta di piccoli gesti.

che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti,

0: scelti per proteggere. Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Vito Bavaro, il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto, questa mattina l'ufficialità da parte del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro, che ha conferito nuovi incarichi in tutta la regione. 100 milioni di euro per l'ex Ilva nel decreto legge accise. Al centro del Consiglio dei Ministri di questa sera, il governo Meloni punta a mantenere la continuità produttiva in attesa della vendita del siderurgico. A luglio dovrebbero arrivare altri 140 milioni di euro. Si chiude oggi la quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum Sostenibilità e Innovazione, al centro della Due Giorni, che ha messo insieme istituzioni e imprese provenienti da tutta Italia. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati nell'edizione serale del nostro telegiornale. Vito Bavaro è il nuovo direttore generale dell'ASL di Taranto. Questa mattina l'ufficialità da parte del presidente della Regione Puglia De Caro, che ha conferito i nuovi incarichi in tutta la regione. Vediamo le dichiarazioni.
1: Michelangelo Armenise all'IRCS di Castellana, Tommaso Stallone all'IRCS di Bari, Janko Tedeschi al Policlinico di Foggia, Vito Bavaro all'ASL di Taranto, Gianluca Capocchiani all'ASL di Lecce, Tiziana Di Matteo all'ASL di Foggia e Alessandro Di Bello alla ASL Batte. Questi sono i nominativi dei direttori generali che spero possano accettare e lavorare con noi già dai prossimi giorni. Presidente, che abbiamo individuato avessero un profilo professionale per le specificità delle singole aziende sanitarie, dei profili più adeguati. Tenete conto che nella scelta ha pesato molto la tipologia della ASL e quello che stiamo facendo nell'azienda sanitaria in questo momento. Penso alla Batte a Taranto, dove dobbiamo aprire un ospedale e costruirne due. Abbiamo scelto

0: profili professionali più tecnici che sanitari, uno dei due è pure ingegnere.
1: Un ulteriore prestito di Stato in arrivo per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Questa sera il Consiglio dei Ministri. Vediamo il servizio di Marina Luzzi.
2: La continuità produttiva del siderurgico torna al centro dell'agenda dell'esecutivo. Mantenere aperta l'ex Ilva resta dunque priorità del governo Meloni. Questa sera il Consiglio dei Ministri non verterà solo sul taglio delle accise sui carburanti e sul sostegno all'autotrasporto e al trasporto pubblico locale, ma si occuperà anche delle risorse del siderurgico garantendo un altro prestito di Stato. I 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie all'ultimo decreto sulla continuità produttiva convertito in legge a gennaio scorso copriranno le spese fino a giugno. Il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture, le manutenzioni sull'altoforno 4 richiedono ulteriore linfa a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Oggi nel DL accise prima tranche da 100 milioni, altri 140 milioni di prestito sono invece previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti, in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. La conferma arriva anche dal ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al Festival dell'Economia di Trento. Nel Consiglio dei Ministri convocato questa sera, ha detto poche ore fa, ci saranno le risorse necessarie per andare avanti man mano, in attesa che si possa concludere un negoziato di cessione. Abbiamo ottenuto qualche mese fa la possibilità di concedere un sostegno pubblico all'amministrazione straordinaria fino al limite massimo di 390 milioni di euro. Le altre risorse saranno messe a disposizione nei prossimi mesi, man mano che ce ne sarà la necessità, fino al limite concordato con la Commissione europea.
1: E nel processo Ambiente Svenduto sul presunto disastro ambientale legato all'ex Ilva di Taranto, durante la gestione del gruppo Riva, la Corte d'Assise del Tribunale di Potenza ha dichiarato la prescrizione di alcuni reati contestati a 15 imputati, tra cui Fabio Riva, Nicola Riva e l'ex presidente della Regione Puglia, Nicky Vendola. Il procedimento era ripartito da zero il 21 marzo dopo l'annullamento della precedente sentenza d'appello disposto per irregolarità nella composizione del collegio giudicante. In primo grado nel 2021 erano state inflitte 26 condanne per un totale di circa 270 anni di carcere. Durante l'udienza dell'8 maggio le difese avevano già sollevato la questione della prescrizione per diversi capi di imputazione. Oggi il presidente della Corte, Marcello Rotondi, ha dichiarato il non doversi procedere per intervenuta prescrizione, per reati come associazione per delinquere, omissione, omicidio colposo e concussione, contestati a 15 imputati. E oggi in prefettura i parlamentari ionici che hanno accolto l'invito dei sindacati confederali a discutere insieme dei contenuti della piattaforma Taranto e Italia, vertenza Taranto. I dettagli nel servizio di Marina Luzzi.
2: Provare a fare gioco di squadra. Con questo intento oggi i sindacati confederali hanno invitato i rappresentanti della politica, delle istituzioni locali in prefettura per entrare nel dettaglio della piattaforma Taranto Italia, vertenza Taranto. Un invito accolto sia a destra che a sinistra. Stamane infatti c'erano i parlamentari ionici Dario Iaia, Mario Turco, Francesca Viggiano, Renato Perrini e Cosimo Borraccino. Presente anche il presidente della provincia Gianfranco Palmisano.
3: La piattaforma è stata messa in piedi per condividere un percorso insieme alle istituzioni locali, regionali e nazionali per cercare di trovare e dare una spinta alla nostra città, perché al di là di tutti i cantieri che ci sono a Taranto e di tutti i fondi che sono arrivati a Taranto per quanto riguarda il GTF, il PNRR, i Giochi del Mediterraneo, cosa hanno portato? Hanno portato un posto di lavoro in più nella nostra città? Questo noi non l'abbiamo visto.
4: Credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso non da bande criminali ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di
2: un percorso di confronto sociale per giungere ad un patto delle responsabilità per lo sviluppo, l'occupazione e per un welfare appropriato per il territorio.
5: Lo scopo è quello di portare nelle sedi opportune la vertenza Taranto e di preparare, secondo me, un ordine del giorno da presentare al Parlamento per poi avviare in realtà quella che noi abbiamo, come dire, ben descritto nella nostra piattaforma, cioè un problema serio, un problema sociale, un problema del lavoro, e per questa ragione noi riteniamo che sia importante andare avanti, non perdere, vuol dire, la fiducia.
1: E di Just Transition Fund si è discusso ieri nel corso della puntata di Futura, il talk condotto da Angelo Di Leo. L'assessore regionale di Sciascio ha frenato sulla possibilità di allargare ad altre categorie produttive la platea di chi potrebbe beneficiare dei fondi JTF. Il consigliere regionale di Cui ha invece rilanciato la proposta chiedendo che se ne possa discutere in commissione. Il vice sindaco Giorno ha aperto al confronto ricordando che la cabina di regia è a Roma, mentre il senatore Turco a sua volta ha lanciato un allarme ed una relativa interrogazione sul governo che avrebbe tagliato 50 degli 800 milioni del JTF destinati a Taranto. Queste le novità emerse ieri durante la puntata di Futura su Studio 100. Per entrare nei dettagli, la puntata per intero è disponibile sul sito, social e app della nostra emittente. E la cronaca: i 6 giovani indagati per l'omicidio di Bakary Sakho hanno presentato ricorso al tribunale del riesame contro le misure cautelari. Tra loro ci sono 4 minorenni e 2 maggiorenni già detenuti in istituti penali minorili e in carcere. Le misure erano state disposte per il rischio di reiterazione di condotte violente, ma le difese contestano la decisione e chiedono misure alternative. Il riesame per 2 maggiorenni è fissato al 4 giugno. Le indagini proseguono con l'analisi delle immagini di videosorveglianza. L'accusa resta di concorso in omicidio, mentre il gestore del locale è indagato per favoreggiamento. E voltiamo pagina. Taranto, la seconda giornata del Taranto Eco Forum, il laboratorio di idee dedicato alla transizione sostenibile e al rilancio del territorio ionico. Al centro del confronto il tema di bonifiche, riconversione industriale, culturale e sviluppo economico, con istituzioni, imprese ed associazioni impegnate a disegnare il futuro della città. Ce ne parla Dario Galitelli.
6: Seconda giornata di TEF, in Città Vecchia si parla di sostenibilità e di un modo diverso di pensare l'economia della città di Taranto. Diversi gli stakeholders del territorio, diversi gli appuntamenti internazionali, tutto concentrato qui nel cuore del borgo antico di Taranto.
7: Un appuntamento che negli anni si è affermato come piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese, università e associazioni, con l'obiettivo di costruire un nuovo modello di sviluppo fondato su rigenerazione ambientale, innovazione e diversificazione economica. Al centro del dibattito le sfide legate alla bonifica del territorio, alla riconversione industriale, alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico della città. Patrick Poggi, presidente di Eurota ETS, ha posto l'accento sulla volontà di Taranto di cambiare anche attraverso la cultura, considerato elemento strategico per la rinascita del territorio.
8: Abbiamo almeno 400 studenti nelle altre sessioni parallele, abbiamo ospitato oggi le nostre borse di studio, quindi la premiazione borse di studio alle scuole superiori affinché noi possiamo sostenere i loro studi presso Univa. E quindi questo è orgoglio da parte nostra. È una comunità che cerca di ripartire.
7: Spazio poi agli interventi di Mattia Voltaggio, Head of Enijaul, e Eric Gerritsen, Director Public Affairs di Costa Crociere, che hanno illustrato i progetti sul piano industriale ma anche relativi al sostegno ai giovani e alla formazione della città.
9: L'impresa a Taranto ha diverse sfaccettature e con il progetto Taranto Open Lab che abbiamo portato già dallo scorso anno al TEF vogliamo creare ancora più opportunità per i talenti del territorio, ma anche per i talenti che vengono da fuori. È esattamente il futuro, la parola che declina meglio la nostra presenza all'interno di Taranto. Per questo lo facciamo non solo lavorando con le imprese, start-up e PMI innovative, ma lavorando anche con la società civile.
10: Blue Economy ha in questo momento necessità di trovare nuove persone. Ci sono, secondo Confindustria, nel 2030 ci saranno 175.000 posti di lavoro da coprire e quindi la formazione è un aspetto chiave.
7: È intervenuto inoltre l'onorevole Dario Iaia di Fratelli d'Italia, che ha parlato del rilancio della Città Vecchia anche attraverso i fondi CIS, mentre Vincenzo Cesario, presidente della Camera di Commercio, ha ribadito l'impegno dell'ente sul territorio al fianco delle imprese locali.
11: Taranto è il luogo in cui la transizione ambientale, ecologica, industriale, sociale trova attuazione o cerca di trovare attuazione con mille difficoltà. Noi ci siamo, il governo c'è, con tante risorse che vengono impegnate a partire dai giochi del Mediterraneo fino ai fondi del CIS che stiamo utilizzando, e c'è un'accelerazione importante con tanti cantieri che sono partiti anche in quest'area straordinaria che è quella della Città Vecchia.
12: Avere la possibilità di

0: produrre, di diventare una filiera di produzione anche delle rinnovabili, e questo mi riferisco sia agli eolici offshore ma anche alle diverse iniziative che si stanno mettendo in piedi sull'idrogeno, quindi non soltanto elemento di transito, elemento di trasformazione, ma proprio elemento di produzione.
1: Il Taranto Eco Forum si conferma così un laboratorio nazionale dedicato alla transizione giusta, con l'obiettivo di trasformare le criticità del passato in opportunità di sviluppo sostenibile e benessere collettivo.
2: Ed oggi ricorre la giornata nazionale del personale civile della difesa all'arsenale militare e marittimo di Taranto, la cerimonia di consegna degli attestati e medaglie di anzianità alla presenza del vice capo di gabinetto civile del Ministero della Difesa, che ha parlato anche della cronica carenza di organico a livello nazionale e locale. Per noi c'era Maria Laura Paletta, vediamo.
3: Un momento di riconoscimento e valorizzazione dei dipendenti civili al servizio del Paese. Ricorre oggi la giornata del personale civile dell'amministrazione della difesa. Questa mattina, presso l'arsenale militare marittimo di Taranto, la cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie di anzianità, quale segno di apprezzamento per l'impegno e la competenza dimostrati negli anni.
4: Questa eccellenza va assolutamente preservata e bisogna assicurare la continuità delle attività dell'arsenale, che sono fondamentali per la continuità dell'attività operativa della Marina Militare e delle Forze Armate. Purtroppo scontiamo ancora un po' di lenta ripresa del cosiddetto turnover, quindi dell'avvicendamento di personale su posizioni che si sono liberate nel corso degli anni. Le attività sono ripartite, i concorsi si stanno svolgendo con dinamiche che sono qualche volta un po' lente, ma che fanno parte della diciamo così, fisiologia dei concorsi pubblici, e siamo molto fiduciosi sulla possibilità di ripianare molte posizioni scoperte nel più breve tempo possibile.
5: Festeggiamo il nostro personale civile, ma non è solo una cerimonia formale, un consegnare le onorificenze per un'anzianità di servizio, ma è veramente un festeggiare il nostro personale, riconoscendo loro l'impegno, il sacrificio, la competenza e l'esperienza, che è appunto fondamentale e strategico per la nostra difesa.
2: Nuove tecnologie e medicina del futuro al centro della nona edizione dell'evento conclusivo della curvatura biomedica del Liceo Battaglini di Taranto, dedicata all'orientamento degli studenti verso le professioni medico-sanitarie e l'innovazione scientifica. Il servizio di Giovanna Calabrese.
6: L'intelligenza artificiale può davvero cambiare il futuro della medicina? È questa la domanda al centro del workshop AI e robotica oltre la medicina tradizionale, promosso dal Liceo Battaglini nell'ambito del percorso di curvatura biomedica, attivo da 9 anni su autorizzazione ministeriale. Un progetto dedicato agli studenti del terzo, quarto e quinto anno, che unisce formazione, orientamento ed esperienza pratica per accompagnare i giovani verso le professioni medico-sanitarie.
7: Un percorso che ci è stato autorizzato sin dal 2017. Infatti siamo uno dei primi 26 licei italiani che sono stati autorizzati a portare avanti questo appunto percorso, che ha come finalità quello di sviluppare e migliorare quelle che sono le competenze in ambito scientifico dei nostri studenti, affinché possano proseguire con maggiore consapevolezza e competenza i propri studi in ambito universitario.
6: Ma il tema centrale è stato soprattutto il rapporto tra uomo e tecnologia.
8: Ritengo che sia importantissimo, primo perché dobbiamo essere in grado di passare un messaggio importante ai giovani e far capire quanto è importante il loro sviluppo e il loro lavoro. Oggi l'intelligenza artificiale e la robotica sono due cose che entrano nella vita di tutti i giorni e nell'attività ospedaliera di tutti i giorni.
6: L'intelligenza artificiale, infatti, non deve sostituire il ruolo umano, ma diventare uno strumento di supporto.
8: Io sono assolutamente convinto di questo. L'essere umano non potrà mai essere sostituito da un'intelligenza artificiale o da un robot. L'essere umano deve sempre stare al comando di queste tecnologie.
9: È un tema incredibile. Il rischio qual è? Che l'intelligenza possa sostituire completamente noi, ed è proprio questo il messaggio che dobbiamo dare. L'intelligenza deve essere un ausilio indispensabile ormai per aiutarci nella scelta di quelle che possono essere le diagnosi e le terapie, ma non deve assolutamente essere sostitutiva dell'intelligenza umana.
2: Uno tra i più alti riconoscimenti cittadini al professor Paolo De Stefano, per omaggiare il suo contributo alla cultura di Taranto e alla formazione di intere generazioni. Ieri la cerimonia a Palazzo di Città. Vediamo il servizio. Taranto ha reso omaggio al professor Paolo De Stefano con il conferimento del Decus Patriae. Tra i più alti riconoscimenti

0: simbolici della città. Intellettuale, scrittore e docente, De Stefano è stato celebrato per il contributo offerto alla crescita culturale del territorio e alla formazione di generazioni di studenti.
1: Io ho cercato di fare con la scuola, con la mia rivista, con tutto l'insegnamento. Mi sono sentito più che un insegnante, un docente, nel senso latino della parola, dare ai giovani per avere dei giovani. Bisogna però avere una fortuna, ricostruire la famiglia e ricostruire in gran parte la società.
0: Nel corso della cerimonia tenutasi nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città e che ha visto la proiezione di un video dedicato alla vita di De Stefano e alla sua attività letteraria, istituzioni e rappresentanti del mondo culturale hanno sottolineato il valore della sua opera e il legame profondo con la comunità tarantina.
2: Il professor De Stefano è stato un maestro di intere generazioni, di quelle prima di noi e quelle che sono venute dopo di noi. È stato un maestro di vita, è stato un intellettuale, è stato un grande scrittore, un letterato, un uomo che ha dato lustro alla nostra città e che non si è limitato solamente a fare della cultura, ma è stato un fondatore di istituti, di licei, è stato il fondatore dell'Istituto di Italianistica, il fondatore di una grande e importante rivista come l'Arengo.
3: Il primo di una lunga serie, quindi abbiamo avviato questo percorso partendo dal professor De Stefano. Sappiamo quanto la cultura sia importante per una comunità, per farla crescere, per guardarsi dentro, per guardare oltre i confini, per potersi raccontare nel segno certamente del racconto, della storia, del presente, ma anche di quello che una comunità guarda per sé nel prossimo futuro.
0: Si è chiuso con uno spettacolo degli artisti baresi Toti e Tata allo Spazio Porto di Taranto, il mese dedicato da Formedil CPT alla sicurezza nei cantieri. Formazione e divulgazione usando linguaggi nuovi e target differenti anche attraverso la strada della leggerezza intelligente. Ce ne parla sempre Maria Laura Paletta.
4: Cercare di cambiare il target, ma anche la narrazione dell'importanza della sicurezza sul posto di lavoro. Si inquadra in questo obiettivo la serata all'insegna della leggerezza intelligente, che chiude il mese dedicato da Formedil alla sicurezza sui cantieri in occasione dei 30 anni dell'ente bilaterale. Sul palco dello Spazio Porto di Taranto sono saliti due artisti baresi Toti e Tata con lo spettacolo Dialogo a due sulle conseguenze di un infortunio sul lavoro. Una serata gratuita dedicata ai lavoratori del settore edile per riflettere in modo inedito sul tema centrale di questi 3 giorni.
5: A volte un incidente sul lavoro, accade per distrazione. Mantenere la concentrazione, forse a volte anche una barzelletta ti può far ritornare in mente quella procedura quando stai facendo soprattutto un'operazione ripetitiva. Quindi nulla deve essere lasciato, diciamo, al caso, tutto fa brodo, lasciatemi passare questo termine, poco elegante, ma secondo me serve anche questo.
6: Per ridurre gli incidenti sul lavoro, migliorare le condizioni di lavoro delle persone sui cantieri. E quindi concludiamo il ciclo delle 3 giornate organizzate quest'anno dal Forum del CPT sull'argomento della sicurezza sul lavoro con una serata un po' più leggera che vuole parlare di sicurezza, ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche da fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
7: Evita gli infortuni.
0: E Pulsano, con la chiesa di Santa Maria dei Martiri, sarà tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti in Puglia, in programma il 23 e 24 maggio 2026. La manifestazione, promossa da Upli Puglia PS con il sostegno della regione Puglia, valorizza i luoghi culturali meno conosciuti del territorio. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
8: Ci sarà anche Pulzano tra i 14 comuni protagonisti della sesta edizione di Tesori Nascosti di Puglia, la manifestazione promossa da Umpli Puglia APS con il sostegno della Regione Puglia in programma il 23 e 24 maggio. L'iniziativa punta ogni anno a valorizzare siti culturali, monumenti e percorsi lontani dai tradizionali circuiti turistici, affidando il racconto dei luoghi direttamente alle comunità locali e alle

0: Proloco. Per la provincia di Taranto, tra le città selezionate, figura proprio Pulsano, che per questa edizione ha scelto come tesoro nascosto la chiesa di Santa Maria dei Martiri, luogo simbolo di storia, fede e identità del territorio.
1: Questo è un progetto che mette insieme una serie di realtà e già per questo è un progetto che dà un valore aggiunto alla nostra regione, perché vedete, al di là degli eventi in sé per sé che le Pro Loco organizzano in tutta la Puglia, proprio il fatto di stare insieme, il fatto di organizzare comunque degli eventi in un territorio più vasto piuttosto che nel singolo comune di appartenenza, rende meritevole di sostegno questa iniziativa.
0: Durante il weekend saranno organizzate visite guidate, aperture straordinarie e percorsi tematici dedicati alla scoperta dei luoghi scelti, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un'esperienza autentica e immersiva, legata alla memoria e alla tradizione dei territori.
2: Siamo giunti alla, diciamo, alla sesta edizione di Tesori Nascosti, un progetto generato da Umpli Puglia attraverso le Pro Loco del territorio. Ogni territorio, diciamo, giunge ad avere una rappresentanza di circa 20 Pro Loco e ogni anno si cambia e si candida un sito. Un sito a rotazione tra tutte le proloco per rendere protagonisti, diciamo, i territori, con particolare attenzione ai piccoli borghi e alle città dell'entroterra. Tutti quanti si devono accreditare presso la Proloco per visitare il sito e la visita guidata è gratuita. L'anno scorso abbiamo censito 4.000 presenze su tutti e 14 i siti.
3: E grande successo per l'edizione 2026 di Pecò, il cinema è giovane, progetto dedicato alle scuole del Festival Vicoli Corti. Questa mattina l'evento finale al Savoia con la proiezione di un corto e di uno spot realizzati dagli studenti del liceo artistico Calò delle sedi di Taranto e Grottaglie. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Si è conclusa dopo 8 mesi densi di attività e lavoro la terza edizione di Pricò, il cinema giovane, sezione scolastica del Festival Vicoli Corti, cinema di periferia, promossa dal Serraglio APS. Il progetto ha coinvolto oltre 2.000 studenti e circa 200 insegnanti, collaboratori audiovisivi, cineforum, formazione docenti, partecipazione a festival come giurati e il potenziamento del piccolo cinema Pricò di Massafra. Questa mattina al Savoia Cityplex l'evento finale con la proiezione dei lavori realizzati dagli studenti durante laboratori e masterclass sui mestieri del cinema. Tra le opere presentate, il cortometraggio Aspettami qui, girato dagli studenti del liceo artistico Calò di Taranto, tra Tamburi e Porta Napoli. Poi lo spot Manifestare un diritto, non un rischio, realizzato dagli studenti della sede di Grottaglie in collaborazione con Amnesty International Italia. I lavori saranno riproposti in estate durante la 21ª edizione di Vicoli Corti e parteciperanno a festival nazionali dedicati alle produzioni scolastiche.
5: Siamo molto soddisfatti dell'esito di questi prodotti che oggi vedremo, ma soprattutto perché lavorando con studenti del triennio di questi istituti superiori che hanno un indirizzo audiovisivo, per noi è fondamentale poterli mettere in contatto con professionisti del settore, per realizzare poi dei prodotti in maniera professionale, in modo tale che loro possano già entrare in una dimensione post-diploma, quella che magari potrà essere anche il loro sbocco lavorativo o comunque di perfezionamento, post-diploma.
6: È stato un lavoro fatto tutti insieme e ognuno ha dato il proprio. Stare sul campo per la prima volta di un film è una cosa nuova per tutti ed è stato veramente bello passare 2 giornate piene insieme a tutti i professionisti e girare per 10 ore in giro. È stato molto bello e veramente una bella esperienza.
7: E abbiamo creato una storia basata sul diritto alla manifestazione, perché è comunque un diritto molto importante per noi giovani, vedendo anche le situazioni del mondo, quello che sta succedendo e che è importante protestare, manifestare, ovviamente in modo pacifico. E volevamo realizzare uno spot appunto per questo, per far arrivare questo messaggio non solo a noi giovani, ma anche alle persone più adulte che potrebbero pensare diversamente.
3: Screening gratuiti, consulenze specialistiche, percorsi dedicati al benessere. Domani Piazza Maria Immacolata ospiterà il Villaggio della Salute promosso da Dottor Max. Vediamo il servizio. La prevenzione diventa un'esperienza aperta a tutti. Domani, sabato 23 maggio, Piazza Maria Immacolata ospiterà il Villaggio della Salute promosso da Dottor Max.

0: una giornata di screening gratuiti, consulenze specialistiche e percorsi dedicati alla salute di cuore, pelle, sangue e ossa.
1: A volte bastano piccoli, esami per poter capire proprio qual è lo stato di salute di una persona, per esempio l'esame del colesterolo e dei trigliceridi, importanti per le malattie cardiovascolari, un semplice ECG che può, diciamo, aiutare a vedere se ci sono alterazioni, dello stato di salute appunto del cuore. Molto importante anche l'esame dei nei e delle lesioni cutanee. Soprattutto in una città come la nostra, che ha il sole, grazie a Dio, 365 giorni l'anno, e comunque prima di un'esposizione al sole è sempre consigliato una mappatura dei nei o comunque un controllo della pelle.
0: Dalle 9 alle 19 il centro cittadino si trasformerà in una vera cittadella del benessere, con spazi per famiglie e bambini e un focus particolare sulla prevenzione cardiovascolare e sul melanoma. L'iniziativa, patrocinata dal Comune e dall'ASL Taranto, punta a rafforzare il ruolo della farmacia come presidio di prossimità e cultura della salute.
2: Siete tutti invitati a venire a visitare non soltanto il villaggio, ma anche a godere delle opportunità sanitarie che vengono date in Piazza Maria Immacolata per quella giornata, insieme al 118, l'ASL, l'ospedale militare. Quindi grazie a tutti quelli che hanno contribuito a organizzare questa giornata e quindi reso possibile che la prevenzione diventi uno dei temi importanti di cui discutere in questi giorni.
0: E adesso la pagina sportiva.
3: Sale l'attesa per la semifinale playoff di eccellenza tra Taranto ed Apice. A 48 ore dal fischio d'inizio, lo Stadio Italia, ormai tutto esaurito, genera un clima di grande entusiasmo attorno ai rossoblù. L'obiettivo è provare a indirizzare già nella gara d'andata una doppia sfida che vale un'intera stagione. Definite intanto le designazioni arbitrali, il match sarà diretto dal signor Federico Guacchione della sezione di Collegno. Gli assistenti saranno il signor Matteo Dorazio di Teramo e Matteo Leali dell'Aquila. Quarto ufficiale Francesco Aureliano di Rossano. Nel frattempo, alla vigilia della sfida, l'allenatore dell'Apice Renato Cioffi ha parlato ai microfoni di User TV, sottolineando il valore del girone pugliese e la forza del Taranto. Le pugliesi in questa categoria hanno vinto quasi tutto, ha dichiarato il tecnico campano, ricordando il livello di piazze come Brindisi e Bisceglie e facendo i complimenti ai rossoblù per il successo contro il Canosa. Cioffi ha poi evidenziato il rammarico per non poter disputare questa sfida allo Iacovone, ma anche la consapevolezza di trovare a Massafra un ambiente caldo e una squadra costruita per categorie superiori. Parole di stima in conclusione anche per il tecnico rosso-blu Ciro Danucci, definito un allenatore importante in vista di una sfida che si preannuncia intensa ed equilibrata. Si alza il sipario sui sorteggi dei ventesimi giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Venerdì 29 maggio dalle 15 alle 18 l'Aula Magna del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ospiterà la cerimonia ufficiale per la composizione dei gironi degli sport di squadra. Un appuntamento centrale nel cammino verso la manifestazione internazionale che coinvolgerà Taranto e altri 20 comuni ospitanti. A rendere ancora più prestigioso l'evento sarà la presenza di grandi campioni dello sport chiamati a partecipare alle operazioni di sorteggio e a rappresentare i valori di amicizia, inclusione e condivisione che caratterizzano i giochi del Mediterraneo. La cerimonia sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale del Comitato Organizzatore dei Giochi e sul portale ANSA.
0: Per questa edizione è tutto, vi ricordo il solito appuntamento del venerdì alle 20.30 con 100 Sport Weekend condotto da Dario Galitelli. L'informazione di Studio 100 invece torna domani alle 14 con una nuova edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguiti ed una buona serata.
4: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
5: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19, in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
11: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna.

0: I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgotech.
1: Nasce Bubs Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Adesso cambiamo argomento. Io avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora,
1: Allora,
0: parlavamo,
1: sentiamo.
0: l'ho presentata come è giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei oltre a essere, no,
1: Troppo buono.
0: ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere, che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione Ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni, e questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però, oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
1: Sicuramente, noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare. Come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma, tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi, mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme perché, come dico sempre, non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo di tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Aniello un incontro perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito perché i ragazzi, gli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Aniello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato
0: Lo conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo. Se
1: bravissimo, bravissimo.
0: un esempio, un
1: Un
0: esempio.
1: esempio come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025, 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più settimo posto nella categoria mondiale di moto. Quindi, cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare? E
0: Prof,
1: quindi.
0: io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma cioè, non c'è problema. La professoressa Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la De Carolis, è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però però magari in qualcos'altro.
1: Ce
0: Però
1: ne hai tantissime, però non è necessario
0: grazie, grazie prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
1: che. Certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Mottolese. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere perché vuol dire che il libro viene ancora amato, quindi mi rivolgo a chi ci ascolta, venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici. Li prestiamo per un mese senza naturalmente, in forma naturalmente gratuita, come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati,
0: Beh,
1: lì giustamente.
0: ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita
1: Certo.
0: rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi ci facciamo il nodo al fazzoletto.
1: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì, in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
2: Oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Saco. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
2: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Saco?
3: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi, quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Saco, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti.

0: tutti comprensivi dell'istituto alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
1: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, e per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
0: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa. Cioè, gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
1: Al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo. Probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa. Mi sente?
2: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
1: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea, c'è da preoccuparsi, cosa fare anche?
2: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' diciamo, l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto diciamo, all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, probabilmente è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano come dire, in prima pagina sempre più queste situazioni, queste vicende, quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
1: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni, tra tutti questi, ragazzi?
2: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
1: Sì, certo.
2: perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale
1: Certo.
2: e riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. E da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere, e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri diciamo, di autoaggressione, e questo diventa complicato in una realtà che offre poco.

0: a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane. Fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili, come se fossero, insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale, e per poi minacciare magari l'adolescente, ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
1: Quando
0: Siamo
1: forse ormai la dipendenza
0: contraddittori.
1: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
0: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare, forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che probabilmente è meno disincarnato, no? Per certi aspetti, e invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
1: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi, lei ha detto giustamente. Non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto, l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
0: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che il contesto poi del gaming e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà, così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto, no? Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando, al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
1: Certo.
0: venute, nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte, e il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
1: Dei
0: forestieri.
1: forestieri.

tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani.

0: Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
1: Allora ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi. Dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico e razionale. Questo possiamo farlo. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. Politica è impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
0: Terzo appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Città Vecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo che in questi anni hanno portato questa appunto la quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Iari Ognibeni, direi Director Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
1: Buongiorno.
0: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con
1: Buongiorno.
0: noi. E
1: Grazie,
0: allora,
1: grazie a voi dell'invito.
0: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
2: Buongiorno a tutti, intanto grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico, abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1.000 ricercatori. Pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca e aziende e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'Open Innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo

0: lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: E a proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dall'idea a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese, che è il vostro focus, e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
2: Buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life ITS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita, è autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni è versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con Eni, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito delle e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno

0: investendo sul territorio di Taranto.
1: Con che risultati, dottoressa?
0: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
1: Grazie dottoressa, torniamo su Yari Onibene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda dell'azienda madre Eni, che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi? Insomma, quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il corporate venture builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, poco più di tre anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte sul mercato. Qualche risultato raggiunto, un risultato qui molto concreto è nel 2025, quindi l'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SunXT e Centris, due società che sono nate da tecnologie Eni e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SunXT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Centris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave, non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare startup tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate 4, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali e in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di culture e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next. Ben trovato, grazie per essere con noi. Ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
3: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitore di TEF, una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione. E al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale.

0: E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori e in
1: Ecco,
0: particolare quelli
1: in
0: della periferia.
1: particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
0: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti, ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio.
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con Alessandro Semeria. Prego, sì.
0: Perdonatemi. Infatti l'Europa sul tema della circular economy sta sviluppando un nuovo regolamento per Circular Economy Act che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti in nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi poniamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla The Economy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
0: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, è solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, in questa quarta edizione del TEF. Ormai ci siamo, insomma, da domani in
0: Ci
1: poi. Domani c'è questo spin-off e poi si entra nel vivo.
0: aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ogni Beni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Boracino non si poteva proprio fare diversamente, i pugliesi insomma forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se insomma abbiamo sentito nel servizio si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà insomma le tasche dei meno abbienti.
1: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi 6 mesi, 5 mesi hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2000, sul 2025 sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto, e ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto ad esempio negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo però devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce, cioè noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo.

0: nazionale del lavoro applicato ai lavoratori e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso per esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse, quindi quasi queste voci unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento, e dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
1: Ecco, qui
0: in
1: volevo
0: più.
1: arrivare, Borraccino. Questi
0: Questo, questa è la
1: 140
0: verità.
1: milioni di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne
0: No,
1: servivano?
0: dottoressa, non sono insufficienti, non è la verità, cioè non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica, questa è la verità,
1: Quanto
0: questa è la
1: serviva?
0: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato, questa è la verità, cioè i costi aumentati, ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto del contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024, loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente, ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale, la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1 miliardo e 600 milioni. È vero che la Lombardia è 2 volte la Puglia, 2 volte e mezza, ma ha un disavanzo per 4 volte e mezza. Il Piemonte, che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia, anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi
1: Chiarissimo.
0: catapultate sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto al riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una misura esigua. Il conto più salato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però, insomma, diciamo, stiamo parlando di
1: Se lo
0: redditi
1: possono anche
0: abbastanza alti.
1: permettere, dice lei a quel
0: Sì, su
1: punto.
0: redditi abbastanza,
1: Vabbè.
0: alti, diciamo così.
1: Grazie, grazie per essere stato
0: Grazie a
1: con
0: voi e
1: noi.
0: grazie per questa possibilità, ancora una volta, di poter dire la verità perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
1: Adesso,
0: L'alternativa, lo
1: ovviamente.
0: ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
1: Grazie ancora per essere stato con noi al consigliere regionale del PD Cosimo Borraccino. Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo. E allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Borraccino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Borraccino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia, ci si lamenta insomma di questa situazione, il disavanzo non è solo pugliese, che ne pensi?

0: pensa lei?
1: Intanto buongiorno, bentrovati,
0: Buongiorno.
1: grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Boraccino, che insomma, ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo. Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità e questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso, in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto, circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito. E la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese, perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio e questa è la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia. Ma io voglio dire, davvero si può negare?
0: Secondo Forza Italia e il centrodestra più in generale, visto che ha parlato di insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
1: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo. E non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata in grandissima parte al clientelismo che è stato fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate dalle ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a Zancataldo. È un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro e l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL, e ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare e credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi, perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
0: Adesso parliamo della vertenza Natuzzi, c'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, che ha

0: Seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta a Bardinella?
1: Buongiorno. Ma più che svolta, diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80% con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato dal dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo gli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commessi e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
0: Insomma, in questa occasione, si cercherà anche di capire qual è, il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
1: Beh, sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo, grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo, con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata, e su questo il governo e quindi il ministro Urso deve dirci come tutela il Made in Italy, visto che ha cambiato nome al ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi l'abbiamo detto da mesi, quello che noi chiediamo. Tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi che potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli. Ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione, siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro industriale. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali,

0: eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
1: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, l'abbiamo intervistata qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole ai lavoratori della Natuzzi. Adesso un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda il territorio tarantino e non solo.
2: È un primo tassello, come anche lei dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione, però la decisione è da prendere, cioè abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro, perché da quello che sentiamo le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a Terzisti, togliendole quindi dall'azienda, non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho udito con la commissione attività produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa. E io ho chiesto proprio per questo, oltre a figuriamoci da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera, quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà e ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il Ministro Urso e stiamo parlando appunto di 1750 lavoratori. Allora ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita, però
1: sì, si parla di 30 milioni.
2: Cerchiamo di trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene l'ingresso di Invitalia, se c'è, se si riesce ad arrivare il 37 ci devo stare anch'io al tavolo, come sempre, sì. Se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare accanto ai lavoratori, e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anche io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione, perché non
1: proprio
2: è possibile che mi dica.
1: Prego, prego, prego, no, prego, prego, onorevole, chiedo scusa se l'ho interrotta, prego.
2: No, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene, io capisco che il momento è critico per tutti, ma proprio per questo, come dire, io dico tirare la cinghia, che è qualcosa che tutti capiamo, cioè tutti quanti dobbiamo fare un sacrificio, ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì apposta a prendersi cura appunto dei cittadini, troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro, perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese, sul territorio appunto della Basilicata.
1: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale. Ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale.

0: In prospettiva futura è non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
1: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è in Italia, non basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto, che è solo far respirare i lavoratori in questo momento, finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga, ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori e noi, saremo attenti a chiudere con un programma certo. Vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono tornare in Italia, lo Stato cosa può fare per questo, per far sì che queste commesse, come dire, riescano a portare su l'azienda che esca da questa, diciamo, bancarotta che chiaramente c'è.
2: Scopri cosa ti riservano le stelle con l'oroscopo di Studio 100. Ariete, la calma è la tua arma segreta. Oggi rallenta il ritmo e dedica tempo al riposo. La chiarezza mentale arriverà solo se saprai fermarti. Toro, piccoli piaceri, grandi verità. Concediti momenti di piacere semplice, una passeggiata o un buon pasto potrebbero portarti riflessioni inaspettate. Gemelli, ascolta più di quanto parli, le risposte che cerchi arriveranno da chi ti circonda. Oggi il silenzio potrebbe essere più eloquente delle parole. Cancro, la cura di sé è un atto sacro, dedica del tempo a ciò che ti nutre dentro, una coccola, un libro o un momento con chi ami. Oggi meriti leggerezza. Leone, brilla per te, non per gli altri. Cerca gratificazione personale senza cercare approvazione esterna. La tua luce è più intensa quando splende per motivi autentici. Vergine, rallenta e osserva. Oggi lascia che le cose accadano senza forzarle. Una soluzione potrebbe emergere spontaneamente se saprai attendere. Bilancia. L'armonia nasce dalle piccole scelte. Rendi speciale la giornata con piccoli gesti di bellezza e gentilezza. Ogni dettaglio contribuisce al tuo equilibrio. Scorpione. La verità si nasconde nella leggerezza. Non tutto deve essere intenso e profondo. Concediti momenti leggeri e spensierati. Potrebbero sorprenderti. Sagittario. Il viaggio interiore è il più ricco. Anche stando fermo puoi scoprire nuovi mondi. Oggi dedica tempo alla riflessione. Una nuova direzione potrebbe emergere. Capricorno. Lascia spazio all'inaspettato. Programmare è importante, ma oggi potrebbero nascere opportunità impreviste. Sii aperto, la sorpresa è dietro l'angolo. Acquario. Le idee migliori nascono nel relax. Oggi abbandona la ricerca attiva di soluzioni. Una mente libera troverà connessioni sorprendenti. Pesci. Segui l'intuizione, non la logica. Oggi un'ispirazione improvvisa potrebbe portarti lontano. Fidati del tuo istinto, sa esattamente dove condurti.

0: Adesso cambiamo argomento. Io avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora,
1: Allora,
0: parlavamo,
1: sentiamo.
0: l'ho presentata come giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei oltre a essere.
1: Troppo
0: No,
1: buono,
0: ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti anni il ruolo di docente in un quartiere, che è il quartiere Tamburi. Insomma, le ho detto al telefono che forse un buon 12-13% della popolazione ionica ha fatto parte delle file delle sue classi, è stata sua alunna negli anni, e questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
1: sicuramente. Noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi, gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare. Come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma, tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi, mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme perché, come dico sempre, non si può essere tutt'oggi, quindi per quanto riguarda la musica, è lei la referente, e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo di tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Aniello un incontro perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito, perché i ragazzi, agli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Aniello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato
0: Lo
1: su.
0: conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo.
1: Bravissimo,
0: Se
1: bravissimo.
0: un esempio, un
1: Un
0: esempio.
1: esempio come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata. Solo nel 2025, 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più settimo posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi, cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare? E
0: Prof,
1: quindi.
0: io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma cioè, non c'è problema. La professoressa Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la De Carolis è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però magari in qualcos'altro.
1: Ce
0: Però
1: ne hai tantissime, però non è necessario che.
0: grazie, prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
1: Certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Motolise. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati

0: E questo ci fa piacere perché vuol dire che il libro viene ancora amato. Quindi mi rivolgo a chi ci ascolta, venite a trovarci, noi siamo in via Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici. E li prestiamo per un mese senza naturalmente, in forma naturalmente gratuita, come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati,
1: Beh,
0: lì giù.
1: ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche, a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita
0: Certo.
1: rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi ci facciamo il nodo al fazzoletto.
0: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
2: Oggi è stato indetto a Pulsano, lutto cittadino per la morte di Bakary Sacko. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
2: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Sacko?
3: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi, quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Sacko, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio, ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi dell'Istituto Alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
2: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
3: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa, cioè gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto molto complicato, molto complesso, e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno.

0: Non la sentiamo. Probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa. Mi sente?
1: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
0: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi episodi di cronaca.

0: quella che è un po' diciamo, l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto diciamo, all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, probabilmente è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano in prima pagina sempre più queste situazioni, queste vicende, quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
1: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni, tra tutti questi, ragazzi?
0: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
1: Sì, certo.
0: perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale
1: Certo.
0: e riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. E da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri diciamo, di autoaggressione e questo diventa complicato in una realtà che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane. Fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili come se fossero insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale e per poi minacciare magari l'adolescente ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
1: Quando
0: Siamo
1: forse ormai la dipendenza
0: contraddittori.
1: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
0: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare e forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che è probabilmente meno disincarnato, no? Per certi aspetti. E invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
1: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi, lei ha detto giustamente. Non è solo un fenomeno giovanile.

0: femminile, ma in particolare in questa fascia, appunto l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
1: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che è il contesto poi del gaming e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente proprio la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà, così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel profondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto. Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando, al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono
0: Certo.
1: venute, nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte, e il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei
0: Dei
1: forestieri.
0: forestieri.
1: Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
0: In 30 secondi non abbiamo più tempo e la ringrazio anzi per questo tempo che ci ha anche dedicato. Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
1: Allora, ci vorrebbe tantissimo, abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi. Dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male e diventa tutto estremamente superficiale. Perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, anche diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico e razionale. Questo possiamo farlo. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo, nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. La politica ha impegno e responsabilità nei confronti.

0: dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
1: Appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Civitavecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo, che in questi anni hanno portato questa la quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Jari Ognibeni, direttore Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
2: Buongiorno.
1: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con
2: Buongiorno.
1: noi. E
2: Grazie,
1: allora,
2: grazie a voi dell'invito.
1: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
3: Buongiorno a tutti, intanto, grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1.000 ricercatori. E pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca e aziende, e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'open innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica e industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: E a proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dall'idea a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione alle imprese, che è il vostro focus, e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al congresso. concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.

0: progetti.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life ETS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita, è autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare, abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante, e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni è versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali, ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali, ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF, perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con Eni, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di
0: Con
1: Taranto.
0: che risultati, dottoressa?
1: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
0: Grazie dottoressa, torniamo su Yari Onibene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi? Insomma, quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il corporate venture builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa, 3 anni fa, poco più di 3 anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di Eni in nuove imprese pronte sul mercato. qualche risultato raggiunto. Un risultato qui molto concreto è nel 2025, nell'ultimo anno.

0: Abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SanixT e Sentris, due società che sono nate da tecnologie ENI e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SanixT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Sentris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave. Non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare startup tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate quattro, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali. E in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di culture e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next. Ben trovato, grazie per essere con noi. Ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
2: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitore di TEF, una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione, e al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici, come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della circular economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori e in
1: Ecco,
2: particolare quelli
1: in
2: della Puglia.
1: particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
2: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti, ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con Alessandro
2: Perdonatemi.
1: Semeria. Prego, sì.
2: Infatti l'Europa sul tema della circular economy sta sviluppando un nuovo regolamento per Circular Economy Act che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti, riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi poniamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
1: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla Bioeconomy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
3: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
1: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
2: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
1: Sì, sì, è solo le chiedevo qual è insomma l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF, ormai ci siamo, insomma, da domani in poi, domani certo. C'è questo spin-off e poi si entra nel vivo.
2: Ci aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per le nostre economie.
1: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
0: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi, sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.

ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica, ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo, perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bowl. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata.
come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade. Vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido. Rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova. E siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

modelliamo per bene, dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta, semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo. La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Quest'operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti, oggi dedicheremo questa lezione alle spalle, quindi faremo un lavoro tonico per le spalle, però naturalmente prima di fare questi lavori vi consiglio sempre di chiedere al medico perché se ci sono problemi di dolore non si lavora mai sul dolore. Quindi ogni esercizio, come sempre, deve essere effettuato con movimenti lenti, consapevoli, senza andare a sovraccaricare muscoli e strutture articolari. Prima di iniziare, come sempre, ci riscaldiamo, quindi faremo una leggera marcia sul posto, ascoltando il respiro. Riscaldiamo un po' le spalle, ponendo le mani sulle spalle, lento, circonduzioni, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Invertiamo le circonduzioni. Quindi quando vado fuori inspiro, quando vado avanti e giù espiro. La marcia è lenta. Benissimo, continuo a marciare, rilasso le spalle, porto in avanti le braccia, inspiro, espiro e poi le porto fuori, inspiro, espiro, continuo, inspiro, vado avanti, espiro e poi vado fuori e giù, vado avanti, vado fuori. Su, giù, poi pongo nuovamente le mani alle spalle, i gomiti sono avanti, quindi distendo e fletto i gomiti, distendo e fletto, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, porto in fuori i gomiti, le scapole sono basse e anche qui, inspiro, espiro. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Altri due, uno, due, e poi fermo la marcia, mi ascolto un po', rilasso le spalle e appena mi sento pronto, delle circonduzioni. Vado per avanti, inspiro, espiro, e lascio cadere indietro e in basso le braccia. Inspiro. Espiro, inspiro, espiro,

inspiro, espiro, ne facciamo un altro, espiro e poi invertiamo il verso, quindi vado indietro, in fuori, in alto e giù, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Sento ogni volta la contrazione e la decontrazione delle spalle, quindi inspiro, espiro, i movimenti sono ampi, piacevoli, espiro, rilasso le spalle, lascio andare un po' le tensioni nel collo, fuori l'aria, inspiro e fuori l'aria fletto il capo dall'altro lato, inspiro, espiro, inspiro, espiro, poi flessioni in avanti e leggere estensioni indietro, flessioni in avanti e inspirando estendo. L'ultima volta, espiro, inspiro, fermiamo la testa al centro, il mento è indietro, mani alle creste iliache e lentamente mobilizzo il bacino tenendo le ginocchia morbide, non rigide, i piedi sono sempre per un'apertura di 20-30 cm, dipende sempre dalla larghezza del nostro bacino. Quindi più il bacino è largo, più i piedi seguiranno l'apertura del bacino. Lento mobilizzo, ascolto ogni sensazione nelle anche, ogni sensazione nella schiena. Ok, poi inspirando piego un po' le gambe ed espirando vado su. Inspiro, le braccia vanno in avanti. Espiro, come se mi stessi sedendo su una sedia. Espiro, inspiro e marcio nuovamente, mi ascolto, sento come va la respirazione. Ok, e ci prepariamo per le nostre spalle. Oggi utilizzeremo un piccolo attrezzo facilmente reperibile in negozi di articoli sportivi. Quindi inizieremo ponendo l'attrezzo sotto i piedi. La schiena è dritta, le gambe sono leggermente piegate e inspirando sono fermo, quando espiro porto le braccia in fuori, poi inspiro, espiro, mi raccomando a non superare con le mani l'altezza delle spalle, quindi non vado su in questo modo, resto sempre con le mani un po' più basse, perché devo cercare di sovraccaricare meno possibile i muscoli del collo. Infatti se sento che c'è molto lavoro sui muscoli del collo, devo alleggerire un po' il carico. Come posso alleggerirlo? Sedendomi su una sedia, l'elastico diventa meno teso e quindi stimolo di meno i muscoli. Mentre in piedi posso ascoltarmi sempre per 8-10 volte. I nostri lavori sono sempre soggettivi, cioè mi ascolto, appena sento che c'è calore, sto caricando molto i muscoli, mi fermo, respiro e rilasso. Aspetto che si abbassi la tensione muscolare e poi anche qui vado in avanti, inspirando, gambe morbide, espirando, mani che non superano l'altezza delle spalle. E due, inspiro, 3, la testa indietro, gli addominali leggermente retratti, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Togliamo l'attrezzo, recuperiamo in maniera attiva, tenendo le spalle rilassate, marcio sul posto, ascolto il respiro. Ci prepariamo per la seconda serie. Quindi sempre stessa cosa, pongo bene l'attrezzo sotto i piedi, sistemo bene la colonna, mento indietro, gambe leggermente piegate.

Inspiro ed espirando vado in fuori. Inspiro e espiro. Siamo a 3, 4, 5, 6, sempre attenti a non perdere l'allineamento del corpo. 8, altri 2, 9, 10. Mi fermo, distendo le gambe, ascolto le sensazioni. Se sento che c'è ancora tensione, posso concedermi qualche secondo in più. Vi ricordo, stiamo facendo sempre un lavoro sul benessere, non è una preparazione atletica la nostra, ma è sempre uno stimolare ad ogni lezione sempre più il sistema tonico, stimolare la nostra postura, la nostra consapevolezza del corpo. Quindi poi di nuovo piego leggermente, addome sempre leggermente retratto e via in avanti, fuori l'aria. Prendo l'aria, fuori l'aria. Siamo a 3, 4, 5, tengo sempre bene il mento retratto, non c'è flessione avanti della testa, sempre come se stessi tenendo una pallina da tennis tra il mento e la parte alta dello sterno, ne facciamo altri 2. Fuori l'aria e fuori l'aria. Togliamo l'attrezzo, marciamo sul posto e sentiamo le sensazioni nelle spalle. Lasciamo il nostro attrezzo per un attimo, ci concediamo qualche secondo di recupero attraverso esercizi di stretching. Con la mano destra aggancio il polso sinistro, spalle indietro. E traziono verso l'interno il braccio sinistro. La testa si flette verso destra, sino a quando sentirò tirare in maniera piacevole il lato sinistro del corpo. Respiro con l'addome, lascio andare ogni tensione nel braccio, nella spalla. Quando faremo esercizi di stretching, questa tensione su una scala da 0 a 10 deve essere 4, 5 massimo. Devo dare sempre modo al corpo di rilassarsi, perché se tiro tanto, come effetto contrario ci sarà una resistenza, quindi una contrazione, e questo non va bene. Stessa cosa se ho problemi di una compressione a livello cervicale, andrò su con la testa e lavorerò solo sulla spalla. Finite le nostre 10 respirazioni, andiamo su, molliamo, sensazioni. Sento se c'è differenza tra il braccio sinistro e il braccio destro, poi mi fermo, con la mano sinistra aggancio il polso destro, traziono e lentamente fletto il capo verso sinistra, sino a dove è piacevole sentir tirare collo, spalla e braccio destro. Respiro lentamente. Sempre per 10 volte.

la testa è ben allineata, non va indietro, non va tanto avanti, devi avere sempre lo sguardo orizzontale. Ok, vado su lentamente, rilasso, marcio sul posto e sento le sensazioni. Dopo lavoro in piedi con l'elastico, andiamo sul tappetino in posizione supina. Gambe piegate, testa ben allineata. Se mi ritrovo con il mento molto alto, posso mettere un supporto dietro l'occipite, così da tenere comodo il tratto cervicale. Impugno l'elastico all'apertura delle spalle, le scapole sono basse, inspiro e traziono l'elastico sino a

portarlo all'altezza dello sterno. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Anche qui è molto importante tenere le scapole basse, non portarle verso le orecchie, sentire una leggerissima curva lombare. Faremo sempre una decina di ripetizioni. Ok, e poi ci concediamo, come sempre, un attimo di recupero. Appena abbiamo recuperato, riprendiamo, braccia avanti, e di nuovo inspiro 1, espiro 2, quattro, cinque,

Altri tre. Uno. Due. E tre. E ci rilassiamo un po'. Questo lavoro serve a stimolare la parte posteriore della spalla e del braccio. Continuiamo sempre su questi muscoli posteriori. Questo che andrò a proporre è un ottimo lavoro per la cuffia dei rotatori, cioè per chi ha problemi di stabilizzazione alla spalla o per chi vive con le scapole molto alte e anteposte. Quindi tenendo le scapole basse, i gomiti vicino ai fianchi, con l'avambraccio e il braccio formo un angolo di 90 gradi, inspirando porto in extra rotazione le teste degli omeri ed espirando rientro. Inspiro. In tutto questo devo cercare di non inarcare la schiena, anzi la zona lombare è ferma, e devo concentrare la contrazione sulla parte esterna del braccio, sui muscoli della scapola, sempre per 10 volte. Inspiro, espiro. L'obiettivo è andare con i pollici a terra, tenendo più possibile i gomiti vicino ai fianchi. Finiti i 10 movimenti, ci concediamo un attimo di recupero, così proprio da sentire che parte del corpo sta lavorando. Appena recuperato, di nuovo gomiti vicino ai fianchi, braccio a 90 gradi e di nuovo per altre 10 volte inspiro, espiro. Stiamo usando il metodo delle serie e ripetizioni. Questo ci permette di recuperare e anche di eseguire più esercizi. Invece di farne 20, che magari sono molto intense, ne facciamo 2 per 10, quindi ci concediamo quel recupero indispensabile per abbassare un po' d'acido lattico e non sovraccaricare i muscoli. Ok, benissimo, concedo un attimo di recupero. Ora vi propongo l'ultimo lavoro per le spalle. Porremo l'elastico questa volta dietro le scapole, appena sotto le scapole. Troveremo la giusta intensità con le braccia flesse, sempre a 90 gradi rispetto agli avambracci, e da qui estenderemo. I gomiti devono rimanere all'interno dell'elastico. Se sento che c'è poca intensità, posso avvicinare un po' di più le mani alle spalle, così aumenta l'intensità sull'elastico. Fuori l'aria.

prendo l'aria. Qui stiamo andando a stimolare il tricipite, questo muscolo posteriore del braccio. E finite anche qui le 10 ripetizioni, mi concedo qualche secondo di recupero.

Espiro. Cinque, le scapole sono basse, la testa è sempre ben allineata. Sì. Altri due. Espiro, distendo, inspiro, espiro. Questa volta lascio l'elastico, distendo una gamba, distendo l'altra, le braccia sono larghe e mi concedo un attimo di respiro, di ascolto e sentirò che con questa lezione ho messo in moto energia, calore, tono sulla parte alta del corpo. Dopo qualche secondo di recupero, piego una gamba, piego l'altra, mi giro su un fianco e piano piano posso sedermi. Quindi finisce qui questa nostra lezione sulle spalle utilizzando un elastico. Ci vediamo alla prossima lezione. Buona pratica!

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Ma guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo il mare, come profondo il mare.

0: il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'unità nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: e per
1: Walter,
0: le
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi ecco lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta, poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Pamela.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al ventiseiesimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
2: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, il momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te,
3: sì,
2: Italia.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi, come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stato una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro,

è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu Ritz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, tacchi un mese a raggettare e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Già si era un'altra estata a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero?
0: Ciao, ciao, ciao!
1: E mancano un bagno a mare per te, ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: C'è vu trasite gli in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per mille dottore da fora sciopera. Dovere!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Cercamo da far sparesce su colera.
0: Ciao, ciao, ciao!
1: C'è no per moi per dece gli hanno ancora ci è. Colera, colera, olè!
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico, da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli. Dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter. Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Taranto e Noicattaro, pareggio reti inviolate nel complesso giusto. Pasquino schiera a sorpresa il senegalese Dussault, indicato sino all'immediata vigilia come sicuro assente a causa di un risentimento agli adduttori. Un Taranto costretto a giocare in 10 dal ventesimo della ripresa per l'espulsione di Gambardella per gioco falloso. Avversari inaspettatamente robusti e ben organizzati hanno in più di una circostanza sfiorato la marcatura. Nella prima frazione con Bitetto su calcio piazzato, incrocio dei pali con Alberga battuto. Poi ancora Bitetto dinanzi all'estremo rosso-blu che ribatte la conclusione del Noiano. Dussault in avanti risulta troppo isolato e quando conquista palla viene ingabbiato dai difensori avversari che raddoppiano e spesso triplicano la marcatura. Nella prima frazione il Taranto si fa minaccioso in due circostanze in avvio con un calcio piazzato di Carocci che accarezza la parte superiore della traversa e al sedicesimo con un intervento sotto misura di Marzocchi che manda alto sulla traversa. Nella ripresa rosso-blu ancora minacciosi con un calcio da fermo sempre di Carocci. Noicattaro matricola intraprendente, nuovamente pericoloso subito dopo con Maurelli da fuori aria. Alberga devia sui piedi di Antonicelli che spara a rete, ma ancora il numero uno ionico respinge. Il Taranto resta in 10 dopo l'espulsione di Gambardella per gioco falloso e raddoppia gli sforzi, ma l'ermetica difesa rossonera regge bene senza correre mai seri pericoli. Dagli spalti spesso si alzava il coro «Vogliamo lo Iacovone» che contemporaneamente si presentava così. Alla fine è 0-0 che accontenta tutti.
1: La vittoria Veneto. Però tenendo conto che questa è la più giovane, queste sono quelle più moderne. Sono quelle più moderne. Ma non cresce più. Ormai è arrivata al massimo, dobbiamo solamente crescere noi da un punto di vista professionale, anche se riusciamo a farci valere.
2: È imbarazzante notare la pulizia che c'è su questa nave. Questa è una cosa che ho notato come ho messo piede. La pulizia è semplicemente spaventosa, perché credo che la manutenzione di un'imbarcazione del genere sia davvero dura.
1: Molto onorosa, però ecco, voglio dire che non è solo di questa nave, tutta la Marina ha questo concetto di base, perché per noi la nave è la casa.

0: buonasera. Buonasera a tutti quanti voi, grazie.
1: Buonasera. Buonasera.
0: Saluto anche agli ultras lì in fondo. Il vostro un tifo sfegatato, bravi. Che complimenti.
1: Ma avete perso, perciò vi hanno messo lì dietro o è successo qualcosa?
0: Ah, sì. Ma guarda qua, guarda che bella situazione per fare uno spettacolo. Chi me lo doveva dire a me? Ciao, ciao, i nostri parenti, ciao, ciao, eccole qua. Bene, un saluto anche a voi. Guardate, mettetevi d'accordo, noi probabilmente lavoreremo da questa... Eccoli sì. Qua, i nostri super affezionati, eccoli sì, qua. Ecco. Chi vi dimentica?
1: Ci divide l'acqua. Ecco.
0: Noi probabilmente lavoreremo da questa parte, quindi se avete voglia di spostarvi
1: sì.
0: Per stare...
1: Altrimenti ci vedrete di lato, anche
0: di lato, un po' di pazienza. Allora... Devo dire che questa è stata una gran bella serata,
1: Ammazza, papà, ho visto c'è gente che sta morendo di freddo, faccio per dire, ma è come è un'acqua miracolosa, appena vi tuffate passano i malanni, le tubercolosi, qualcosa, perché c'è gente che sta morendo di freddo.
0: No, io non so come facciano i ragazzi a tuffarsi, io farei un applauso a tutte le squadre, guardate,
1: sì, facciamolo,
0: che
1: facciamo.
0: Hanno veramente un coraggio da vendere.
1: Complimenti.
0: Guarda là, guarda.
1: Ecco, guarda come vieni bene di spalle là.
0: Ah, quello sono io.
1: La
0: vabbè, allora cominciamo. Guardate, noi abbiamo preparato uno spettacolo per voi proprio adatto alla serata, uno spettacolo sì. Che dura 6 ore e 40.
1: Sì, seguirà il dibattito dopo, sì. Facciamo una cosa culturale.
0: È uno spettacolo proprio per rilassarci, visto che sono appena le... Luna. Vabbè, allora cominciamo. Guardate, sì. Provate ad immaginare che questo sia un inizio speciale, perché noi vogliamo riproporre questa sera qui all'Acqua Follì sì. Un'atmosfera da Broadway,
1: sì.
0: Un'atmosfera hollywoodiana.
1: Esageriamo.
0: Allora, noi siamo su questo splendido palcoscenico, con questa bellissima scenografia alle spalle.
1: Quanto avremmo speso questa
0: Quanto avremmo speso per questa scenografia?
1: Avremmo speso 1000 lire almeno.
0: Allora guardate cosa ho pensato, che te siamo dietro le quinte.
1: Dietro le quinte, sì.
0: Lo signor. Spettacolo sta per cominciare.
1: Sì, signore.
0: Noi siamo molto emozionati.
1: Sono molto emozionato.
0: Caspita, sta per cominciare uno spettacolo sì. Importantissimo.
1: Importantissimo.
0: Siamo emozionati,
1: sì.
0: Molto emozionati. Madonna, ancora, sì. Ancora più emozionati.
1: Tonio, più di così non credi che si possa,
0: Va bene. Allora, veramente così emozionati, a un certo punto le luci ci illuminano.
1: Ci illuminano.
0: Parte in sottofondo una musica stupenda e io e te che entriamo in scena dicendo, cari amici, buonasera.
1: Buonasera.
0: Siamo Toti e Tata e non veniamo da Lodi per lodarvi, non veniamo da Piacenza per piacervi.
1: Veniamo da Chiavari.

chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre, chi è pronto a lasciare i propri figli, chi è pronto invece a dismettere, a chiudere, chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri, chi insomma ha da raccontare la propria storia, sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni, un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio, qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti. Tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.

0: sta fregando.
1: Chiedo un po'.
2: Oh, non si vedo bene.
1: Però non lo so.
3: Sì, lo so,
4: permesso, scusate.

0: noi stiamo per defilare proprio sotto il castello aragonese, tra un po' riuscirete anche a vederci, e visto dal mare vi dicevo uno spettacolo irripetibile, tantissima la gente che aspetta il passaggio dell'unità. Allora, noi siamo in compagnia dell'STV Michele Carosella, che ci sta accompagnando in questa nostra avventura di oggi. Che effetto suscita a un uomo di marina il passaggio attraverso questo stretto canale?
1: Beh, è una cosa straordinaria e meravigliosa, è una sensazione direi unica, perché ecco, già vediamo la gente che è sul molo a darci il benvenuto, è per una nave speciale.
2: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Siamo?
1: Ecco qui. Ecco.
2: Un saluto agli spettatori di Studio 100. Siamo in Piazza Maria Immacolata, dove è appena avvenuta l'inaugurazione del Villaggio della Salute da parte del vice sindaco Mattia Giorno. Ora vi facciamo ascoltare le sue parole.
3: Questa iniziativa in città, screening gratuiti, prevenzione, un modo per provare a tenere in contatto il mondo delle farmacie, che sono 5 in città, e il resto della cittadinanza. Quindi grazie a voi per averci dato questa disponibilità, noi vi abbiamo accolto con felicità, siamo contenti di avervi qui, di essere qui anche noi oggi, insomma ci auguriamo che altre iniziative di questo tipo possano essere organizzate ancora a Taranto, in centro, nelle periferie, e poi oggi siamo accompagnati da una giornata straordinaria, all'inizio della stagione estiva, non troppo calda ancora, quindi perfetta per tutte le attività che si svolgono in piazza. Grazie, grazie ovviamente non solo al vostro splendido staff, ma anche a tutti quelli che hanno collaborato, quindi l'ospedale militare, la Croce Rossa, tutti quelli che sono parte dell'organizzazione. Grazie. E un ringraziamento speciale lo devo fare a Studio 100 e a Giovanni, che c'è sempre vicino ed è sempre disponibile. Grazie Giovanni e a tutto lo staff di Studio 100.
4: A nome dell'ospedale militare ringraziamo per questo gentilissimo invito. La Marina Militare è sempre vicina alla cittadinanza per la prevenzione e per la tutela della salute, non solo dei suoi militari, ma anche della popolazione civile, in funzione della nostra funzione duale e complementare, che è appunto quella di poterci avvicinare anche ai bisogni della popolazione locale. Questa iniziativa rappresenta sicuramente un momento importante, perché la prevenzione di per sé è il primo passo che va fatto verso la più grande conquista, che è quella della salute e del benessere. Quindi ringraziamo per questa iniziativa e speriamo che la cittadinanza si avvicini, approfittando anche di questa splendida giornata, a questa iniziativa per poter avvicinarsi ancora di più alla salute e alla conquista attraverso la prevenzione. Grazie ancora.
5: Grazie, rappresento il 118, porgo i saluti del direttore, il dottor Balzanelli, che oggi non poteva essere qui presente, e naturalmente un plauso va fatto a questa iniziativa lodevole, come appena poc'anzi detto il rappresentante della Marina Militare, perché ovviamente la prevenzione secondaria, ovvero la capacità di diagnostica precoce, è fondamentale per la riduzione dei problemi di salute più importanti, dove noi interveniamo, e sappiamo benissimo, a volte ci troviamo di fronte a situazioni che probabilmente in alcuni casi, anzi, potevano essere potevano arrivare a un punto migliore, e quindi non aver necessità del 118 se fosse stata fatta l'adeguata prevenzione e la presa in carico. E quindi ben vengano queste iniziative per la salute pubblica.
6: Concludo rapidamente ringraziando chiaramente le istituzioni, la città di Taranto, per il gruppo Dottor Max questo momento importante di prevenzione. La nostra missione è la salute, siamo in aiuto di tutte le istituzioni della Croce Rossa del 118 e chiaramente della Sanità Nazionale.

0: nazionale per prevenire. È fondamentale riuscire a intervenire prima che le patologie diventino croniche o critiche e questo è un buon modo e quindi invitiamo tutti quanti e la popolazione ad approfittarne ora e in futuro nelle farmacie. Grazie.
1: E forse la dottoressa? Allora, per chi si fosse collegato in questo momento, noi ci troviamo in Piazza Maria Immacolata, dove si è appena inaugurato il Villaggio della Salute, un'iniziativa gratuita promossa dal gruppo di farmacie Dottor Max, che permetterà oggi fino alle ore 19 di questa sera, con una piccola interruzione per la pausa pranzo, di effettuare degli screening gratuiti di vario tipo all'interno degli stand che sono previsti. È avvenuto in questo momento, appunto pochi minuti fa, l'inaugurazione da parte del vice sindaco Mattia Giorno, di cui avete ascoltato le parole. Adesso noi ci avviciniamo allo stand, al Welcome Point, dove, come potete vedere, c'è già una lunga fila di cittadini che si stanno registrando per poter eseguire due dei servizi gratuiti previsti appunto nella giornata di oggi. Allora, qui c'è appunto il Welcome Point con le ragazze che stanno provvedendo alla registrazione. Noi le interrompiamo un momento in diretta Studio 100 per spiegare che tipo di registrazione fate in questo momento, cioè verranno eseguiti due esami gratuiti?
2: Due esami gratuiti, tra anni e malattie cutanee, profilo lipidico, la MOC, abbiamo il reflusso venoso e poi facciamo l'ECG e l'analisi della pelle.
1: Ok, dopo questo l'iter cosa prevede?
2: Allora, prevede una Fidelity Card dove abbiamo il 20% di sconto su tutti i servizi delle farmacie affiliate fino al 30 giugno, in più daremo dei gadget a fine esame.
1: Perfetto, grazie. Allora, noi lasciamo ovviamente al lavoro lo staff del Dottor Max, vi facciamo vedere, nel frattempo stanno eseguendo le foto di rito tutti coloro che sono intervenuti, quindi anche il servizio del 118 e in rappresentanza anche dell'ospedale militare di Taranto. E come avete potuto ascoltare, una serie di controlli gratuiti, la prevenzione scende in piazza, si parla di elettrocardiogramma, si parla anche di malattie cutanee e del controllo dei nei, la densitometria ossea, l'insufficienza venosa, il profilo lipidico, l'analisi della pelle. Allora, io direi di avvicinarci innanzitutto per cercare di capire cosa sta avvenendo all'interno degli stand. Questo è il primo e all'interno di questo stand viene effettuato il controllo della pelle, delle problematiche della pelle. Allora, vi interrompiamo mentre state lavorando per spiegare agli spettatori che cosa state effettuando all'interno di questo stand.
3: Sì, all'interno di questo stand noi effettuiamo un'analisi della pelle, quindi andiamo a vedere quali sono le principali cause magari di iperpigmentazione piuttosto che di danni solari o rughe, rossori, e in base a quello che la mia biologa ha con i risultati del test, io poi applico quello che è più adatto alla paziente. Quindi noi qui abbiamo anche delle marche che sono proprio sponsor e create da Dottor Max, quindi dalle farmacie Dottor Max, come vitamina C e protezione solare, e poi andiamo innanzitutto a detergere la pelle con un'acqua micellare, perché adesso magari col caldo siamo tutti un po' più sudati, piuttosto che le persone vengono già truccate, e poi andiamo ad applicare il trattamento più adatto a loro e a consigliare comunque altri trattamenti che loro possono trovare nelle farmacie Dottor Max a Taranto e in provincia.
1: Per quanto riguarda la protezione dei raggi solari, adesso che arriva il primo sole, arrivano anche i primi bagni a mare, quanto è importante prevenire le scottature? Spesso non se ne parla abbastanza.
3: Esatto, la protezione solare innanzitutto andrebbe usata sia inverno che estate, perché anche se l'inverno noi non sentiamo fisicamente i raggi UV sulla pelle, sono presenti nell'ugual modo come in estate. È importante prevenire, perché l'ultimo problema poi è la scottatura, perché ci sono problemi gravi come possono essere i carcinomi della pelle, come possono essere la comparsa di nei che magari prima non avevamo, piuttosto che macchie solari. Quindi la protezione solare almeno 30/50 va utilizzata sempre, va utilizzata mattina, pomeriggio e sera, perché noi qui abbiamo comunque il sole anche fino alle 8 di sera, e va utilizzata tutto l'anno con l'accortezza che la crema solare una volta aperta dura un anno, nel senso, se la andiamo a utilizzare dopo l'anno diventa una semplice crema idratante, quindi il fattore solare protettivo non lo abbiamo più.
1: Allora approfittiamone per dare qualche consiglio.

0: consiglio ai nostri spettatori in vista appunto dei primi bagni? Come si fa a capire qual è la protezione più giusta per il proprio tipo di pelle?
1: Allora, la protezione generalmente è o spray o in crema. Se si ha una pelle grassa e giovane, io consiglio più che altro una protezione in spray. Io consiglio sempre una protezione 50, a prescindere dalla tonalità, diciamo, della pelle, perché andiamo più sul sicuro. Quindi io punterei più che altro su una 50 spray per avere un rapido assorbimento, magari ce ne ricordiamo l'ultimo prima di fare il bagno, farla assorbire, poi farci un bagno e riapplicarla sempre dopo esserci bagnati, anche se la protezione solare è waterproof, perché comunque la sudiamo piuttosto che se ne va con la salsedine. Per pelli più mature o comunque per pelli con già problemi derivati dalla mancata applicazione negli anni precedenti, io consiglio sempre qualcosa di un po' più ricco e di un po' più cremoso, quindi magari una crema proprio bella ricca, una crema solare 50, esistono anche le creme solari 100 ovviamente, applicata sia in viso che in corpo e lasciarla sempre assorbire e farsi il bagno.
0: E anche per i bambini si parla di applicare ovviamente una protezione piuttosto elevata, dai 50 in su.
1: Esatto, per i bambini ci sono innanzitutto quelle specifiche, perché ovviamente hanno una pelle più delicata, hanno una pelle più reattiva, quindi delle creme innanzitutto specifiche per bambini che siano sempre esclusivamente dalle 50 in su, ovviamente vanno applicate, ripeto, in tutto il corpo, sulla pelle del viso, sulla pelle del corpo, riapplicate dopo l'esposizione e dopo eventuali bagni per evitare che comunque poi ci siano delle scottature piuttosto che dei problemi più gravi poi con l'andare dell'età.
0: Perfetto, grazie. Allora spostiamoci adesso qui dove c'è una biologa, se ho capito bene, la dottoressa.
2: Sono anestetista, mi occupo appunto del macchinario THS.
0: Spieghiamo questo macchinario, in cosa consiste e cosa serve.
2: Sì, è un macchinario molto innovativo che serve appunto per l'analisi della pelle. La cliente ovviamente, o chi si sottopone, può scegliere tra vari esami, elasticità, idratazione, quindi con delle sonde si va proprio ad applicare sulla pelle nel punto, insomma, che riteniamo debba essere analizzato, e poi in base all'età della persona che abbiamo davanti andiamo a vedere che grado di idratazione o di elasticità c'è. E poi si va ad analizzare con un'altra sonda, quindi con un altro tipo di strumento, le rughe o la pigmentazione, quindi ciò che riguarda le macchie o appunto proprio la ruga più evidente che magari una persona sente di voler analizzare. Poi qui si genera un report della persona, quindi proprio personalizzato, dove si va appunto a vedere quello che ha fatto e appunto come può intervenire, come può prevenire nel caso di rughe appunto la ruga. E poi relativi consigli, insomma, specifici.
0: Per quella che è la vostra esperienza, proprio come estetista, spesso le persone che si rivolgono a voi sbagliano il tipo di idratazione, di crema, oppure no?
2: Spesso sì, anche nel truccarsi poi hanno dei problemi, perché magari pensano che andando a truccarsi possono appunto migliorare, no? Visibilmente la pelle, però se non c'è alla base una buona skin care, una buona idratazione, appunto prodotti appropriati al tipo di pelle, poi il risultato non è quello che si pensa, insomma, quindi è importantissima questa.
0: A proposito di skin care, un errore che fanno in tanti, soprattutto le ragazze, è quello di andare a letto con il trucco.
2: Esatto, sì, dopo discoteca, è capitato a tutte da giovani, poi ci si rende conto di non struccarsi assolutamente e andare a letto e poi stare, insomma, con tutto il trucco. Anzi, dopo che ci si trucca bisognerebbe anche sciacquare il viso. Magari noi pensiamo, no, abbiamo struccato col dischetto finito, no, in realtà andrebbe anche sciacquato il viso, quindi c'è tutto un processo, insomma, da non sottovalutare.
0: E questi consigli voi li darete anche oggi alle persone che stanno, diciamo, usufruendo di questo servizio?
2: Sì, sì, esattamente, dopo che appunto fanno l'analisi si spostano dalla mia collega che appunto va proprio a consigliare il tipo di skin care, i trattamenti specifici, ecco, come può intervenire la cliente anche a casa, da sola.
0: Perfetto, grazie. Allora noi adesso passiamo il microfono e la parola al nostro direttore Dario Galitelli, che ha con sé un ospite.
3: Eh sì, ci spostiamo non solo geograficamente, ma ci spostiamo proprio a livello di ambito e d'argomento, perché ho con me il dottor Paolo Vincenzi, fondatore e CEO del THS Group. Dottore, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
3: Allora, un'iniziativa che pone al centro in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata, che coniuga le bellezze della nostra città.
5: Beh, sicuramente il contesto di Taranto è un contesto piacevole sotto ogni punto di vista e, se mi consente la battuta, anche dal punto di vista culinario, che ieri sera abbiamo apprezzato tantissimo. Al di là delle piacevoli e d'altro canto dovute battute, in un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre

È stata, ahimè, o per fortuna a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere promosse da un gruppo come Dottor Max hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie

0: difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
1: Una diversificazione degli esami, perché diversi sono gli stand che oggi sono presenti qui in Piazza Maria Immacolata, tantissima l'affluenza che si continua a tastare, a percepire in questo momento, è altissima, ma la forza è proprio la capacità, la possibilità di offrire alla cittadinanza un ventaglio di screening molto ampio.
0: Sì, abbiamo dato, sempre in accordo con lo staff dirigenziale Dottor Max, abbiamo tra le prestazioni fruibili, abbiamo dato priorità a quelle che da un punto di vista epidemiologico e da un punto di vista di domanda da parte dell'utenza avrebbero soddisfatto le esigenze. L'affluenza e se mi consentite anche le code che si sono realizzate fin dalla prima mattina testimoniano che oggettivamente è stato un desiderio soddisfatto.
1: Assolutamente sì, voi sarete qui, siete qui dalle 10.30, avete aperto da poco il villaggio, abbiamo visto in diretta il taglio del nastro del vice sindaco, sino alle
0: 19, fermo restando che, come sempre diciamo, è un orario indicativo, perché naturalmente sicuramente cercheremo di dare soddisfazione alla domanda che sicuramente ci sarà nella giornata. Questo non vuol dire che saremo qui fino alle 24, no, vuol dire le 19 è un orario naturalmente di chiusura, le ultime sono le accettazioni delle ultime prenotazioni e poi andremo a esaurimento di coloro che hanno prenotato entro le ore 19.
1: Dottor Vincenzio, come la sensazione che passerete una serata lunga qui in Piazza Maria Immacolata, ma sicuramente soddisfacente?
0: Sicuramente, se poi c'è la prospettiva di un'ulteriore cena piacevole, godiamo molto di questo sacrificio.
1: Grazie mille, grazie.
0: A voi, buona giornata, buon lavoro.
1: Allora, intanto ringrazio Carmen Valletta che come al solito ci offre qualità delle immagini importanti e sta seguendo in maniera attenta a quelli che sono gli sviluppi di questa iniziativa. Io chiedo proprio a Carmen se fosse possibile spostarci presso gli altri stand in maniera tale da provare a carpire quelle che sono le sensazioni del momento e a comprendere quelle che sono le prestazioni che vengono offerte in questo momento. Lunghe le file, sì, ma non per una questione di disorganizzazione, ma perché l'affluenza sino a questo momento è stata molto ampia. Io direi, mi piacerebbe spostarmi, pelle e fototipo, che ho visto da quella parte, essere probabilmente in questo momento un po' più libero, quindi non tediamo nessuno e riusciamo a interfacciarci con gli attori reali di questa mattinata. Buongiorno. Ecco, noi stiamo facendo il giro degli stand per comprendere quelle che sono le prestazioni. Pelle e fototipo, leggevo.
2: Sì, qui ci occupiamo per l'analisi della pelle, quindi tramite delle sonde che applicate quindi sul viso stiamo a effettuare un test sui cittadini per misurare quindi il livello di idratazione e quindi consigliamo eventualmente anche l'utilizzo di prodotti specifici come la protezione solare che comunque fa abbastanza caldo, comunque bisogna sempre consigliare.
1: Andando verso il periodo estivo, quindi questo stand che riveste una valenza particolare, massima attenzione a quella che sappiamo essere una delle maggiori cause di tumore, sì, il melanoma della pelle, però con la prevenzione si può andare spediti verso una soluzione che riesca a tamponare.
2: Quello di informare quindi i cittadini, essere più sensibili riguardo l'argomento. Poi veniamo anche una città che comunque ci espone maggiormente al rischio di radiazioni, quindi è sempre bene quindi sensibilizzare i cittadini creando queste campagne per la prevenzione.
1: Ho come la sensazione che questo sia uno degli stand più affollati.
2: Sì, non ci aspettavamo questa affluenza, però sì, abbiamo un'affluenza discreta, perché più che altro qui e anche c'è lo stand sulla mappatura per vedere i nei, che con il dermatologo è molto molto affluente.
1: Quindi sarà possibile per tutta la giornata odierna usufruire della mappatura dei nei?
2: E chiaramente poi c'è tramite quindi una registrazione, i cittadini vengono qui e poi scelgono cosa fare.
1: Quindi cerchiamo di affogarvi definitivamente, basta registrarsi?
2: Sì, venite qui, vi registrate, c'è lo stand con delle ragazze che si occuperanno della registrazione e poi veniamo qui.
1: Via l'esame.
2: Esatto.
1: Grazie.
2: Si figuri, grazie a voi.
1: Allora, noi continuiamo il nostro viaggio. Andiamo allo stand accanto perché c'è una grande fila, cerchiamo di comprendere di cosa si tratti. Densiometria ossea, la popolazione sta assepando anche questo stand.

0: Io non so se c'è Maria Laura Paletta che ha un ospite.
1: No, in realtà, allora, io volevo fare un fuori programma, tornare qui all'interno, no, dalla dottoressa per una cosa importante, perché domani ricorre la giornata proprio contro il melanoma a livello nazionale e un italiano su tre non si è mai sottoposto, secondo gli studi recenti, al controllo dei NEI. Questo significa che è un problema forse un po' sottovalutato e che invece soprattutto recentemente sta dando dei risultati abbastanza negativi, e anche in questo caso la prevenzione è l'aspetto migliore.
2: Certo, noi questi eventi li organizziamo proprio in virtù per fare arrivare a tutti che i controlli è alla base di tutto. Oggi diamo l'opportunità a tutti di passare ai nostri stand, dottor Max, per effettuare almeno un primo controllo.
1: Perfetto, grazie. Allora, diciamo, chiarito questo aspetto che ci sembrava piuttosto importante, io mi sposterei all'interno, come diceva il nostro direttore Dario, dello stand, sempre salvaguardando ovviamente la privacy delle persone che stanno effettuando l'intervento, all'interno dello stand della densitometria ossea, per chiedere solo all'operatore che sta eseguendo l'esame in che cosa consiste. Per i nostri spettatori, siamo in diretta a Studio 100.
3: Allora, stiamo praticamente vedendo la densitometria dell'osso, del calcagno in questo caso, per vedere se abbiamo l'osteoporosi.
1: Ed è un esame che di solito viene trascurato per quella che è la vostra esperienza, oppure diciamo che recentemente è un po' aumentato il numero delle persone che lo richiedono?
3: Ma è un esame comunque che è richiesto soprattutto dopo la menopausa, perché chiaramente cambiano un po' di valori.
1: Successivamente a questo esame voi consigliate un iter di integratori, un consulto medico?
3: Ma normalmente il consulto medico, perché poi è il medico che decide se dare degli integratori e spiegare al paziente tutto.
1: Perfetto, grazie. Allora noi lasciamo ovviamente gli operatori all'interno dello stand eseguire i loro esami e mi sposterei a questo punto in un altro stand piuttosto gettonato, che è quello dell'insufficienza venosa.
4: Ti posso portare?
1: Assolutamente
4: io, perché
1: sì.
4: Perché io nel frattempo prendo accordi per conto di...
1: Perfetto.
4: Ti porto io, vieni Carmen. Proprio qua.
1: Eccoci.
4: Eccoci qua.
5: Buongiorno. Fatemi mettere la collega al centro.
1: Allora, prego, assolutamente, prego. Sì, così facciamo... Ci mettiamo, come suggerisce, sì, la nostra Carmen di fronte al sole. Allora, già stavamo parlando del fatto che non vi aspettavate un'affluenza così importante, ma questo è un sintomo particolare, il sintomo del fatto che le persone hanno bisogno, non c'è una disattenzione nei confronti della prevenzione della salute, forse però c'è qualcosa che non sta funzionando nel meccanismo, e quindi quando si offre al pubblico, ai cittadini, la possibilità di effettuare degli esami gratuiti, la cittadinanza risponde.
6: Sì, diciamo che oltre alla questione del fattore gratuito, cosa molto importante è anche una questione di tempistica, perché purtroppo le liste di attesa, come tutti sappiamo, sono molto lunghe, quindi dare un tipo di servizio abbastanza rapido alla popolazione è un qualcosa che sicuramente attira per migliorare sempre di più il fattore prevenzione.
1: Ecco, a proposito di questo, la prevenzione quanto è importante anche a livello proprio della sanità? Perché spesso e volentieri noi appunto abbiamo un problema rilevante, in particolare qui in Puglia, ma ormai ha assunto proporzioni nazionali, che è quello delle liste d'attesa. Ma le liste d'attesa sono anche un po' la parte finale di una catena che non ha funzionato prima proprio attraverso la prevenzione.
7: L'intera popolazione di usufruire dei nostri servizi in maniera del tutto gratuita, quindi come appunto abbiamo già parlato, i servizi sono quelli della MOC, quindi densitometria ossea, esami del sangue che va a comprendere il pannello lipidico, trigliceridi, colesterolo, quindi sia buono che cattivo, abbiamo anche l'elettrocardiogramma, tutti questi servizi saranno refertati poi da degli specialisti ovviamente, quindi diamo la possibilità alla gente di dare, diciamo, di usufruire di questi, diciamo, questi servizi in maniera del tutto gratuita. Quindi insomma è per noi un orgoglio scendere in piazza e quindi dare la possibilità di questi servizi in generale.
1: Grazie. E a proposito del pannello lipidico, non potendo appunto entrare all'interno dello stand per ovvi motivi, vogliamo spiegare in che cosa consiste il profilo lipidico?

0: giuridico questo pannello di esami che viene effettuato sul momento?
1: Allora, è un esame molto molto semplice, si tratta solamente della foratura capillare del dito e con 3-4 gocce riusciamo appunto ad avere la possibilità di avere il valore sia del colesterolo diviso in buono e cattivo, quindi LDL e HDL, e anche dei trigliceridi per avere, diciamo, un quadro abbastanza completo di quelle che sono le caratteristiche di questo esame.
0: È importante che anche i ragazzi, i giovani, si affaccino a questo tipo di esami di prevenzione, perché c'è un po' questo falso pregiudizio per cui la prevenzione, soprattutto da una certa età in poi, sia importante, ma in realtà anche i giovani dovrebbero affacciarsi a questo.
1: Assolutamente sì, perché diciamo che rispetto a prima l'alimentazione, che è un fattore fondamentale, ha creato queste alterazioni sotto il punto di vista lipidico, quindi diciamo che non c'è un'età precisa per iniziare a fare questi esami, ma andando incontro sempre alla prevenzione cerchiamo di ridurre la possibilità e l'insorgenza di questo tipo di problematiche collegate a questi valori.
0: E con lei allora chiudiamo parlando proprio a proposito, ne parlavamo all'interno dello stand dedicato ai problemi della pelle. Adesso arrivano i primi bagni, vediamo tanti ragazzi, anche giovanissimi, che vanno a mare spesso e volentieri senza la protezione adeguata, e questo poi a lungo andare crea dei problemi anche in età adulta.
2: Certamente, crea dei danni non poco, molto gravi ovviamente. Quindi insomma bisogna educare la gente all'utilizzo della protezione solare. Non esporsi ovviamente nelle ore, diciamo, come per esempio sotto mezzogiorno, le ore un po' più dove il sole è un po' più forte, quindi bisogna ovviamente stare molto molto attenti in questo. Quindi speriamo che anche i giovani lo possano capire, insomma.
0: Perfetto, grazie. E allora io a questo punto mi risposterei, come stavamo dicendo all'inizio, all'interno dello stand dell'insufficienza venosa, per cercare di capire di che tipo di esame si tratti. Allora, vediamo se l'operatrice ci vuole, sempre salvando appunto la privacy, ci vuole spiegare che tipo di esame state andando ad eseguire per quanto riguarda l'insufficienza venosa.
3: Allora, stiamo eseguendo uno screening sull'insufficienza venosa e andiamo a vedere con il pletismografo qui in quanti secondi il sangue arriva, il sangue va su al cuore, poi in quanti secondi scende giù, e quindi vediamo se le valvole a livello delle gambe sono funzionanti o meno. E ci dà, in base ai secondi, ci dà il risultato se è una leggera insufficienza venosa, se è la normalità oppure una grave insufficienza venosa.
0: In questo caso voi poi indirizzate ovviamente il cittadino al medico?
3: Certo, al medico curante, che poi penserà a dare un indirizzo per il problema venoso.
0: Quali sono i fattori che predispongono all'insufficienza venosa?
3: I fattori che predispongono sono la sedentarietà, il fumo di sigaretta, l'obesità, e, tutti i fattori, anche l'alcol rientra fra i fattori predisponenti.
0: Per quella che è la vostra esperienza, coloro che riscontrano problemi di insufficienza venosa sono di una certa categoria di età o anche giovani?
3: No, anche i giovani, ci stanno anche i ragazzi, tra i 19 e i 20, poi dipende anche dalla familiarità e dalla genetica.
0: Perfetto, grazie. Allora noi vi lasciamo eseguire il vostro esame, quindi come avete ascoltato un esame piuttosto importante, e allora intanto con Carmen vi diamo una panoramica della piazza in modo tale da farvi capire anche quante persone stanno aderendo a questa iniziativa. Io intanto passo il microfono al nostro direttore.
4: Grazie Maria Laura, io Carmen ti chiedo di seguirmi perché c'è uno stand un po' più defilato, ma che secondo me vale la pena certamente andare a visitare, andare a controllare, che è quello relativo agli screening cardiologici, quindi elettrocardiogramma in primis, che fa registrare una certa affluenza perché vediamo diversa gente che è lì in attesa. Mi piacerebbe ascoltare il responsabile di questo stand, noi vediamo un attimino se è possibile, e poi farvi vedere insomma quella che è effettivamente la territorialità di cui parlavamo prima, perché dottor Max è esattamente qui alle nostre spalle, ha un punto vendita, ha una sua sede fisica, e poi al massimo vi porteremo anche all'interno. Vorrei farvi vedere tanta gente qui in attesa, cercherò di reperire qualcuno con cui parlare esattamente di questo screening. C'è il dottore che avevo già visto prima. Vuole venire un attimo? Abbiamo già fatto tutto. Ho bisogno di parlare con qualcuno che mi spieghi l'esame dell'elettrocardiogramma. Sì, siccome siamo in diretta, mi piacerebbe avere qualcuno in questo momento. Ecco, adesso abbiamo trovato, c'è un volto noto, un volto amico, perché la dottoressa, buongiorno.
5: Buongiorno a voi.
4: Allora, lei è, diciamo che qui di casa?
5: Assolutamente sì, sono 5 anni che lavoro in questa farmacia e la seconda, diciamo, edizione del Villaggio della Salute, dove si eseguono questi test in forma completamente gratuita, ed è un onore per noi partecipare, insomma, e come figure professionali e contatto, diciamo, con la gente è fantastico.
4: Alle nostre spalle c'è lo stand relativo all'elettrocardiogramma, che abbiamo visto essere, non dico preso d'assalto, però tantissima gente è in attesa.
5: Perché è un esame che innanzitutto è importantissimo, cioè farlo regolarmente è importante. Contestualmente, in queste giornate, che è in forma gratuita, è una forma di prevenzione ottima. I problemi legati al cuore, pressione, sono all'ordine del giorno, quindi farlo in questa maniera è un vantaggio per tutti, no?
4: Assolutamente sì, l'attenzione ai temi della prevenzione, che non si limita ovviamente all'elettrocardiogramma, credo sia al centro dell'evento.
5: Beh sì, assolutamente sì, ogni esame ha la sua importanza, la sua peculiarità, e quindi, ripeto, noi siamo fieri di parteciparvi.
4: Grazie mille. Allora, come vi dicevamo, qui accanto a noi c'è lo stand relativo all'elettrocardiogramma. Io non so, non vorrei essere, insomma, invadente, ma credo che non si possa entrare in questo momento, ma probabilmente riesco a portarvi anche all'interno del punto vendita più prossimo di questo evento, ovvero la farmacia Dottor Max, che si trova proprio qui alle mie spalle, giusto per testimoniarvi quella territorialità di cui parlavamo, il punto vendita di via di Palma, all'angolo con Piazza Maria Immacolata, esattamente questo è il punto vendita di cui vi parlavamo. Quindi importanti anche i temi della presenza sul territorio. Nel frattempo io ritornerei in Piazza Maria Immacolata per continuare a mostrarvi in presa diretta ciò che sta accadendo. Abbiamo avuto modo di relazionarci con tutti gli stand che sino a questo momento sono presenti all'interno, e vi assicuro che l'affluenza continua a crescere, che tantissime sono le persone che in questo momento stanno raggiungendo Piazza Maria Immacolata, un evento che va avanti, che inizia alle 10.30, ma va avanti per tutto il corso della giornata sino alle 19.30. diversi i tipi di esami messi a disposizione da questo Villaggio della Salute che si trova in Piazza Maria Immacolata. Adesso continuiamo il nostro viaggio e ci avviciniamo agli altri stand, anche perché la cosa bella è che da quella parte massima attenzione anche ai temi dell'infanzia, perché c'è un villaggio dedicato anche ai bambini, un'area ristoro e poi Welcome Point, che vorrei raggiungere adesso.
6: Okay. so che è 11.40, perché uno ogni 15 minuti.

0: Adesso facciamo questo altro lato.
1: Ci stiamo vedendo particolarmente indaffarato da tantissimi moduli, questo significa che la partecipazione continua a essere molto alta.
2: Sì, la partecipazione è alta, noi siamo molto contenti di questo, le persone sembrano apprezzare. Che dire, grande soddisfazione perché sono mesi che ovviamente di progettazione, preparazione del lavoro dietro, tra tutte le pratiche burocratiche, insomma potete immaginare bene. E
1: soddisfazione mi pare che sia leitmotiv abbastanza ricorrente,
2: esatto.
1: in questo momento.
2: Esatto, sì, siamo molto soddisfatti.
1: Grazie mille.
2: A voi.
1: Allora io direi a questo punto noi abbiamo assolto a quelli che erano gli obblighi informativi e abbiamo fatto vedere alla popolazione quella che è insomma la situazione in via di sviluppo in Piazza Maria Immacolata. Cosa sta accadendo? Noi vi invitiamo proprio in quell'ottica di prevenzione a recarvi presso il Villaggio della Salute, sito in Piazza Maria Immacolata. Ringrazio ovviamente la regia di Peppe Candelli, ringrazio allo stesso modo Carmen Valletta che come al solito con le sue immagini puntuali e precise ha raccontato ciò che sta accadendo nel cuore di Taranto, ringrazio allo stesso modo anche Maria Laura Paletta che mi ha coadiuvato in questa breve ma intensa diretta, ringrazio coloro i quali sono stati in nostra compagnia e continueranno a farlo nel corso della giornata ovviamente su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata a tutti.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso. E anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini. Anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici.

0: classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste, commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione. Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
2: Assolutamente sì. L'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento e il cibo è assolutissimamente completo.
1: E invece per la dieta casalinga quali attenzioni servono?
2: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale e anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo in rischi importanti.
1: Come gestire quantità e frequenza dei pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza?
2: La formulazione di una dieta casalinga, ovviamente, deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi, in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
1: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità. Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
0: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli, diciamo, più comuni sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, hanno, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi, aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E, aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
1: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
0: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
1: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
0: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente è dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, dargli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
1: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi sì, completati, sì. Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita. Io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno, perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma un po' di verde,
0: verde
1: in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce
1: esatto.
0: Avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare, e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia di ingresso della struttura del Pala Campitelli, prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura?
1: Nella precedente struttura, sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: Però l'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto, esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso,
1: esatto, esatto,
0: all'impianto. Questo
1: vabbè, se mi consenti ancora...
0: consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori.
1: Manca
0: il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto,
0: mi facevi vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: nel piano terra della struttura del Pala Campitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici.
1: Esatto.
0: Per gli spettatori. Completamente finiti,
1: completamente nuovi.
0: Sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione.
0: Climatizzati anche qui, perché dovesse far troppo caldo,
1: anche nel bagno si può stare bene.
0: Mettiamo le persone in condizione di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E alla ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche
0: il calcio a 5,
1: 5.
0: Credo, sì.
1: Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. Anche i ragazzi, fare sport,
1: in
0: questo all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare, io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: quelli
1: scendono. Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto.

0: La nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso, insomma prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi sì, ci sono le
1: sotto.
0: Le due zone, le due uscite antincendio per gli atleti.
2: Poi questo impianto lì sopra.
0: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'aria più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
2: Certo, in estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
0: però insomma serve.
2: Meglio avercelo.
0: Esatto.
2: La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
0: perché
2: questo è ligneo, però questo faceva parte della
0: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
2: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
0: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto là si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Il ingegnere ha detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No, questo
0: è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti, anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti, nuovi infissi tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore.
1: Climatizzatore anche qui.
0: Che diventa il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola
0: la
1: palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: C'hai tenuto.
1: A farvelo vedere,
0: Sì.
1: insomma, non si trova in tutti i palazzetti un vano
0: No,
1: doccia così
0: assolutamente.
1: confortevole,
0: Al di là del
1: ecco.
0: fatto che sia praticamente completo, manca
1: Vabbè,
0: l'illuminazione, però.
1: esatto.

0: è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per chi, per gustarci, chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: È una mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo, e adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
0: Vetro, ok, esatto. Chiaro, quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
1: anche
0: che sono
1: chi
0: posizionati
1: sta più in basso, esatto,
0: nelle
1: esatto,
0: primissime esatto. File. Poi c'è una sorta di passeggiata
1: che insomma, perché abbiamo gli ingressi della scala sia a destra che a sinistra,
0: quelli che abbiamo visto prima,
1: esatto,
0: ok,
1: e nient'altro,
0: luminoso anche
1: quello,
0: importante esposizione, e anche qui infissi nuovi
1: e anche porte di esodo che insomma verranno montate a breve, anche quelle nuove.
0: Ma di là è una dall'altra parte, qui insomma tutto chiaro, bellissimo anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media, mi pare insomma di dover passare.
1: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella che insomma possiamo
0: andare.

0: Qua mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che
1: vi riguarda e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori.
1: Esatto.
0: Si estende per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati i nuovi spogliatoi, i servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping.
0: Chiaro.
1: Insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria, questa, assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Ho voluta, insomma, per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che, insomma, verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, sì, invece
1: no,
0: ci sarà.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Per che sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Sì. Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna ci siamo quasi. Definitivamente sarà consegnato a fine giugno, anche qualche giorno prima.
0: E ce la facciamo.
1: Ce la facciamo, ce la facciamo.

0: Siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Adesso cambiamo argomento. Avevo annunciato un'associazione che opera sul territorio da diversi anni, che è punto di riferimento per i giovani. Eccola qua, è la nostra prof, la dottoressa Carmen Galluzzo. Professoressa, buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora,
1: Allora,
0: parlavamo,
1: sentiamo.
0: l'ho presentata come è giusto che sia, come un'istituzione del territorio, perché lei oltre a essere.
1: Troppo
0: No,
1: buono, troppo buono.
0: ma oltre a essere un faro per l'associazionismo, ha rivestito anche per tanti.

0: gli anni, e questo credo che corrisponda assolutamente a verità. Però oltre a questo, oggi lei è referente UNESCO, ma attiva sul territorio con diverse associazioni, con diverse attività. Me ne ha parlato di una svolta nelle scorse ore, ma tante altre sono in procinto di andare in scena.
1: Sicuramente, noi l'altra sera siamo stati, l'altra mattina dico, siamo stati al circolo ufficiale per celebrare lo sport nelle forze armate, ma anche lo sport con gli allievi, gli allievi e gli atleti del nostro territorio. E quindi è stata una mattinata veramente forte. Io sentivo prima che lei, direttore, parlava di giovani, infatti c'erano 180 ragazzi di scuola superiore che sono stati attentissimi a quello che è stato detto sullo sport e sulla qualità dello sport e su cosa lo sport può generare come formazione, accoglienza, ponti, solidarietà, insomma tutto ciò che può essere positivo viene portato avanti dallo sport. Quindi mentre ieri sera abbiamo fatto un concerto insieme ad Associazione Armonie, ormai un'associazione musicale che dal 2017 facciamo un partenariato che ci vede insieme, perché come dico sempre non si può essere tuttologi, quindi per quanto riguarda la musica è lei la referente, e abbiamo avuto i ragazzi della scuola Pignatelli che hanno fatto un piccolo saggio e poi un concerto, ma nello stesso tempo tre grandi artisti che provenivano dalla Liguria, ma nello stesso tempo abbiamo prenotato con il giovane Marco Aniello un incontro, perché l'altra mattina ci è sfuggito di dare lui l'attestato di merito, perché i ragazzi, agli atleti, che sia le forze armate che il comandante Vito Mannara per il canottaggio e Michele Giusti per le altre discipline sportive ci hanno indicato per premiarli. Marco Aniello è un ragazzo autistico, 27enne, premiato.
0: Lo conosco, lo conosciamo, prof, lo conosciamo bene, bravo, un bravissimo ragazzo,
1: bravissimo.
0: Un esempio
1: come lo sport può trasformare la vita dei nostri ragazzi. E allora ieri sera diceva: la mia vita è cambiata, solo nel 2025 5 medaglie d'oro, medaglie d'argento, medaglie di bronzo e in più 7° posto nella categoria mondiale di nuoto. Quindi cosa possiamo dire di più sulla qualità dello sport e sui miracoli che lo sport può determinare?
0: E prof, quindi io volevo rimarcare un aspetto che ti contraddistingue da tempo, perché l'ho detto prima, lo possiamo svelare, vero? Lo possiamo dire tranquillamente, lo dico io tanto, ma non c'è problema. La professoressa Galluzzo è stata anche la mia insegnante tanti anni fa, la De Carolis, è stata la mia insegnante. Le ho detto che mi correggeva degli obbrobri, delle tavole bruttissime, nonostante il suo impegno, le mie qualità non sfociavano propriamente nell'arte, però insomma, però magari in qualcos'altro. Però,
1: ce ne hai tantissime, però non è necessario.
0: Grazie, grazie prof. Quello che volevo rimarcare è la tua presenza al quartiere Tamburi attraverso un impegno costante, vero?
1: Certo. Noi lì sul quartiere abbiamo determinato, grazie anche all'aiuto di Sua Eccellenza Benigno Papa, la biblioteca Marco Mottolese. Abbiamo un fondo librario di 36.000 libri e infatti ieri sera, per incentivare proprio alla lettura, abbiamo donato le nostre terze e quarte copie di biblioteca ai presenti che erano lì. Devo dire che tutti i libri sono stati presi e questo ci fa piacere, perché vuol dire che il libro viene ancora amato. Quindi mi rivolgo a chi ci ascolta: venite a trovarci, noi siamo in via Filippo Lisippo 8 sul quartiere Tamburi, parcheggio facile, prestiamo.

0: libri ultimi comperati 2025, inizio 2026 e più anche storici. E li prestiamo per un mese senza naturalmente, in forma naturalmente gratuita, come fanno tutte le biblioteche. E poi ti annuncio, direttore, che noi prossimamente, diciamo agosto, settembre, inaugureremo la Biblioteca del Mare in Palazzo Amati,
1: Beh,
0: lì giù.
1: ci saremo certamente, come proveremo ad esserci anche, a venire a trovarti nella biblioteca al quartiere Tamburi, perché ovviamente è un esperimento sociale che va avanti, riuscito direi, che va avanti da tanto tempo, che merita
0: Certo.
1: rispetto, considerazione e certamente visibilità. Quindi ci facciamo il nodo al fazzoletto.
0: Rispetto ai numeri che dicevi, io sono stata alla De Carolis in totale 25 anni, insomma. Quindi è stata una scelta la mia perché sarei dovuta passare al superiore, ma quando il mio figliolo venne purtroppo ad abitare in quel di Tamburi, decisi di rimanere lì in quel quartiere dove c'erano i miei alunni che tanto amavo.
2: Oggi è stato indetto a Pulsano il lutto cittadino per la morte di Bakary Saco. Ne parliamo con Pietro D'Alfonso, sindaco di Pulsano. Ben trovato, buongiorno sindaco.
3: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Studio 100.
2: Sindaco, c'è un numero importante anche di migranti che vive sul vostro territorio, forse anche questo, insieme ovviamente all'efferatezza di questa vicenda, ha spinto la sua amministrazione a decidere per il lutto cittadino oggi. Che cosa farete per ricordare Bakary Saco?
3: Ma intanto diciamo che ci abbiamo messo 2 minuti per decidere di proclamare il lutto cittadino nei giorni scorsi, quindi oggi lutto cittadino per ricordare la memoria di Bakary Saco, come diceva lei, soprattutto per l'efferatezza. E poi riprendo e faccio mie le parole usate dal Procuratore della Repubblica nei giorni scorsi durante la conferenza stampa. Questi sono fenomeni in costante aumento e noi che siamo 365 giorni all'anno, 24 ore su 24 sul territorio, ci rendiamo conto di questo. Quindi c'è la necessità di svegliare le coscienze, c'è la necessità di far sentire la presenza delle istituzioni, c'è la necessità di parlare ai ragazzi. Oggi saranno proprio i ragazzi protagonisti alle ore 12, insieme al parroco del paese, ai dirigenti degli istituti comprensivi dell'Istituto Alberghiero, saremo tutti in piazza per dire di no all'odio e alla violenza.
2: Quindi insomma, ragazzi protagonisti, purtroppo in questa vicenda sono tristi i protagonisti degli adolescenti, voi avete coinvolto i ragazzi delle scuole in questo momento di omaggio, ricordo, per fare appunto anche memoria collettiva di quello che è accaduto e che si spera che non accada più sul nostro territorio.
3: Sì, bisogna, come dicevo prima, risvegliare un attimo le coscienze, bisogna creare e riaprire quei centri di aggregazione sociale che oggi purtroppo sono carenti, quindi ben vengano le parrocchie attive, ben vengano le associazioni socioculturali attive, ben vengano le associazioni di volontariato, insomma tutti quegli agenti sociali che possono dare un contributo concreto e serio alla causa, cioè gli eventi purtroppo negativi stanno continuando, stanno aumentando in tutta la nostra penisola, soprattutto sul nostro territorio. Bisogna porre un freno, ma se non risvegliamo le coscienze, sarà molto molto complicato, molto complesso e il lutto di cittadino di oggi va proprio in quella direzione, cioè cercare di dare un segnale forte.
2: Al di là dei singoli casi di cronaca, noi vogliamo fare un po' un quadro e cercare di capire se a Taranto c'è un'emergenza minori. Lo facciamo con Anna Paola Lacatena, sociologa del Dipartimento Dipendenze Patologiche della ASL di Taranto. Ben trovata e buongiorno. Non la sentiamo. Probabilmente si è bloccato il collegamento. Ecco, proviamo adesso, dottoressa. Mi sente?
4: Salve, buongiorno e grazie per l'invito.
2: Allora, le dicevo, insomma, gli ultimi

0: Episodi di cronaca ci fanno riflettere perché coinvolgono e vedono protagonisti degli adolescenti. Qual è la situazione a Taranto? Rispetto al resto del paese siamo in linea, c'è da preoccuparsi, cosa fare anche?
1: Allora, diciamo che non credo che Taranto faccia eccezione rispetto a quella che è un po' diciamo, l'emergenza giovani a livello probabilmente neanche soltanto italiano. Il Covid ha probabilmente accentuato quella che era una questione che già andava delineandosi, però non abbiamo fatto attenzione a quei segnali. Non abbiamo fatto diciamo, all'allarme che fu lanciato all'epoca, no? A proposito della mancata possibilità dell'incontro, dello stare vicino agli altri, di socializzare, eccetera. Ovviamente non è soltanto questa la causa, probabilmente è da imputare a vari elementi, a vari fattori. Sta di fatto che le cronache riportano come dire, in una pagina. Sempre più queste situazioni, queste vicende, quindi è chiaro che bisogna porsi la questione, provare a trovare delle risposte, se delle risposte è possibile trovarle nell'immediato.
0: C'è un identikit che possiamo fare dei giovani che si rivolgono al vostro servizio? Cioè, quali sono gli elementi comuni, tra tutti questi, ragazzi?
1: Allora, intanto diciamo che non parliamo solo di giovani quando parliamo di quello che è il nostro servizio,
0: Sì, certo.
1: perché quello che è il discorso dell'uso di sostanze, sia legali che illegali, è un discorso assolutamente trasversale
0: Certo.
1: e riguarda anche persone molto più grandi, anche insomma proprio veri e propri adulti. Il profilo è difficile perché sarebbe una generalizzazione e qui parliamo di persone, ogni persona ha una sua individualità, una sua storia, però è chiaro che un contesto come può essere, voglio dire, quello di Taranto, così poco promettente dal punto di vista delle possibilità sia lavorative sia di impegno sociale, di fermenti culturali, è chiaro che rischia di diventare un ambiente depressogeno. Da che mondo è mondo, l'essere umano ricerca quello che è il piacere e in qualche maniera è anche giusto che sia così, altrimenti ci saremmo già estinti. Il problema è trovare dei piaceri che non siano dei piaceri diciamo, di autoaggressione e questo diventa complicato in una realtà che offre poco a tutti gli effetti. Quindi diciamo che il profilo ha a che fare con una povertà educativa, ha a che fare con una povertà di stimoli, con probabilmente anche una certa incapacità o disabitudine a sognare, ad avere quello che è un progetto di vita, che sono a tutti gli effetti poi degli strumenti che possono mettere un po' più in sicurezza anche la persona molto giovane. Fermo restando che ad oggi un po' la soglia dell'adultità non è una soglia così carica di appeal, no? E che anche i ragazzi più giovani spesso non sono accompagnati verso quello che è questo tipo di passaggio nella maniera, diciamo, un pochettino più adeguata da questo punto di vista. Abbiamo delle richieste strane, quasi schizofreniche, che diamo i cellulari ai bambini perché devono essere sempre, come dire, intercettabili come se fossero insomma, dei cardiochirurghi di fama mondiale e per poi minacciare magari l'adolescente ti tolgo il telefono, addirittura a quel punto pensare e preoccuparsi che questo possa generare una sorta di dipendenza.
0: Quando
1: Siamo
0: forse ormai la dipendenza
1: contraddittori.
0: già c'è a quel punto, dottoressa, perché se fin da bambini hanno in mano il telefono.
1: Siamo contraddittori, e questo non aiuta il bambino, non aiuta l'adolescente che, voglio dire, già di per sé vive una fase che è una fase particolare, forse insomma noi abbiamo dimenticato che cosa significa essere adolescenti, ma ci sono grandi cambiamenti di tipo biopsicologico, sociale, bisogna fare i conti con un corpo che cambia, con un modo di rapportarsi agli altri che è probabilmente meno disincarnato, no? Per certi aspetti. E invece c'è tutto un mondo che rende questo ancora più complicato.
0: Dottoressa, in questa vicenda di cronaca che si chiude tragicamente con la morte di quest'uomo, ci sono tanti dettagli che ci raccontano di una notte passata da questi

0: da questi ragazzi, insomma, alle prese con droghe leggere, alcol e gioco d'azzardo nella notte, insomma, ore intere passate alla slot machine. È in aumento il numero e la modalità delle dipendenze tra i ragazzi. Lei ha detto giustamente non è solo un fenomeno giovanile, ma in particolare in questa fascia, appunto, l'aumento delle dipendenze anche da gioco, ad esempio, mi viene da pensare guardando a questa storia, ma non solo, è in crescita.
1: Ma questo ce lo dicono i dati ESPAD, ce lo dicono i dati, voglio dire, ufficiali, e a breve ci sarà anche la relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia, e credo che andrà sostanzialmente in questa direzione, cioè un aumento rispetto a quelle che sono le fasce più giovani, ma non soltanto quelle che sono le fasce più giovani, a proposito di quello che è il gioco. Ovviamente non pensiamo al gioco semplicemente come la slot o il gratta e vinci, perché c'è tutto quello che è il contesto poi del gaming, e quindi di quello che è il gioco online. Nel caso specifico che purtroppo ha connotato questi giorni qui nella nostra città, è chiaro che stiamo cercando delle risposte, no? Proprio a proposito di quella che è stata l'efferatezza, di quella che è stata probabilmente la leggerezza, la superficialità dell'agito, eccetera. Io credo che bisogna guardarlo con grande serietà, questo aspetto. Bisogna guardarlo non come un'iniziativa che parte oggi e poi magari domani in qualche maniera si spegnerà, così come si spengono tante notizie di cronaca. Io credo che questo deve essere qualcosa che non deve ripetersi più, che deve davvero interrogare nel fondo la città, una città che è una città particolare, una città, un porto. Noi siamo abituati anche nella nostra percezione a pensare al porto come un luogo dove la gente va e viene, ma dovremmo pensare a Taranto come una città che ha accolto nel tempo, nella storia, anche nella storia recente, persone che venivano da fuori, che venivano, voglio dire, che erano portatrici di altre culture, anche se venivano da un territorio simile, anche se venivano dal territorio italiano, dal territorio pugliese. Penso per esempio a quando al momento del boom economico, quanto Taranto abbia accolto persone che sono venute, certo, nel nostro territorio. Pensare che tutto ciò è accaduto nella notte, e il giorno dopo era San Cataldo, e sappiamo che San Cataldo è, come dire, quasi il protettore dei forestieri. Allora, tanti aspetti dovrebbero farci davvero interrogare su quanto siamo capaci di accogliere l'altro, e di quanto siamo davvero consapevoli di quanto l'altro è veramente importante per la costruzione di quella che è la nostra identità e per la nostra sopravvivenza. Però è chiaro che qualcuno deve insegnartelo, altrimenti chiedere una maturità a ragazzi così giovani diventa quasi una contraddizione proprio in termini.
0: In 30 secondi, non abbiamo più tempo, e la ringrazio anzi per questo tempo che ci ha anche dedicato. Cosa possiamo fare noi, dottoressa? Perché il senso di impotenza negli adulti rispetto a questa vicenda è forte. Cosa possiamo fare concretamente anche per dare una mano?
1: Allora, ci vorrebbe tantissimo. Abbiamo detto anche prima, le soluzioni facili non portano mai a nulla di buono. Quello che possiamo fare, ognuno di noi può fare, ed è anche quello su cui ha un minimo di potere, è la propria vita e come noi ci rapportiamo alle altre persone. Cioè, se dovremmo cercare di coltivare quella che è la migliore versione di noi, dovremmo probabilmente ritornare a non scremare quelle che sono le nostre azioni da quello che è un giudizio etico, da quello che è un giudizio anche morale, perché altrimenti finiamo per non distinguere più quello che è il bene dal male, e diventa tutto estremamente superficiale. perde, diciamo, di sacralità e noi abbiamo un gran bisogno di recupero della vicinanza, della comunità, anche diciamo, del corpo dell'altro e quindi di ritornare a una sacralità che in prima battuta è proprio un guardare alla vita umana come sacra, no? Quindi non tutto così immanente, non tutto così superficiale, non tutto così tecnico ed è

0: razionale. Questo possiamo farlo anche da partire da adesso. Per conto proprio. Poi c'è la responsabilità della politica che non può semplicemente chiudersi diciamo nelle questioni del salotto politico, io contro di te e viceversa. Politica, impegno e responsabilità nei confronti dei cittadini, quindi io mi auguro che ci siano delle risposte importanti e che durino nel tempo.
1: Appuntamento con il viaggio che ci sta conducendo verso il TEF, il Taranto Eco Forum. Ormai ci siamo, il 21 e il 22 di maggio nel Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari in Città Vecchia. Taranto torna ad essere capitale della sostenibilità e dell'innovazione grazie a questo evento promosso da Eurota ETS, Future Eventi e Remtec Expo che in questi anni hanno portato questa appunto la quarta edizione, tante idee e progetti poi concreti per una visione di futuro possibile per la nostra città, incoraggiando tante istituzioni locali, nazionali, internazionali e imprese ad essere a Taranto per parlare dei temi della sostenibilità. E noi oggi abbiamo tre ospiti che con molto piacere accolgo per parlare proprio di questa edizione del TEF e del loro contributo. Vedo collegato Jari Ognibeni, direttore Venture Operations di Eniverse. Eniverse è la corporate venture builder di Eni che valorizza le tecnologie proprietarie di Eni per creare nuove iniziative imprenditoriali. Buongiorno a lei e poi vedo anche Milena
2: Buongiorno.
1: Rizzo, presidente dell'ITS Academy Biotech for Life. Ben trovati ad entrambi, grazie per essere con
2: Buongiorno.
1: noi. E
2: Grazie,
1: allora,
2: grazie a voi dell'invito.
1: partiamo con Ognibeni, le chiedo, insomma, Eni è un'azienda che considera in qualche modo l'innovazione tecnologica ormai come una leva fondamentale per il proprio business. Che approccio avete in questo senso?
3: Buongiorno a tutti, intanto, grazie dell'invito. Eni è un'azienda a forte contenuto tecnologico. Abbiamo 7 centri di ricerca in Italia e più di 1.000 ricercatori. Pensate che questa infrastruttura ha generato negli anni più di 10.000 brevetti. Alla base di questo percorso di trasformazione di Eni c'è, come citavamo, l'innovazione tecnologica che viene realizzata grazie a una rete di centri di ricerca e laboratori che abbiamo in Italia, dove studiamo le migliori soluzioni per aumentare l'efficienza e sostenibilità dei nostri impianti e di conseguenza dei nostri prodotti. Vi è quindi quello che noi chiamiamo patrimonio di competenze scientifiche e ingegneristiche, che viene dalle nostre persone, sostenute da strumenti digitali avanzati per l'analisi dei big data e della capacità di calcolo del nostro supercomputer. Parallelamente manteniamo il dialogo con le eccellenze dell'innovazione in Italia e all'estero, grazie alle collaborazioni con ovviamente università, centri di ricerca e aziende, e all'apertura alle start-up attraverso le iniziative nell'ambito dell'open innovation. Oggi in Eni l'innovazione tecnologica è portata avanti anche attraverso quello che noi chiamiamo Dual Innovation Model, ovvero il nuovo modo di Eni di fare innovazione e ricerca che abbiamo lanciato formalmente lo scorso anno. Significa fare innovazione guardando non solo al mercato interno, ma chiaramente valutando anche partnership industriali e esterne, mercato di terzi. È un modello questo che unisce la ricerca scientifica e industriale con una validazione sul campo e chiaramente il lancio sul mercato. In pratica non ci fermiamo alla scoperta tecnologica. Fin dalle prime fasi si lavora per capire se una tecnologia anzitutto funziona e se risponde a un bisogno reale o se può diventare un prodotto, un servizio scalabile. Questo approccio, come raccontato prima, rappresenta un modo nuovo di lavorare per una grande azienda industriale come Eni. E non si tratta solo di innovare prodotti e processi esistenti, ma di creare le basi per nuove imprese, nuovi modelli di business e nuove competenze che opereranno nel futuro dell'energia. E qui il Dual Innovation Model permette quindi a Eni di collegare in modo strutturato laboratori, persone, competenze industriali e mercato, accelerando i tempi e riducendo la distanza tra un'idea e il suo impatto reale. In questo senso l'innovazione non è, come piace dire a noi, solo tecnologica, ma un motore di creazione di valore economico, industriale e sociale nel lungo periodo.
1: A proposito anche di questo, insomma, di questo passaggio in qualche modo anche dall'idea a progetti concreti, parliamo con Milena Rizzo, presidente di ITS Academy Biotech for Life, di formazione.

0: formazione alle imprese, che è il vostro focus, e anche di come negli anni, anche vogliamo dire da un anno all'altro, quindi da una terza a una quarta edizione del TEF, anche si è generato un impatto, in che modo, come appunto si è passati poi al concreto, no? A dei progetti, dalle idee a dei progetti.
1: Buongiorno, buongiorno e grazie dell'invito. La Fondazione Biotech for Life ETS Academy nasce ed è autorizzata ad operare nel settore chimica e nuove tecnologie della vita, è autorizzata ad agire su tutto il territorio regionale dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Agiamo su tutte le province pugliesi e a Taranto in particolare, abbiamo intrapreso un'offerta formativa ormai da qualche anno nel settore della prevenzione ambientale, del biorisanamento, della gestione dei siti a rischio di incidente rilevante, e all'interno delle produzioni chimiche. Va da sé che la sfida della Puglia in questi anni versa necessariamente sulla transizione digitale, sulla transizione ecologica e sul biorisanamento. All'interno di questi settori, il biotech, il biomanufacturing e l'idrogeno, il settore dell'idrogeno, stanno crescendo velocemente, ma un problema che noi ci poniamo giornalmente e nella riprogrammazione della nostra offerta formativa è quella di incidere in maniera principale sulla creazione di tecnici che siano al servizio delle imprese e che siano formati affinché possano essere immessi in maniera adeguata nei processi produttivi non soltanto delle imprese locali, ma anche delle imprese regionali, nazionali e internazionali. Come lo facciamo? Dialogando con stakeholder non soltanto istituzionali, ma soprattutto col mondo imprenditoriale. Il nostro modus operandi è quello di un joint lab attraverso la messa a sistema di risorse umane, attraverso la messa a sistema di competenze, prefiguriamo i nuovi profili del biotech, del biomanufacturing e dell'idrogeno. Abbiamo accolto l'invito a prendere parte nuovamente a questa edizione del TEF. Perché abbiamo misurato l'impatto avuto dalla partecipazione all'iniziativa e all'evento di networking degli anni precedenti. Sulla scorta delle relazioni e delle progettualità che sono state annunciate l'anno scorso, noi abbiamo continuato a lavorare con il territorio di Taranto, con le imprese, con ENI, con tutte le imprese della sezione chimica e ambiente di Confindustria. Abbiamo lavorato insieme alle scuole, abbiamo lavorato insieme a tutto il sistema ITS pugliese affinché si potesse prefigurare una progettualità che andasse nel merito e cogliesse soprattutto le esigenze formative del territorio e delle nuove imprese che stanno investendo sul territorio di Taranto.
0: Con che risultati, dottoressa?
1: Risultati eccellenti, devo dire, data la natura delle progettualità che abbiamo messo in atto. Il tema principale è quello della codificazione di nuovi profili. Stiamo parlando di nuovi 20 profili almeno nel settore biotech e idrogeno che vengono configurati all'interno di un quadro europeo delle qualificazioni e su cui bisogna lavorare nei prossimi anni affinché questi profili vengano codificati correttamente, vengano riconosciuti a livello europeo e soprattutto agiscano in sistemi di sicurezza adeguati affinché si riducano le mortalità all'interno e sui luoghi di lavoro.
0: Grazie dottoressa, torniamo su Iari Onibene di Eniverse, ricordiamo divisione d'azienda di Eni, insomma dell'azienda madre Eni che è main partner peraltro di TEF. Come vengono valorizzate sul mercato le tecnologie proprietarie dell'azienda con il contributo anche di investitori terzi? Insomma, quali risultati avete raggiunto in tal senso finora?
2: Allora, questa attività noi la svolgiamo attraverso Eniverse, che è il Corporate Venture Builder di Eni, quindi una società 100% deteduta da Eni, nata pochi anni fa.

0: fa, 3 anni fa, poco più di 3 anni fa, che ha il proprio compito di rendere operativo quello che citavo precedentemente, cioè questo secondo pilastro della Dual Innovation Model, ovvero quello che trasforma le tecnologie proprietarie di ENI in nuove imprese pronte sul mercato. Qualche risultato raggiunto. Un risultato qui molto concreto è nel 2025, l'ultimo anno, abbiamo lanciato due nuove aziende, due nuove venture, tra cui chiamate SunXT e Sentris, due società che sono nate da tecnologie ENI e sono state costruite fin dall'inizio con una logica imprenditoriale, aperta a partner industriali e investitori esterni. SunXT è una società che sviluppa una nuova generazione di solare a perovskite, quindi fotovoltaico a perovskite per la produzione di energia elettrica, mentre invece Sentris è una società che sviluppa tecnologie per la manutenzione delle pipeline oil and gas. Questo è un passaggio chiave. Non parliamo quindi solo di ricerca, ma di aziende vere con un mercato, clienti e un modello di crescita. In pochi anni credo che abbiamo dimostrato che una grande azienda industriale può creare start-up tecnologiche, in totale ne abbiamo già lanciate 4, in modo strutturato e anche veloce. Oltre ai numeri c'è anche secondo me un risultato culturale molto importante. Eniverse valorizza le competenze interne di Eni, dando ai nostri ingegneri, ricercatori e manager la possibilità di diventare protagonisti di nuovi progetti imprenditoriali. E in questo modo l'innovazione non è solo tecnologica, ma è fatta anche di persone, di culture e capacità di costruire il futuro dell'energia.
1: Chiarissimo, noi nel frattempo diamo il benvenuto ad Alessandro Semeria, direttore Environmental Operations and Vast Management di Edison Next. Ben trovato, grazie per essere con noi. Ricordiamo che Edison è Platinum Partner di TEF, ovviamente divisione d'azienda di Edison Next. Allora, le rinnovo innanzitutto il ringraziamento per essere con noi. Cosa significa per Edison Next partecipare e sostenere questo Taranto Eco Forum? Cosa lo distingue anche da altre realtà nazionali che sicuramente seguite?
2: Buongiorno a tutti, ci fa piacere che per il quarto anno consecutivo essere sostenitore di TEF, una regione strategica per i nostri progetti di decarbonizzazione, e al forum siamo venuti per raccontare l'impegno del gruppo Edison nel contribuire ai target nazionali ed europei per la decarbonizzazione e la transizione ecologica. Quest'anno, come tra l'altro anche gli anni scorsi, daremo evidenza alle progettualità che abbiamo sui nuovi vettori energetici come l'idrogeno verde, sfruttando il caso della Puglia Green Hydrogen Valley, e sui vantaggi della mobilità sostenibile. Poi parleremo anche dell'importanza dello sviluppo di filiere formative che servono al sostegno dell'indotto energetico locale. E infine ci occuperemo della Circular Economy di Edison Next, che è la società del gruppo di Edison che insieme ad aziende e a pubbliche amministrazioni nel tempo si occupa di sviluppare percorsi di crescita che sostengano la competitività dell'industria e che generano valore per i territori e in
1: Ecco,
2: particolare quelli
1: in
2: della Puglia.
1: particolare proprio su quest'ultimo tema di cui parlava, l'economia circolare, quali sono le soluzioni che come Edison Next portate avanti?
2: Allora, parleremo dell'importanza dell'economia circolare come leva strategica per consentire una crescita alle aziende, in special modo in un contesto geopolitico difficile come quello odierno, che per paesi come il nostro, particolarmente poveri di materie prime, vengono messi sotto stress. Infatti, ricordiamoci che in questi mesi si sta proprio
1: Abbiamo perso, eccolo qui, ce l'abbiamo di nuovo, avevamo momentaneamente perso per qualche secondo il collegamento con

0: Alessandro Semeria. Prego, sì.
1: Infatti l'Europa sul tema della circular economy sta sviluppando un nuovo regolamento per Circular Economy Act che intende esattamente promuovere la trasformazione degli scarti in nuove risorse, l'integrazione tra recupero di materia e recupero di energia, infatti riteniamo sia un fattore fondamentale per la nostra industria per migliorare l'efficienza dei processi produttivi, ridurre le emissioni e soprattutto migliorare, rafforzare la resilienza dei nostri sistemi produttivi. Altrettanto importante è cambiare il paradigma di come noi concepiamo l'utilizzo della risorsa acqua in ambito industriale. L'acqua è dato nel nostro paese è data come una risorsa scontata. Noi vogliamo l'attenzione sull'importanza di ridurre l'impronta idrica degli impianti, ottimizzare i consumi e limitare gli sprechi in modo da chiudere il ciclo dell'acqua in un'ottica di circolarità.
0: Grazie al dottor Semeria. Io andrei a chiudere chiedendo a ciascuno di voi, partendo da Milena Rizzo, con un focus in particolare breve sulla Bioeconomy Day, che è una giornata che vi vedrà protagonisti proprio in una parte dedicata, con una battuta al volo di ciascuno, qual è il vostro auspicio per questi giorni tarantini del TEF?
2: Quello di incidere su una proposta per quanto ci riguarda, per quanto riguarda Biotech, su una proposta formativa adeguata per il territorio, come dicevo prima, per la prefigurazione di profili e la loro certificazione che siano al servizio delle imprese. Vogliamo creare impatto sul territorio, agendo anche in maniera importante e stimolante attraverso una macchina dell'orientamento che consenta di far conoscere alle famiglie, ai giovani, alle scuole e a tutta l'intera comunità educante la storia, la nuova storia che sta vivendo Taranto in questa fase di transizione, di rigenerazione urbana, territoriale e sociale.
0: In ordine, in base a come vi guardiamo dallo schermo, allora proseguirei con il direttore Semeria e poi andrei a chiudere con il direttore Ognibeni.
1: Mi perdoni, ho sentito metà della vostra domanda.
0: Sì, è solo le chiedevo qual è, insomma, l'auspicio per questi giorni tarantini che vi apprestate a vivere, insomma, questa quarta edizione del TEF. Ormai ci siamo, insomma, da domani in
1: Ci
0: poi. Domani c'è questo spin-off e poi si entra nel vivo.
1: aspettiamo che sia un momento importante per la crescita di una cultura che veda i rifiuti e l'economia circolare sotto un'ottica non più solo di gestione ambientale, ma di rilevanza strategica per per le nostre economie.
0: Andiamo al direttore Ognibeni, poi vi lascio al vostro lavoro.
3: Beh, allora saranno dei giorni molto intensi. Sicuramente un auspicio è quello di condividere la nostra innovazione, ma soprattutto di renderla aperta a una comunità fatta di imprese, di imprenditori, di giovani, di ricercatori e chiaramente raccogliere più feedback e punti di interesse, come già sta avvenendo da diversi anni nell'area, nella comunità di Taranto. Quindi esporremo diverse delle nostre tecnologie e sarà un momento quindi di aprire le tecnologie e l'innovazione ENI alla comunità e sarà un bellissimo momento. Sono molto felice di essere presente. Grazie a voi.

0: Boracci non si poteva proprio fare diversamente, i pugliesi insomma forse non se lo meritavano questo ulteriore aumento, anche se insomma abbiamo sentito nel servizio si tratta comunque di un aumento minimo e che fino ai 15.000 euro non toccherà insomma le tasche dei meno abbienti.
1: Sì, è stato spiegato molto bene e devo dire che l'alternativa a questa misura sarebbe stata quella di chiudere degli ospedali, chiudere dei reparti o chiudere addirittura degli ospedali e penso che questo sarebbe stato ancora peggio. Ma perché si arriva a questo? Si arriva perché Emiliano prima e De Caro in questi primi 6 mesi, 5 mesi hanno sprecato soldi? No, magari anche forse, ma parzialmente, ma in maniera residuale. La verità è che si arriva a ciò perché dal 2000, sul 2025, sul 2024 ci sono stati dei costi per tutte le regioni, infatti tutte le regioni stanno nelle condizioni della Puglia, perché il governo ha fatto delle azioni che ha migliorato sicuramente il livello dei lavoratori della sanità, penso all'aumento del contratto collettivo del lavoro, giusto, e ha messo in circolo alcuni farmaci che prima venivano prescritti soltanto ad esempio negli ospedali, che adesso invece sono prescrivibili anche dai medici di famiglia, che hanno migliorato le condizioni di vita e di salute dei cittadini, ma per queste misure non ha trasferito le risorse adeguate. Questa è la verità che purtroppo però, devo dire, grazie ad una campagna aggressiva del centrodestra da questo punto di vista, poche volte si mette in luce. Cioè, noi abbiamo avuto 349 milioni di aumento di questi costi, soprattutto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicato ai lavoratori e per dei nuovi farmaci che adesso sono prescrivibili, penso per esempio a dei farmaci per i diabetici, ma non soltanto per loro, anche dei farmaci oncologici di natura innovativi e molto performanti, che su queste cose il governo non ha trasferito le risorse, quindi quasi queste voci unite alle voci del costo dell'aumento dell'energia, quindi per le bollette che abbiamo dovuto pagare per gli ospedali, per quanto riguarda la luce, il gas, eccetera, abbiamo avuto quasi 490 milioni di aumento, dei quali ce ne sono stati trasferiti soltanto 140
0: Ecco, qui
1: in
0: volevo
1: più.
0: arrivare, Borraccino. Questi
1: Questo, questa è la
0: 140
1: verità.
0: milioni di euro che lo Stato ha riconosciuto comunque alla Regione Puglia, li ritenete a questo punto insufficienti? Quanti ne
1: No,
0: servivano?
1: dottoressa, non sono insufficienti, non è la verità, cioè non ci hanno trasferito quello che loro hanno deciso, cioè Gemmato, il sottosegretario alla sanità, che è anche pugliese, e il ministro Schillaci hanno firmato il contratto con i lavoratori e non ci hanno dato le risorse adeguate, hanno messo in circolo, hanno consentito ai medici di famiglia di poter prescrivere dei farmaci importanti, io dico che migliorano la salute dei cittadini, ma non ci hanno dato la copertura economica, questa è la verità,
0: Quanto
1: questa è la
0: serviva?
1: pura e santa verità. Servivano altre 300 milioni di euro che non ci hanno dato, questa è la verità, cioè i costi aumentati, ci sono delle tabelle che dimostrano ciò, soltanto nel contratto collettivo del lavoro e i farmaci producevano oltre 400 milioni in più di fabbisogno nel 2025 sul 2024, loro ci hanno trasferiti soltanto 140 e adesso fanno anche la pubblicità dicendo che ci hanno dato più soldi rispetto all'anno precedente, ma quelle cose non le ha decise Emiliano e non le ha decise De Caro, anche se ripeto, è giusto che l'abbiano fatto, è giusto che abbiano rinnovato il contratto ai dipendenti della sanità, anzi bisognava farlo anche prima, ed è giusto che abbiano dato la possibilità a questi farmaci di essere a disposizione di tutti attraverso la prescrizione anche dei medici di famiglia, ma non ci hanno dato la copertura economica per come dire, mettere a disposizione del bilancio delle regioni, non solo della Puglia, queste risorse. Faccio un esempio banale, la regione Lombardia ha un deficit sanitario per 4 volte e mezza quello nostro, 1.600 milioni, cioè 1 miliardo e 600 milioni. È vero che la Lombardia è 2 volte la Puglia, 2 volte e mezza, ma ha un disavanzo per 4 volte e mezza. Il Piemonte, che ha poco più di 1 milione di maggiori abitanti rispetto alla Puglia, ha un disavanzo di quasi 900 milioni di euro. La regione Basilicata, che è un ottavo della nostra regione, ha un disavanzo di oltre 60 milioni di euro. Cioè, tutte le regioni stanno in queste condizioni. Se vediamo le dichiarazioni di alcuni presidenti di regioni, anche del centrodestra, penso al Molise, penso alla Basilicata, ma penso anche a Piemonte, Veneto, Lombardia, anche loro sono, fra virgolette, lo dico in maniera semplicistica, arrabbiati con il governo perché non ha trasferito le risorse adeguate a quelle che sono stati gli aumenti decisi da loro, decisi dal governo nazionale e poi catapultati sulle regioni. Io penso che questo bisognerebbe far passare. Poi noi siamo stati costretti ad aumentare l'addizionale regionale, anche se abbiamo tenuto al riparo i redditi più deboli, e per quelli medi si inciderà davvero per risorse. Io capisco che anche 4 euro possono essere, al mese possono essere importanti, però stiamo parlando veramente di una misura esigua. Il conto più solato lo pagheranno quelli che hanno il reddito sopra 50.000 euro, che pagheranno 60-70 euro in più al mese. Però insomma, diciamo, stiamo parlando di...
0: Se lo possono anche permettere, dice lei.
1: Sì, su redditi abbastanza, su redditi abbastanza alti. Diciamo.
0: Grazie, grazie per essere stato
1: grazie
0: con
1: a
0: noi.
1: E grazie per questa possibilità, ancora una volta, di poter dire la verità, perché si arriva a questo aumento delle tasse nel campo della sanità.
0: Adesso,
1: l'alternativa,
0: ovviamente,
1: lo ripeto, sarebbe stato quello della chiusura degli ospedali, che secondo me sarebbe stato ancora peggio.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, al consigliere regionale del PD Cosimo Boracino. Ovviamente vogliamo sentire anche chi la pensa diversamente rispetto a questo disavanzo, e allora ci colleghiamo con Massimiliano Di Cuia, consigliere regionale di Forza Italia. Ben trovato. Allora, Di Cuia, non so se ha avuto modo di ascoltare le dichiarazioni di Boracino. Ripartiamo dalla comparazione tra regioni che Boracino appunto faceva. Diceva un po' in tutta Italia ci si lamenta, insomma, di questa situazione, il disavanzo non è solo pugliese. Che ne pensa lei?
2: Intanto buongiorno. Bentrovati, grazie per l'invito. La penso in maniera diametralmente opposta dal collega Boracino, che insomma ha saputo, diciamo, raccontare il suo punto di vista, ma che ovviamente non mi trova d'accordo. Il buco che oggi registriamo nella sanità pugliese è il frutto di anni di scelte sbagliate dei governi che si sono succeduti in Puglia. Se non partiamo da questo assunto, stiamo negando la verità, e questo è un problema sia per la gestione di questo debito, ma soprattutto per il futuro, perché è di ieri la notizia apparsa sulla stampa che nei primi 4 mesi del 2026 le ASL pugliesi hanno perso in termini finanziari rispetto allo stanziamento previsto circa 90 milioni di euro, il che significa, da quanto ci è dato capire, che si continua a produrre debito. E la cosa grave, guardi, è che non si può paragonare la sanità lombarda a quella pugliese, perché la sanità lombarda è una sanità che eroga un servizio adeguato e soddisfacente ai residenti della regione Lombardia, e devo dire anche a tanti italiani che si recano in Lombardia per ricevere le cure, compresi tanti nostri concittadini pugliesi. Qui in Puglia, se lei oggi prova a prenotare una risonanza magnetica, non avrà una prenotazione prima del 2028. A questo aumento dei costi non corrisponde un miglioramento del servizio, e questa è la cosa grave sulla quale ci si deve concentrare. Noi come centrodestra abbiamo presentato una proposta di legge proprio nelle settimane scorse per istituire una commissione d'inchiesta che faccia luce sulle responsabilità e sulle cause di questo buco, perché il problema è che se non si capisce dove sta la malattia, non possiamo trovare la cura per stanare questa malattia. Ma io voglio dire, davvero si può
0: secondo,
2: negare...
0: Secondo Forza Italia, il centrodestra più in generale, visto che ha parlato di insomma, un'azione unitaria, ci sono state anche delle note unitarie, qual è sostanzialmente il problema? Dove sta il bubone?
2: Ma noi crediamo che la spesa sia assolutamente fuori controllo. E non è una spesa produttiva finalizzata al miglioramento del servizio, alla riduzione dei tempi delle liste d'attesa, ma è una spesa legata in grandissima parte al clientelismo che si è fatto in questi anni, a una gestione sbagliata delle ASL e delle società partecipate

0: ASL, penso in primo luogo a Sanità Service, e a delle scelte strategiche sbagliate. Guardate, pensiamo all'ospedale Covid, quello realizzato in fiera a Bari, che è costato decine di milioni di euro e non è mai entrato in funzione. Ma come quello ci sono tantissimi esempi. Guardiamo a Zancataldo, è un ospedale per il quale ancora oggi ci viene raccontato, dopo un investimento importantissimo, che servono altre decine e decine di milioni di euro. E l'apertura è lontanissima. Questo per dire che manca la programmazione strategica in tutta la regione, in tutte le ASL, e ovviamente ogni scelta sbagliata ha dei costi, sia in termini finanziari e sia soprattutto in termini di mancata erogazione del servizio ai cittadini. Su questo bisogna fare luce. Io davvero spero che il centro-sinistra e De Caro accolgano la nostra proposta, che non è una proposta finalizzata a una polemica sterile o propagandistica, è semplicemente una proposta di legge finalizzata a fare luce nell'interesse di tutti i pugliesi, quindi anche della parte politica che oggi governa la regione, perché si possa fare luce sulle cause di questo vero e proprio disastro. Però voglio dire davvero agli amici del centro-sinistra, non facciamo paragoni azzardati con altre regioni, perché la vicenda Puglia, la vicenda sanitaria in Puglia è una questione che merita un'attenzione tutta sua, tutta particolare, tutta peculiare. E credo che il compito della classe dirigente che oggi governa la regione è quello di dare risposte concrete ai cittadini che sono tutti giustamente arrabbiatissimi, perché oggi chiedere anche un solo euro in più a un cittadino pugliese a fronte di un servizio erogato assolutamente insoddisfacente è una vera e propria vergogna. Questo lo dobbiamo dire con chiarezza.
1: Adesso parliamo della vertenza Natuzzi, c'è una importante schiarita, un accordo che rappresenterebbe un primo passo concreto per affrontare questa crisi industriale. Ne parliamo con Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, che ha seguito da vicino questa vicenda e che spesso è stato nostro ospite anche per raccontarci come andava, presidi, scioperi, tanti anche incontri istituzionali. Siamo arrivati finalmente ad una svolta, Bardinella?
2: Buongiorno. Bah, più che svolta, diciamo, abbiamo posto un argine a un tentativo da parte dell'azienda di appesantire e aggravare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché diciamo, è bene ricordare che l'intesa sottoscritta ieri al Ministero del Lavoro riguarda l'istanza di modifica della cassa integrazione presentata dall'azienda che chiedeva di portare l'ammortizzatore sociale all'80% con anche il pagamento diretto da parte dell'INPS in favore dei lavoratori, ma soprattutto nell'istanza presentata dall'azienda qualche settimana fa, diciamo, c'erano i presupposti per le dismissioni e le chiusure di stabilimenti che hanno annunciato dal dicembre scorso. Noi con l'intesa sottoscritta ieri abbiamo innanzitutto abbassato quella percentuale, dall'80 l'abbiamo portata al 62% come tetto massimo. Abbiamo sgombrato il campo gli annunci di chiusure e dismissioni nell'immediato e quindi abbiamo ricondotto quell'aumento percentuale dall'attuale 45 al 62% di cassa integrazione, lo abbiamo ricondotto unicamente alla causale legata al calo di commessi e alla crisi di mercato nel contesto globale che purtroppo conosciamo e di cui abbiamo notizie quotidianamente. La partita vera proseguirà il 27 maggio al MIMIT, al tavolo permanente convocato dal ministro Urso.
1: Insomma, in questa occasione, si cercherà anche di capire qual è, il piano industriale che Natuzzi mette in campo.
2: Beh, sì, è quello che noi chiediamo da mesi. Noi abbiamo avuto la forza anche di poter arginare questo tentativo grazie alle mobilitazioni e al sacrificio che le lavoratrici e i lavoratori della Natuzzi hanno da un mese a questa parte messo in campo, con scioperi quotidiani. Ora è chiaro che il tema vero è discutere di piano industriale, ma per noi il piano industriale

0: significa salvaguardia dell'attuale perimetro industriale, investimenti, reshoring, quindi rientro di produzioni dall'estero verso l'Italia, verso gli stabilimenti di Puglia e Basilicata. E su questo il governo, quindi il ministro Urso, deve dirci come tutela il Made in Italy. Visto che ha cambiato nome al ministero, vorremmo capire come si tutela il Made in Italy. Noi abbiamo detto da mesi quello che noi chiediamo, tra l'altro ci avviciniamo a questo appuntamento anche con due notizie che l'azienda in questi 2 giorni di confronti a Roma ci ha confermato, cioè la valutazione in corso della procedura di composizione negoziata della crisi. Potrebbero depositare presso la Camera di Commercio di Bari, quindi a conferma della situazione delicata in cui versa l'azienda, e di questo ne siamo tutti consapevoli, ma è evidente che non si può scaricare sulle lavoratrici e sui lavoratori, ma soprattutto la due diligence avviata con Invitalia per l'ingresso di un socio di minoranza pubblico, quale sarebbe Invitalia eventualmente all'interno dell'assetto societario Natuzzi. Quindi siamo di fronte a notizie che al momento l'azienda ci conferma, bisognerà capire come e quando eventualmente trovano concretezza, ma è evidente che se c'è la possibilità di un ingresso del pubblico all'interno dell'assetto societario Natuzzi, a maggior ragione siamo convinti delle nostre posizioni rispetto al rientro delle produzioni dall'estero e alla salvaguardia dell'attuale perimetro. Quindi è evidente che se c'è il pubblico non possiamo consentire chiusure, dismissioni e ulteriori delocalizzazioni. Tutte ragioni per le quali eventualmente riprenderemo le mobilitazioni dopo il 27.
1: Allora, abbiamo rimarcato la sua vicinanza, ci siamo anche visti, l'abbiamo intervistata qualche settimana fa, qualche giorno fa, una vicinanza dimostrata in maniera fattiva e non solo a parole ai lavoratori della Natuzzi. Adesso un accordo che prevede una cassa integrazione al 62% e 6 milioni di incentivi. Parliamo di un primo tassello che probabilmente può aiutare a risolvere definitivamente quella che è una vertenza annosa che riguarda il territorio tarantino e non solo.
2: È un primo tassello, come anche lei dice, e che serve semplicemente a mettere un attimino in sicurezza i lavoratori finché non si prende una decisione. Però la decisione è da prendere, cioè abbiamo ancora il 27 maggio il tavolo di lavoro ed è forse il primo al quale ci auguriamo che con la proprietà si porti, come dire, una soluzione realistica per il futuro. Perché da quello che sentiamo, le commesse che già sono in Romania e che altre commesse sono state dislocate sul territorio a terzisti, togliendole quindi dall'azienda, non è una bella notizia. Bisogna andare invece assolutamente dalla parte opposta. Anche i sindacati che io ho udito con la Commissione Attività Produttive alla Camera hanno detto appunto la stessa cosa. E io ho chiesto proprio per questo, oltre a figuriamoci da fare l'interpellanza, l'interrogazione, ma visto che non c'è risposta, allora venite tutti quanti alla Camera. Quindi coinvolgiamo i parlamentari su questa vicenda e quindi dovrebbe arrivare anche in audizione la proprietà e ho chiesto di audire anche in Parlamento e in Commissione il ministro Urso. E stiamo parlando appunto di 1.750 lavoratori. Allora, ok che hanno messo questi 6 milioni di euro per gli esodi volontari, ma tutto il resto, la cosa importante è cercare di avere una programmazione industriale futura. È nata questa nuova Natuzzi Industrial. Ok, abbiamo capito che l'imprenditore ha delle difficoltà, è in perdita, si parla di parecchi di milioni in perdita,
1: Sì, si parla
2: però
1: di 30
2: cerchiamo di
1: milioni.
2: trovare una soluzione. Esatto, 39,8 milioni in perdita. Bene, l'ingresso di Invitalia, se c'è, se si riesce ad arrivare il 37, ci devo stare anch'io al tavolo, come sempre,
1: Sì.
2: se mi arriva questa comunicazione. E andiamo avanti, ma è importante e necessario tenere i fari accesi, perché purtroppo, come dire, anche noi che siamo all'opposizione, è l'unica arma che abbiamo per stare a

0: Tanto ai lavoratori e ho anche detto ai lavoratori, è chiaro che dobbiamo manifestare, bisogna manifestare, anche io ci sono, per far sentire la propria voce, perché ci deve essere una soluzione. Perché
1: Ecco, io
0: non è
1: proprio.
0: possibile che mi
1: Prego,
0: dica.
1: prego, prego. No, no, prego, prego, onorevole, le chiedo scusa se l'ho interrotta, prego.
0: No, no, ma io l'ascolto semplicemente perché un'azienda che quota in borsa, che è sempre andata bene,

0: ma non possiamo scaricare tutto il sacrificio sui lavoratori che finora sono andati bene, il loro lavoro l'hanno fatto e hanno portato questa azienda ad un marchio importante conosciuto in tutto il mondo. E allora bisogna veramente, se siamo bravi, il governo sta lì apposta a prendersi cura appunto dei cittadini. Troviamo una soluzione e la dobbiamo trovare. Quindi questo primo tassello significa nel brevissimo periodo mettiamoli al sicuro, perché stavano lavorando 5-6 ore a settimana e ci rendiamo conto che è una cosa assolutamente indegna. Mettiamoli al sicuro dal punto di vista economico, però questo non significa che l'accordo è solo questo e che poi domani non si capisce cosa c'è. Ci vuole un piano industriale chiaro di rientro di quelle che sono le commesse sul territorio pugliese, sul territorio appunto della Basilicata.
1: Ecco, io proprio in questo senso, infatti, lei ha fatto un passaggio che per me risulta essere uno snodo importante, quasi fondamentale direi per quello che, per quelle che sono le prospettive future di un brand che lei ha rimarcato essere un'eccellenza del territorio, ma un'eccellenza nazionale. Ovvero l'incontro del 27, perché laddove è confermato l'ingresso di Invitalia e quindi ingresso diretto da parte dello Stato, le chiedo se secondo lei questa può essere una soluzione reale, fattuale, in prospettiva futura e non solo un tampone per evitare che si disperda sin da subito quella che è la produzione, una produzione riconosciuta a livello internazionale.
0: Esatto, questo lo vedremo anche partendo dal 27, perché sono convinta che è l'inizio di una trattativa, perché è complessa. Allora, se mi dice che c'è Invitalia, non basta dire c'è, eccetera. Programmazione significa mettere sul tavolo e portare avanti degli step certi da effettuare da adesso nei prossimi anni. Quindi la programmazione è questa, una timetable, dobbiamo capire cosa vogliono fare. Quindi mi devi dire che cosa vuoi investire, lo Stato cosa ci mette di suo. La Regione Puglia ha già detto la sua parte che l'ha fatta e va benissimo, però qui è lo Stato e la proprietà che devono tirar fuori un programma chiaro futuro, che non deve essere quindi solo l'accordo che abbiamo già fatto adesso, ripeto, che è solo far respirare i lavoratori in questo momento, finché va avanti la trattativa, perché la trattativa sarà lunga, ma nella trattativa i sindacati sicuramente, che supportano i lavoratori e noi, saremo attenti a chiudere con un programma certo, vogliamo vedere quali sono le commesse che vanno in Romania, perché non possono tornare in Italia, lo Stato cosa può fare per questo, per far sì che queste commesse, come dire, riescano a portare su l'azienda che esca da questa, diciamo, bancarotta che chiaramente c'è.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sicché bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

0: sia di buon auspicio.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro.
1: Bocca al lupo. Dopo a punteggio pieno.
3: No, va pareggiato.
1: Ah no, un pareggio è 8
3: punti. Ora c'è un giocatore che possa mantenere.
4: Prendono l'allenamento.
5: Allora, Zambrotta, vi vedo molto stanchi quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Siete stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per primo in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
6: Beh, ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultati, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
5: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti della Francia, come Nati, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a tale. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
6: Ma è la Francia che abbiamo portato ieri, non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
5: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
6: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che ci sarà anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
5: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
6: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
5: Forse perché non la vede molto spesso.
6: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
7: Con la Ventola un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
8: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
9: Allo Iacovone mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
8: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
7: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
8: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
9: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
8: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
7: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
8: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
9: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
10: Sì, penso di sì. C'ho ancora male la caviglia, però dovrei rifarcela. Partita importante, non posso saltarla.
7: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
10: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
9: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
10: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
7: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
10: Ma sicuramente qua al sud si trova più calore rispetto che al nord, e a noi fa solo bene.
9: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
10: Noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma, di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21 perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabò.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. No,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.

0: calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta a nord o a sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto, che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché, soprattutto per questi ragazzi, perché vedo che tengono molto a questa maglia.
1: Una bozza di formazione, Tardelli?
0: Beh, l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, ho un dubbio su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri, veri, veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità, credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Ball-Silvestre, almeno sembra, si possono superare, qui sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego.
5: Ecco. Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Ma esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
4: Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio capitano?
6: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominic è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno a sud, so che il pubblico ci può dare una mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
4: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia ha deciso di attendersi del Mancini?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera, che è una serata importante.
5: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti, ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa

0: Sa tutto, anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
1: La Francia è un avversario poi così temibile?
0: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
1: Incrociamo le dita.
0: Va bene, arrivederci.
1: Ciao. Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grossa entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, beh, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Beh, massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
3: Beh, sinceramente, personalmente sto bene, vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo e niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico 12.

0: dodicesimo uomo a beneficio della nazionale.
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luxan. Il traversone e il gol. La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo. Molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia. Tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo non possiamo pensare di avere un attacco al massimo purtroppo nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano, quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo
2: bella,
0: cross
2: bella.
0: Ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto, D'Amico.
1: Gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è Landreau, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire
0: Ferrari, infatti poi stringendo,
1: Carlo,
0: in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Christian Wall. Attenzione
1: fuori,
0: la decisione
1: fuori.
0: Dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio, Ventola, il contrasto con Christian Wall. Sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Christian Wall ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po' gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare,
1: ma è
0: Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì e lui lo sa fare. E ha preso il contropiede il portiere che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori quando adesso siamo...

fine, è finita! È finita, è finita! L'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli. Un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta!

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il villaggio della salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.

Bentrovati e buon weekend. Le anticipazioni del nostro telegiornale delle 14, via libera del Consiglio dei Ministri ad un altro prestito per ex Ilva. È arrivato ieri sera 100 milioni di euro che arriveranno appunto per il siderurgico. Parleremo anche di Giardini Virgilio, il Consiglio di Stato decide per il no alla riapertura, tanti altri argomenti, ma anche spazio alla festa di Santa Rita, alla santa delle cause impossibili. Ieri processione, celebrazione eucaristica, oggi invece la grande festa popolare in piazza. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri con un decreto monocratico è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura. Taranto si stringe attorno alla santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. Ieri è arrivata l'ufficialità, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico e il servizio. Nessuna sorpresa rispetto al previsto. Come annunciato ieri sera, il Consiglio dei Ministri all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia e NAS copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4 a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri la prima tranche, altri 140 milioni di euro sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano Jindal e il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto. È stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra tranche dei soldi provenienti dal disavanzo di amministrazione regionale.

regionale. E su questo ulteriore aiuto di Stato, le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti.

0: Corte dei Conti dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi al passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide che Giardini Virgilio non riaprirà, almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura e il servizio.
1: Restano i sigilli e la chiusura dei Giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
0: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca, aggressione a un conducente di Chima Mobilità mentre era in servizio. L'episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotranvieri che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: È un episodio increscioso, noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro, un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo, può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. È la testimonianza del dipendente di Chima Mobilità aggredito nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su Viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferrotranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferrotranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
0: Ancora cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno. Sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, l'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. e dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere.

0: carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni, ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore. Protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Gianpaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. E Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno, pagherà circa 4 euro in più al mese. Chi ha invece redditi più alti, fino a 50 mila euro l'anno, vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
1: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi, a presentare il suo libro proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini per coprire il buco che è
2: Non
1: stato
2: dormesse
1: causato
2: io.
1: durante il
2: No,
1: governo,
2: no, non c'è nessun buco.
1: durante il suo governo,
2: Poi glielo
1: certo.
2: spiego con calma.
1: Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari,
2: Sì,
1: 350 milioni di disavanzo.
2: No, no, no, è assolutamente fisiologico e
1: Ma
2: normale.
1: è una provocazione quella che sta facendo. Lei non sa più come apparire, sta andando in giro a presentare il suo libro
2: Lei innanzitutto mi deve lasciare in pace.
1: con un debito di
2: Perché
1: 350 milioni di euro
2: si sta sbagliando.
1: con l'aumento dell'IRPEF.
2: Si sta
1: Guardi, le do un
3: La
1: consiglio:
3: soluzione
1: si nasconda,
3: verticale, la
1: si
3: perequazione
1: nasconda, fa
3: verticale.
1: meglio.
3: Vai, la perequazione
1: Guarda qua.
2: Lei non sa di che parla.
1: No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti, complimenti, complimenti. Io sono con te, io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
0: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche, il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà all'ex governatore Emiliano. Riteniamo gravissimo, dicono, che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia: Manduria, Laterza, Fragagnano, Montemesola, Roccaforzata. Sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio. Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, Laterza, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centro-sinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso D'Attesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Roccaforzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla terza, per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha 6 candidati alla carica di sindaco. Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico Marco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex

0: Banca Popolare di Bari chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
1: Il caso della ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti, dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale Civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
2: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex Popolare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche, però questa operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel Sud Italia. Per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.
1: Turco, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
2: Oggi con questa privatizzazione il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da quest'operazione, da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
0: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il villaggio della salute Dottor Max. Fino a sera, tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di Farmacie Aliot, e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
3: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
4: Sì, per dare un contributo alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per Holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa, lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
3: Un'iniziativa che pone al centro in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
5: In un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere promosse da un gruppo come Dottor Max hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
0: Dunque, parola d'ordine in questo caso prevenzione, ma c'è un'altra parola chiave che ricorre negli ultimi anni, diventa sempre più importante, è sostenibilità. Noi vogliamo parlarne con Sergio Sisto, direttore del Festival della Sostenibilità.

0: Di Crispiano, che quest'anno è giunto alla sesta edizione. Crispiano, peraltro, è il primo comune pugliese ad aderire alla rete dei comuni sostenibili, quindi un bel primato per questo nostro comune della provincia. E appunto il festival è già alla sesta edizione. Avete innanzitutto buongiorno, ma avete insomma puntato su questo
1: Buongiorno.
0: tema quando pochi ne parlavano ancora.
1: Sì, abbiamo iniziato nel 2021, quando il comune di Crispiano ha aderito alla rete dei comuni sostenibili. Tra l'altro, il comune di Crispiano è appunto primo comune in Puglia ad aderire alla rete. Questa è un'iniziativa proprio nata dall'amministrazione comunale il primo anno, che poi ha avuto la lungimiranza più che altro di lasciare man mano il timone, come diciamo noi, all'associazione che rappresento. Quindi sono già 4 anni che la organizziamo direttamente, e in un momento, tra l'altro, particolare, come dicevi, dove ancora l'Agenda 2030 non era conosciuta, più o meno nel 2021. Adesso si parla sempre di sostenibilità, la sentiamo anche dagli spot pubblicitari di grandi aziende, oppure la troviamo ovunque praticamente. Però bisogna fare attenzione, perché la sostenibilità non è solo in campo ambientale, ma rappresenta anche la parità di genere, le condizioni di lavoro. Rappresenta praticamente i 17 goal dell'Agenda 2030, toccano tantissime tematiche. Questo è il Festival della Sostenibilità di Crispiano, appunto, che nasce nel 2021. Siamo proprio in pieno festival, con la terza giornata, che è iniziata giovedì 21, dove abbiamo realizzato tanti panel tematici. Quindi abbiamo toccato vari temi, abbiamo anche avuto ospiti, abbiamo sempre
0: Ecco, a
1: ospiti,
0: proposito di
1: e
0: questo, quali ospiti sono venuti a trovarvi finora? E poi, visto che insomma giungiamo quasi al termine di questa sesta edizione, quali sono gli appuntamenti per chi ancora vorrà venire a Crispiano al festival?
1: è già venuta Monica Caradonna parlando ad un panel sulle donne, e quindi sui vari ruoli delle donne, diciamo in punti strategici. Poi Tessa Gelisio, con un incontro con i ragazzi delle scuole superiori. Tessa Gelisio, nota conduttrice TV. Cizco delle Iene, ieri sera abbiamo parlato di servizi particolari, della gente invisibile, e continueremo e chiuderemo domenica sera con la notte dell'Agenda 2030, con Daniela Baldassarra, la comica, perché lei è molto attiva sulla parità di genere, quindi faremo questa grande conclusione. Oggi invece, in sala consiliare, l'unico panel istituzionale, avremo il presidente del Consiglio della Regione Puglia, Tony Mattarelli, avremo il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, il presidente della provincia di Taranto, Palmisano, e anche un componente della commissione, segretario della commissione assistenza sociale, Antonio Scarera, il consigliere regionale. Ripeto,
0: Qual
1: come dicevo,
0: è il
1: chiuderemo
0: tema di
1: domani.
0: questo panel di questa sera, visto che insomma ci ha accennato a questi nomi anche istituzionali?
1: Istituzioni e Agenda 2030, visione e impegni per lo sviluppo sostenibile. Quindi ognuno ci racconterà cosa stanno facendo le istituzioni, appunto, per sia sensibilizzare sul tema, che ovviamente concretamente. Invece la sostenibilità non è parlata, ma deve essere fatta con i fatti. Quindi la cosa che ci tengo, tipo un panel di ieri che voglio segnalarvi, è stato quello sulla prevenzione oncologica. Abbiamo avuto il dottor Pisconti ed altri due dottori, Ventra e Savo, dove abbiamo appunto parlato di salute e prevenzione, ovviamente nel nostro territorio. È una sfida grande per il futuro.
0: Grazie a Sergio Sisto, direttore del Festival della Sostenibilità di Crispiano, per essere stato con noi e buon lavoro.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione nelle vie cittadine. Questa sera invece è una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita d'Acascia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolare hanno coinvolto

0: coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema "Vi lascio la pace, vi do la mia pace". Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.
1: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
0: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
2: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne è segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana. Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
3: A Fragagnano, negli scorsi giorni, profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio Salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
0: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata. È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest, nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto FRAG.
4: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
0: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare il laboratorio è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di ABFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da cui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e affetti.
5: È stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura. E in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
6: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
0: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
3: E adesso la pagina sportiva.
7: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale. In palio c'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto alla Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Battipagliese. Sul fronte formazione l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni di Nicola Loiodice, reduce da un acciacco ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico.

0: Tanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti, Stadio Italia totalmente sold out, i biglietti per il match infatti sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delphis d'oro per lo sport. L'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10:30 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tacarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
1: E con lo sport concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

0: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TC-E115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
2: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
3: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
2: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
3: Con Scialimenta Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
2: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
3: Scialimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Eyewire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
2: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
4: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Bentrovati in una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'Ambulatorio Veterinario Associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali, garantendo loro uno stile di vita il più sano e sereno possibile. Oggi parliamo di un tema che sta molto a cuore ai proprietari, ovvero l'alimentazione, facendo un focus su cani e gatti.
1: L'alimentazione è il primo strumento di prevenzione per la salute dei nostri animali. Una dieta sbagliata può favorire obesità, patologie metaboliche e carenze nutrizionali, mentre un'alimentazione bilanciata contribuisce a garantire energia, benessere e longevità. Dalle differenze tra cane e gatto alle scelte più comuni dei proprietari, il tema dell'alimentazione apre oggi scenari sempre più ampi. Ne parliamo con la dottoressa Laura De Francesco, direttore sanitario dell'Ambulatorio Veterinario De Francesco Gentile.
0: Dottoressa, partiamo dalle basi. Ci sono delle differenze sostanziali nell'alimentazione di cani e gatti?
2: Sì, certamente. Ci sono delle differenze perché sono differenti i cani dai gatti e molto spesso diciamo che i gatti non sono dei piccoli cani perché hanno un modo di digerire, un apparato digerente comunque diverso e anche le modalità di alimentazione di cani e gatti sono differenti. Anche come gestione del tempo. Infatti, nel gatto il cibo viene lasciato per terra anche tutta la giornata e loro sanno gestirsi autonomamente, mentre invece nel cane bisogna dare una gestione ad orari, proprio per questa differenza, è una differenza anche per le loro origini, anche di socializzazione, di branco, quindi diciamo l'alimentazione è diversa anche basandoci su queste origini.
0: E ad oggi quali sono le tipologie di diete maggiormente diffuse?
2: Sì, allora le diete diffuse oggi sono sicuramente una buonissima percentuale di alimentazione commerciale, che vuol dire i classici croccantini o gli umidi che sono già preconfezionati. E già nell'ambito di questi abbiamo un mare di differenze. E poi esiste la dieta casalinga, che è una dieta ad hoc fatta per ogni animale che ha delle esigenze e viene fatta da un nutrizionista specializzato ovviamente, e poi esistono delle diete miste commerciale e casalinga, e poi ci sono delle diete come le diete BARF, che però sono delle diete crude che vengono fatte però da persone altamente specializzate in questi tipi di diete.
1: Sovralimentazione e porzioni non controllate possono indurre a condizioni che riducono l'aspettativa e qualità della vita. Errori apparentemente innocui, infatti, possono trasformarsi in rischi concreti per la salute dei nostri animali d'affezione. Per entrare più nel dettaglio degli aspetti nutrizionali e delle scelte alimentari, ci affianchiamo ora alla dottoressa Silvia Costa, medico veterinario specializzato in nutrizione.
0: Dottoressa, adesso entriamo più nello specifico e parliamo di alimentazione industriale. Possiamo ritenerla completa?
3: Assolutamente sì, l'alimentazione industriale, anche nei cibi di qualità più bassa, vi è un bilanciamento, e il cibo è assolutissimamente completo.
0: E invece per la dieta casalinga, quali attenzioni servono?
3: La dieta casalinga, ricordiamo, viene cucita su misura, viene adattata alle singole esigenze di ogni animale. E anche in questo caso deve essere bilanciata ed equilibrata, quindi non deve presentare eccessi o carenze di principi nutritivi, in particolare di minerali e vitamine, perché altrimenti incorriamo, in rischi importanti.
0: Come gestire quantità e frequenza dei

0: pasti in cani e gatti in base alla loro età o stazza.
1: La formulazione di una dieta casalinga ovviamente deve essere, così come di un cibo industriale, deve essere assolutamente rispondente ai fabbisogni energetici assolutamente personali di ogni singolo soggetto. Deve essere assolutamente completo in tutti i suoi principi nutritivi e in tutti i suoi elementi essenziali, in particolare vitamine, minerali, che nella dieta casalinga vanno aggiunti, a differenza di una dieta industriale, ma dipendono da tantissimi fattori, non solo dal peso, non solo dalla razza, non solo da fattori comportamentali, ma anche dall'attività fisica e soprattutto, cosa più importante da ricordare ai proprietari, è moltissimo legata allo stato fisiologico del soggetto. È chiaro che un cucciolo o un gattino in accrescimento non avrà assolutamente le stesse esigenze nutritive di un cane anziano, di una fattrice in gestazione, durante una fase di allattamento, in una post-sterilizzazione e castrazione.
2: Alcuni alimenti di uso quotidiano però possono risultare gravemente tossici per cani e gatti anche in piccole quantità.
0: Parliamo adesso di un tema che spaventa molto i proprietari di animali, ovvero la tossicità di alcuni cibi. Quali sono questi cibi tossici?
3: Ci sono tantissimi cibi tossici e ormai devo dire che le persone hanno imparato a conoscerle grazie anche all'informazione, in quanto vengono spesso e volentieri pubblicate delle tabelle come quella che vi faremo vedere di tutti gli alimenti tossici. Chiaramente quelli diciamo più comuni sono la cioccolata, in particolare la cioccolata fondente. Ovviamente qui parliamo di una certa quantità, sebbene anche piccole quantità possono comunque creare dei problemi, per cui la cioccolata, molti tipi di frutta secca, l'aglio, la cipolla, poi cibi che teoricamente alcune persone pensano non siano pericolosi sono ad esempio tutto ciò che riguarda le ossa, in particolare tutte quelle ossa di carne, come per esempio quelle di pollo, taglienti. Quindi molto importante, ad esempio, quando un proprietario mangia il classico pollo allo spiedo e butta tutti i resti nella spazzatura. Noi abbiamo avuto situazioni nei quali chiaramente per il profumo di queste, diciamo, alimento, perché comunque la carne, specialmente cani ma anche gatti, sono andati proprio a cercare nella pattumiera e hanno ingerito ovviamente queste ossa di pollo che, una volta frantumate all'interno dell'intestino e dello stomaco, diventano praticamente degli aghi taglienti che possono creare delle importanti perforazioni dello stomaco e dell'intestino. Quindi diciamo che non è che si parla solo di alimenti tossici, ma anche di alimenti pericolosi per i risvolti che alcuni alimenti possono avere. Poi, parlando un po' più nello specifico, ovviamente abbiamo vari tipi di alimenti che possiamo vedere nella tabella. E abbiamo appunto detto la cioccolata, in particolare abbiamo citato la cioccolata fondente, le cipolle, l'aglio, poi tutto ciò che riguarda uva ed uvetta, poi abbiamo ovviamente tutti gli insaccati, tutto ciò che riguarda lo zucchero, i dolci, che chiaramente possono creare dei problemi di glicemia e di conseguenza epatopatie, diabete, patate, pomodori, melanzane, che contengono la solanina e possono quindi provocare delle problematiche anche di tachicardia, affanno, e quindi anche queste, specialmente quando sono crude, bisogna stare molto molto attenti. Poi tutti quegli alimenti che chiaramente possono andare a creare delle fermentazioni o anche delle situazioni di gonfiore negli animali e provocare di conseguenza anche delle dilatazioni improvvise a livello di stomaco. E come sappiamo, le dilatazioni possono anche poi provocare delle torsioni. E aggiungerei anche una chicca: quando l'animale pranza o cena, o comunque, e parliamo qui di cani, è preferibile non portarlo subito dopo a fare una passeggiata o una corsa, ma è sempre meglio procedere prima a questo. Dopo l'alimentazione invece è bene fare delle passeggiate molto tranquille. Questo sempre per prevenire la fermentazione anche di alimenti normali e quindi, specialmente nei cani di grossa taglia, di appunto quelle che sono queste dilatazioni gastriche.
0: E in caso di ingestione accidentale, come dovrebbe comportarsi un proprietario?
3: In caso di ingestione accidentale, il grande consiglio è quello di non fare del fai da te, ma di cercare innanzitutto di individuare cosa innanzitutto ha mangiato l'animale, perché chiaramente partiamo da piante di ogni genere, fiori, possiamo parlare ovviamente di qualsiasi tipo di situazione che può creare delle tossicità. Noi poi in ambulatorio, e quindi consiglio di andare nel primo ambulatorio aperto, in cliniche 24 ore, in ospedale 24 ore, dove noi abbiamo i farmaci idonei per intervenire in questo senso.
0: In conclusione, quindi, è possibile dare degli assaggi dei nostri pasti ai nostri amici a quattro zampe?
3: Allora, la risposta è no, perché nell'alimentazione di un cane, di un gatto, come di qualsiasi animale, bisogna cercare di essere davvero precisi e non sgarrare mai. Il fuoripasto è un qualcosa che assolutamente non va bene. Chiaramente il biscottino giusto, quello diciamo per anche il premio, un rinforzo positivo, va benissimo. Se noi iniziamo, stando a tavola, a somministrare da tavola qualcosa, ovviamente loro cosa impareranno? Impareranno che va bene stare sotto il tavolo e quindi pretenderanno sempre questo, diciamo, contentino, e nel momento in cui noi lo facciamo anche due o tre volte, poi loro, ovviamente, questa diventa per loro subito un'abitudine. E questo vale anche per i gatti, che saltano addirittura poi sui tavoli, sulle cucine, e diventa anche una cosa molto rischiosa e molto pericolosa. Per non essere drastica, posso dire che un conto è dare comunque ad un cane un pezzetto di finocchio, di carota, e un conto chiaramente dare un insaccato o comunque qualcosa che non fa del bene. Quindi io do come consiglio quello di dare degli orari ben precisi agli animali, di dare i loro pasti, e gli extra, che possono essere il pezzetto di mele, il finocchio e tutto, darli più come premio e rinforzo positivo, tipo passeggiata o nell'educazione, in un percorso per esempio educativo, viene spesso e volentieri anche data la mela o qualcosa di questo genere. Questo è il consiglio.
2: Educare all'alimentazione dunque significa proteggere la salute dei nostri amici a quattro zampe. Anche un piccolo strappo alla regola quotidiano può nel tempo avere conseguenze cliniche. Una corretta alimentazione si vede da fuori, ma lavora soprattutto all'interno. Sostiene il sistema immunitario, protegge gli organi e migliora la qualità della vita. Informarsi, scegliere con consapevolezza e affidarsi ai professionisti è il primo passo per prendersi cura davvero dei nostri animali.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Mi chiamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre, ecco.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro, la sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora, la nostra Randy Ingerman, che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli!
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa, che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano Appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra che, se una volta entrato in aria, si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte, che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.

0: attento, vai, vai.
1: Gira a destra, non ce la conosci.
0: Questo.
2: Il mano del Papa non sarà qui sul palco.

Danilo Galliano, muito obrigado.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e ben trovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete. Sono le 20:32 minuti del 22 di maggio 2026, puntata che ci conduce verso uno di quelli che è gli appuntamenti apicali, questa me l'avevo preparata già, della stagione, perché è vero, bella. E perché tra 48 ore, meno di 48 ore, il Taranto si gioca buona parte della stagione, una grossa fetta di stagione, perché in programma la sfida che vale la semifinale playoff nazionale di eccellenza contro l'Apice. Taranto pronto, piazza pronta, che ha risposto come al solito strapresente a quelle che sono le sollecitazioni del botteghino, polverizzando in 3 minuti 3 quelli che erano i biglietti messi a disposizione di tutta la platea di tifosi che voleva, insomma, assiepare i gradoni dello Stadio Italia, anzi i seggiolini. Una volta erano gradoni, si dice, invece adesso seggiolini, perché normative prevedono che. E tutto esaurito, tutto pronto, novità che poi vi diremo, perché il calcio, il Taranto torna su Studio 100, ma di tutto questo parleremo dopo. Intanto vi presento gli ospiti, due qui in presenza, due in collegamento, in ordine di vicinanza ve li presento. Torna a indossare la nostra maglia Salvatore Conte, Domino Rosso Blu. Salvatore, buonasera,
3: buonasera, ben trovato. A tutti e grazie.
2: Prima sportiva per lui, perché oggi è qua in veste di commentatore sportivo, il consigliere comunale Gregorio Stano. Gregorio, buonasera e ben trovato.
4: Buonasera Dario, buonasera ai telespettatori.
2: Stasera niente BRT, niente,
4: cioè, ci rilassiamo con il nostro amato Taranto.
2: Calcio Taranto, perché dovete sapere, Gregorio è un grande tifoso del Taranto. Noi abbiamo scoperto questa reciprocità sportiva nelle nostre chiacchierate, mi ha colpito. Poi siamo anagraficamente pari e quindi abbiamo vissuto non solo le poche gioie e alla stessa maniera, ma le tante disgrazie pedisseguamente coperte dal percorso anagrafico che ci vede accoppiati sulla stessa direttrice. Quindi abbiamo detto, visto che mal comune è mezzo gaudio, stasera Gregorio resta con noi e sì,
3: continuiamo il percorso.
2: Sì, continuiamo, lecchiamoci le ferite da una parte e dall'altra, speriamo
4: arriveranno
2: bene.
4: Tempi migliori.
2: Sì, verranno tempi migliori, sono 30 anni.
3: Ho
2: però
3: fatto il capello, anzi no, il capello bianco no, ma ho fatto la barba bianca su sta teoria.
2: Capello bianco Conte, io vabbè, lasciamo stare. Stiamo prendendo una brutta piega. A proposito di piega, io non so se abbiamo già in collegamento i due ospiti, eccoli qua. Uno è il professore, anche lei a livello di piega diciamo che sta messo male, tricoticamente.
5: Sì, oramai, come ho già detto l'ultima volta, è finita. Sono pelato e per il resto abbiamo analizzato la partita dell'Apice, abbiamo visto gli highlights.
2: Sì, professore, un attimo, io qua devo starci un'ora e un quarto. Fidi di me, si affidi a chi ne fa una professione. I tempi li lasci scandire a me. Come sta, professore? La trovo bene, come si trova? Come sta? Che?
5: Abbastanza bene. Bene. Come dicevo, appunto, stavo analizzando gli highlights e devo dire che possiamo sicuramente fare male all'altro.

0: L'apice, analizzeremo anche quello che l'apice può fare a noi, però
1: Certo.
0: devo dire che sono rimasto soddisfatto, così, tra virgolette.
1: Sì, niente, insomma, lei è partito dritto, la tocca piano, si dice, però lei vuole fare male all'apice o l'apice fare male a noi. Va bene. Professore, io volevo sapere se ci fossero altre disquisizioni, ma nel frattempo mi trasferisco nella pianura padana perché c'è il nostro abitué, coinquilino di quello che è 100 Sport Weekend, perché è venerdì, siamo in campo la domenica, weekend, al venerdì, ovvero Giancarlo Liuzzi. Dottor Liuzzi, buonasera, ben trovato.
2: Amici, amici, qua siamo agitatissimi,
1: Siamo
2: non passeranno
1: agitatissimi.
2: mai queste
1: Sì,
0: ore. Vabbè,
1: siamo tutti
0: calma,
1: agitati. Chi è?
0: eccellenza.
1: Chi è che parla?
0: Sono io,
1: Sì,
0: professore.
1: professore, prego, diceva.
0: Non sento particolarmente tanto la partita, devo essere sincero, ma questa è una cosa, è uno straniamento che provo sin dall'inizio dell'anno. È vero che è importante,
1: Sì.
0: però essendo eccellenza è come se sentissi un certo distaccamento. Spero di non poter co dire così domenica.
1: Sì, allora facciamo
2: Chiedo
1: così.
2: fortemente alla regia di inquadrare la mia espressione alle
1: Sì,
2: parole del professore.
1: dissenso, facciamo vedere il dissenso. Il dissenso, questa è
0: Dissenso.
1: l'espressione di dissenso, fermo immagine, teniamolo per noi, in peritura memoria, il dissenso di Liuzzi.
2: Ma qual è l'eccellenza? Ma cosa cambia? Ma cosa cambia? Ma di
1: Sì,
0: no, ma per
1: che
0: me
1: cambia? Ma cosa
0: niente.
1: cambia?
0: Per me niente. Il problema è che poi questi fatti che sono successi, il motivo che ci ha portato in eccellenza è un motivo che poi allontana molte persone. E lo sto sentendo, chiaramente, poi la domenica questo si annulla sempre, spero che sia così anche domenica prossima.
1: Sì,
3: non ti spaventa il
1: fermi.
3: fatto che se si non dovesse passare devi farti un
0: Devo
3: altro anno di
0: farci un altro
3: eccellenza? A me
0: anno
3: questo
0: di
3: mi fa
0: eccellenza.
3: paura, ecco, mi
0: A me
3: terrorizza.
0: spaventa tantissimo,
3: Per quello
0: però
3: dico,
0: cioè, comunque,
3: siamo
0: sì,
3: agitati.
0: però diciamo
3: No, ma
0: che il contesto è
3: soprattutto
0: ancora abbastanza pesante,
3: non è
0: ecco,
3: la
0: questo è il mio.
3: categoria, ma è il Taranto che sta
2: Ragionamento è
3: giocando.
2: molto più
1: Fermi! Allora io
3: Indipendentemente dalla
1: adesso
3: categoria.
1: vi distribuisco tipo salumeria un numeretto, perché stiamo parlando in qua, cioè l'unico zitto sono io, non può essere, cioè io che no, tendenzialmente non sto spesso zitto, sono l'unico in silenzio. Vado a fare un recap di quello che è stato detto, quindi c'è San Cesare, il professore, che sta tranquillo, in ciabatte, in poltrona, lui sta là, gioca fumando la sigaretta. Questo non è lo stesso stato d'animo che invece perviene dalla pianura padana, dove il dottor Liuzzi invece lascia trasparire tutta la preoccupazione derivante da un appuntamento importante, sicché non interessa la categoria, ben altro invece l'appuntamento che riguarda il Taranto. Ho detto bene, dottore? Sì, ho detto bene. Sì, benissimo, perfetto, grazie. Dello stesso avviso mi paiono essere gli ospiti qui con Stano che annuisce e allo stesso modo fa Conte. C'è agitazione, Stano,
3: Sì,
1: c'è agitazione perché al di là
3: assolutamente
1: della
3: sì. C'è
1: categoria, anzi, forse, come diceva Conte,
3: molta
1: il
3: più
1: collo d'imbuto fa sì che
3: agitazione.
1: bisogna
3: No, ma
1: vincere
3: c'è molta
1: per forza.
3: più agitazione da noi perché siamo noi che abbiamo da perdere.
1: Sì.
3: L'apice verrà a Massafra a giocare, a fare la propria partita, sapendo che comunque affronta una squadra che è il Taranto, che ha da perdere. Devi assolutamente
0: Andiamo dai
3: fare il
0: nostri
3: risultato,
0: adesso.
3: portarlo a casa e quindi arrivare al ritorno già con un risultato anche abbastanza soddisfacente.
0: Ha meno da perdere, diciamo così, un po' più serena
3: Sì, l'apice,
0: mentalmente.
3: certo, ovvio,
1: Sì,
3: certo.
1: assolutamente sì, assolutamente sì. È vero che insomma l'Apice ha fatto la sua stagione, però quello che ci dirà, poi ci racconterà poi il direttore sportivo dell'Apice che sarà in collegamento con noi. È che, insomma, è vero che abbiamo fatto una bella stagione, ma sicuramente vogliamo toglierci una grossa soddisfazione perché 2 settimane fa, 3 settimane fa, è diventata virale l'intervista realizzata in casa Apice, nella quale si diceva: a noi interessa andare a Taranto, prenderci il gagliardetto e portarlo nella sede, questo già per noi è un traguardo.
3: Ma chi ci
1: Bene,
3: crede?
1: noi ci auguriamo che sia così, ma in realtà io ritengo, Liuzzi, che ci sia la volontà di giocare uno scherzo al Taranto attraverso, insomma, una partita orgogliosa e gagliarda, vista anche la cornice di pubblico eccezionale. Hai visto mai, no? Questo è il pensiero, che
2: Probabilmente mi stanno telefonando da
1: è? Da
2: Apice,
1: apice, da apice. Sì.
2: ma è certo che è così, ma beati loro, ma beati loro, ma quanto vorremmo essere nella loro condizione, amici? Ma ragioniamo seriamente. Allora, alcuni di noi, più anziani, l'hanno visto il Taranto giocare Coppa Italia, per carità, e anche non solo, abbiamo visto giocare col Milan, io no, però me lo ricordo, contro l'Inter, le abbiamo viste queste, contro la Juventus, le abbiamo viste ed era bellissimo andare col cuore sereno. Che qualsiasi cosa andava tutto bene perché era una festa. E noi quella sensazione ce la ricordiamo.

0: bellissima. Purtroppo da decenni noi viviamo in un'altra condizione in cui ci tocca per forza vincere, perché il blasone, perché siamo in categorie che non sono
1: Bravissimo, che ci può
0: corrette per
1: stare.
0: noi, tutte quelle cose che noi sappiamo. Sono decenni che a noi ci tocca vincere e non ce la godiamo più. Quando il professore prima diceva quelle cose che io ho mal interpretato, non vuol dire che lui non sente, credo io, non sente così tanto la partita. Vuole dirci una cosa che invece è drammaticamente vero, che questo Taranto, questi decenni di Taranto hanno fatto perdere la passione a migliaia e migliaia e migliaia di persone. E questa è una
1: Vero,
0: catastrofe.
1: come non
0: Sì,
1: essere
0: è
1: d'accordo.
0: esattamente così.
1: Vero, verissimo, verissimo, anche perché San Cesario, io e Stano facciamo parte di una generazione, come abbiamo detto poc'anzi, ha avuto trascorsi assolutamente negativi con Spola, tra C, D, a questo punto anche Eccellenza, quindi non c'è una reale motivazione per la quale i nati, a partire dal fine degli anni 80 in poi, debbano essere legati al Taranto, se non il legame familiare che insomma trasuda orgoglio,
2: Naturale,
1: papà che porta il figlio allo stadio,
2: certo.
1: piuttosto che il nonno, oppure l'attaccamento alla propria terra, alla propria città. Ma realmente, effettivamente, siamo generazioni in perenne credito nei confronti del Taranto, a quale abbiamo dato tanto, essendo presente molto spesso,
2: Certo.
1: dando amore e versando lacrime, e ricevendo sempre poco. C'è Frusi che dice che essere tifosi del Taranto, Frusi, caro amico che saluto e collega, che dice che essere tifosi del Taranto è come essere
2: Vero.
1: sposati con una donna che invece ti tradisce sistematicamente. E questa è, diciamo, io direi
2: È la
1: che...
2: migliore, no?
1: Tu dici, vedi Frusi, dici, può
2: La
1: partorire una cosa del
2: migliore ma
1: genere?
2: drammatica definizione che ci possa essere stata.
1: Amaramente
2: Mamma, mamma.
1: vera, amaramente vera, amaramente vera. Allora, io però voglio soffermarmi sulla questione biglietti, perché ieri abbiamo, insomma, trattato, ieri, sì, ieri abbiamo trattato, giovedì,
2: Era
1: abbiamo
2: giovedì.
1: trattato in diretta, mentre eravamo in diretta con Di Buon Mattino, la questione biglietti, con tantissima gente accalcata al di là, al di fuori delle rivendite, in diversi quartieri della città, tantissima gente invece situata nelle proprie stanze, tipo i Hikikomori, chiusi là a cliccare F5, F5, F5 per il tentativo di aggiornare, di trovare un biglietto, che sia esso di tribuna autorità, tribuna centrale, tribuna laterale, curva, gradinata. Ah, c'è anche la signora di fronte che abbiamo mostrato la scorsa settimana, che ha un bel balcone. Io direi a chi non ha trovato il biglietto di recarsi a casa la signora con un'offerta simbolica, ritengo che possa essere accettata questa l'ha già fatto
2: Ma
1: settimana
2: che
1: scorsa.
2: la signora già non stia facendo
1: Tu dici,
2: anche
1: la
2: dei
1: signora ha fatto i biglietti?
2: biglietti.
1: Sì, anche questa. Signora, se lei ha disponibilità, ce lo faccia sapere, ci accordiamo. Ma intanto io vi mostro quella che, insomma, era la situazione di ieri alle 8:03 minuti. Poi è chiaro che qualche sacca di resistenza dei biglietti, Conte, c'è stata, perché nel frattempo magari c'era qualcuno che non riusciva a finalizzare l'acquisto e quindi si liberava un biglietto, ma grosso modo era questo, tutto esaurito, curva, tribuna centrale, tribuna
0: Come
1: autorità,
0: noi,
1: tribuna... Chi è?
0: io, tutto esaurito come noi.
1: Come noi, come noi, come noi. Sì, corretta, corretta, assolutamente la valutazione, mi ci ritrovo
2: Beh,
1: perfettamente. Quindi dice... Chi
2: alla fine bruciavamo lo Iacovone, no? Con
1: Sì.
2: quasi 10.000
1: Sì, no,
2: persone
1: io
2: in
1: non
2: un
1: sto dicendo...
2: secondo,
1: Io...
2: quindi figuriamoci
1: Sì, infatti.
2: questo, che è pochissimo
1: Assolutamente sì, assolutamente
2: come
1: sì, però...
2: disponibilità.
1: Però quello che ci tenevo a sottolineare e che va rimarcato è come, insomma, la tifoseria tarantina risponda sempre, ancora una volta, un appuntamento di eccellenza a Massafra, non a Taranto, quindi con dei chilometri da fare, una
2: Sacrifici
1: partita che si può
2: aggiungi.
1: vedere tranquillamente a casa. Studio 100, questo è un altro discorso che vi dirò dopo. E invece no, si va allo stadio e si fa sostenere la squadra. E mi auguro ancora una volta, come abbiamo fatto la scorsa settimana in presenza del presidente La Disa, che domenica allo Stadio Italia sia pieno di bambini, strapieno di bambini. Conte e poi Stano, Conte.
2: Beh, vabbè, questo comunque non lo scopriamo oggi, ovviamente, ma è, come dire, è un marchio di fabbrica della nostra tifoseria che è sempre stata presente. Peccato non essere riusciti ad esserci un po' tutti, però ovviamente sappiamo che ci sta aspettando uno stadio quasi nuovo a breve,
1: Come quasi
2: quindi
1: nuovo.
2: quasi nel senso che quasi,
1: Ah,
2: quasi
1: pensavo.
2: a breve, non nuovo, mi sono sbagliato,
1: Ma perché tu
2: volevo dire
1: sai, no, Conte, qua
2: quasi.
1: basta.
2: No, no,
1: Basta
2: qua
1: proprio.
2: scattano subito i commenti
1: Da
2: in
1: Stano non posso
2: subito.
1: andare. Da Stano non posso
2: Intendevo,
1: andare perché dobbiamo parlare di
2: ci
1: sport.
2: aspetta quasi, ma è nuovo,
1: È
2: volevo
1: nuovo, è
2: dire. Ecco, è
1: nuovo,
2: nuovo, è nuovo, totalmente in tutte le sue parti, così correggiamo
1: è nuovo. Sì. Sì.
2: e quindi vabbè, niente, lo sappiamo com'è il pubblico tarantino alla fine. Speriamo, ecco.
1: Assolutamente sì, Gregorio. Però noi ieri abbiamo, insomma, toccato questo argomento in un nostro lancio, nel nostro TG. Sui social si è scatenato un po' di rabbia da parte dei tifosi, ma rabbia fisiologica, rabbia d'amore, facciamo così, definiamola così. Le piace, Liuzzi, la definizione rabbia d'amore?
0: Ci sta benissimo.
1: Beh, grazie. Rabbia d'amore perché, insomma, i tanti che sono rimasti delusi, orfani del famigerato biglietto a questo punto, insomma, hanno detto: ma io tutta la stagione sono stato lì allo Stadio Italia a guardarmi partite infime, partite brutte, vinte all'ultimo istante. Professore, io le chiedo una cortesia, non mi parli sopra, abbiamo difficoltà, abbia il buon gusto cortesemente, professore, va bene? Grazie, professore.
3: Sì, sì, sì.
1: Grazie, non è convinto, professore. Però vengo da lei.
3: Che sono stati lasciati fuori.
1: Vengo da lei a brevissimo, professore, nel senso che la gente ci è rimasta male, ma per troppo amore, chiaramente. Sì. Non era una polemica nei confronti della società, piuttosto nei confronti di chi ha preso il biglietto per la prima volta durante l'anno, ma dice: meritavo di esserci perché ho sofferto tutto l'anno in eccellenza.
4: Sì, anche perché sarebbe stato bello essere tutti presenti e che tutti noi ce l'avessimo fatta a prendere il biglietto per la partita. Sì. Io sono uno di quei pochi fortunati che per questa partita con l'Apice ce l'ha fatta, mentre la scorsa col Canusa purtroppo non sono riuscito ad approvvigionarmi il biglietto. Bene ha fatto la società a eliminare gli accrediti.
1: Ma questa è una lotta sulla quale io sono
4: qualcosa che bisognava assolutamente arginare una volta per tutte. Io, anche se ricopro la carica di consigliere comunale, per i consiglieri comunali sono previsti biglietti per lo stadio.
1: Sottolineiamolo questo, perché ieri l'ho detto, è vero, ieri ti ho scritto: ah beh, allora Stano che hai fatto? Ha fatto l'accredito, invece no, Stano
4: mai. Per andare a vedere il Taranto si paga, perché prima di tutto dobbiamo essere noi tifosi che dobbiamo sostenere la squadra anche pagando il biglietto.
1: E questa è una battaglia di civiltà.
4: Mi dispiace per tutti quei tifosi che ovviamente sono rimasti a casa, però per fortuna ormai oltre ad esserci lo stadio, ci sarà sicuramente anche Studio 100 che gli terrà compagnia domenica e potranno godersi la partita.
1: E di questo parliamo dopo, perché vi annunciamo, insomma, come già fatto attraverso i nostri social, come ha già fatto il nostro comparto social, che domenica saremo in diretta a partire dalle 15:30, se ci riusciamo anche qualche minuto prima, ma questo è un altro discorso. A raccontarvi in presa diretta la telecronaca della gara tra Taranto, già si secca la gola, tra Taranto e Apice, con telecronaca del sottoscritto e di Cosimo Lenti, collegamenti da bordo campo di Ludovica Maiuri, dagli spalti di Mimmo Di Bartolomeo. Quindi stiamo, insomma, sistemando la nostra formazione migliore per essere al vostro fianco e per raccontarvi finalmente in presa diretta, mostrandovi le immagini, le emozioni del Taranto. Non vi nascondo che un po' di emozione c'è, ma sapremo farcela passare al momento giusto. Poi vi spiegheremo come vedere il Taranto, perché in questi giorni io ho letto: ma Studio 100 si vede, Studio 100 non si vede, Studio 100 si vede, Studio 100 non si vede. Studio 100 si vede. Se non dovesse vedersi, sul canale 98 abbiamo preparato un tutorial che vi faremo vedere a brevissimo, per scaricare la app sui vostri dispositivi e sulle vostre smart TV, perché vi chiedo, cari utenti che in questi giorni ci avete subissato di: ma dove andate senza canale? Ma perché senza canale? Addirittura ho letto qualcuno che è uscito fuori dal 1970 direttamente, dicendo: il segnale è debole, bisogna amplificare il segnale. Vi dico, io apprezzo, però c'è una cosa che si chiama digitale terrestre, e quindi quello ha fatto sì che il segnale non si possa amplificare, ma che si vada su zone di pertinenza, e la nostra è una zona di pertinenza particolare. Speriamo di arrivare con una banda più larga a trasmettere con forza su tutto il territorio cittadino. In questo momento bisogna scaricare l'app, la potete scaricare sulle vostre TV, perché se avete scaricato l'app di Netflix, questa è pubblicità, per noi che ce frega, l'app di DAZN, l'app di Disney, potete tranquillamente scaricare anche l'app di Studio 100 e guardarvi in TV ogni santo giorno Studio 100 di Buon Mattino, TG delle 14, di Leo, Sabrina Morea, Teresa Picchierri, Marina Luzzi. Poi se volete guardare pure me, no? Potete farne a meno, però direttamente in TV attraverso l'app. Allora, se Peppe Candelli è d'accordo, io vi faccio vedere come si scarica l'app di Studio 100 in maniera tale che domenica possiate vedere la partita comodamente a casa, alle 3:30 mi auguro che abbiate finito di mangiare, però ve la vedete sul divano. Candelli.
5: Non riesci a guardare Studio 100 sulla tua TV?
3: ti spieghiamo come scaricare la nostra app. Accedi all'App Store della tua Smart TV, clicca sulla lente di ingrandimento

0: clicca sul nostro logo. Ti comparirà una schermata, clicca su Installa e partirà il download. Quando terminerà, torna alla schermata Home e troverai la nostra app insieme a tutte le altre che usi quotidianamente. Cliccaci, premi su TV e goditi lo spettacolo. Unisciti anche tu alle oltre 5.000 persone che l'hanno scaricata e guarda anche tu Studio 100 sulla tua TV.
1: Tutto chiaro, eh? Cioè, se non dovesse essere chiaro, chiamate in redazione, veniamo noi direttamente a casa a installarvi l'app. Non c'è nessun problema, per voi facciamo questo ed altro. Vado da Liuzzi, no, vado dal professor San Cesario che non mi ha parlato sopra e quindi merita che io vada da lui. San Cesario, lei è rimasto deluso o è uno di quelli che è riuscito a fare il biglietto?
2: Io non sono riuscito neanche a svegliarmi in tempo.
1: Benissimo, professore, benissimo. Bene, bene.
2: Quindi erano le 8.17, ho aperto Instagram e ho visto che era sold out direttamente.
1: E si è rimesso a dormire.
2: Comunque esatto. E quindi abitando a Manduria per me è molto più complicato e me la guarderò da casa come ho fatto contro il Canosa. E quindi io penso che la società avrebbe potuto e dovuto perlomeno inserire una prelazione, perché sì, c'è gente che è andata a Racale, c'è gente che ha speso e comunque ha investito nel Taranto letteralmente senza un ritorno e rischiando più di quello che poi doveva rischiare. Quindi secondo me sarebbe stata sicuramente una cosa gradita e corretta.
1: Quindi prelazione, secondo San Cesario prelazione. Vabbè, ognuno c'ha il suo modo di vedere la cosa. Allora San Cesario, io a questo punto direi che prima di attendere, anzi in attesa del direttore sportivo dell'Apice che sarà con noi poi più avanti, vorrei che lei prima di mostrare quello che ha preparato per noi, perché addirittura, caro Stano, il nostro San Cesario di solito analizza il Taranto, quest'oggi siccome ha alzato il livello, oltre ad essersi svegliato tardi, ma ha alzato il livello,
3: l'Apice,
1: proprio perché in virtù dice non mi sono svegliato, dove quello faccio dopo, ha analizzato l'Apice e quindi ci farà vedere delle situazioni, possesso, non possesso, attacco e difesa dell'Apice, però io prima vorrei un giudizio, professore, sull'Apice e poi avere anche il conforto del nostro dottor Liuzzi che risiede in pianura padana.
2: Allora, l'Apice è meno forte del Taranto, ho potuto vedere, soprattutto dal punto di vista tecnico. Noi vedremo molte situazioni di difesa dell'area e in generale sono un collettivo che cerca molto la profondità, a volte cerca di allargare con l'ampiezza, ma lo fanno con un sistema di gioco che cerca di limitare i limiti tecnici dell'Apice anche rispetto alla battipagliese. Infatti la partita di per sé era un Apice che cercava di contenere la battipagliese, che peraltro ha uno status comunque più importante dell'Apice e quindi magari aveva l'ambizione di andare al turno successivo. Ricorda molto il Canosa come stile di gioco. Qui vediamo le mie clip. Questa è la migliore azione.
1: No, la voglio vedere dopo. No, vediamo dopo. Voglio che lei mi faccia una presentazione. Un entrée di questo Apice.
3: Un'interrogazione.
1: Sì, certo. Prego, professore.
2: Un'ultima aggiunta, che però è fondamentale. Ci siamo tutti infastiditi quando abbiamo visto Anzio Osmanovic, della proprietà della Sampdoria, l'anno scorso in Serie C. Tutti i motivi del mondo per non innervosirsi con un giocatore del Canosa. Innervosirsi con un giocatore del Canosa, farsi espellere, quella clip che è stata mandata in anticipo fa vedere come siano molto bravi soprattutto sulla fascia sinistra, che è la fascia che Anzio Osmanovic avrebbe occupato. Io penso che quello sarà il mismatch più importante a favore dell'Apice e se l'Apice vuole vincere quella partita sicuramente utilizzerà quelle combinazioni, quella sovrapposizione del loro terzino sinistro e sicuramente Anzio Osmanovic, l'assenza di Anzio Osmanovic è la più grande lacuna nostra tra due giorni.
1: Chiaro, bene, questo volevo, è stato bravo anche nel timing, professor San Cesario, lei sta migliorando in tutto, tranne nel parlarmi sopra, ma per questo abbiamo tempo, insomma, siamo qua, io avendo 20 anni di mutuo ancora, devo stare 20 anni qua almeno, Stanno, lei ride, ma le assicuro che il direttore della banca non fa altro, non ride alla stessa maniera. Liuzzi, come ci arriviamo a questa gara? Perché oggi parlavo un po' di gente che mi chiedeva come sta il Taranto.

0: tanto tordi, non saprei dirglielo come. Però questa persona mi diceva: sì, ma il Taranto è in fiducia, il Taranto è in fiducia. Quindi quello che si sente in giro, quello che ci sentiamo di raccontarci è che il Taranto sia in fiducia. Lei è d'accordo, Liuzzi?
1: Allora, sì,
0: Sì.
1: ma ovviamente è solo una roba che abbiamo noi nella nostra testa, perché per nostra fortuna non li abbiamo sentiti parlare. Ma qual è la verità? La verità è che quando non parlano fanno risultati positivi, incrociamo le dita, tutto quello che vogliamo, però le belle fotografie del ristorante dove stanno si vede sereni, tranquilli, rilassati, ci fanno capire che questo è un gruppo coeso che sa di aver fatto molto più di quello che si immaginavano loro stessi, non noi, noi tifosi, noi li avremmo voluti già in D, manco in D. Però loro sanno da dove sono venuti, sanno quali sono le difficoltà che hanno dovuto superare, quindi secondo me loro stanno abbastanza tranquilli e sì, in fiducia, perché sì, perché certe volte diciamo dei risultati positivi che in altre epoche non avremmo avuto, questa volta li abbiamo avuti. Però devo dire
0: però,
1: la mia.
0: Però, c'è sempre un però. Prego, Liuzzi, prego.
1: Che secondo me, nel paradosso, l'assenza di Azio Osmanovic ci aiuta nel tenere a bada quella corsia lì. Azio Osmanovic è tanto bravo dal centrocampo in poi.
0: Ma è furente, si spinge troppo, dice. Quindi noi in questo modo...
1: Azio Osmanovic è un numero 7, non è un numero...
0: Sì, che noi per ragioni tattiche adattiamo a fare il terzino in una difesa a 4. Questo mi sta dicendo.
1: Sì, però noi lo sappiamo, sentiamo il professore, ma sta difesa a 4 è teorica, perché noi alla fine difendiamo in 3. E
0: sì,
1: lui
0: ma...
1: si
2: razionalmente
1: tre quarti della partita
2: vince De Rosa.
0: Sì.
2: De Rosa non mi sembra esattamente il più grande difensore sui cross. Io penso che De Rosa e Osmanovic siano uguali nel difendere i cross. Sono d'accordo con te quando dici che effettivamente
1: la stessa di Osmanovic.
2: Puoi ripetere?
1: No, io penso a Sansò, non a De Rosa. Nella mia testa, a destra giocherà Sansò e a sinistra De Rosa.
2: Caso, su quella fascia, sicuramente saremmo messi molto meglio. Poi penso che De Rosa abbia un posizionamento migliore di Azio Osmanovic a prescindere nel complesso, anche in attacco paradossalmente, perché a volte Azio Osmanovic, per quanto è bravo a crossare, esagera e quindi magari lascia degli spazi dietro, ma di questo ce ne preoccupiamo quando andiamo a giocare, se passiamo contro l'apice.
0: Sì.
2: Per il resto io penso che l'assenza di Azio Osmanovic, la presenza di De Rosa ci levi tantissimo di pallone, molto di più di quanto effettivamente poi... possano essere i vantaggi di una difesa, anche perché vedremo tanti attacchi sulle fasce, appunto, utilizzando l'ampiezza, perché l'apice è molto limitato tecnicamente e l'unica cosa che sanno fare è quella, la fanno molto bene, sono molto veloci, quindi occhio anche, De Rosa non è velocissimo nel cambiare postura, quindi quando viene puntato spesso viene saltato, Konaté per esempio è anche lui abbastanza lento e quindi secondo me l'assenza di Azio Osmanovic non è proprio così tanto decisiva, sposta di un 5% le possibilità nostre difensive, però rischiamo veramente tanto nel momento in cui l'attacco dell'apice è un attacco anche abbastanza completo tecnicamente.
0: Non solo tattico ma anche statistico, ho sentito spostiamo di un 5%, Stano invece taglia la tensione con un grissino come tagliavano il tonno qualche anno fa. Perché se è vero che Azio Osmanovic potrebbe essere un'assenza che ci disequilibra, anzi ci riequilibra secondo quello che dice il professor San Cesario, è comunque un'assenza secondo me che pagheremo a carissimo prezzo, perché un calciatore capace di fare entrambe le fasi come Azio Osmanovic non c'è in eccellenza e forse non c'è nemmeno in Serie D, un calciatore capace di creare occasioni da gol con un passo caracollante che sembra che sia per perdere la palla ogni passo che fa, arriva sul fondo, se non arriva sul fondo la mette alla tre quarti, è un calciatore capace di creare superiorità occasioni da gol, forse avrebbe preferito avercelo in campo, Stano.
3: Sì, assolutamente, anzi tra tutti i calciatori non me ne vogliano gli altri, ma Azio Osmanovic è quello che forse in questa partita sarebbe servito davvero, davvero tanto per il Taranto. Sono sicuro che allo stesso modo faranno bene anche gli altri, poi ormai abbiamo visto questo è un gruppo molto compatto e che ormai anche la propria

0: la propria sicurezza in campo. Se noi fossimo partiti da inizio campionato con questo gruppo e ci fosse stata l'organizzazione che c'è adesso, noi non staremmo qui a parlare neanche di playoff, secondo me, saremmo già al
1: A fare
0: posto stati,
1: mercato.
0: no, sì, saremmo già a fare mercato, saremmo stati al posto del Brindisi e sarebbe già finito per noi il campionato. Però la realtà è questa, non sono d'accordo solo e soltanto sul fatto che di dare tutta questa fiducia all'apice. Io penso che noi domenica faremo una grande partita e la chiuderemo anche con un risultato rotondo.
1: Ma andiamoci piano perché tra un po' arriva il direttore sportivo dell'Apice. Io non sto facendo vedere
0: Non
1: analisi
0: fa niente,
1: tattica
0: no, non
1: per un
0: fa
1: motivo, perché
0: niente.
1: magari il direttore sportivo dell'Apice poi si ferma e si guarda l'analisi. Ecco già qua il direttore. Direttore Cioffi, buonasera e bentrovato. Noi stavamo già facendo insomma le carte alla partita,
2: Mezzo
1: però credo
2: sorriso sotto i
1: che dice,
2: baffi.
1: ride sotto i baffi, ride anche sotto la barba, direttore ride.
0: La barba.
1: Come sta, direttore, bentrovato?
3: Buonasera a tutti e grazie per
0: Buonasera,
3: l'invito.
0: buonasera.
1: Direttore, allora qua la trasmissione, come avrà capito, è manipolo di... Cioè, qui c'è gente seria, cioè, poi vado a prendersi i curriculum di tutte le persone che stanno qua sedute, c'è gente, lui, quello peggiore sono io, ma è un altro discorso. Io ti do del tuo, direttore, ti chiedo, avresti mai immaginato di andare a Taranto a giocarti una promozione in Serie D? Seppur non allo Iacovone, ma incontrando una squadra che col blasone che c'ha in eccellenza non ci dovrebbe mai, mai e poi mai stare.
3: Ma credo che il discorso debba essere un attimino più ampio. Innanzitutto, per essere puntuale rispetto a quanto chiesto, mi dico no, è chiaro. Però devo dirti anche che in generale all'inizio le premesse non erano queste, perché le volontà della società erano quelle semplicemente di andare a migliorare i suoi due primi campionati di eccellenza. E devo dire che alla luce di questi risultati siamo andati molto, molto oltre. Quindi, torno a quanto mi dicevi, non mi aspettavo sicuramente a questo punto di venire a fare una partita di questa importanza a Taranto, ma adesso che ci siamo, chiaramente il momento ce lo vogliamo godere bene.
1: E ci mancherebbe, direttore, ci manca un preambolo però, che io non ho fatto colpevolmente, quello con cui andrebbe aperta ogni considerazione sulla vostra squadra, ovvero complimenti per il percorso svolto fin qui, perché non è casuale che una realtà come la vostra, con 5.000 anime, di un paese di 5.000 anime, si trovi a giocarsi una partita così importante, perché sì, si tratta d'eccellenza, ma è una partita importante. Ed è sicuramente frutto di un lavoro, certo sì, no? Di un lavoro fatto con competenze calcistiche e con sagacia, pardon, con sagacia che vi ha portato a eliminare squadre con nomi importanti e con blasone importante, e questo vi fa assolutamente onore. Quindi, prima di ogni cosa, complimenti. E colpevolmente non l'ho fatto prima, e me ne scuso. Adesso però c'è la gara di domenica, come ci arriva l'Apice, come stanno i ragazzi e come il paese, come la vostra cittadina, la vostra città sta vivendo questo momento.
3: Beh, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti perché non è semplice in questo mondo trovare persone in grado di riconoscere il lavoro altrui. Quindi ti ringrazio a nome mio e chiaramente da tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo viaggio. Dopodiché è chiaro che attorno al nostro mondo oggi c'è grande entusiasmo e tanto è dovuto non soltanto dai nostri risultati eccezionali come sottolineavi tu, ma chiaramente dal forte richiamo che da Taranto. Sappiamo di venire ad affrontare una squadra fortissima, capeggiata da una società importante, spinta da un pubblico d'altre categorie con una forte tradizione calcistica. Però noi credo che al di là di qualche infortunio di troppo ci arriviamo bene, perché credo che tutti di fronte ad un evento così importante debbano mettersi nelle condizioni di volersi mettere in mostra. Questo non vale soltanto per i giocatori, ma vale un po' per tutti, vale per me che sono il direttore sportivo, vale per lo staff che seppur diciamo è quello che tra noi con più esperienza che ha fatto altri campionati, però vale un pochino per tutti. Noi, come ho detto già in altri interventi, dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo che ci ha portato a fare grandi cose in campionato, ma questo non significa venire a Taranto a mo' di gita scolastica. Conosciamo, riconosciamo il valore dell'avversario fortissimo, perché in questa categoria non c'entra niente, però con il dovuto rispetto vogliamo venire a dimostrare a noi stessi effettivamente se siamo all'altezza oggi di questi palcoscenici. Quindi con grande tranquillità sicuramente, ma anche con

0: con grande attenzione.
1: Direttore, è chiaro che il riconoscimento al lavoro svolto va assolutamente sottolineato anche in virtù di un girone, quello campano. I due gironi campani esprimono realtà che conoscono anche la Serie D e non solo. Penso alla Battipagliese, insomma, che è stata l'ultima vittima mietuta sul campo dalla vostra realtà,
2: Il
1: con tifosi, vero
2: gladiator
1: Gregorio,
2: pure, sì,
1: che hanno seguito la
2: certo.
1: squadra. Ti chiedo, direttore, poi ti lascio alle grinfie dei temibilissimi ospiti, gente davvero cattiva nell'indole. Notizie circa la possibilità reale, effettiva, di ospitare nella gara di ritorno, quindi già guarda all'atere, vizio di giornalisti, altra brutta categoria, la possibilità effettiva di ospitare i tifosi del Taranto ad Apice nella gara di ritorno, se si sta lavorando per l'ampliamento del settore ospiti, ma soprattutto questo ampliamento è già avallato dalla prefettura di Benevento, dal prefetto di Benevento, dalla questura di Benevento, perché il dubbio che mi assaliva oggi, oltre a qualcuno che me l'ha fatta salire, me l'ha fatto salire anzi sto dubbio, è ok, impianto allargato, ma il prefetto che dice?
0: No, fai bene a preoccuparti un pochino prima perché secondo me tifosi a Benevento è così importante, è giusto pensarci con qualche giorno di anticipo. Ciò detto, abbiamo sì interessato tutti gli organi competenti e devo dire che dalla maggior parte sono arrivate risposte positive. Parlo del Comune, parlo della Commissione di Pubblico Spettacolo che si è radunata proprio l'altro giorno e pare che siamo quasi alla fine. Perché gli ultimi pareri sono quelli ovviamente del prefetto, però non hanno lasciato, diciamo, delle indicazioni negative. Quindi siamo fiduciosi che nelle prossime ore potremmo dare una buona notizia. Se vogliamo restare sui numeri, la capienza del nostro impianto è all'incirca di 150 posti per il settore ospiti, come ormai è stato ben diffuso nelle scorse settimane, e la volontà è quella comunque di ampliarlo fino a 600. La società si è già attivata, ha già contattato chi di dovere per poter, diciamo, attuare questa cosa attraverso installando delle tribune prefabbricate modulari. E quindi, diciamo, la volontà è quella di garantire a più tifosi tarantini possibile l'opportunità appunto di seguire la propria squadra e di garantire poi di conseguenza un bello spettacolo per tutti.
1: Direttore, detto tra me e te, poi davvero ti lascio ai cattivissimi che ho qua. Tu sai che ti sei pagato una stagione se dovessi fare un settore ospiti per i tarantini da 700 posti. Non te la sei pagata la stagione con 700 tarantini là. Mi raccomando al prezzo del biglietto, eh. Questa è una cosa tra me e te, hai detto, mi raccomando al prezzo del biglietto, va bene?
0: Credo che la società, anzi non ho dubbi che la società saprà comportarsi rispetto a queste circostanze.
1: Ovviamente la buttate, è uno scherzo, ma nemmeno troppo. Gregorio
2: Grazie,
1: Ossano.
2: grazie per l'ospitalità che ci sarà ad Apice per noi tarantini e per gli sforzi che la società sta facendo per poterci accogliere, perché non è, diciamo, non era scontato che una società avversaria, tra virgolette, si mettesse a disposizione e
1: Vero.
2: io tramite già dei miei canali mi ero accertato della disponibilità del prefetto
1: Quindi
2: per...
1: tu lo
2: Sì,
1: sapevi? Lo sapevi? Non mai detto, lo sapevi? Non mi ha
2: lo
1: detto niente.
2: sapevo, lo
1: Vatti a
2: sapevo. In
1: fidare i
2: Italia,
1: politici,
2: lo
1: direttore.
2: sapevo.
1: Vatti
2: In
1: a fidare.
2: Italia non è neanche facile farlo in
1: No,
2: pochissimo tempo, eh?
1: assolutamente. Quindi
2: Quindi,
1: il
2: complimenti.
1: ringraziamento è doppio e complimenti e l'augurio che comunque faccio all'Apice è quello che possa al più presto uscire da questa categoria che non merita assolutamente.
0: No, grazie ovviamente per i complimenti che raccolgo volentieri e che poi riporterò al Presidente, giustamente. Ci siamo attivati perché ci siamo resi conto che dall'altra parte c'era tanta voglia di seguire la propria squadra. È chiaro che lo sapevamo, ma poi abbiamo toccato questa volontà, questa esigenza con mano e devo dire che tutta la società, poi passando più chiaramente per organi istituzionali, mi riferisco anche al Sindaco, si sono attivate subito per cercare comunque una risoluzione a quello che era un problema rispetto a delle esigenze più grandi che solitamente abbiamo dovuto affrontare.
1: Vado a fare, Conte, se lei è d'accordo, io prima libererei il direttore, però vorrei che San Cesario, noi abbiamo un professore qui, professore di tattica, lo conosce direttore, professor San Cesario, non so se ha avuto il piacere, se dovesse servire un match analyst, dalla prossima stagione però, perché adesso ce l'abbiamo noi in forze, le presentiamo il professor San Cesario, che ha preparato un'analisi tattica anche sull'apice, quindi approfondendo.

0: quelli che sono i temi tattici che avete portato in dote nella gara con la Battipagliese. San Cesario, lei vuole porre un quesito al direttore o preferisce tenere le sue carte celate in maniera tale da non avvantaggiare i nostri avversari di domenica?
1: Certo.
0: Prego.
1: Certo, è una domanda però generale, non sì. Sulla partita nello specifico, però volevo chiedere, direttore, abbiamo accennato all'inizio di come il girone campano, i due gironi campani d'eccellenza siano abbastanza complicati, come si fa ad approcciare un girone del genere, soprattutto con le contender che avete e quanto lavoro di anticipo c'è dietro nell'organizzazione dell'area tecnico-tattica?
2: Innanzitutto ciao, buonasera. Dopodiché ti dico che a questo punto devo fare per l'ennesima volta i complimenti alla società, perché al termine della passata stagione è stata brava a riorganizzarsi in fretta e a decidere su chi puntare le persone, selezionare le persone dalle quali ripartire. Devo dire che vista questa rapidità io ho avuto tanto tempo davanti per poter fare le scelte che volevo, ovviamente in rapporto a quelle che erano le mie possibilità economiche al momento. Grande merito va riconosciuto certamente allo staff, che per noi è stato comunque un punto determinante ai fini di questa grande stagione. Il nostro segreto è stato il lavoro quotidiano, non abbiamo potuto fare altro che lavorare di più e forse meglio degli altri per cercare di colmare dei gap che con società più importanti, che non soltanto per Basone, ma che poi nel pratico avevano investito di più.
0: Chiaro, a questo punto, se tutti siete d'accordo, se nessuno ha altre domande da fare, taccia per sempre, noi ringraziamo il direttore. Liuzzi, lei vuole fare una domanda al direttore oppure lo possiamo liberare?
3: Ma no, ma facciamoli i complimenti. Il direttore Cioffi farà strada, ma per forza, ma se lo merita, ma è una festa per lo sport il direttore Cioffi, cioè una persona così seria, garbata, competente, appassionata. Dai.
0: Bene. Direttore, oggi ha un pieno di complimenti, io spero di farglieli pure domenica con una pacca sulla spalla però, cioè spero di abbracciare il direttore, va bene così lo stesso, abbracciando
4: consolarlo.
0: E consolarlo. Sì, domenica là, è chiaro che da parte su, però io faccio, no? Capisci?
5: Lo sportivo, no?
2: grazie mille per i complimenti, io dico sempre che questo mondo che purtroppo non è bellissimo, ma che purtroppo ci appassiona allo stesso tempo tanto, non è semplice trovare delle persone che si sbilanciano in questo modo nei confronti di altri, quindi per me è una grande soddisfazione questa, soprattutto raccoglierli in ambienti che hanno vissuto calcio di un certo tipo, quindi vi ringrazio e sicuramente non mancherà modo di salutarci di persona domenica.
0: A domenica, direttore, il piacere è tutto nostro, perché questo è il modo in cui deve essere vissuto lo sport, deve essere vissuto il calcio. Una persona stamattina mi ha detto che deve essere una festa di sport, deve essere una festa che vede insieme unite Taranto ed Apice per una giornata che ci auguriamo possa vedere, l'abbiamo già detto, tanti bambini festanti e regalare un sogno a queste due realtà, regalare una bella giornata a queste due realtà. Quindi direttore, in bocca al lupo per il proseguo. Grazie.
2: Viva il lupo, a domenica.
0: Allora, col direttore, io mi ho fatto tanti complimenti, l'ultima volta a mia moglie, ma era tanti anni fa, tanti complimenti per convincerla, ci è voluto un po', ti dico che, Greco, ci sono messo d'impegno.
4: Ci si è messo d'impegno.
0: Sì, però col direttore avevo delle mire diverse, chiaramente, però mi fa piacere aver fatto. Sì. Conte, lei che dice? Come
5: no, mi spaventava il paragone con la moglie, no, il però direttore, la però va bene così.
0: La lunghezza dei capelli della mia moglie, direttore, però al di là di quello, è un'invidia clamorosa, cari spettatori, quella che io nutro nei confronti. Lei, professor San Cesario, nutre invidia. Aspetta, fermi un attimo. Candelli è in regia ed è una brutta persona, sa Conte?
5: Ma gli voglio bene, dai.
0: Perché mentre parlavamo di invidia tricotica, ha inquadrato Conte.
5: Ero anche piegato un attimino, quindi si vedeva un po' di più.
0: Candelli, lei vuole indugiare, ecco, indugi sulla come si dice, sulla liscio, come dire,
5: sul cuoio capelluto, parlando
0: sì, indugiamo sul cuoio capelluto di Conte. Poi se vuole può indugiare anche sul mio, che è anche altresì evidente, ma io a proposito di invidia tricotica vado a...
5: Abbiamo ben altro da parlare.
0: Sì, no, però dal nostro San Cesario, che sicuramente in maniera lapidaria anche lui nutre chiaramente dell'invidia nei confronti.
5: Ma non credo ci seguano per questo.
0: Vero?
1: Della nostalgia.
0: Per sì, nostalgia, mi pare il termine corretto. Bravo professor San Cesario, nostalgia. Allora, prima di andare all'analisi tattica, restate qui con noi perché vi diciamo che va seguita. Noi andiamo in pubblicità, non so se nella pubblicità c'è il promo relativo alla gara di domenica. Se c'è, guardatevi la pubblicità. Poi torniamo presto, ci guardiamo l'analisi tattica. E poi oggi è un anniversario importante. 1988, io e Stano non c'eravamo.
4: Non c'eravamo ancora.
0: Vero?
4: No,
0: non c'era
4: io sono di agosto.
0: Agosto quindi. Stavo, dicembre io, quindi insomma, piena estate, pieno inverno. C'era Conte, San Cesare non era nemmeno nei pensieri dei genitori. C'era Conte, c'era ovviamente Liuzzi, l'anniversario ve lo diciamo dopo. Adesso pubblicità, sperando di guardare il promo.

Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: stessa passione. Nuova Luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Avete visto la promo? Avete visto che belle immagini? Immagini di un passato felice per ciò che riguarda i tifosi dei colori rosso-blu. Erano i primi anni in cui io e Stano ci affacciavamo al Taranto Calcio. Hanno più, hanno meno, 2-3 anni che seguivamo il Taranto. Conte aveva già tante primavere sulle spalle. Ancora di più ne aveva Liuzzi, che invece però ha visto calcio che conta in Serie B e non solo. A proposito, Liuzzi, è vero, ti ricordi quei gol? Quello Riganò, no? Con Giuliano, col campo basso. Quello bellissimo di Robson Machado Toledo contro l'Ancona in un 4-3, credo di un caldissimo giugno, pre-playoff dovrebbe essere quello, ultima penultima partita allo Iacovone, insomma, gol belli. E poi le immagini della sfortunata, tra virgolette, sfortunata, Taranto-Catania, però non è che possiamo, altrimenti qua ci arrestano, non possiamo stare a disquisire su Taranto-Catania. Liuzzi, le è piaciuto il promo? Moltissimo in mano.

0: La sento, Liuzzi, però riesco a leggere il labiale. Vediamo. Non la sento. Ora la sento, Liuzzi, ora la sento. Liuzzi, le è piaciuto il promo, dicevo? Moltissimo, mi ha risposto.
1: Moltissimo, moltissimo. Vabbè, ma quando tu vedi il Taranto che segna, che vince, che va avanti... Beh,
2: giusto,
1: che
2: vuoi più della vita.
0: Liuzzi, le devo dare una notizia, perché proprio in questo istante, su un campo di Serie B, si sta giocando una partita che deciderà, sì, che deciderà le sorti della retrocessione.

0: ragazzi, grande.
1: Che peccato.
2: E quindi è passato in vantaggio il Sud Tirol proprio in questo momento. 1-0 Sud Tirol, lo dico.
3: Parliamo di seriamente. Sono giorni che ricevo sul mio telefonino delle pubblicità della Guardia di Finanza di Bolzano.
2: Una giovane. Io non la conosco, Liuzzi. Partiamo da questo
0: presupposto. Noi prendiamo le distanze.
2: Sì, tutti e tre prendiamo le distanze.
0: Non
2: anche
0: ti conosciamo.
2: Certo. Noi...
0: Non ti conosciamo.
3: Che però mi sembra di buon auspicio.
2: Beh, insomma, che sia di Bolzano, sì,
1: ma della
2: che
1: finanza,
2: sia Guardia di Finanza, no. Io preferirei, saluto gli amici di Guardia di Finanza, se è chiaro che ci seguono, però se dovete,
3: i marescialli che ci ascoltano,
2: sì, andate da Liuzzi se dovete scegliere qualcuno, noi lasciateci perdere per piacere, perché andate da lui
0: anche
2: direttamente.
0: Anche perché da noi.
2: No, ma detto questo, San Cesario è finito sotto la sabbia, non c'è più, quando si è parlato di finanza è sparito.
3: Voi siete delle brutte persone.
2: Sì,
3: comunque stiamo gioiendo di una cosa che ci dispiace moltissimo
0: e non va bene, diciamolo.
2: Ma qui non sta gioendo nessuno gioisce.
3: Dal direttore dell'Apice
2: sì.
3: E facciamo i complimenti alla sportività,
2: sì, ma il direttore dell'Apice non sa la frustrazione che portiamo in dote negli ultimi 30 anni, quindi va bene tutto. Senta Liuzzi, a questo punto io faccio parlare il professor San Cesario e andiamo con l'analisi tattica. Professore, prego.
4: Perfetto, allora analizziamo con le consuete clip di possessi e di non possessi. Innanzitutto facciamo una distinzione importante, perché fino ad adesso abbiamo fatto il match studio, ovvero l'analisi della propria squadra, quindi mi dovete immaginare, o mi avreste dovuto immaginare, come il match analyst del Taranto che analizzava il Taranto e quindi molto più probabilmente parlava delle cose che il Taranto poteva fare per andare a sconfiggere l'avversario. In questo caso invece andremo a vedere i punti di debolezza dell'avversario, e questo si chiama team studio, è quello che vedete tutti i giorni su Instagram, magari non sull'Apice, immagino di più su Arsenal, Paris Saint Germain e via dicendo. Comunque abbiamo quindi analizzato gli highlights di Apice contro Battipagliese per orientarvi. L'Apice è quello blu, e quando facevo riferimento all'utilizzo continuo dell'ampiezza mi riferivo a questo. Le azioni offensive dell'Apice sono tutte organizzate in questa maniera. Guardate bene come il terzino sinistro, il 2, sale molto spesso in sovrapposizione, e la linea vi sottolinea come combinano bene e come soprattutto riescano a spostare, come facciamo noi tra l'altro con Danucci, bene la formazione avversaria. Ecco perché l'assenza di Osmanovic è grave, perché è molto più forte di De Rosa e quindi tecnicamente sposta tanto, e questo poi si vede quando poi e in questo caso è sbilanciata la Battipagliese, proprio perché non ci sono i giocatori che hanno la tecnica necessaria. Poi il 2 salta nell'uno contro uno, quindi c'è anche una certa qualità, e complimenti in questo caso a Cioffi, perché si vede che tutti i giocatori hanno le stesse qualità e sono state costruite con raziocinio, per quanto possono essere limitate rispetto a noi, e ne portano 4 in area più il 3. Quindi sono 5 giocatori in area che attaccano, e attaccano sia il primo palo, vedete il 2 e il 3, e il 4 che attacca il secondo palo. Questa è sicuramente l'azione migliore che sia stata prodotta dall'Apice durante la partita. E qui c'è un attacco dalla profondità. Ora vedete questa freccia, e soprattutto vedete come riescono a manipolare la prima pressione del giocatore della Battipagliese, che in questo caso si praticamente viene sbilanciato, è fuori posizione. Vedete come i difensori centrali della Battipagliese sono lenti. Io ho guardato questa azione, ho pensato a Konaté e Guastamacchia.
2: Ho pensato lo stesso anch'io, guarda.
4: Perché nelle preventive non sono messi benissimo, e ho avuto dei flashback praticamente di guerra, perché ho pensato a tutti i gol che abbiamo preso difendendo la grande profondità come quella che ha appena attaccato l'Apice, la piccola profondità. Ancora qui vedete come in 4 in questo caso pressano male e concedono spazio in zona di rifinitura. In questo caso la Battipagliese tira dalla zona 14, quello che possiamo fare noi per fare male all'Apice in questo caso è attaccare la zona 14, tirare da fuori area. Sono mancati per tutto l'anno i gol di Paolo Antonio, Vukoša comunque ha compensato con la sua attività di regia, lo sappiamo ad inizio anno, però dobbiamo tirare da fuori area, dobbiamo variare la nostra azione offensiva. Se invece monopolizziamo tutte le azioni a favore di lo Iodice, se lo Savio non sarà bravo come bravo Ripa in questa azione che state vedendo adesso a staccarsi, adesso vedete l'Apice schierato, ma poi Ripa si stacca e porta un difensore centrale fuori dalla linea, creando tanto spazio. Se lo Savio non farà questa cosa, come fa il miglior lo Savio, potremmo avere dei problemi. Io però appunto sono molto fiducioso, perché il Canosa ha più o meno questo stile di gioco, perlomeno ha certe caratteristiche tecniche molto simili, e per questo sono convinto che faremo una grande partita.

0: partita più per una fiducia che ho nel Taranto, che non per altro, ovviamente.
1: Cesare, ci dobbiamo fermare un attimo, solo per un motivo, perché mi scrive Goffredo Trombetta nei commenti e dice VAR pro Bari, gol annullato. Quindi miscredenti che non siete altro, brutte persone che non siete altro, che avete esultato al gol del Bari. Voi, non io, io mi dissocio
0: Io ho
1: anche da
0: mai
1: questo, però.
0: esultato io. No, non è successo niente. Non ho esultato, non ho fatto
1: Quindi annullato il
0: niente.
1: gol,
0: Neanche
1: annullato il gol
0: dispiaciuto.
1: alla Sud Tirol, quindi nulla di fatto, però perché Liuzzi, qua, Liuzzi vuole esprimere il suo pensiero in questo momento?
2: No,
1: No, ma ci sta.
2: non
1: Che?
2: ma ci può
1: Ci
2: stare,
1: può
2: che fa?
1: stare.
2: Tanto
1: Non è
2: segnerà poi il
1: finita.
2: Sud Tirol, segnerà il 90esimo, quindi.
1: Oggi finiamo su Blob con questa trasmissione. Questi vanno del Taranto, penso al
2: Proprio.
1: Vabbè, comunque, questo è annullato il gol sul Tirol, giusto per amore della cronaca e dell'informazione. Quindi, una squadra, c'è altro che mi vuole far vedere, professore? Perché io a questo punto parlerei di una squadra capace di portare diversi calciatori in area, di attaccare in maniera organica, si dice, dicono quelli bravi. Il Taranto deve fare attenzione, specialmente sulle corsie, a questo punto mi pare di capire. Ma a
0: Sì.
1: questo punto ritorniamo a quanto detto in apertura di trasmissione, forse i due terzini bassi bloccati possono fare al gioco del Taranto, ma io le chiedo a questo punto, quale deve essere l'atteggiamento del Taranto che sicuramente dovrà provare a chiudere la gara, a chiudere la partita sin dalla gara d'andata?
0: Beh, l'atteggiamento deve essere quello aggressivo, dobbiamo sicuramente fare molto riferimento alle nostre rotazioni sulla fascia, perché dobbiamo bloccare appunto la
1: Sì.
0: principale minaccia offensiva dell'apice, che sono appunto queste sovrapposizioni, come avete visto. E quindi penso che dobbiamo innanzitutto coinvolgere molti giocatori in costruzione, perché vedete, le loro uscite sono ordinate ed è la cosa che fanno meglio, ma allo stesso tempo loro, quando riusciamo a trovare la profondità, noi avversari, fanno molta fatica. E nel momento in cui la zona 14 è presidiata da nessuno, possono ricevere molti tiri puliti. E quindi io, per dire, costruirei 4 più 2, questo chiaramente lo decide D'Annunzio, che ha molti più anni di esperienza di me, ma
1: Essendo
0: fare una
1: anche
0: cosa che abbiamo fatto
1: l'allenatore,
0: noi.
1: professore, quindi lo lasciamo fare
0: Certo,
1: all'allenatore, dice,
0: però
1: no?
0: io in
1: Sì.
0: costruzione, soprattutto nella prima costruzione, metterei molti uomini dalla nostra metà campo e farei un inizio abbastanza simile a quello fatto contro il Canosa. Perché dico che è molto simile? Perché se noi riusciamo, se Konaté con i suoi lanci lunghi, sperando che siano proporzionati, stessa cosa lo Iodice, stessa cosa Vukocha, lanciasse per Aguilera, come lanciassero per Aguilera e per Lo Savio, come abbiamo visto contro il Canosa, allora sicuramente vedremo un Taranto molto efficace in fase offensiva. Da questo punto in poi io, senza il pallone, mi aspetto un 4-4-2 e che lo Iodice faccia meno metri possibili. Anche perché, se avete visto la partita di Kings League, non è andata molto bene per il Cesare, soprattutto si dice che lo Iodice non si è messo benissimo. E quindi io penso e spero che, quando non abbiamo il
1: Bene.
0: pallone, lo Iodice faccia meno metri possibili, proprio per una sua più efficace offensiva.
1: Vuole che io le riassuma che se qui qualcuno ha visto la partita di Kings League? Vuole che le risponda io, professore?
0: No, lo
1: Allora,
0: immaginavo
1: ci metterei la
0: perfettamente,
1: mano sul
0: però
1: fuoco su tutti e tre, sui due presenti che
0: forse
1: non
0: Undertox
1: abbiano
0: Cesar non
1: mai
0: era di suo
1: visto una partita
0: interesse.
1: di Kings League. Lei Stano ha mai visto una partita di
2: No,
1: Kings League?
2: mai.
1: Zero. Lei Conte ha mai visto?
2: Pochissimi
1: Pochissimi
2: secondi proprio.
1: secondi.
0: No, sì.
1: Altresì farei col nostro Liuzzi. Lei ha mai visto una partita di Kings League, Liuzzi? No, rispondo io per Liuzzi,
2: Posso
1: perché insomma.
2: sorridere, basta?
1: Come? No, no, no,
2: La
1: ma
2: faccia
1: vabbè,
2: è
1: ma
2: chiara.
1: non è che io capisco i ragazzi che guardano la Kings League, perché insomma, poi il calcio.
2: Sì, ma infatti va molto in questo
1: Sì,
2: momento.
1: va
2: Perché
1: molto,
2: comunque,
1: eh.
2: poi diciamo che c'è un contorno tutto di sponsor, quindi per carità fa anche bene
1: Ma
2: per diverse
1: Gregorio, perché
2: aziende.
1: io devo ascoltare Fedez che mi parla di calcio? Cioè, io
2: No,
1: su questo momento,
2: assolutamente.
1: la
2: No, su
1: motivazione per
0: questo
1: la
0: sono d'accordo
2: quale. Ma
0: anche
2: infatti
0: io,
2: non è calcio,
0: oggettivamente.
2: secondo me. Quello è solo un format di
1: Beh,
2: spettacolo. Basta. È solo
1: benissimo.
2: spettacolo.
1: San Cesario, voleva aggiungere qualcosa, professore?
0: Certo, io ho
1: Prego.
0: sempre difeso lo Iodice, perché quando tu compri lo Iodice sei consapevole che va a fare anche queste cose,
1: Sì.
0: che da un livello agonistico, lasciamo stare Fedez, che non mi piace vedere neanche a me, comunque, che mi
1: Sì.
0: commenta, il webcam,
1: Salutiamo
0: eccetera.
1: Fedez, San
0: Comunque,
1: Cesario, lo
2: diciamo
1: salutiamo.
2: che non ci piace neanche sentirlo.
0: Salutiamo,
1: Salutiamo Fedez,
0: quello
2: siamo fatti
0: che è.
2: proprio amico
0: Calcio a
2: questa sera, questo è proprio un nostro
0: 7.
2: amico
0: Calcio a
2: fedele.
0: 7, insomma, sono professionisti, giocatori presi dalla Serie D che la
1: Sì.
0: vincono come lo Iodice, sono partite interessanti comunque da vedere. Io l'ho sempre difeso. per tutto l'anno, però in questo caso veramente esagerato, perché si è infortunato, c'ha dei fastidi, c'ha questa situazione psicofisica, non ha mai ricevuto questa pressione, secondo me poteva fare molto a meno, anche e soprattutto perché non la seguite, però in poche parole no. I Cesar sono usciti proprio in quella partita lì e lo sapevano, perché il regolamento era molto ostico nei loro confronti. Ora, io fossi stato in lo Iodice, avrei evitato, perché, perché sicuramente si è impossibilitato a giocare la partita migliore, sì, ad avere la versione migliore di se stesso con noi, e vabbè, questo sicuramente è stato irresponsabile.
1: Irresponsabile, noi speriamo che non succeda niente, che faccia due gol, pure un gol, basta, insomma. Infatti, va bene. Allora, siccome probabilmente verrò ad Apice, qual è il piatto tipico? Che vedo la cioffice, ma ha scritto Antonio Cicorella. Io
3: glielo, la domanda giusta.
1: Gli mando il messaggio, Antonio. Antonio, tu chiama in redazione lunedì, cioè domenica mi trovi qua, però dico lunedì, lasciami stare, domenica, ne parliamo lunedì, chiama che ti dico che ha detto. Francesco Lentini dice, ma ci voleva tanto ad acquisire le partite del Taranto da un'emittente tarantina? Francesco, c'è un bando, spieghiamo alla gente come funziona, perché la gente non lo sa, c'è un bando che viene fatto a inizio anno, all'inizio di agosto, che prevede l'esclusiva, e quindi c'è una gara. Concorrono le varie aziende che intendono assicurarsi i diritti in esclusiva dell'eccellenza e non solo del Taranto. Nello scorso agosto Studio 100 ha partecipato con un'offerta congrua, della quale sono a conoscenza. Ovviamente c'è stato un altro emittente che ha potuto garantire un esborso superiore e che meritatamente ha trasmesso le partite per tutto l'anno. Adesso invece con le finali nazionali, semifinale e finale nazionale, si entra nel novero di quelle che sono le competenze della LND nazionale e non più di quelle che sono le competenze della LND Puglia, e quindi c'è la possibilità libera, a pagamento chiaramente, previa acquisto dei diritti.
3: Nulla è gratis.
1: Nulla è gratis, modo, tranne la partita che vi facciamo vedere noi gratuitamente domenica. Ma ovviamente Studio 100 ha acquistato i diritti per la gara d'andata e la gara di ritorno di Taranto-Apice, quindi Apice-Taranto. Massimo sforzo da parte dell'editoria tarantina, che prova a raccontarvi in presa diretta quello che è un momento importante per la storia del Taranto, e ci auguriamo di avere un grosso riscontro. Mi raccomando, scaricate la app, seguiteci su YouTube, seguiteci su Facebook, sul canale 98 per chi riesce a vedere il canale 98, ma la possibilità di guardare la partita col logo di Studio 100 sul vostro schermo c'è tutta, quindi solo un po' di pazienza.
3: Di Taranto.
1: Poi,
3: che non è poco.
1: Ieri ho letto un commento, io non la guardo perché non mi piace la voce di Gallitelli. Mi sta benissimo, però è bello così, no, è bello così, bello
3: ognuno
1: così.
3: Sceglie, però sì, no, poi è bello anche sostenere.
1: La voce non è, diciamo, la voce non è bellissima,
3: però non voglio fare lecchino di parte.
1: No, lascia stare, a posto così.
3: Ma è bello avere una televisione di Taranto, visto che non ne abbiamo e ci lamentiamo sempre.
2: Ma non è che perché non piace la voce di Gallitelli, sicuramente, ma perché tutti i tarantini sono abituati alla voce di
1: ma di Gianni, ma assolutamente sì, ma Gianni è la voce del Taranto, è stata la voce del Taranto, lo è ancora.
2: È solo per quello.
1: Ma sì,
2: ma Dario non ha, anzi, farà sicuramente bene.
3: Uno non esclude l'altro.
2: Diciamo, no, infatti.
1: Un tempo è un tempo.
2: Ci abitueremo alla voce anche di Dario Gallitelli.
1: Ma va bene, va bene.
3: Dobbiamo promuovere anche le televisioni tarantine, vai.
1: Ma poi nel promo le abbiamo lasciato le immagini e le voci che c'erano. Studio 100 è un marchio storico che ha percorso la voce, la storia di Taranto, fatto di persone, di voci, di volti, mi pare un'ovvietà, e chi dice il contrario non ci sta bene con la testa. Liuzzi, dov'era lei il 22 maggio 1988?
3: Occhio.
4: Non so manco dove stavo la settimana scorsa.
1: Bene. Lei è sicuro di non saperlo?
4: No.
1: San Cesario, lei sa dov'era?
0: Non me lo ricordo.
1: No, anche perché non c'era, quindi...
4: Scusate, perdonami.
1: Sì.
4: Ma noi stiamo parlando di Taranto Catania, perdonami.
1: No, quello è 2 giugno, 2 e 9 giugno 2002.
3: Un attimo, ci siamo persi, aspetta, Liuzzi.
1: Stanno con lei, conferma.
3: C'è una differenza di un decennio.
0: Forse la salvezza.
4: Voglio guardare tanto nella memoria, scusate, nel cuore di noi.
1: No.
4: Tutto l'unico,
3: ti sei agitato, ti ha fatto venire gli incubi.
1: Allora, facciamo così.
4: È la riprova del fatto che non so manco dove sto.
3: Siamo traumatizzati. No,
2: cercava di ricordare quale fosse quella delusione.
1: Quale delusione? Cioè, ha aperto l'archivio delle delusioni.
2: Purtroppo sì.
1: Allora, facciamo così: vi faccio fare un salto indietro di 37 anni. quasi 38, perché anzi 38, no, 38 precisi, noi 37, valore 38, sì, quella matematica non è mai stato il forte della casa, ma 38 anni indietro vi faccio fare un salto non solo in quello che era il Taranto, ma in quella che era l'Italia.

0: del 1988, la domenica sera, 22 circa, divano comodi, e che cosa? È questo.
1: La cosa più bella della partita non è stato certo il gioco e forse non lo sono stati i gol, nonostante il loro numero eccezionale. La cosa più bella è stata l'alternarsi di gioia e di disperazione che dall'inizio alla fine ha coinvolto gli uomini in campo, le panchine, il pubblico. C'era una buona fetta di permanenza in Serie B in palio. Il Taranto ne esce euforico. La Triestina, che aveva saputo brillantemente annullare l'handicap di 5 punti, nel momento cruciale del torneo è irriconoscibile. Ha subito 13 gol nelle ultime 3 partite. Forse nello sforzo iniziale c'è la ragione tecnica della situazione attuale. Pazza partita, squadre incomplete, difese da brividi. Dopo 5 minuti Pazzini interviene su Cinello e Pezzella concede il rigore. Spagnuolo devia il tiro di Iachini. Il Taranto si affaccia in area alla bardata e va subito in gol. Il colpo di testa che supera Gandini è di Roselli. Ma il vantaggio degli ospiti dura appena 30 secondi. Il pareggio di Cinello di testa su punizione di Causio. Attenzione ora, rilancio lungo di Spagnuolo, confusione in difesa e Poletto, il giovane libero, oggi schierato a sorpresa, beffa il proprio portiere con un tocco vellutato. La terza rete del Taranto, Pezzella concede il vantaggio su Paolucci e contro l'inserimento di Picci la difesa alla bardata non può fare nulla. Proprio allo scadere Orlando rimedia ed è 3-2. Nella ripresa la Triestina trova la forza di reagire. Nel giro di 5 minuti ribalta addirittura la situazione tra la gioia incontenibile dei tifosi. Rigore di Cinello che fa 3-3. E subito dopo addirittura il 4-3 con un colpo di testa dello stesso centravanti su punizione del solito Causio. Ma le illusioni sono destinate a cadere. Punizione di Roselli ed è 4-4. Il portiere Gandini, rientrato domenica scorsa dopo la lunga squalifica di 12 settimane, subisce alla mezz'ora il 5-4 su punizioni di Paolinelli. E alla fine c'è anche un calcio di rigore per il Taranto che De Vitis realizza. In definitiva molti gol e poco gioco per una partita che resterà nella storia dello stadio Grezzar, uno stadio che prima o poi andrà in pensione e che forse non avrebbe mai pensato di vederne una come questa.
0: Poi. Eccovi qua, ve l'avevo promesso, 38 anni indietro vi ho portato l'Italia del 1988, un'Italia che attendeva i mondiali del 90, invece oggi i mondiali ce li sogniamo la notte, non li attendiamo più. Ma caro Liuzzi, ti sei ricordato dove eri quella sera fatidica del 22 maggio?
2: Io ero esattamente a casa di un amico, Lorenzo, di Trieste. Vedi? E me lo ricordo come fosse oggi, con il suo boxer Astrid a terra che non mi potevo muovere perché ero terrorizzato.
0: Buon'anima, immagino, no?
2: Beh sì, da
0: mo. Sì, assolutamente.
2: Sì. Ma da moissimo. Però sì. Sì che me lo ricordo, ma certo che me lo ricordo.
0: Un bel viaggio, ringrazio Peppe Candelli per aver trovato stamattina alle 7, li ho scritto alle 7, Candelli era già qua a lavorare da 4 ore almeno, e io li ho scritto alle 7 e lui ha reperito in maniera immantinente quello che era il materiale che gli abbiamo chiesto, e grazie a Peppe Candelli. Insomma, questo è il passato, il futuro si chiama Apice, pensiero conclusivo, Chiosa, che dice Conte?
3: Ma che dire, che credo che deve essere una partita di sblocco totale, sì. Perché non dobbiamo aver paura dell'Apice, anche se comunque un po' ce l'abbiamo, ma per deformazione professionale dei playoff.
0: Perché la legge di Murphy ce la siamo cucita.
3: Bravo, perché i playoff li conosciamo benissimo, purtroppo, quindi dobbiamo essere più forti della sfiga e della nostra storia, ecco. Sì. Mi auguro di toglierci qualche soddisfazione, dai.
0: Gregorio Domenica, una storia d'Italia pronto a ribollire, se è vero 2200 non ci interessa, non però c'è l'atmosfera c'è. Che si verrà a creare certamente sarà una spinta in più per i ragazzi che scenderanno in campo.
4: Sì, e che possa essere una festa assolutamente di sport, e una festa per il Taranto, un po' meno sicuramente per l'Apice da parte nostra.
0: Sì, vabbè, li abbiamo trattati bene fino ad oggi, no?
4: Adesso no, però... ma verranno anche accolti sicuramente benissimo gli Ammassafra, come... non smetterò mai di dire comunque il grazie all'amministrazione di Massafra, certo, ad averci accolto per tutto questo.

0: questo campionato, essere stati loro ospiti, quindi faranno altrettanto anche con l'Apice.
1: Certo.
0: E forza Taranto.
1: Sempre. San
0: Forza
1: Cesario, lei
0: Taranto.
1: cosa farà domenica? Mi racconti la sua giornata sperando che si svegli prima delle 8, come ha detto l'altro giorno, anche perché è immorale alla sua età svegliarsi dopo le 8. Si vergogni, San Cesario.
2: Almeno di
1: Però,
2: domenica.
1: detto questo, domenica. Non c'è Stano, esiste la domenica?
0: No.
1: Non esiste la domenica.
0: Anche la
1: Prego, San
0: domenica
1: Cesario.
0: alle 6.
1: Alle 6,
2: Filippo.
1: Stano. Lei, San Cesario, che programmi ha per domenica?
3: Sperando di alzarmi prima delle 8:30, mi
1: Sperando, non è
3: siederò.
1: che c'è qualcuno che glielo impedisce, Cesario, non ho capito, la incatenano, che fanno?
3: No, sono sempre
1: Ah,
3: io
1: sì.
3: che
0: È
3: sono
0: un
3: nel
0: nottambulo.
3: letto, insomma, diciamo così, abbastanza
1: Si
3: pigro in questo
1: crogiola all'interno
3: senso.
1: del talamo,
3: Mi
1: bravo, San
3: siederò nel
1: Cesario, prego.
3: soggiorno e aspetterò, andrò sull'applicazione di Studio 100, su Safari, e aprirò la pagina, aspetterò le 6.
1: Bravo San Cesario, bravo. Scarichi l'app, scarichi l'app a casa, scarichi l'app, scarichi, prenda il suo smart, ce l'ha Smart TV a casa,
3: Certo.
1: scarichi l'app, vada a casa della gente, scarichi l'app di Studio 100, dagli zii, dai nonni, dai parenti, dai miei amici, dai cugini, si metta a disposizione dell'azienda che la fa entrare a casa delle persone ogni venerdì, va bene?
3: Sicuramente.
1: Grazie professor San Cesario, grazie mille, buona partita e come al solito apprezzatissimo il suo lavoro, ricevo più complimenti per il suo lavoro che per il mio. Però, insomma, va bene, è stata, insomma, la mia.
3: Grazie. E se mi
1: Ecco,
3: permettete
1: perbacco, come
3: un'aggiunta
1: no?
3: finale, io ieri ho partecipato a questo incontro che ha organizzato una pagina sul Taranto, si chiama STIT, che è sul
1: Sì.
3: tifare il Taranto, che è una ricerca che è stata fatta etnosemiotica, insomma
1: Sì,
3: parla del
1: difficile anche
3: linguaggio
1: da
3: dei
1: dire.
3: legati attorno
1: Conosco,
3: al Taranto.
1: ho spesso posizioni divergenti con quella pagina, però apprezzo chiunque parli del Taranto. Prego, prego, continui, prego, prego.
3: Beh, è vero, c'è da dire che è molto di parte. Io per dire sono molto d'accordo e lo apprezzo proprio perché di parte delle sue
1: Sì.
3: idee e perché mi sento rappresentato proprio in questo senso, proprio
1: Sì,
3: perché è un
1: sì, sì, sì, sì.
3: tifoso che parla di Taranto ed è influenzato. Io ieri ho avuto il piacere di andare a vedere un attimo che stessero facendo in Via Pentite, in Città Vecchia, dove c'è questa Casa del Popolo e dove c'era questo incontro, appunto, dove si presentava il libro, c'era un incontro organizzato dai gruppi organizzati, dallo Psycho Group. È stato un evento molto bello, devo dire
1: Bello.
3: che mi è piaciuto molto,
1: San
3: sulla
1: Cesario.
3: tifoseria, sul linguaggio attorno.
1: La prossima
3: Per
1: volta
3: cui,
1: ci avvisi perché noi
3: esatto,
1: veniamo con le telecamere.
3: se ne farà un altro, quindi se volete, se avrete piacere, siamo qua,
1: Ma noi
3: siamo.
1: verremo con grandissimo piacere. Invitateci, invitate me, invitate Stano, invitate Conte. Liuzzi ha un problema logistico, però laddove voi lo andate a prendere, credo che venga anche lui. Però invitateci, noi ci saremo, senz'altro. Si parla di
0: Assolutamente.
1: Taranto, lo facciamo con grande piacere, vero Stano?
0: Certo,
1: Quindi, invitateci.
0: assolutamente.
1: Mi raccomando le app, San Cesario, professore, mi raccomando, scarichi
3: Perfetto,
1: app,
3: scaricherò le
1: distribuisca app.
3: applicazioni,
1: Sì.
3: tutte quelle che ci sono da scaricare e vi
1: Sì.
3: farò sapere delle applicazioni la prossima settimana, sperando che
1: Grazie.
3: commenteremo un 2-3-0 del Taranto.
1: Testimoni con foto, cortesemente, perché ci fidiamo, fidarsi è bene, ma non fidarsi, lei mi insegna, è meglio. Testimoni con foto tutte le app che ha scaricato. Grazie San Cesario, grazie mille. Allora, abbiamo salutato San Cesario. Liuzzi, lei ha scaricato l'app, vedrà la partita chiaramente su Studio 100 domenica, come non ho dubbi, insomma, vivrà con
0: Verità,
1: trasporto.
0: direttore, io mi
1: Sì.
0: sono organizzato esattamente per poter vedere la partita. Peroni
1: Sì, frittatona di cipolle anche per lei, vero?
0: gelato.
1: Immagino, Peroni
0: Tutto
1: gelato.
0: secondo regolamento.
1: Tutto secondo
0: Avrò una
1: regolamento, tutto
0: copertura internet che manco la Telecom.
1: secondo. Bene, benissimo, benissimo, mi fa piacere. Grazie Liuzzi, quando tra Sud Tirolo e Bari siamo al minuto 87, la informo che il punteggio è fermo sullo 0-0, ma in questo modo direi che va bene. Tu 0-0, va bene, Liuzzi?
2: Prima eravamo in diretta su Liuzzi e portava
1: Che
2: bene, quindi.
1: fa? 0-0. Che è? Pendolino di Mosca questo. Fu, fu.
0: Non vedo,
1: No, Liuzzi ha
0: la
1: problemi ad
0: telecamera non
1: inquadrare, però va
0: vedo,
1: bene.
0: quindi.
1: 0-0, 0-0. Va bene?
2: Se ci vuole dare
0: Non
2: qualche
0: ci credo.
2: notizia.
1: No, no, 0, vi confermo, cioè, ce l'ho io davanti, vi confermo, cioè, non credo veramente.
0: Zitti perché c'è una cosa molto bella nel calcio, che gol mancato, gol subito, giusto? E il
1: Pertanto?
0: Bari ha rischiato di segnare.
1: Ha
2: Ah,
1: rischiato di
2: ok.
1: segnare, sì.
2: Per un attimo
1: Vabbè, io direi che va bene così. Liuzzi, grazie, buon
2: Chiudiamo,
1: proseguo.
2: chiudiamo.
1: Grazie, grazie, grazie. Arrivederci, Liuzzi. Allora, io ringrazio Salvatore Conte di essere tornato qua nel nostro parterre fisico, sulla poltrona, sempre comodo la poltrona gialla, vero? Sempre
2: Io quasi quasi
1: comodissimo.
2: resto qua. Io
1: Bene, sì, la lasciamo qua. Domani c'è il TG alle 2, quindi non so se
2: lunedì
1: vuole.
2: attacco a lavorare, posso
1: Vabbè, può
2: anche
1: stare qui fino
2: lasciarla un
1: a lunedì,
2: attimo
1: può
2: libera.
1: stare qua. Grazie a Salvatore Conte. Grazie ovviamente Gregorio Stano, grazie,
4: grazie
1: davvero.
4: Grazie a te Dario.
1: Vi
4: grazie.
1: Rinnovo piacere perché avere un parterre come questo ti consente di fare una trasmissione bella, leggera come quella che abbiamo fatto. Ringrazio il direttore Cioffi, il direttore dell'Apice che si è prestato al nostro modo di fare informazione, al nostro modo di fare calcio. Ringrazio i tanti che ci hanno seguito in diretta su Facebook, i tantissimi che ci hanno seguito sulla app che sta diventando sempre di più il modo più seguito di guardare Studio 100 e questo non può che farci piacere, vuol dire che il messaggio che vi stiamo lanciando sta arrivando nelle vostre case. Vi rinnovo l'appuntamento a domenica dalle 15:30, forse un po' prima, saremo in diretta dallo Stadio Italia, prepartita con Ludovica Maiuri a bordo campo che ci racconterà in presa diretta quelle che sono le emozioni di chi scenderà in campo poi a strettissimo giro di posta. In cronaca ci sarà Cosimo Lenti, ci sarò io, le immagini di Martino Vinci, la nostra regia da Taranto, cerchiamo di offrire, anzi siamo sicuri di offrire il più bel ritorno possibile del Taranto sulle frequenze di Studio 100. Grazie a coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci per oltre un'ora e 15 di trasmissione. Grazie a Peppe Candelli che ha sapientemente curato la nostra regia. Ci vediamo quando? Domani su Studio 100, ma poi ovviamente domenica 15:30. Sul 98 del Digitale Terrestre, sui nostri social e sulla app. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.
5: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
6: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da...
2: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia un pallone per un sorriso. Sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora, la sigla firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Ceyen. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sai tutto, sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera le persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, hai suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. In questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto da quello che mi è stato detto che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13ª edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del Sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
7: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano, e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo, e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile. E ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al food golf, allo sci di fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto al presente, in quanto uomo è veramente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, negli Alassoli, Brancalone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte. Sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Philippe, faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore? Non lascia l'oli. E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
7: Solo 150.000.
8: Qual è l'obiettivo?
9: Far ragionare questi bifolchi.
8: In cifre?
9: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
7: Ma che pezzo di merda!
10: Non avrete mai i vostri soldi.
11: Troveremo un accordo qui e ora.
12: La violenza è il limite e il limite è stato superato 2 volte.
13: La smettete di prenderci per il culo?
14: Ridateci quel quaderno o faccio un casino.
13: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
15: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
16: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo Non custodito. che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
8: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità certo tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
10: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, mountain bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTB Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
1: il freno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Caput Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Ah, esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta. Pertanto è un po' come la filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuole scegliere, anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
2: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani, che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
3: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
0: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
3: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
2: Ebbene sì, qua gli stadio, intanto tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
2: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
2: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico,
4: di vivo
2: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Abete. Ciao
5: mamma,
2: Luca,
5: ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
2: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
2: Dobbiamo fare un sondaggio. Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
2: Noi salutiamo anche l'altro,
5: l'altro Luca,
2: dall'altra parte.
5: Del... male che non è qui, perché sennò in bellezza ci batteva.
2: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara. Troppo bello Luca Galtieri.
2: E allora... popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima. Siamo sempre online, tgevez.it. Tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social. Quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo. Segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao. Maragnao, magnao.
2: Questo programma è stato offerto da
7: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
8: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri con un decreto monocratico è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura. Taranto si stringe attorno alla santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Bentrovati a questa edizione delle 14 del nostro telegiornale che apriamo parlando di ex Ilva. Ieri è arrivata l'ufficialità, il Consiglio dei Ministri ha stanziato 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico e il servizio.
1: Nessuna sorpresa rispetto al previsto. Come annunciato ieri sera, il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto, ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia e NAES copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4 a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri la prima tranche, altri 140 milioni di euro sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano Jindal e il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto. È stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra tranche dei soldi provenienti dal disavanzo di amministrazione regionale.
0: E su questo ulteriore aiuto di Stato le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti al capitale, una massa enorme di denaro pubblico gestita senza adeguata trasparenza, con affidamenti e appalti diretti spesso senza gare ad evidenza pubblica, su cui, prosegue la Corte dei Conti, dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi al passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura e il servizio.

0: Restano i sigilli e la chiusura dei giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
1: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca, aggressione a un conducente di Chima Mobilità mentre era in servizio. L'episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotranvieri che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: È un episodio increscioso, noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro. Un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo, può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. È la testimonianza del dipendente di Chima Mobilità aggredito nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su Viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferrotranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferrotranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
1: Ancora cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno. Sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, l'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. E dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni, ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore, protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governo

0: Governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno pagherà circa 4 euro in più al mese. Chi ha invece redditi più alti fino a 50 mila euro l'anno vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
1: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi, a presentare il suo libro proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini per coprire il buco che non è stato causato durante il governo?
2: No, non c'è nessun buco.
1: Durante il suo governo,
2: poi
1: certo.
2: Glielo spiego
1: come. Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari, 350 milioni di disavanzo.
2: No, è assolutamente fisiologico e
1: normale. Ma è una provocazione quella che sta facendo. Lei non sa più come apparire, sta andando in giro a presentare il suo libro.
2: Ehi, innanzitutto mi deve lasciare in pace.
1: Con un debito di 350 milioni di euro, con l'aumento dell'IRP. Guardi, le do un consiglio, si nasconda.
3: La perequazione verticale.
1: Guarda qua. No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti. Io sono contento. Io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
0: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche. Il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà all'ex governatore emiliano. Riteniamo gravissimo, dicono, che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia. Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola, Roccaforzata sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio. Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centro-sinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso Dattesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Roccaforzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla Terza per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha sei candidati alla carica di sindaco: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico San Marco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex Banca Popolare di Bari, chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Il caso dell'ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti, dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale Civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
5: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex popolare.

0: volare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche. Però questa operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel sud Italia. E per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.
1: Turco, componente della commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
0: Oggi con questa privatizzazione il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da quest'operazione, da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
2: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il villaggio della salute Dottor Max. Fino a sera, tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di Farmacie Aliot, e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
3: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
4: Sì, per dare un contributo alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per Holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa, lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
3: Un'iniziativa che pone al centro in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
5: In un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere promosse da un gruppo come Dottor Max hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
2: Dunque, parola d'ordine in questo caso prevenzione, ma c'è un'altra parola chiave che ricorre negli ultimi anni e diventa sempre più importante, è sostenibilità. Noi vogliamo parlarne con Sergio Sisto, direttore del Festival della Sostenibilità di Crispiano, che quest'anno è giunto alla sesta edizione. Crispiano, peraltro, è il primo comune pugliese ad aderire alla rete dei comuni sostenibili, quindi un bel primato per questo nostro comune della provincia, e appunto il festival è già la sesta edizione. Avete innanzitutto buongiorno, ma avete insomma puntato su questo
6: Buongiorno.
2: tema quando pochi Sisto ne parlavano ancora.
6: Sì, abbiamo iniziato nel 2021 quando il comune di Crispiano ha aderito alla rete dei comuni sostenibili. Tra l'altro, il comune di Crispiano è appunto primo comune in Puglia ad aderire alla rete. Questa è un'iniziativa proprio nata dall'amministrazione comunale. Il primo anno, che poi ha avuto la lungimiranza più che altro di lasciare man mano il timone, come diciamo noi, all'associazione che rappresento. Quindi sono già 4 anni che la organizziamo direttamente,

0: In un momento, tra l'altro particolare, come dicevi, dove ancora l'Agenda 2030 non era conosciuta, più o meno nel 2021. Adesso si parla sempre di sostenibilità, la sentiamo anche dagli spot pubblicitari di grandi aziende, oppure la troviamo ovunque praticamente. Però bisogna fare attenzione perché la sostenibilità non è solo in campo ambientale, ma rappresenta anche la parità di genere, le condizioni di lavoro. Rappresenta praticamente i 17 goal dell'Agenda 2030, toccano tantissime tematiche. Questo è il Festival della Sostenibilità di Crispiano, appunto, che nasce nel 2021. Siamo proprio in pieno festival con la terza giornata che è iniziata giovedì 21, dove abbiamo realizzato tanti panel tematici. Quindi abbiamo toccato vari temi, abbiamo anche avuto ospiti, abbiamo sempre
1: Ecco, a
0: ospiti.
1: proposito di questo, quali ospiti sono venuti a trovarvi finora? E poi, visto che insomma giungiamo quasi al termine di questa sesta edizione, quali sono gli appuntamenti per chi ancora vorrà venire a Crispiano al festival?
0: Sì, è già venuta Monica Caradonna parlando ad un panel sulle donne. E quindi sui vari ruoli delle donne, diciamo in punti strategici, poi Tessa Gelisio con un incontro con i ragazzi delle scuole superiori, Tessa Gelisio, nota conduttrice di TV, Cizco delle Iene, ieri sera abbiamo parlato di servizi particolari, della gente invisibile e continueremo e chiuderemo domenica sera con la notte dell'Agenda 2030 con Daniela Baldassarra, la comica, perché lei è molto attiva sulla parità di genere, quindi faremo questa grande conclusione. Oggi invece in sala consiliare, l'unico panel istituzionale, avremo il presidente del Consiglio della Regione Puglia, Tony Mattarelli, avremo il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo, il presidente della provincia di Taranto, Palmisano, e anche un componente della commissione, segretario della commissione assistenza sociale, Antonio Scarera, il consigliere regionale. Ripeto,
1: Qual
0: come dicevo,
1: è il
0: chiuderemo
1: tema di
0: domani.
1: questo panel di questa sera, visto che insomma ci ha accennato a questi
0: Sì.
1: nomi anche istituzionali?
0: Istituzioni e Agenda 2030, visione e impegni per lo sviluppo sostenibile. Quindi ognuno dirà, ci racconterà cosa stanno facendo le istituzioni appunto per sia sensibilizzare sul tema che ovviamente concretamente, invece la sostenibilità non è parlata ma deve essere fatta con i fatti. Quindi la cosa che ci tengo, tipo un panel di ieri che voglio segnalarvi, è stato quello sulla prevenzione oncologica. Abbiamo avuto il dottor Pisconti e altri due dottori, Ventra e Savo, dove abbiamo appunto parlato di salute e prevenzione, ovviamente nel nostro territorio. È una sfida grande per il futuro.
1: Grazie a Sergio Sisto, direttore del Festival della Sostenibilità di Crispiano, per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie.
1: E noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione nelle vie cittadine. Questa sera invece è una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita, il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita d'Acascia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolare hanno coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.
3: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
2: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
4: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne è segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana.

0: Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
1: A Fragagnano, negli scorsi giorni, profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio Salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
2: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata. È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest, nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto FRAG.
3: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
2: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare i laboratori è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di APFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da qui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e affetti.
4: È stato proprio un percorso di 10 lezioni. Che vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura. E in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
5: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
2: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
1: E adesso la pagina sportiva.
6: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra, il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale. In palio c'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto al Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Battipagliese. Sul fronte formazione l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni di Nicolalo Iodice, reduce da un acciacco ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico. Intanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti. Stadio Italia totalmente sold out. I biglietti per il match infatti sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delphis d'oro per lo sport. L'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10:30 nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano. sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tacarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
1: E con lo sport concludiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi e buon pomeriggio.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max, una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto: esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri. Evoluzione del collaudato TC-E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia. 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 100.

0: 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida, il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova EcoG 120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE 115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.
1: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
2: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
1: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
2: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
1: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
2: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
1: com'era la tua idea prima di entrare?

0: entrare nel programma?
1: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante, subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente ottimizzarlo, utilizzarlo al meglio, diciamo, e quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group, quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi, e allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cos'è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che porteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato.
3: È un conglomerato, esatto, in effetti, che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po'

0: da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema, minimamente.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
2: certo,
1: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
2: certo,
1: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
2: sì,
1: se posso sintetizzarle veramente
2: sì,
1: all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
2: sì,
1: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
2: sì,
1: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
2: sì,
1: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
2: Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
0: devo
2: prima.
0: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella,
2: sì,
0: sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica,
2: certo,
0: della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente, quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2,
1: sì,
0: per chilometro,
1: sì,
0: o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano,
0: sì,
1: a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico

0: magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con, esatto, un approccio appunto, esatto, di buon senso e tecnicamente valido, esatto, sicuramente.
2: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore. Ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello,
1: prego,
0: che diceva Paolo,
1: prego,
0: della storicità e unicità,
1: prego,
0: di questo,
1: certo,
0: brand.
1: Certo, certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
2: magari
0: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
0: Sì.
1: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally,
0: ormai sono permesso
1: punto
0: di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai a nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari. Cioè,
1: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere
1: insomma,
0: i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un, sì, SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì, ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, sì, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato da la Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: non c'è
0: pazienza,
1: più spazio,
0: esatto, non c'è più spazio dove
1: esatto,
0: poterli collocare,
1: esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno, quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi

0: Boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista,
0: Oh.
1: come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi
1: Che stanno
0: ascoltatori, futuri possibilmente anche miei clienti,
1: chiedendo.
0: che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri
1: Cioè il parco
0: clienti che avremo.
1: circolante viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste e ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo, eh?
2: Beh, adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: disse qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente. Ringrazio Federico Goretti, CEO di
0: Grazie a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre a Capolo Artemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
0: Grazie
1: mille
0: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classy insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
3: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la

0: scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Linear Tronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte. Iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili. Anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo Safe Drive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineatronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo: il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
2: Amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 cm. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic iDrive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo

molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9 con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un McPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt. Questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: Poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra queste ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8%, in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
3: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
4: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
3: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
2: non anticipo nulla della macchina perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
3: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
2: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
3: esatto,
2: rimasti tuoi.
3: Esatto, quelli sono i miei.
2: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari, a te.
3: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
4: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
3: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
4: Certo,
3: insomma,
4: tantissimo!
3: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti

0: comunica? Cosa ti viene da
1: Beh,
0: dire da Quito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi, quando parliamo del laterale. Però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione cross country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Beh, come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i fari, questa particolarità dei fari multiled, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Da anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico, che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine.
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina, anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma
2: grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche che quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
2: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che esatto. È posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
2: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
1: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
2: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia. Esatto. Ecco. Quindi abbiamo Pilot Assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
2: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutti questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
2: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
2: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
2: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso appunto

0: quando schiacciamo sull'acceleratore anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione Cross Country, nell'allestimento Plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la Ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile e soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato Speriamo. Molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Sesto appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Quest'oggi siamo in provincia, vi abbiamo portato a Grottaglie. Alle mie spalle c'è il Pala Campitelli, struttura che ospiterà la kermesse relativa alla ginnastica artistica e alla ginnastica ritmica, struttura completamente rinnovata. Ovviamente in questo viaggio non sarò solo, accanto a me c'è la RUP di questo cantiere, l'ingegnere Valeria Talò.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, struttura completamente rinnovata.
1: Completamente rinnovata.
0: All'interno e all'esterno, mi pare.
1: Ovviamente sì, all'interno e all'esterno, con lavori al 99% quasi terminati.
0: 99% quasi completati,
1: sì.
0: Perfetto. Ci siamo quindi, una struttura che ha preso vita, io sono curioso di vederla all'interno, ma intanto presentami un po' l'esterno perché...
1: Allora, l'esterno è stato ristrutturato anch'esso, abbiamo cambiato l'ingresso che prima era posto lateralmente, adesso è parallelo a quella che è il prospetto principale dell'edificio, quindi viabilità interna nuova, aiuole, insomma, un po' di verde in più, esatto, che ancora non abbiamo terminato, illuminazione nuova esterna e per una questione di sicurezza abbiamo anche dovuto rifare l'asfalto perché prima insomma era un po' dismesso per radici degli alberi che purtroppo abbiamo eliminato per questioni di sicurezza.
0: Io sono molto curioso di vedere l'interno perché la struttura promette benissimo, vista di qua siamo un po' sfortunati
1: per il tempo,
0: con la luce avrebbe avuto forse un effetto diverso, però le immagini del drone mostrano tutta una serie di cose che voi potete soltanto immaginare e poi la struttura merita davvero tanto.
1: Prego!

0: Come avete visto, abbiamo varcato la soglia d'ingresso della struttura del Pala Campitelli. Prima zona d'accesso.
1: Accoglienza agli ospiti e agli spettatori.
0: Quindi qui mi dicevi ci saranno...
1: Qui ci saranno i tornelli per permettere il controllo dell'accesso, insomma, ecco, degli spettatori alla manifestazione.
0: Di là?
1: Di là è tutta zona accoglienza, totalmente ristrutturata e riqualificata. Come puoi vedere abbiamo rifatto totalmente la pavimentazione, impianto di illuminazione. Qui c'erano delle grate in ferro che sono state eliminate.
0: Nella precedente struttura,
1: sì, c'erano delle grate in ferro. Adesso lo spazio è stato ampliato grazie a queste vetrate che permettono tanta luce che oggi...
0: L'effetto è positivo lo stesso.
1: Esatto. Tutte le aree sono climatizzate, freddo e caldo. È stata rifatta la zona ristoro bar.
0: Che adesso mi farai vedere.
1: Sì, certo, totalmente accessibile con le rampe, così come sono accessibili anche tutti gli altri spazi, quindi servizi igienici, spogliatoi, e poi c'è la sala infermeria adibita agli spettatori, che prima non c'era, era unificata con quelle degli atleti. Vi faccio vedere.
0: Sì, ci porti, anche perché il posizionamento delle rampe fa sì che sia, come da norma, pienamente fruibile anche per i diversamente abili, sia in questa fase di ingresso, immagino anche per ciò che riguarda l'accesso all'impianto. Consentimi di accedervi, perché
1: prego.
0: È una cosa che noi spesse volte facciamo vedere nei nostri report. Qui la struttura ha già un'anima in essere, perché qui c'è già il bancone predisposto.
1: Esatto, nuovo bancone.
0: Nuovo bancone predisposto relativo alla struttura. Da questa parte non c'ero mai stato. Però qui l'area ristoro è bella che è pronta, nel senso che mancano gli avventori. Manca il cibo, però per il resto c'è tutto. Anche quest'area è climatizzata, come
1: esatto.
0: Mi piace vedere.
1: Esatto. Insomma, servizi igienici per i dipendenti, insomma, area preparazione cibo, c'è tutto.

0: piano terra della struttura del Palacampitelli ci siamo imbattuti in quella che è la struttura relativa ai servizi igienici,
1: esatto.
0: per gli spettatori completamente finiti,
1: completamente nuovi,
0: sì.
1: Pavimentazione nuova, sanitari nuovi, rubinetteria nuova, illuminazione
0: climatizzati
1: anche, sì,
0: anche
1: esatto.
0: Qui perché dovesse far troppo caldo
1: anche nel bagno si può stare bene,
0: mettiamo le persone in condizione di star bene.

0: Esauriti i passaggi formali, siamo entrati insomma nel cuore di quella che è la struttura del Palacampitelli, perché qui su questo parquet,
1: sì, esatto,
0: parquet si svolgeranno le kermesse relative alla ginnastica artistica
1: e ritmica.
0: E la ginnastica ritmica, quindi Grottaglia al centro del progetto dei Giochi del Mediterraneo.
1: Esatto, esatto, siamo finalmente sul campo da gioco che insomma, come vedete, è stato totalmente riqualificato. Abbiamo un campo da gioco in parquet, come abbiamo detto, che sarà adibito per la ginnastica ritmica e artistica per quanto riguarda i Giochi del Mediterraneo, ma che dopo potrà essere utilizzato per la pallavolo, pallacalestro, pallamano, anche il calcio a 5. Esatto, esatto.
0: Beh, insomma, questo è un lascito importante alla comunità
1: molto
0: di Grottaglie.
1: Molto importante, sì.
0: Struttura completamente rinnovata che consentirà alla cittadinanza, insomma, alla comunità di poterne usufruire. E anche i ragazzi fare sport in una struttura all'avanguardia.
1: Certo.
0: Abbiamo visto insomma quelli che saranno gli sport che si potranno praticare. Io però vedo dei canestri che credo che in questo momento siano bloccati, siano fermi.
1: Siano fermi, quelli, sì, ma quelli insomma
0: scendono.
1: Esatto, e quindi anche la pallacanestro, come
0: alle
1: abbiamo
0: nostre,
1: detto.
0: Alle nostre spalle?
1: Allora, alle nostre spalle insomma sono stati ricavati degli ambienti totalmente nuovi grazie alla sopraelevazione di circa 250 metri quadri di, insomma, di area. Ci sarà la sala telecronisti, la sala regia, sala conferenze e tutti potranno avere il panorama diretto sul campo da gioco grazie alle nuove vetrate che sono state installate.
0: Quindi da quella parte area VIP,
1: area
0: e
1: VIP,
0: media.
1: Esatto, esatto, esatto.
0: Beh, insomma, anche questa è una cosa che ci riguarda da vicino come stampa e che non può che farci piacere, perché ci dà la possibilità di godere di questo spettacolo, di quelli che saranno i Giochi del Mediterraneo, anche da postazioni confortevoli e con un'efficienza non indifferente sotto il punto di vista produttivo e lavorativo.
1: Esatto. Quella nuova zona sarà collegata direttamente con l'area spettatori grazie a quella passerella che abbiamo realizzato adesso. Insomma, prima non c'era, prima per poter passare da una parte all'altra o si faceva tramite il campo da gioco o uscendo all'esterno e rientrando, certo, dalla parte posteriore. Come possiamo vedere sono stati ricavati anche le uscite antincendio divise come vuole la normativa tra atleti e spettatori, quindi ci sono le due zone,
0: parte,
1: le due uscite antincendio per gli atleti.
0: Poi questo impianto lì sopra.
1: Impianto nuovo, cosa molto importante, non da dimenticare, di condizionamento e di riscaldamento, e finalmente avremo un'area più accogliente durante le partite o quelle che saranno le gare.
0: Certo, l'estate è fondamentale, ma in inverno alla stessa maniera, nonostante il clima sia abbastanza mite
1: però insomma serve.
0: Meglio avercelo.
1: Esatto,
0: meglio
1: esatto.
0: Avercelo. La caratteristica di questa struttura è il tetto, insomma assomiglia un po', se vogliamo, a quello della piscina, dello stadio del nuoto,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: questo è ligneo, però questo faceva parte della
1: vecchia struttura, sì, insomma è una delle parti che non è stata toccata perché insomma, fortunatamente era in ottime condizioni.
0: Sono curioso di due cose, l'area VIP e media, però prima voglio andare a guardare la visuale dai...
1: Prego, possiamo salire.

0: lasciato il parquet, lasciato il campo da gioco, abbiamo salito qualche gradino. Dove mi hai portato?
1: Zona spogliatoi.
0: Zona spogliatoi, intanto già si sente che si lavora ancora.
1: Sì,
0: noi,
1: sì,
0: questo,
1: sì.
0: Precisiamo una cosa, qui noi siamo senza casco, di solito abbiamo tutte le precauzioni, casco, gilet, scarpe, oggi non ce n'è bisogno perché
1: i lavori sono terminati, a parte qualche rifinitura, ma i lavori sono terminati.
0: Ingegnere, quindi... ho detto non c'è bisogno, io...
1: Si può stare tranquilli,
0: siamo tranquilli. Sì. Spogliatoi?
1: Spogliatoi locale e ospiti, spogliatoi arbitri uomini e donne ed è stata ricavata, che più tardi vi faccio vedere, una piccola zona di vita palestra per gli atleti. No,
0: questo è spogliatoio?
1: Sì.
0: Possiamo vedere.
1: Prego.
0: Come dicevamo, luminosissimo, si direbbe in agenzia immobiliare, quindi qui cambia anche il gioco di luce, spogliatoio che ospiterà gli atleti. Anche abbastanza ampio.
1: Abbastanza ampio, ovviamente insomma, mancano quelli che sono gli arredi, quindi le panche e gli armadietti. Nuovi infissi, tutti ad alta efficienza, servizi igienici con le nuove docce, nuovi sanitari, nuova rubidetteria.
0: Climatizzatore
1: anche
0: climatizzatore,
1: qui.
0: Climatizzatore, esatto. Il leitmotiv di quella che è la struttura del Palacampitelli. No, interessante anche capire come il blocco si strutturi con la presenza dei vari spogliatoi.
1: Sì, i due spogliatoi, come dicevamo, ospiti e locali, spogliatoio per le arbitri uomini e donne e insomma quella piccola palestrina. Poi è stato ricavato qualche deposito per le attrezzature varie. Insomma,
0: il
1: del
0: deposito
1: palazzetto.
0: Ce lo risparmiamo. La palestra,
1: sì.
0: La palestra, la piccola palestrina.
1: Piccola palestrina, certo, la vediamo.

0: particolare orgoglio da parte della RUP di questo cantiere risiede nel vano docce.
1: Nel vano docce, vano docce.
0: Ci hai tenuto
1: a farvelo vedere, insomma. Sì. Non si trova in tutti i palazzetti un vano doccia, no, così
0: assolutamente
1: confortevole.
0: Al di là del fatto che sia praticamente completo, manca l'illuminazione, però.
1: Esatto.

0: siccome è proprio una palestrina, lo spazio c'è, non manca, manca la pavimentazione, mi
1: sì,
0: dicevi?
1: Sì, manca la pavimentazione che insomma verrà montata nei prossimi giorni. E, insomma, è stato ricavato questo spazio palestra per gli atleti che poi usufruiranno della struttura.
0: O magari servirà non solo per gli allenamenti, ma anche per una sorta di riscaldamento pre-gara, esatto, da parte degli atleti. Insomma, è un'implementazione importante che va a certificare ancora di più la qualità del prodotto che si sta lasciando in dote alla comunità di Grottaglie.

0: Abbiamo raggiunto gli spalti, siamo proprio in direzione del centrocampo, quindi di qua godiamo della visuale ottimale per gustarci chi scenderà in campo a breve. Sediolini
1: nuovi.
0: Nuovissimi. Nuovi di pacca, bianco e azzurri richiamano insomma i colori di rottaglie.
1: No.
0: La mia intuizione però sbagliata, quindi non è quella. Perché bianco e azzurro?
1: Ci piacevano bianchi e azzurri.
0: Vabbè, noi facciamo che richiamano i colori di rottaglie, pronto, nessuno lo sa. E spettatori?
1: Spettatori quasi mille, abbiamo una bella capienza, insomma zona totalmente nuova, è stata anche rifatta quella che è la ringhiera a protezione degli spettatori. Esatto, prima era in ferro e quindi non permetteva una visuale ottimale sul campo.

0: Adesso invece è totalmente trasparente perché è fatta in vetro.
1: Vetro,
0: insomma.
1: Ok, esatto. Chiaro. Quindi consente anche la possibilità di guardare direttamente ciò che accade in campo, anche gli spettatori
0: anche
1: che sono
0: chi
1: posizionati
0: sta più in basso, esatto,
1: nelle
0: esatto,
1: primissime file. Poi c'è una sorta di passeggiata.
0: Che insomma, perché abbiamo gli ingressi.

0: quelle nuove.
1: Ma di là, è una dall'altra parte. Qui, insomma, tutto chiaro, bellissimo, bellissima anche la visuale di cui godiamo. Vorrei però visitare l'area VIP e l'area media. Mi pare, insomma, di dover passare...
0: Sì, da questo nuovo accesso diretto che abbiamo realizzato, questa passerella, che insomma, possiamo...
1: Andiamo, possiamo andare.
0: Certo.

0: Qua già mi sento proprio a casa, non tanto per l'area VIP quanto ovviamente per l'area media, perché la vetrata, che adesso è un po' scura, è coperta, esatto, è protetta, fa parte di quel complesso che vedevamo prima dal basso e che riguarda quindi l'area VIP, ma anche l'area destinata
1: alla regia, sia alla regia, ai telecronisti, insomma l'area che vi dicevo prima
0: che ci riguarda
1: e che è stata ricavata ex nova grazie alla sopraelevazione di una zona che ha permesso questa distribuzione interna totalmente nuova delle aree complete di servizi igienici e di accesso anche per i diversamente abili tramite l'ascensore, così come è accessibile tutta la struttura, non dimentichiamo di dire questa cosa perché è stata adeguata a quelle che sono le normative.
0: Geograficamente gemella rispetto a quella degli spettatori, quella dove sono posizionati i 1000 spettatori,
1: esatto,
0: si estende
1: esatto
0: per tutta la lunghezza laterale della struttura.
1: Questo lato anche del palazzetto, sotto di noi sono stati ricavati nuovi spogliatoi, servizi igienici e, cosa molto importante, sala infermeria per gli atleti, perché quella che abbiamo visto dalla parte davanti era la sala infermeria per gli spettatori e la sala antidoping,
0: chiaro,
1: insomma, che il CONI vuole.
0: Non è una cosa secondaria questa,
1: esatto,
0: assolutamente.
1: No, assolutamente.

0: abbandonato la struttura che ci ha accompagnato, ci ha cullato in queste ore della scorsa assieme, per arrivare in un'altra che mi pare essere abbastanza
1: totalmente nuova.
0: Di che si tratta?
1: Questa è l'aria riscaldamento. Voluta insomma per riscaldamento degli atleti che faranno le gare qui di ginnastica artistica e ritmica. Vuoi vederla?
0: Sì, e sarà utilizzata anche successivamente.
1: Certo.
0: Quindi rientra?
1: Questo, rientra in quella che è la riqualificazione di tutta l'area del Palasport Campitelli.
0: Qui
1: c'è una pista di pattinaggio che insomma verrà sistemata nuovamente.
0: C'era, invece ci sarà ancora.
1: Ci sarà ancora.
0: Andiamo dentro?
1: Prego.

0: all'interno del tensostatico che ospiterà, nuovo di pacca anche questo, e ospiterà il riscaldamento per ciò che riguarda i giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente sarà fruibile.
1: Utilizzato anch'esso, esatto.
0: Perché sport?
1: Pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, insomma le stesse discipline che verranno poi fatte all'interno del palazzetto.
0: Mi hai fatto vedere che questo è completamente riscaldato.
1: È completamente riscaldato, sì, grazie a quella macchina che vedete in fondo e... totalmente apribile per le stagioni calde, quindi tutti i laterali sono apribili. E pavimentazione anche qui nuova che vediamo lì
0: linoleum,
1: per terra,
0: esatto, che sarà che poi posato
1: nei prossimi giorni anche quello. E che dire?
0: Diciamo che questo rientra, quindi rientrerà poi nello stesso bando relativo
1: di gestione del palazzetto.
0: Io adesso però ti faccio le domande più difficili, perché fino adesso è tema libero, poi potevi raccontarmi quello che volevi, tanto io. Costi di realizzazione dell'impianto, di tutto l'impianto?
1: Di tutto l'impianto sono 4 milioni e 7.
0: 4 e 7, ok. Questa è la peggiore di tutti. Tempi di consegna?
1: Tempi di consegna.

0: Siamo arrivati a conclusione di questo viaggio, ci hai mostrato tutta la struttura, adesso siamo ritornati al punto di partenza. Valeria, noi non possiamo che ringraziarti.
1: Grazie a voi.
0: Noi vi ringraziamo invece di essere stati in nostra compagnia in questo nuovo appuntamento di Dentro i Cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Vi invito ovviamente a seguirci sul canale 98 del Digitale Terrestre, ma anche attraverso la nostra app e sui nostri social. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo ovviamente su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Impresa Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Ciao a tutti amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta di una semplicità unica ma soprattutto versatile. Perché versatile? Perché è una ricetta che si può mangiare il giorno dopo, quindi prepararla con tranquillità il giorno prima. È una ricetta che la si può fare in tutti i gusti che voi desiderate. È una ricetta svuota frigo perché potete unire parti vegetali, parti animali, pancette, prosciutti, ovviamente sempre con moderazione, seguendo uno stile di vita sano e ben bilanciato. Parliamo della frittata, ma non una classica frittata, nella mia versione, che unisce due tradizioni, quella italiana e quella francese della quiche Lorraine. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono una zucchina, 4 uova, della ricotta, formaggio, noce moscata e sale. Iniziamo dalla nostra zucchina. L'abbiamo ben lavata, tamponata leggermente e faremo delle piccole filangère. Ci aiutiamo a fare queste filangère semplicemente con una grattugia. Priviamo la zucchina dal suo sederino in questo modo. Dopodiché prendiamo una bowl, predisponiamo la grattugia e iniziamo a grattugiare la nostra zucchina. Abbiamo ben grattugiato la nostra zucchina e siamo rimasti con la testa. Ovviamente in questa ricetta la testa non ci serve, ma non la buttate, mettetela da parte, perché a breve vi mostrerò come si può trasformare questo prodotto in una vellutata e non solo. A questo punto aggiungiamo del sale fino alla nostra zucchina e procediamo

con il processo di osmosi. Questo ci permetterà di far fuoriuscire i liquidi in eccesso dalla nostra zucchina. 10 minuti a nanna. Ora procediamo al nostro ripieno, che in realtà nella nostra versione sarà la vera frittata. Questo perché nella nostra versione? Perché dovessimo fare la quiche Lorraine come tradizione, avremmo o una base di pasta sfoglia o pasta brisée e successivamente un pastello fatto con uova o crema di latte o panna e ortaggi, pancetta, prosciutto, come vi accennavo all'inizio. Noi invece cosa faremo? Utilizziamo semplicemente le uova, non utilizziamo né panna né crema di latte, che verrà sostituita con la nostra ricotta. Successivamente montate le uova con la ricotta, aggiungeremo il formaggio grattugiato, una bella grattugiata di noce moscata e a finire aggiustare di sale. Iniziamo dalle uova. Io sto utilizzando un uovo fresco perché sono mie e quindi la grandezza è importante. Nel caso in cui non trovate un uovo di questa categoria e di questa grandezza, potete aggiungere un uovo in più, semplicemente senza paura e senza alcun tipo di problema. Rompiamo le uova in una bolla. Iniziamo con una frusta a montare il nostro composto. Quando l'uovo è ben schiumato, aggiungiamo la nostra ricotta all'interno. Questo più o meno è mezzo fuscello di ricotta. Continuiamo a montare. Quando dobbiamo fermarci e capire che il nostro composto è quasi pronto? Semplicemente quando i grumi della ricotta si saranno sciolti nel nostro composto. A questo punto il nostro composto è vellutato e molto fluido, aggiungiamo il formaggio grattugiato, aggiustiamo subito di sale e andiamo con una dose generosa di noce moscata. Come se piovesse. Mescoliamo il tutto e poi siamo pronti per accogliere la nostra zucchina. Procediamo ora con la nostra zucchina. Come vedete, qui c'è acqua di vegetazione che tramite il processo d'osmosi abbiamo tirato fuori. Procediamo semplicemente strizzando la nostra zucchina e la inseriamo all'interno del nostro composto, in questo modo. Prendiamo acqua che cade, vedete? Perché strizziamo la zucchina? Perché già il composto è abbastanza umido, rischiamo di non far cuocere in modo corretto la nostra frittata. Strizziamo e aggiungiamo. Amalgamiamo la zucchina con il nostro composto di uova e siamo pronti per posizionarlo in una cocotte. Ora ci aiutiamo con un pezzo di carta da forno e foderiamo la nostra cocotte dove verrà inserito il nostro composto. Per avere più facilità facciamo questo movimento. La stropicciamo. Questo ci consentirà di avere più facilità nel modellare la nostra teglia o, in questo caso, ciotola di terracotta. Perfetto. A questo punto versiamo il composto nella nostra cocotte.

dovessero essersi formate qualche piegolina in questo modo. E ora passiamo alla cottura. Qui seguitemi attentamente. Forno preriscaldato a 200-250 gradi. Inforniamo i primi 30-35 minuti a 140 gradi. Dopodiché, quando il nostro composto si sarà elevato, passiamo alla fase di cottura e asciugatura finale e portiamo la temperatura a 170 gradi per altri 10-15 minuti. Quando ci accorgiamo che la nostra frittata è pronta? Semplicemente prendiamo un canovaccio o un torcione, muoviamo nel forno leggermente la nostra terracotta. Se il centro non si muove più, rimane sodo, la cottura è perfetta. Andiamo! La nostra frittata è cotta, impiattiamo. Questa operazione consiglio di farla quando si è ben rassettata, praticamente una mezz'oretta dopo. Come vedete, muovendola rimane ben soda. A questo punto gli diamo un taglio a metà.

Il profumo che emana è pazzesco. Quando la rifarete mi potrete capire. La nostra frittata, salubre, bellissima, profumatissima, saporita, dinamica, versatile, è pronta. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Le anticipazioni del nostro TG della sera, il Consiglio dei Ministri dà l'ok al prestito da 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva. Parleremo anche di Giardini Virgilio per il Consiglio di Stato, devono rimanere chiusi, è stata respinta la richiesta di riapertura da parte della società che gestiva la struttura. E poi Santa Rita è festa per un'intera comunità cittadina. Ieri processione e prima ancora la messa, le autorità cittadine, oggi la grande festa popolare. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
6: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

0: nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri con un decreto monocratico è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura. Taranto si stringe attorno alla santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Apriamo questa edizione della sera parlando di ex Ilva. Ieri sera la conferma e l'ufficialità da parte del Consiglio dei Ministri, in arrivo altri 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico, il servizio. Nessuna sorpresa rispetto al previsto, come annunciato ieri sera il Consiglio

0: Il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto, ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva, un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia e NAES copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4, fronte di perdite che solo negli ultimi 6 mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri la prima tranche, altri 140 milioni di euro sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano Jindal e il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto: è stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra parte dei soldi provenienti dall'avanzo di amministrazione regionale. E su questo ulteriore aiuto di Stato, le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti al capitale, una massa enorme di denaro pubblico gestita senza adeguata trasparenza, con affidamenti e appalti diretti spesso senza gare ad evidenza pubblica, su cui, prosegue la Corte dei Conti, dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi al passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide: Giardini Virgilio non riaprirà, almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura, il servizio.
1: Restano i sigilli e la chiusura dei Giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
0: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca: aggressione a un conducente di Chima Mobilità mentre era in servizio. L'episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotramvieri, che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
2: È un episodio increscioso. Noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro. Un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore, è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. È la testimonianza del dipendente di Chima Mobilità aggredito nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferrotranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore.

0: Del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato, la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferrotranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
1: Ancora cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno. Sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. L'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. E dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni, ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore, protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno pagherà circa 4 euro in più al mese, chi ha invece redditi più alti fino a 50 mila euro l'anno vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
2: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi? Sì. A presentare il suo libro, sì. Proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini, sì. Per coprire il buco che non è stato causato durante il governo.
3: No, non c'è nessun buco.
2: Durante il suo governo,
3: poi
2: certo.
3: Glielo spiego
2: come. Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari, 350 sì, sì, milioni di disavanzo.
3: No, è assolutamente fisiologico e
2: ma
3: normale.
2: È una provocazione quella che sta facendo. Lei non sa più come apparire, sta andando in giro a presentare il suo libro.
3: Ehi, mi deve lasciare in pace.
2: Con un debito di 350 milioni di euro, con l'aumento dell'IRP. Guardi, le do un consiglio, si nasconda, la perequazione verticale fa meglio. No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti. Io sono contento, io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
1: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche, il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà all'ex governatore Emiliano, riteniamo gravissimo, dicono, che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia. Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola, Roccaforzata sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio.
0: Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centrosinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso D'Attesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Roccaforzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla Terza, per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha sei candidati alla carica di sindaco: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico San Marco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno.
1: Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex Banca Popolare di Bari, chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Il caso dell'ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti, dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale Civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
5: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex Popolare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche, però questa operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel sud Italia. E per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.
4: Turco, componente della Commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
5: Oggi con questa privatizzazione il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da questa operazione da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
1: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il villaggio della salute Dottor Max. Fino a sera tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di Farmacie Aliot, e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
6: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
7: Sì, per dare un contributo

0: alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per holter, holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa, lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
1: Un'iniziativa che pone al centro in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
2: È in un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere promosse da un gruppo come Dottor Max hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
3: A 34 anni dalla strage di Capaci, un momento pubblico di riflessione. Questa mattina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, proprio dove morì Giovan Battista Tedesco 3 anni prima, ucciso, come ricorderete, dalla Sacra Corona Unita. Custodire la memoria, costruire la giustizia, il titolo dell'iniziativa promossa da Libera Taranto e dalla sezione tarantina dell'Associazione Nazionale Magistrati, il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Sono trascorsi 34 anni dalla strage di Capaci e 37 dall'uccisione di Giovan Battista Tedesco, ex carabiniere che aveva successivamente iniziato a lavorare come vigilante presso l'acciaieria della città, vittima innocente di mafia uccisa dalla Sacra Corona Unita. In occasione della giornata della legalità, l'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Taranto e Libera Taranto hanno promosso un momento pubblico di riflessione e confronto dal titolo Custodire la memoria, costruire giustizia, che si è tenuto in via della Liberazione 22, luogo simbolico della memoria cittadina. La scelta del luogo non è casuale, l'iniziativa ha voluto restituire memoria agli spazi urbani, trasformando un'area segnata dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, consapevolezza e impegno civile.
5: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo. Credo che dai ragazzi abbiamo tanto da imparare, perché noi abbiamo scelto nel nostro TOF della nostra scuola di incentrare tutto sul percorso della legalità e l'educazione al rispetto delle regole.
4: Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il progetto Custodi di Memoria, Costruttori di Futuro, un percorso di adozione delle vittime innocenti di mafia tarantine e pugliesi da parte delle scuole del territorio. L'obiettivo è fare in modo che la memoria delle vittime non resti confinata alle commemorazioni, ma diventi esperienza educativa permanente attraverso studio, approfondimento e percorsi di cittadinanza attiva.
6: È una giornata simbolo della lotta al contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e alla corruzione. Ma questa giornata non può essere soltanto una giornata celebrativa, ma deve vedere un nostro rinnovato impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità. E noi questo contrasto lo vogliamo fare nella maniera più proficua possibile, costruendo attraverso la memoria una generazione e un futuro di giustizia migliori.
7: Questo è il luogo in cui Giovan Battista Tedesco è stato ucciso. E noi dobbiamo custodire la memoria sua e la memoria di altre vittime innocenti della mafia.
3: Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione nelle vie cittadine. Questa sera invece una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita, il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita d'Acascia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolare hanno coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.

0: azione.
1: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
0: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
2: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana. Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
3: A Fragagnano negli scorsi giorni profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
0: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata. È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest, nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto Frag.
4: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
0: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misura alternativa alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare il laboratorio è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di APFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da cui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e affetti.
5: È stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
6: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
0: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
3: E adesso la pagina sportiva.
7: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale. In palio c'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto alla Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Battipagliese. Sul fronte formazione l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni di Nicola Loiodice, reduce da un acciacco ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico. Intanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti, Stadio Italia totalmente sold out. I biglietti per il match infatti sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delfis d'oro per lo sport, l'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10.30 nel Salone degli Specchi dei Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tacarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
3: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TCE115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL, con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno. La nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. Five Motors Taranto.
10: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
11: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud della zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
10: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
11: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.

0: corsi di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Alimenta Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 km dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene

0: donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudini che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea de Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
1: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte. Un prodotto unico al mondo, che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
0: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
1: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
0: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna. La mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
1: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì, il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

sí, lo sé.

0: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
2: Buon pomeriggio, futura, dagli studi di Studio 100 Taranto in via Polibio, nuova puntata nel nostro approfondimento sociopolitico e oggi dedichiamo questa trasmissione alla GTF, Just Transition Fund, ovvero 800 milioni di euro disponibili per Taranto e provincia, una filiera di investimenti, di opportunità da innescare. Siamo di fronte ai primi bandi, alla pubblicazione dei primi bandi, finalmente si è messo in moto una macchina che già fa discutere, già crea dibattito e proprio per questo noi abbiamo ospite, tra poco ci colleghiamo, l'assessore regionale della Giunta De Caro, l'ex rettore del Politecnico e ingegner Eugenio Di Sciascio, che ringraziamo, eccolo qui, grazie ingegnere, grazie assessore per essere in collegamento con noi, forse va ripristinato il collegamento, ecco, intanto lo perfezioniamo. Stiamo in attesa di collegarci anche con il senatore Mario Turco, che eccolo qua. Buon pomeriggio, senatore.
3: Buon pomeriggio e grazie dell'invito e mi scuso in anticipo per questo mio collegamento di emergenza.
2: Ma no, ma grazie. Tanto. L'importante è vedersi e sentirsi, il tema è importante, era giusto che lei ci fosse perché siamo qui a fare il punto della situazione sul GTF, sul Just Transition Fund, ma era importante che lei ci fosse. Ecco De Sciascio, benvenuto assessore. Benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. È collegato con noi il senatore Turco che stavo salutando in questo momento. E dicevamo.
3: Saluto l'assessore.
2: Sì, non lo sento l'assessore.
4: Tentativo.
2: Eccoci qua, no, la sentiamo assessore, la sentiamo, buon pomeriggio. Sì, la salutava il senatore Turco prima, sto cercando di fare, non faccio le presentazioni perché vi conoscete, però davanti agli spettatori vi ho presentati, stanno per raggiungerci in studio il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno e il consigliere regionale di Taranto Massimiliano Di Cuia. Insomma, perché questi ospiti? Perché l'assessore si sta occupando ovviamente da alcuni mesi di queste e di altre partite, ma ci interessa il Just Transition Fund. Mario Turco, all'epoca del varo di questo strumento di investimenti e recupero, rigenerazione, poi andremo a fondo per capire di che parliamo, era sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Conte, parliamo del 2021-2022, dico bene Turco?
3: Sì.
2: Perfetto. E quindi poi abbiamo vice sindaco Mattia Giorno perché è la filiera amministrativa da far allineare per rispondere ad alcuni quesiti che ci stiamo ponendo e ci porremo con voi. E poi Massimiliano Di Cuia che è stato protagonista di un'interrogazione

0: consigliare, alla quale l'assessore ha risposto e poi entreremo nel merito di quella interrogazione. Allora, intanto, assessore Di Sciascio, a che punto siamo col GTF dal punto di vista della Regione Puglia?
1: Il GTF è un intervento molto importante. In questo momento siamo sostanzialmente in linea con i programmi di SPIR, con un leggero ritardo, però diciamo che non disperiamo di recuperare. Abbiamo degli impegni importanti, se volete riassumo molto
0: Sì,
1: brevemente.
0: abbiamo delle slide, però intanto cominci lei. Prego, prego.
1: Ma, diciamo, in questo momento abbiamo delle attività ovviamente relative alle bonifiche, abbiamo un'attività importante anche di supporto, in particolare sia ai lavoratori e alle lavoratrici CIGS, che è partita questa settimana, sta partendo nella settimana prossima un avviso, diciamo, indirizzato ai cosiddetti exportuali di Taranto, sempre di reskilling e di supporto alla formazione anche attraverso un contributo economico. Abbiamo in corso un'attività molto importante che riguarda l'incentivazione di imprese attraverso i due strumenti PIA, Mini PIA GTF, oltre agli altri due Nidi e Tecnonidi GTF. Tecnonidi GTF è appena partito. Abbiamo in avvio anche altre due misure, che saranno due misure aperte praticamente alla totalità delle imprese sul territorio, una di garanzia gestita con Mediocredito Centrale, una gestita direttamente da Puglia Sviluppo, che sarà un programma di microcredito per le imprese sempre del territorio tarantino. Abbiamo anche, diciamo, una parte dedicata al social housing per circa 29 milioni di euro e chiaramente abbiamo la parte poi importante, sono circa 183 milioni di euro dedicate alle bonifiche, diciamo, che sono poi gestite direttamente dal commissario
0: Con le
1: delegato.
0: filiere verdi. Sì, allora
1: Sì.
0: io direi che, siccome abbiamo spettatori e spettatrici a cui riassumere un po' ciò di cui parliamo, e magari guardando queste slide, lo dico anche a Turco, cominciamo a entrare un po' nel merito, sento che stanno arrivando anche gli altri ospiti e li microfoniamo. Allora, Candelli, partiamo con la prima slide, numero 1. C'è la slide, altrimenti io vado. Sì, perché abbiamo fatto slide per spiegare cos'è il GTF, qual è la fase attuale, in che fase stiamo, a che punto siamo a Taranto, i territori, i settori di intervento, progetti già finanziati, gli obiettivi principali e una tabella comparativa con il Sulcis. Sarà importante capirlo perché il Sulcis intanto ha rimodulato alcuni dei suoi finanziamenti. Ripeto, parliamo di 800 milioni di euro, il Sulcis 350. Eccoci qua. Cos'è il GTF? Fondo per la transizione giusta, strumento Unione Europea nel 2021. Benvenuto intanto al Vice Sindaco Mattia Giorno che si accomoda. Grazie Vice Sindaco. Abbiamo appena cominciato. Abbiamo in collegamento il Assessore Di Sciascio e il Senatore Mario Turco. Scopo principale del GTF è aiutare le regioni e i lavoratori più colpiti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra, evitando che la transizione ecologica crei ingiustizie sociali. Scorriamo Candelli. Fase attuale. Abbiamo bandi pubblicati, organismi intermedi già operativi, progetti, alcuni finanziati start-up, filiere verdi, ne parlava prima, se ne sta occupando il commissario alle bonifiche Uricchio, cantieri Green Belt, poi capiremo cosa sono, e altro in fase di progettazione, ad esempio un grosso progetto che è l'Hydrogen Valley. Un impatto concreto con effetti più visibili che però saranno appunto tangibili non prima di 1 o 2 anni. Il programma, abbiamo detto, è un programma che vede la luce nel 2021, poi nel 2022 viene varato e il piano esecutivo è entrato proprio nel cuore nel 25 con i bandi più concreti negli ultimi mesi. Andiamo avanti, Candelli. Gli obiettivi, ecco qua, supportare i lavoratori, comunità industriale, promuovere la diversificazione economica, sostenere la qualificazione territoriale, favorire innovazione e ricerca. Andiamo avanti. Procediamo con l'altra slide. Dimensioni del fondo. Abbiamo detto 800 milioni per Taranto e provincia. Sulcis 350 milioni, un'area interessata dalle miniere in Sardegna. Procediamo così.

0: Allora, destinato a regioni e province specifiche, l'abbiamo detto, le risorse possono finanziare infrastrutture green, start-up e microimpresa. L'assessore già prima ha parlato di nidi e tecnonidi, cioè di nuova realtà, formazione e riqualificazione dei lavoratori, ricerca e innovazione collaborativa. Andiamo, vediamole tutte così. A che punto siamo? Secondo queste slide, se c'è qualche errore, assessore, senatore, vice sindaco, siamo pronti a aggiustare, è chiaro. Ecco qua, vedete per Taranto, vedete lo schema, vi aiuto a leggerlo, ma è tutto elencato. Abbiamo anche l'elenco dei bandi già pubblicati, alcuni tra i bandi più importanti. Siamo entrati quindi nella fase operativa, vedete? Andiamo oltre. Ecco, progetti già finanziati o in fase di attuazione. Qui abbiamo nidi GTF, filiere verdi, reti per Taranto, Hydrogen Valley, Green Belt, che sarebbe una sorta di parco verde, investimenti mini PI e PIA, abbiamo quindi quelle cifre a budget e gli obiettivi. Ultima slide, eccoci qua. Ciò che era previsto per Taranto, ciò che era previsto per il Sulcis, però ripetiamo, il Sulcis l'anno scorso ha rimodulato, adeguando un po' gli obiettivi che Mario Turco mi pare, e ora sentiremo l'assessore e il vice sindaco, mi pare che sia la partita in campo questa. Sbaglio? O stiamo impegnando ancora poche risorse rispetto a quelle disponibili e, stando a ciò che prevede il GTF, rischiamo di dover restituire troppi soldi già dall'anno prossimo? È il caso o no di risederci tutti intorno a un tavolo, comuni, non solo Taranto, regione e governo, per tentare di rimodulare e impegnare attraverso un allargamento? Si dice dei codici Ateco per capirci, ma allargamento quindi delle attività produttive, ecco, lo dico ai nostri spettatrici e spettatori, affinché si possa impegnare più fondi possibile. Che ne pensa Turco? Che ne pensa il vice sindaco di Taranto? Di Sciascio, poi a lei la parola ovviamente.
1: Allora, innanzitutto, vabbè, io rinnovo i ringraziamenti e saluto anche gli altri ospiti. Come è stato sottolineato, nel 2021 riuscimmo, a fine governo Conte 2, prima della caduta del governo Conte 2, ad assicurare a Taranto, così come anche alla Silcius, importante finanziamento europeo. E a Taranto destinammo, gli 800 milioni di cui si parlava prima. E questo era un pilastro, del cantiere Taranto, cioè uno dei pilastri, che unitamente ai fondi del PNRR, perché noi nel PNRR, nella prima bozza, quello che andammo a redigere nel corso del governo Conte 2, stanziammo 1 miliardo per realizzare l'idrogeno valley, quindi per la produzione dell'idrogeno verde. E stanziamo poi risorse per l'infrastruttura, quella ferroviaria, per una velocizzazione della tratta Taranto-Metaponto Battipaglia, in modo tale da collegarci poi direttamente all'alta velocità, quella Roma-Napoli-Reggio Calabria. E l'altro collegamento di investimento e gli altri pilastri erano collegati al Just Transition Fund. Oltre al PNRR c'era la ZES, c'era la zona franca doganale che andammo a istituire sempre nel governo Conte 2, istituimmo e finanziammo la fondazione del Tecnopolo del Mediterraneo, portammo nel CIS oltre 2 miliardi di investimenti con i giochi del Mediterraneo e altre misure infrastrutturali. Ora, questo era il piano
0: Questo è il panorama. Qui
1: strategico.
0: oggi dedichiamo al
1: Questo è il
0: GTF e poi ci
1: panorama.
0: occuperemo anche del CIS in un'altra puntata.
1: Però qui qual è il problema? Che questi progetti, questi finanziamenti dovevano essere tra loro collegati per creare un grande piano di riconversione integrato. Ora, noi abbiamo perso, da una parte abbiamo perso i fondi del PNRR, perché abbiamo perso 1 miliardo che il governo Meloni ha tolto al PNRR e ha tolto a Taranto. E quindi ha tolto un grande progetto di riconversione sull'idrogeno verde, doveva essere a Taranto. Nel PNRR abbiamo perso il finanziamento per la velocizzazione della tratta Taranto-Battipaglia. Nell'ambito del CIS Sempre nella riconversione integrata abbiamo perso una parte della cantieristica navale su cui noi puntavamo,

0: che doveva collegarsi poi al Just Transition Fund. Abbiamo perso 230 milioni di investimenti del gruppo Ferretti, che adesso lo sta realizzando alla Spezia. E sempre nell'ambito di quest'ottica abbiamo perso un altro finanziamento importante, che era quello di Renexia per realizzare le turbine delle paleoliche, sempre in
1: Senatore,
0: vista
1: quindi
0: della transizione
1: come non
0: energetica.
1: dover restituire una parte di fondi, anche se poi l'assessore
0: Allora,
1: magari poi ci tranquillizzerà su questo, però intanto parliamone.
0: qui il tema è che manca, e questa è una grande lacuna, che manca il piano strategico industriale all'interno del Just Transition Fund. Cioè il grande rischio che qui corriamo è che tutte queste misure e tutte quelle che abbiamo perso non sono collegate tra loro per creare un grande piano strategico. Per cui rischiamo di avere tanti bandi frazionati, ma senza una governance unitaria, perché si è adottato a livello governativo, si è fatta una scelta che noi riteniamo sbagliata, di non avere una cabina di regia unica, ma avere tanti livelli di governance che non dialogano tra
1: Ma
0: loro.
1: infatti, senatore, chiedo
0: Per cui
1: scusa,
0: noi
1: io.
0: oggi lamentiamo il fatto che non ci sia un piano strategico industriale che ci permetta di capire qual è la transizione energetica che dobbiamo andare a realizzare.
1: Molto chiaro,
0: E quindi di
1: senatore, la prego ancora
0: conseguenza, sì.
1: di rimanere lì accostato, grazie, in auto. La prego ancora perché voglio sentire anche di Sciascio su questo, perché ricordo a me stesso, Mattia Giorno, professionalmente io ho trascorso il 2023 e il 2024 collaborando con gruppi del Parlamento europeo professionalmente, facciamo un giro per promuovere il GTF e spiegarlo. Allora, lo dico anche all'assessore, che non era assessore in quel momento, lo è da pochi mesi, ma incontrando molte amministrazioni ci sentivamo rispondere durante i convegni, non sapevamo di questa grande opportunità, oppure lo sappiamo, ma non abbiamo il personale nei comuni. Questo dal punto di vista dei comuni, perché nelle nostre slide si parla di paralisi amministrativa che i bandi ultimi stanno cercando di. Dal punto di vista del Comune di Taranto e tuo, di vice sindaco, perché hai la delega anche alla grande progettualità, prima di passare la palla di nuovo all'assessore, perché è interessante ciò che ci dirà. Oggi l'Edicola del Sud, per esempio, come altri giornali, ma stamattina ho ancora un altro articolo che invita a verificare l'ipotesi di allargare la platea dei potenziali richiedenti, no? L'assessore già ha risposto a Massimiliano Di Cuia su questo, ma c'è anche, se ricordo bene, il sindaco Bitetti, che ha scritto una lettera al capo gabinetto dell'assessore. Quindi, vice sindaco di Taranto, come possiamo fare per non dover restituire neanche un centesimo e sfruttare tutti i fondi disponibili?
2: Bisogna mettere in campo tutto lo sforzo necessario per tenere in piedi il coordinamento tra le istituzioni. Il GTF è un piano molto complesso, questa cosa va chiarita perché il modello di funzionamento di finanziamenti europei così grandi sconta una serie di rigidità che sono legate alle direttive che ti dà l'Unione Europea, che sono alle volte anche un po' diverse da quelle che usiamo noi per bandi che non hanno queste tipologie di provenienza di fondi. Tiene dentro una filiera che passa dall'autorità di gestione, che è il governo, attraverso il Ministero per il Sud e la questione territoriale. L'organismo intermedio, che è la Regione Puglia, la quale deve fare i bandi di fatto per la spesa di una parte, non di tutte queste risorse, e poi gli enti locali. In che modo gli enti locali? Il Comune di Taranto vive una condizione sui generis, perché è assegnatario diretto dei finanziamenti per la realizzazione della Green Belt e del SIAB, e quindi noi stiamo già lavorando con la Regione Puglia,
1: La
2: abbiamo
1: Green Belt è
2: avviato.
1: riforestazione, lo dico per gli
2: La Green Belt è
1: spettatori.
2: un progetto di grande riforestazione di circa 80 milioni di euro e devo dire che su questo la Regione si è resa da subito disponibile. Abbiamo già svolto due incontri tecnici per concludere la preliminare della procedura negoziata, cioè quella procedura che permette al Comune di avere i soldi per poter fare la progettazione e successivamente il
1: Ricordiamo
2: cantiere.
1: cos'è la SIAB anche, vice
2: Il
1: sindaco,
2: SIAB
1: così.
2: invece è un altro grande progetto che riguarda la filiera del mare attraverso la riqualificazione e rifunzionalizzazione di una parte del Mar Piccolo, con la costruzione di alcuni approdi e quindi la realizzazione di infrastrutture utili a far sì che, ad esempio, la mitilicoltura, la produzione di cozze e tutto quello che ruota intorno al settore marittimo possa svilupparsi in maniera stabile e non in condizioni precarie come è avvenuto fino ad oggi e continua ad avvenire. E al tempo stesso prevede, a completamento della filiera, la riattivazione dello stabulatore, quindi di una serie di attività che servono a sviluppare ulteriormente la produzione e mettere sul mercato dei prodotti finiti del territorio tarantino che potrebbero dare quindi una veste completa a quello che è tutta la filiera del settore.

0: della
1: Però
0: mitilicoltura.
1: scusami, Giorno, nel Sulcis, e poi vorrei sentire anche di Sciaccio su questo, nel Sulcis l'anno scorso i comuni, non solo Confcommercio, Camera di Commercio, Confindustria, i datoriali, i comuni, la politica hanno fatto quadrato per verificare a Roma la possibilità di rimodulare alcuni fondi. Ci sono le condizioni qui, in
0: Ma a dire la verità
1: quali?
0: lo abbiamo fatto anche noi quando il Ministero ha organizzato a Taranto l'organismo di vigilanza, sorveglianza del piano, all'interno del quale c'erano le amministrazioni, c'erano la regione, c'era il governo, le agenzie coinvolte, i sindacati, tutto quello che è il partenariato locale che ha partecipato prima alla scrittura di una parte del piano, in buona sostanza quasi tutto il piano. Poi, diciamo, a eventuali modifiche che in quella sede sono state discusse, alcune modifiche sono state anche deliberate all'interno di quella riunione che si è svolta, se non ricordo male, era il mese di ottobre-novembre dello scorso anno, quindi stiamo parlando di pochi
1: Di
0: mesi fa,
1: pochi
0: dove
1: mesi
0: sono
1: fa.
0: state riappostate delle risorse, rimodulate delle fonti di non delle fonti, rimodulate delle appostazioni di finanziamento che sono state poi anche già recepite all'interno dei primi bandi che la Regione Puglia ha messo sul campo. Ora, ciò non toglie che ci sono altre parti di finanziamento che devono essere ancora spese e che devono essere messe a bando. Il JTF di fatto ha un orizzonte temporale che arriva al 2029, quindi noi abbiamo davanti il 31/12 del 2029, abbiamo davanti a noi sicuramente altri 3 anni e
1: Però devi
0: mezzo.
1: impegnare i fondi entro.
0: Non tutti, no, no, no, nel tabellario dell'Unione Europea c'è un impegno di fondi che è distribuito nel corso degli anni, quindi non sono da impegnare tutti 800.000 nel
1: 70%?
0: 2026, no, ogni anno c'è un suo target di spesa,
1: C'era questa soglia del 70% lì.
0: ogni anno ha un suo target di spesa, il primo anno ha già scontato il target, siamo nel secondo anno in cui stiamo lavorando al raggiungimento degli obiettivi, siamo nel mese di maggio, i primi bandi la Regione li ha fatti già correre, ovviamente serve fare tutto il necessario per pubblicare il resto dei bandi, ad esempio, che permettono di raggiungere i target di spesa, concorreranno al raggiungimento dei target alcune delle spese che il comune dovrà affrontare per le progettazioni di Green Belt e SIAB, quindi da questo punto di vista si sta camminando. È ovvio, ma io credo che di questo potrà garantirci l'assessore che è in collegamento, che c'è tutta la volontà politica, sia dal lato della regione, direi ovviamente anche dal lato del comune, ma possiamo sostenere anche, diciamo, dal lato dell'autorità di gestione del governo, perché sarebbe folle pensare che il governo non sia d'accordo alla spesa totale di queste risorse, anche se, come giustamente diceva il senatore Mario Turco, dal governo qualche criticità l'abbiamo avuta nel corso di questi anni, basti pensare al numero di riunioni del CIS che sono state fatte quando il senatore aveva la delega, eravamo nel governo Conte 2, e a quante ne sono state fatte in 4 anni di governo Meloni.
1: Dedicheremo al CES un'altra puntata perché
0: Sì,
1: è
0: ma
1: interessante il
0: è
1: lavoro
0: vero che stiamo parlando
1: che
0: di
1: si sta
0: JTF,
1: facendo.
0: è però anche vero quello che diceva il senatore,
1: A
0: cioè o si ha una
1: chiudere.
0: visione integrata dei finanziamenti e delle iniziative che vengono messe in campo sul territorio per le competenze e anche la volontà, la buona volontà di ognuno, oppure noi rischiamo che tanti interventi rischiano di essere monadi che, scollegati da loro, non generano quello che in economia si chiama effetto moltiplicatore e che può creare le condizioni affinché un sistema di sviluppo integrato si generi veramente rispondendo all'obiettivo del JTF, che è quello di riconvertire il territorio su modelli di produzione industriale innovativi, con annessa formazione, eccetera, eccetera.
1: Grazie, Giorno. Assessore di Sciascio, allora abbiamo uno sguardo critico e attento, diciamo, al rischio che le monadi, quelle che poi ha chiamato così, ha definito così Giorno, possano non creare uno sviluppo integrato che è quello a cui fa appello Turco, perché evidentemente probabilmente posso immaginare che quegli investimenti ipotizzati da quel governo potessero avere questa finalità. Allora stiamo esagerando, assessore, crediamo sul rischio di dover restituire. È possibile allargare il raggio di chi possa far domanda e proporre progetti grazie a questi fondi? Prego.
2: Allora, mi consenta di fare qualche punto di chiarezza.
1: Assolutamente.
2: Non abbiamo una situazione difficile in termini di perderemo i soldi, questa ce la dobbiamo proprio dimenticare. Non voglio dire che è un falso allarme, perché ovviamente il monitoraggio c'è. I target siamo impegnati giorno per giorno con gli uffici a monitorarli e non perderemo i soldi. Voglio dire anche una cosa, io leggo i giornali, diciamo per me purtroppo, Stamattina si parlava della grande rimodulazione che ha fatto il Sulcis. Noi l'abbiamo già fatta la prima rimodulazione.
1: Sì, l'edicola del Sud, sì.
2: Leggevo, hanno introdotto il social housing. Noi l'abbiamo fatta a dicembre la rimodulazione in cui abbiamo introdotto il social housing. Cioè nel senso che noi le rimodulazioni le abbiamo fatte. Oggi stiamo, per esempio, monitorando la spesa sui PIA e sui mini PIA. Avevamo in programma di fare anche un intervento sui contratti di programma, non lo faremo, utilizzeremo quelle risorse per aumentare la capacità di fornire supporto alle piccole e alle medie imprese. È un'attività che è in corso. Diciamo, monitorare è fondamentale, lanciare l'allarme non sempre ha senso. Poi c'è un elemento che vorrei chiarire, perché l'ho sentito già due volte, quindi lo ripeto: non è che non abbiamo l'attenzione ai vari, chiamiamoli, codice Ateco. Il bando reti era aperto praticamente a tutti, adesso lo stiamo rifinanziando per altri 15 milioni di euro. Il bando trasformazioni è aperto praticamente a tutti i codici Ateco. Il bando PMIPA aveva una logica che va esattamente nella logica della JTF, cioè nell'accompagnamento alla trasformazione dell'area tarantina. Siamo intervenuti anche questo con i fondi del JTF, che contribuiscono peraltro al target, perché tiriamo fuori, come le stavo accennando, due ulteriori avvisi che sono orientati all'intera platea delle imprese. Sono uno che sarà un fondo di garanzia di circa, dico delle cifre che non saranno esattamente precise allo zero, però all'ultima cifra decimale, però siamo intorno ai 60 milioni per un fondo di garanzia gestito dal microcredito che partirà nelle prossime settimane, e analogamente avremo un fondo invece di microcredito che ha sempre un beneficio poi finale per le imprese, che sarà invece gestito direttamente dal Fondo di Sviluppo, anche questo per un valore più o meno di 60 milioni di euro, che peraltro si aggiunge a quello che è previsto per l'intera regione, ma dà una sua specificità e una sua immediatezza proprio per l'area di Taranto. Noi cerchiamo, capisco che è un programma complesso, questo bisogna dirlo, perché diciamo, come dicevo stamattina, non esistono soluzioni semplici a problemi complicati.
1: Stamattina era a Taranto al TEF, giusto?
2: Sì, abbiamo una situazione, diciamo, complessa, anche perché attendiamo ancora la risoluzione, qualsiasi essa sia, relativa all'ex Silva. Tra l'altro ci tengo a precisare una cosa: il famoso miliardo del grande progetto che era PNRR, poi è saltato, eccetera, in realtà in questo momento ce l'abbiamo per circa un miliardo di euro, che poi era passato dal PNRR, diciamo, è stato spostato a fondi nazionali. In questo momento è sospeso, perché quello prevedeva il DRI per l'ex ILVA. Quindi fino a che non finisce l'ILVA, cioè non troviamo una soluzione per l'ILVA, abbiamo questo miliardo, sperando che, diciamo, il governo non speriamo di non aver acceso un faro su questo miliardo. Quel grande progetto è fermo nell'attesa che, diciamo, si decida il destino di ILVA. Dopodiché, sicuramente, ripeto, sono progetti di una certa complessità, però mi sento ragionevolmente in grado di smentire le ipotesi che perderemo un sacco di soldi o che siamo in enorme ritardo, almeno in questo caso. Qui si può fare meglio in tutti gli ambiti, è sicuro questo fatto, però considerato che l'attuazione è cominciata nel 2025, io sto qui da tre mesi, ma se guardo indietro non posso dire agli uffici che ci sono stati dei ritardi, perché effettivamente stiamo sviluppando sostanzialmente in linea con gli obiettivi tutti i piani. Vi ricordo che c'è una parte importante, l'ho detto all'inizio, ma lo ripeto, che riguarda la parte, possiamo dire, di

0: welfare o comunque di supporto al reinserimento lavorativo, anche quello che ha avuto un lieve ritardo. Abbiamo avuto un avviso e l'altro in panico la
1: Vabbè,
0: scorsa
1: GTF è
0: settimana.
1: nato per quello, per garantire lavoro a chi lo stava perdendo secondo il vecchio modello industriale tarantino, certo. Quello è il minimo sindacale che, infatti, ieri è arrivata la comunicazione dei 700-800 lavoratori. Senatore Turco,
0: Sì,
1: grazie,
0: poi ce ne
1: assessore,
0: abbiamo altri
1: grazie.
0: 300.
1: Assessore, posso pavoneggiarmi se posso? La ringrazio perché, come struttura televisiva, perché mi è sembrato molto più esaustivo che nella risposta all'interrogazione di Massimiliano Di Cuia. È una simpatica provocazione che le faccio, però la ringrazio per questo, perché ci ha dato materiale per riflettere, andare avanti e giornalisticamente seguire per gli impegni assunti e gli impegni che andrà a prendere ancora in futuro. Senatore Turco, io la vorrei salutare e lasciare perché mi rendo conto che in auto, accostato da mezz'ora, ringraziandola. Come valuta quindi questa breve, ma devo dire gentile e esaustiva, risposta dell'assessore, Di Sciascio?
2: Allora, io innanzitutto annuncio che nelle prime ore, proprio questa mattina, ho presentato alla stampa una interrogazione parlamentare che depositerò al governo Meloni, in particolar modo al ministro Urso e al ministro Foti. Su due aspetti. Innanzitutto il perché il GTS ha perso 50 milioni di euro. E quindi chiediamo a questo punto al governo come mai da 800 milioni circa che avevamo stanziato, la programmazione prevista arriva a 750 milioni. Quindi vorremmo sapere i 50 milioni che
1: Ma
2: fine
1: senatore,
2: abbiano
1: la sua è
2: fatto.
1: un'interrogazione retorica, mi consenta questo
2: No, no.
1: gioco di
2: Interrogazione
1: parole, ma non sa
2: parlamentare.
1: veramente questi 50 milioni dove sono stati spostati.
2: No, no, personalmente non so dove siano
1: Quindi è
2: stati
1: vero, non è retorica
2: spostati.
1: politica, è vero che non lo sa.
2: No,
1: Ok,
2: no, assolutamente.
1: va bene.
2: Vorremmo conoscere e far conoscere a questo punto anche ai cittadini,
1: Eh
2: per
1: beh,
2: motivi di
1: certo.
2: trasparenza, dove sono andati a finire questi 50 milioni. E poi l'altro aspetto è quello di comprendere qual è il piano strategico a cui sono collegati tutti i progetti, tutti i bandi e tutti i finanziamenti. Perché, come è stato sottolineato, il Just Transition Fund deve governare la transizione energetica, quindi la tutela del lavoro, quanti posti di lavoro dobbiamo attenderci da questi 800 milioni, quali sono i capitali privati che ci attendiamo che questo progetto vada a sviluppare. Quali sono poi le tutele sanitarie e ambientali? Quindi questi aspetti che sono quelli cardini, anche perché io ricordo benissimo quando redigemmo e ottenemmo questo finanziamento, c'era soprattutto l'obiettivo ambientale, l'obiettivo sanitario, l'obiettivo occupazionale a cui poi questo progetto doveva poi ottemperare. E quindi noi ci attendiamo a questo punto dal governo di capire qual è il piano strategico per Taranto. Quanti posti di lavoro, quanti capitali privati dopo 5 anni, perché sono passati nel frattempo quasi 5 anni, quindi il governo Meloni, che è il governo più longevo d'Italia, che ha avuto a disposizione tante risorse, e su queste risorse noi vorremmo attendere delle risposte da parte del governo.
1: Grazie senatore. Allora, col permesso di tutti,
2: Grazie a voi.
1: assessore può rimanere con noi qualche minuto ancora, mi auguro. So che alle 4 aveva un impegno. Bene, allora,
0: Sì.
1: grazie. Allora, prego,
0: Volevo su.
1: prego, prego, prego.
0: Diciamo, non mi risulta, spero che non, di non essere smentito, però diciamo, ad oggi non c'è stata, non voglio fare la difesa del governo, però non c'è stata una sottrazione di risorse rispetto a quanto previsto. L'ammontare delle risorse assegnate al GTF Taranto è, se vogliamo essere precisi, 795 milioni, 610 mila e 21
1: Quindi
0: centesimi.
1: sono 45 milioni, non 50, ma il dubbio di Turco quindi
0: No,
1: riguarda
0: no,
1: 45 milioni.
0: sono parenti a 800, però sono 795 milioni. Poi nella
1: Ah, quindi lui
0: semplificazione
1: me lo
0: forse
1: conferma, va bene.
0: giornalistica si parla di 750. In questo momento non abbiamo avuto sottrazione di risorse. Per onestà intellettuale e per la bellezza dei numeri, anche quando
1: Beh,
0: sono.
1: insomma, voglio dire, se l'assessore regionale non di centrodestra, non vuol difendere Meloni, ma

0: risponde così. Turco, c'è un'anticipazione di risposta del governo, però è chiaro che poi cortesemente rendici edotti sulla risposta che riceverai. Ma
1: sì, no, sui 45 milioni, sì. A questo punto restiamo tutti in attesa di ricevere la risposta di interrogazione, perché potrà semplicemente chiarire a tutti noi la giusta e legittima domanda del senatore. Io non vorrei però che si faccia riferimento a una quota del fondo del GTF che il governo ha trattenuto per sé per l'assistenza tecnica, chiamiamola così, che poi

0: Il senatore pone una domanda alla quale siamo tutti giustamente curiosi
1: piccolo
0: di
1: colpo di scena, ma
0: sapere eventuali colpi di scena da parte del governo. Noi lo ringraziamo e magari attendiamo la risposta. Di sicuro non sarò io a difendere il governo Meloni
1: intanto io
0: rispetto a
1: ringrazio,
0: queste
1: era già
0: scelte.
1: inquadrato, ringrazio Massimino De Cuia per averci raggiunti, non era scontato perché non
0: Grazie.
1: vieni da fuori città, quindi
0: Grazie a
1: grazie.
0: voi per
1: Di Cuia
0: l'invito.
1: però sei stato citato più volte, non so se l'orecchio ha fischiato perché abbiamo citato la tua interrogazione, la risposta dell'assessore, ho giudicato la risposta televisiva molto più esaustiva rispetto al, non laconico, ma schematico testo con cui gli uffici hanno risposto alla tua interrogazione. Oh, scusate, mi è scappato il tu, ma alla fine ci si conosce tutti nel rispetto dei ruoli, non è un reato ancora darsi del tu. Di Cuia, abbiamo parlato, abbiamo fatto un po' la panoramica anche attraverso le slide, i timori, le critiche del senatore Turco su una parcellizzazione degli interventi in generale, non solo di GTF, le rassicurazioni da un certo punto di vista, ottimistiche, politicamente parlando di Mattia Giorno, le rassicurazioni tecnico-politiche. E il rilancio sul piatto degli investimenti e dell'obiettivo pluriennale da parte dell'assessore che ha anche smentito alcune criticità, contestato alcuni timori e allarmi, dal tuo punto di vista rifaresti quell'interrogazione in cui dici, chiedo scusa a tutti, si potrebbe allargare la fascia dei codici Ateco e delle attività per coinvolgere più attività produttive possibili nel GTF? La rifaresti questa interrogazione?
2: Sicuramente sì, intanto ben trovati a tutti, anche agli amici collegati dall'esterno. No, non solo rifarei l'interrogazione, ma insomma, colgo l'occasione di questa trasmissione per dire che ho anche richiesto una convocazione della quarta commissione chiedendo l'audizione.
1: Spieghiamo cos'è la quarta
2: La
1: commissione
2: quarta
1: in
2: commissione è la
1: regione.
2: commissione consiliare del Consiglio regionale che si occupa di sviluppo economico e quindi che ha competenza specifica. Sul tema anche dei
1: Dell'assessorato,
2: fondi e dell'assessorato
1: dell'ingegner di Sciascio.
2: dell'ingegner di Sciascio, perché credo che questa questione meriti certamente un approfondimento. Provo a spiegare il senso della mia iniziativa, che
1: Certo.
2: non è un'iniziativa, diciamo, isolata, è un'iniziativa che nasce da un movimento abbastanza diffuso, un sentire abbastanza diffuso in città, che poi è stato palesato da associazioni datoriali, Confindustria, Confcommercio, ma anche altre. Ma apprendo e leggo, apprendo dalla stampa, e non mi sembra che la notizia sia stata smentita da nessuno, che pare che anche il comune abbia
1: Quale comune?
2: caldeggiato, anche il comune di Taranto abbia
1: C'è una lettera del
2: cioè pare ci
1: sindaco agli
2: sia una
1: uffici?
2: lettera agli
1: Sì,
2: uffici
1: certo.
2: della Regione Puglia, nel quale il sindaco fa una richiesta che va nella stessa
1: Però
2: direzione in
1: dettaglia
2: cui.
1: Ateco addirittura, mi pare.
2: Sì, no, no, non la
1: Giorno,
2: conosco.
1: Giorno. Mi pare
0: Sì,
1: che il sindaco
0: chiede
1: dettagli.
0: l'apertura ad alcuni, chiede la possibilità
1: Sì.
0: di valutare l'apertura su
1: Forse ce
0: alcuni
1: l'ho,
0: codici.
1: scusate,
2: Non
1: intanto la cerco, eh.
2: conosco i dettagli di questa nota, l'ho preso dalla stampa, ma mi pare che il senso dell'iniziativa, non so se immagino la lettera del sindaco, non so di chi, comunque del comune, vada nella stessa direzione dell'iniziativa che ho assunto
1: Il
2: io. Qual
1: sindaco
2: è?
1: dettaglia gli Ateco di rilancio turistico e sviluppo abitativo,
0: Commercio.
1: gestione impianti sportivi del Mediterraneo, mobilità sostenibile via mare, attività artigianali e commerciali. Per esempio, sulla swing sociale, l'assessore già ci ha detto: abbiamo già rimodulato come ha fatto il Sulcis.
0: In quel tavolo di
1: Sì, no, e la firma è
0: novembre,
1: di Piero
0: facendo il
1: Bitetti,
0: biglietto.
1: è una lettera destinata al, eccolo qua, dottor Orlando, dirigente Servizio Fondo Sociale Europeo della Regione Puglia. Mi pare di ricordare, 2 o 3 anni fa l'ho incrociato il dottore, anche lui di grande competenza, molto gentile anche in quell'occasione, da Grottaglia, se non sbaglio, un convegno, si parlava di GTF 2 anni fa. Scusa, ti ho interrotto, ma era per
2: No, è un
1: integrare.
2: elemento importante che mi aiuta
1: Grazie.
2: anche nella risposta e nel dire che il senso è esattamente quello che insomma, mi pare abbia voluto perseguire il sindaco nella sua nota. Ogni tanto destra e sinistra possono dire pure le stesse cose, perché
1: Beh, sugli obiettivi sarebbe
2: se si
1: auspicabile,
2: fanno le
1: insomma.
2: cose nell'interesse del
1: Certo.
2: territorio, senza polemica, si possono dire anche le stesse cose, possibilmente giuste, sarebbe meglio. Come
1: Farle
2: questa,
1: anche bene non sarebbe
2: credo
1: male.
2: che come questa sia una cosa giusta, che non è, voglio chiarirlo questo, una polemica nei confronti, nessuno, tantomeno nei confronti del bravo assessore di Sciascio, che è arrivato da 3 mesi, sta là e ci rendiamo conto che sta gestendo tante vertenze difficili, quindi lo capiamo bene che l'ultimo a cui c'è da imputare una responsabilità sarebbe lui. Fermo restando che qui non ci sono da imputare responsabilità. C'è una valutazione alla base di questa mia iniziativa. Lo sa bene l'assessore, lo sappiamo bene tutti, la Giunta De Caro non appena insediata,

0: Uno dei primissimi atti è stata la sospensione dei bandi PIA e mini PIA.
1: Però confermandolo il GTF?
0: Sì, no,
1: Cioè,
0: no, no, no,
1: va detto.
0: arrivo, arrivo.
1: Certo, ma su
0: Noi
1: codice ateco
2: diversi,
1: su
2: però
1: codice ateco
2: questo è il tema.
0: noi su
1: No, ma io mi sto
0: questi
1: mettendo nei panni dello spettatore.
0: bandi PIA e mini PIA che
1: Sì.
0: riguardavano codici ateco diversi da
1: Sì.
0: quelli finanziati con il GTF. Su questo c'è stato un confronto costruttivo con l'assessore, anche col presidente De Caro, su un'audizione che avevo richiesto sempre in quarta commissione. Credo che quel metodo sperimentato vada perseguito. Ecco perché dico, poiché quelle misure di sostegno regionali che hanno funzionato molto bene per Taranto, questo va riconosciuto, nel senso che soprattutto nel settore turistico i mini PIA turismo hanno avuto un'incidenza importante negli investimenti, sono stati un modo per incentivare investimenti tesi alla diversificazione, perché poi alla fine non ci dimentichiamo che la transizione giusta significa
1: Ah,
0: anche
1: certo.
0: diversificare gli
1: È Taranto che
0: investimenti.
1: deve andare oltre se stessa.
0: Esattamente. E quindi
1: Assolutamente.
0: l'idea che nasce dal fatto del fermo forzato da quanto abbiamo appreso di quelle misure di sostegno, l'idea era quella di poter aprire i PIA e i mini PIA finanziati con il GTF, che invece sono misure ancora attive, perché sono misure specifiche riguardanti non l'intera
1: Di
0: regione.
1: cui al PIA GTF, per esempio, sono incentivi destinati soprattutto a medie e grandi imprese per investimenti innovativi, quindi innovazione, energia pulita, economia circolare. Il mini PIA GTF, per dare un'idea agli spettatori, si tratta della versione dedicata a micro e piccole imprese, professionisti e reti di impresa. Aiuterebbe aziende locali ad avviare o ampliare attività innovative e sostenibili in settori come manifattura e
0: Ed è
1: servizi.
0: proprio questo il tema.
1: Ok.
0: Ed è proprio questo il tema. Ci è sembrato corretto, ascoltando il territorio, proporre all'assessore, alla giunta, insomma, a chi
1: Sì,
0: oggi ha
1: questo è il
0: potere
1: punto. Sì.
0: decisionale, l'apertura e l'ampliamento della platea dei beneficiari a soggetti aventi codici ateco differenti da quelli attualmente ammessi a questa forma di beneficio e di finanziamento. Abbiamo parlato prima del turismo, ma ho letto e ascolto nella nota del sindaco che si parla di housing sociale, ma l'assessore ci dice che c'è già stato un intervento importante su
1: Sì.
0: questo. Io ho parlato di terziario, di commercio, di artigianato, c'è una serie di platea, una platea di beneficiari molto più ampia che potesse in qualche modo colmare il vuoto lasciato dalla sospensione di quei bandi. Concludo
1: Prego.
0: dicendo che spero che su questo, in occasione dell'audizione che abbiamo richiesto, ci possa essere un confronto con l'assessore e spero che l'assessore ci possa venire a dire che queste misure si possono attuare o che in alternativa ci sono misure differenti sempre a sostegno di questi settori. Perché dico questo? E qui non voglio fare né l'allarmista né, ma lo dico perché poiché abbiamo questi fondi a disposizione, non mi vorrei ritrovare tra 2 anni e mezzo, 3 anni con dei fondi che non sono stati spesi e ci dovremmo ritrovare a dire questi fondi
1: In tua assenza,
0: tornano.
1: lo dico per rispetto
0: Ma,
1: dei tuoi confronti, ci sono state rassicurazioni in questo senso.
0: sono felici, e
1: Concedimi.
0: sono felicissimo di questo, però voglio dire che il sistema della rimodulazione della spesa, mi pare che il commissario Fitto non più di 2 settimane fa abbia annunciato proprio sui fondi di coesione una rimodulazione importante che riguarda 7 miliardi di risorse che riguardano l'Italia, spostandoli da alcuni settori ad altri, proprio in ragione del fatto che i tempi e i momenti cambiano, le esigenze cambiano e quindi sono fondi destinati a Taranto, credo che la preoccupazione di tutta la classe politica, non di destra o di sinistra, tutta la classe politica debba essere quella che queste risorse restino a Taranto, sono felicissimo delle rassicurazioni e soprattutto che sia una spesa però produttiva. E secondo me per renderla maggiormente produttiva un'idea può essere quella
1: Se
0: di questo
1: continuiamo così, un
0: allargamento.
1: GTF per me va fatto perché verrò cacciato, perché ho dimenticato di mandare la pubblicità. Quindi, assessore, c'è una linea per salvare un giornalista che non ha mandato la pubblicità? Allora, Turco,
0: Mandarla
1: prima di andare in
0: subito.
1: pubblicità e di chiudere insieme poi i prossimi 10 minuti, perché poi l'assessore magari interverrà e c'è Giorno che voleva dire qualcosa. Turco, allora, secondo te, ti saluto, senatore, è ancora in linea Turco? No, perché va bene, era giusto, e aveva accostato con l'auto per noi. Ringraziamo il senatore Turco. Allora, qualche secondo di pazienza, torniamo, perché Giorno scalpita che vuole aggiungere qualcosa, non so perché, non lo voglio sapere
2: No, ma
1: dopo.
2: non scalpita, è un dettaglio
1: Vai, fammi dire
2: tecnico.
1: scalpita perché faceva scena.
2: Va bene.
1: Allora, poi l'assessore Di Sciascio magari potrà commentare, penso che vorrà questi auspici, tra virgolette, col sorriso e provocatori del consigliere di Cuia. Anche a te poi una chiusura, qualche secondo e i prossimi 10 minuti secondo me saranno scoppiettanti, anche perché abbiamo ancora delle carte di cui parlare a fra poco.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: TEF, Taranto Eco Forum, quarta edizione. Il 21 e 22 maggio, nella sede del Dipartimento Ionico, l'evento dedicato alla sostenibilità e all'innovazione, promosso da Europa ETS, Futura Eventi, Remtech Expo. Info e iscrizioni gratuite su tarantoecoforum.it.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Rieccoci, stiamo parlando di futuro. La trasmissione si chiama Futura. Siamo alla 32esima, non ricordo, puntata di questa stagione, che è la seconda. Questa trasmissione è dedicata al domani, però tenendo sempre presente che le criticità, le controversie politiche, i nodi da sciogliere, le domande a cui rispondere. Assessore di Sciascio, sviluppo economico della Regione Puglia, insomma, di cui ha quasi fatto. Non dico aperto una linea di credito, perché in politica le linee di credito sono relative, però ha mosso qualche critica, ma auspicava una soluzione collegiale però. Però non ritiri l'allarme e le critiche poste garbatamente e istituzionalmente in quella interrogazione. Assessore.
9: Tanto io credo che qui lavoriamo tutti per Taranto, per questo territorio, quindi il tema delle polemiche politiche lo lascerei proprio da parte, visto che siamo tutti interessati a che queste risorse vengano utilizzate al meglio, che Taranto abbia un'altra idea, un'altra visione di sviluppo. Detto questo necessario prologo, vorrei chiarire qualcosa, nel senso che noi stiamo introducendo, l'avevo detto prima, però diciamo non c'era il consigliere di Cuia, noi stiamo introducendo, abbiamo in avvio due misure totalmente aperte a qualsiasi codice antico, come si suol dire. Una è una misura di garanzia gestita da Mediocredito, l'altra è una misura gestita direttamente da Puglia Sviluppo per microcredito a imprese micro, piccole, diciamo proprio orientato in questo senso. Devo anche dire questo: gli attuali PAGTF e mini PAGTF hanno avuto un grande successo e in questo momento abbiamo, leggo così per non dire, per non dare numeri sbagliati, abbiamo 16 diciamo proposte su PAGTF trasmesse, altre 17 in lavorazione, alcune le abbiamo già approvate e peraltro alcune sono su industria, industria manufatturiera, ma abbiamo anche commercio, industria alimentare, logistica. Sui mini PIA addirittura abbiamo 23 richieste complete presentate da Cesco, addirittura 81 collaborazioni. Quindi vuol dire che la risposta sull'attuale disegno e quindi sugli attuali codici Ateco, per semplificare, è già molto importante. Addirittura, lo dicevo poc'anzi, è talmente importante che abbiamo deciso di riformulare per far fronte a quelle che sono già in corso di valutazione, per far fronte a queste abbiamo deciso di non aprire il bando per l'avviso per i contratti di programma, ma utilizzare quelle risorse che sono oltre 40 milioni di euro proprio per le piccole e medie imprese, molte delle quali sono già del territorio, alcuni sono investimenti, tra l'altro anche, diciamo, perché come sapete gli avvisi PIA e mini PIA guardano anche all'incremento di occupazione, ci sono interventi di un incremento di occupazione di diverse centinaia di addetti, quindi nella lotta dello sviluppo comunque questi interventi guardano alla ricollocazione delle persone, all'impresa. Poi si può discutere di tutto, lo vogliamo fare in commissione, lo possiamo fare, ripeto, c'è un'apertura totale, però in questo momento non so neanche se avrebbe senso considerare le risorse disponibili. È atteso che stiamo intervenendo con due misure specifiche che non hanno proprio limiti sui codici Ateco.
8: Quindi mi pare di capire, corregga se sbaglio, assessore, che l'assessore non è contrario all'apertura a altri codici Ateco, non ne avverte proprio la necessità e l'opportunità tecnico-contabile operativa, cioè sembra che possa bastare.
9: Proprio perché abbiamo due misure ora in partenza che copriranno le micro e piccole imprese relativamente, diciamo, a qualsiasi, indipendentemente dal codice Ateco.
8: È una risposta, grazie assessore.
9: Sì. Siamo sempre nella logica, non andiamo a perdere i soldi, diciamo, li copriremo in questo senso.
8: Ecco, sì, usiamo termini più accessibili a chiunque. Rassicurazioni ulteriori, questa volta si è aggiunta una spiegazione anche tecnica. Mattia Giorno, cosa volevi dire prima? Di cui ha un commento alla risposta dell'assessore.
10: Io volevo aggiungere questo elemento di valutazione che può sembrare un po' polemico, ma in realtà è oggettivo. Intanto ringrazio il consigliere Di Cuia perché con lui si riesce a fare dibattito politico in maniera tecnica, competente e anche abbastanza serena.
8: Beh, qui cerchiamo di fare così, per fortuna.
10: Gli esponenti di centrodestra non sono così tutti così oggettivamente disponibili.
8: Ma noi siamo con i presenti, parliamo con i presenti e dei presenti.
10: Ma questo introduce l'argomento. La modifica dei codici Ateco, io non entro nel merito di quale codice, dell'opportunità o non opportunità, credo che sia utile ragionare eventuali modifiche, ma poi questa cosa verrà discussa con la Regione. L'assessore ha espresso una posizione politico-istituzionale che è tuttavia anche accoglibile, quindi è una discussione che si rimanda su altro tavolo. Ma la modifica dei codici Ateco passa inevitabilmente dall'autorità di gestione, che è il governo, attraverso la figura del dottor Parlangeri, dirigente del Ministero della Coesione Territoriale e del Sud, il quale ha scelto i codici Ateco negli anni scorsi, in ultimo i mesi scorsi, quando sono state fatte le riprogrammazioni delle risorse, in cui è stato inserito anche il social housing, come giustamente diceva l'assessore Di Sciascio. E quindi io dico al consigliere regionale che, indipendentemente dalle giuste attività che si fanno nelle commissioni, in aula, perché ovviamente quelli sono gli strumenti che si hanno a disposizione e vanno utilizzati tutti, forse sarebbe il caso però di dire ai parlamentari di centrodestra e quindi al dottor Parlangeri, che è notoriamente, diciamo, un'espressione del governo vicina al commissario Fitto, perché arriva con lui lì e resta ovviamente come tecnico, di attivarsi sul livello nazionale per eventuali disponibilità a modifiche dei codici Ateco, perché se noi circoscriviamo il dibattito tra comune e regione rischiamo di parlarci addosso. Dopodiché c'è il soggetto che deve decidere, che sta a Roma, che è legato al governo di centrodestra, che tra l'altro è venuto anche a Taranto in occasione di quell'assemblea che si è svolta, in cui sono state, diciamo, postate, rimodulate le risorse, e dire a loro che forse è il caso che siano loro a battere un colpo su eventuali ulteriori disponibilità.
8: Giorno prende la palla e la butta dall'altro lato e anche a Roma.
11: Allora, Anzitutto chiarisco, ma principalmente all'assessore, che non c'è alcuno spirito polemico nella mia iniziativa, ma lo dico davvero perché credo che qui si tratta solo di, lo dice, lo ha detto bene l'assessore,
10: si percepisce che non c'è,
11: esatto, perché sì, l'assessore giustamente dice qui lavoriamo tutti per Taranto, quindi no, non c'è da fare polemica davvero su nulla. Dico all'amico Mattia Giorno che poiché sono profondamente rispettoso dei ruoli istituzionali, credo che quello che deve fare un consigliere regionale è rivolgersi all'assessore regionale che rappresenta il dipartimento, la struttura, l'amministrazione che gestisce la misura, e capire qual è anzitutto l'intenzione, se c'è la volontà di sostenere questa iniziativa che parte da Taranto, che attraverso un consigliere regionale, ma devo dire anche attraverso la condivisione di altri enti, altri colleghi consiglieri, si rivolge a chi sta gestendo la misura. Dopodiché, se emerge questa condivisione, questa volontà che è politica, che nasce dal territorio, io credo che insieme la Regione, ma anche con i parlamentari del centro-est, si possa rappresentare questa esigenza. Ma io, poiché credo realmente, non lo dico per, come dire, per spot, credo realmente nel confronto e nel rispetto dei ruoli istituzionali, credo che la sede più opportuna, anche per discutere di quanto ci anticipava l'assessore in merito a nuove misure, a nuovi sostegni per il territorio ionico, sia la commissione, alla quale ho chiesto che partecipi il Comune di Taranto, partecipi l'assessore.
8: Però gli altri comuni anche, scusate, anche gli altri comuni.
11: Diciamo che il GTF è una misura che riguarda principalmente Taranto,
8: no, la provincia
11: sì, però diciamo convocare in commissione 29 comuni sarebbe complicato.
8: Anzi, si va a votare o sbaglio?
11: Ho chiesto l'audizione del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, dell'assessore e delle organizzazioni di categoria più rappresentative, perché credo che quella sia una sede istituzionale deputata ad affrontare questa discussione nei termini di serenità, di competenza e di, come dire, di condivisione, di collaborazione in cui lo stiamo facendo.
8: Assessore
11: adesso.
8: Di cui non molla, non so se è chiaro,
11: No, ma non è che questi giovani. Ma non è che grazie per il giovane che non sono ormai da molto tempo. Ti ringrazio.
8: No, sei comunque giovane, altrimenti che
11: no. No, non sono.
8: Non assessore,
11: so
8: di cui non molla, tiene il punto garbatamente, ma lo tiene.
9: Guardi, lo so che le piacerebbe magari che ci mettiamo a litigare.
8: No, anzi.
9: Però mi sembra che diciamo le considerazioni del consigliere siano corrette. Diciamo, noi avremmo voluto di continuare questo confronto che guarda esattamente al bene della città di Taranto, non ci sono altri. Mi fa piacere che diciamo, si rappresenti il fatto che abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Mi consentite una precisazione, diciamo, ancora una volta, né governativa, ma più che altro tecnica. Diciamo, in questo momento credo che non ci sia più neanche Parlangeli, ma ci sta, credo, Dora Di Francesco. L'altra cosa, per non fare confusione sul codice Ateco, il codice Ateco non è che li decide, non è come si può dire, la Presidente del Consiglio telefona e
8: no,
9: decide,
8: certo.
9: Il codice Ateco, il Just Transition Fund viene da dei fondi dell'Unione Europea che dicono dovete fare la transizione, quindi i codici noi li abbiamo individuati ovviamente nell'ambito anche dell'interlocuzione che c'è con l'autorità di gestione centrale, perché fossero corrispondenti agli obiettivi di transizione. Per cui se avessi messo, tra virgolette, come codice Ateco l'industria fossile, non era proprio nell'ambito della transizione, quindi ci sono state delle scelte orientate alla transizione nell'ambito del codice Ateco.
8: Grazie assessore. Allora io vi ringrazio tutti, ma credo che dobbiamo tornarne a parlare. Io direi che aspettiamo questa convocazione di commissione, l'hai già chiesta?
11: Sì, sì.
8: Quando potrebbe avvenire?
11: Deve essere calendarizzata, insomma, credo, le elezioni, c'è la questione sanitaria di questo momento dell'IRPEF che adesso occuperà un po' le commissioni, quindi io credo che insomma nel mese di giugno riusciremo a calendarizzarla, poi i soggetti da udire sono tanti, però insomma sono fiducioso che si possa fare a stretto giro.
8: Bene, vice sindaco, una domanda che c'entra poco col GTF, ma c'entra, ma tiene tutto dentro questo palazzo degli uffici.

0: quando lo vedremo da fuori almeno bello, almeno. Diamo seguito a quella puntata che facciamo l'anno scorso.
1: Diamo seguito a una puntata.
0: Voglio proprio una risposta
1: secca. Io direi una puntata e una passeggiata che abbiamo fatto
0: dentro,
1: anche all'interno
0: dentro,
1: di Palazzo degli
0: Uffici. Tra l'altro, fu molto
1: insieme.
0: Suggestiva. Devo dire, una delle trasmissioni più seguite perché molti si sono rivisti nei corridoi dell'artista.
1: Dove hanno studiato, sì. Dove c'era il tribunale.
0: Risposta secca.
1: Abbiamo approvato la delibera di giunta per il progetto esecutivo. Abbiamo la commissione, ovviamente tecnica, ha redatto il verbale di aggiudicazione della direzione dei lavori, sono in corso i 30 giorni per le verifiche rispetto alla direzione dei lavori e, come prevede il codice, al seguito di questi 30 giorni sarà possibile pubblicare la gara dei lavori per circa 10 milioni e mezzo di euro per le facciate. Quindi i 30 giorni scadono orientativamente intorno al 10 di giugno, quindi io mi sento sereno di dire che la metà di giugno noi saremo in grado di pubblicare il bando.
0: Va bene,
1: lavori,
0: seguiremo.
1: Che non si può pubblicare prima se non si aggiudica la gara della direzione dei lavori, questo lo prevede il codice.
0: Seguiremo, poi magari dopo aver dato questa, tra virgolette, lo dico per banalizzare, questa splendida rinfrescata dell'immagine esterna, ma tecnicamente molto più importante, e mi scuso anche con chi andrà a lavorare, l'ho ridotta così.
1: Contestualmente si partirà con la progettazione della parte interna.
0: Dell'interno, speriamo, perché il futuro del borgo è soprattutto ciò che sarà quel Palazzo degli Uffici. Grazie Assessore Di Sciascio per la cortese presenza e l'intervento, grazie.
2: Grazie.
0: Alla prossima. Beh, io ci sentiamo dopo e ci vediamo la commissione. Attendiamo anche noi convocazione. Grazie Vice Sindaco di Taranto Giorno,
1: grazie
0: Consigliere Di Cuia, ringraziamo ancora il Senatore Turco che, accostando con l'auto, è stato mezz'ora con noi e devo dire ci ha dato una notizia, teme che 50 milioni degli 800 siano stati spostati verso altro dal Governo, qui in questo studio anche l'Assessore, a questo studio dell'Assessore non risulta questa cosa, però un'interrogazione, una risposta del Governo ci farà capire meglio. Turco intanto ha lanciato questa fish politica e vediamo un po' come sarà giocata. Ci vediamo giovedì prossimo con Futura. Alla prossima, buonasera a tutti.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.

0: Eccoci.
1: Io non ne voglio sapere niente. No, oggi stato... bombe?
0: Oggi, eh?
1: No, oggi bombe. Eh? Oggi, oggi le spariamo grosse.
0: Ah, le spariamo grosse. Le spariamo grosse. Che non è la prima volta, mi sa. Sì,
1: però oggi cominciamo proprio. Buongiorno signori, benvenuti.
0: No, devo stare attenta a come metto la giacca, perché l'ho trovata tutta sporca da sotto, perché andava sotto le rotelline della...
1: Interessantissimo, Fabiano. No, interessantissimo.
0: Allora, questa cosa.
1: Come dicevamo,
0: Madonna, come dicevo... sono andato giù.
1: Allora, per i convenevoli dobbiamo abbreviare, lo diciamo nel vostro interesse, perché partiamo con un'inchiesta, un servizio non allegro, ve lo dico. Secondo me indignerà una buona percentuale degli spettatori.
0: Dobbiamo preparare il pubblico a quello che sta per arrivare.
1: Dobbiamo preparare pure a Monica.
0: Prima di prepararla a Monica. Intanto bentornati, Ufficio Reclami che riapre oggi, come tutti, il lunedì. No, dico, sta riaprendo, come si dice, laureando, riaprendo.
1: Chissà se lo capiremo un giorno, qual è la dritta di questo.
0: Io giro 7-8 volte per capire.
1: Cara donna, come va?
2: Sì, presente, buonasera.
1: Ma che carina la Monicuccia nostra oggi.
0: Come sei bella oggi, Monica? Non che normalmente tu non lo sia, sì, ma oggi sei più bella del solito.
2: Gli occhiali nuovi.
1: No, non è quello, secondo me è anche il nuovo fidanzato che non abbiamo ancora avuto, come dire, abbiamo resistito io e Fabiano per farti aspettare.
0: Sai che oggi...
1: Per conoscerlo, ma oggi ci siamo.
0: Oggi, Monica, abbiamo oggi un... viene dalla Campania, questo sì. Nostro nuovo candidato, viene dalla Campania... Ed è,
1: parlando di sistemiamola sempre.
0: Sì, parliamo di sistemiamola. E fa proprio un messaggio, lancia un messaggio preciso
1: personale,
0: a Monica. Sì, personale. Anche con un'idea,
1: c'è
0: su quello
1: zampino
0: che
1: dietro. C'è il tuo zampino dietro?
0: No, io soltanto racconto.
1: Complimenti. Complimenti perché per l'impegno che ci metti. E questo impegno adesso, a parte che ora la cara donna dà un po' di coordinate, di riferimenti, affinché voi possiate mettervi in contatto con noi. Dopodiché, guarda, lasciamo proprio a Monica quella, anche l'onere di lanciare questo primo servizio che sul comune di Taranto getta ombre, le getta le ombre, Fabiano, perché
0: sì,
1: lo dire.
0: Sì, sì, no, però dobbiamo preparare il pubblico a questo servizio, perché è importante.
1: Monicu, fai tu.
0: Come fa la gente a chiamarci?
1: Ma che carina.
2: Grazie, ditelo,
1: che ogni 2-3 minuti
2: di sostenere la mia autostima. Bene, contattateci, da questo momento è aperto l'ufficio reclami, come al solito ci trovate sulla pagina Facebook della nostra trasmissione, oppure potete chiamare per intervenire in diretta allo 099 47 16 555. Potete chiamarci durante tutta la settimana anche al nostro numero di telefono cellulare privato, non il mio ovviamente, ma il 3246 222 555, vi risponderà la brava ed efficiente Michela, che prenderà nota di tutti i vostri problemi personali, non personali, reclami, reclamucci, eccetera, eccetera.
0: Peraltro, Monica, ci fermano per strada.
1: Sì,
0: ci succede
1: qualche volta ci lasciano andare.
0: Stamattina eravamo tutti e tre insieme, perché insomma ci stavamo prendendo un caffè prima di venire a fare la trasmissione. Ci hanno fermato per strada dicendoci Abdomenea! No, per dire, no, nel senso che ci chiedono anche di essere presenti sul territorio. Noi ci siamo, assolutamente, però fate le vostre segnalazioni chiamando i numeri in sovraimpressione, scusate se uso questo termine parlando di Monica, cioè sovraimpressione, anche sotto non sta messa male, diciamo che se avete voglia di contattarci, chiamateci, inviate mail, fermateci anche per strada, per noi è un piacere ci fermate, però sappiate che senza le vostre segnalazioni
1: Fabiano, poi, tra l'altro, devo
0: non
1: dirlo,
0: possiamo venire a trovarvi a prescindere.
1: La sua umiltà, la sua misura, la sua sobrietà, la sua modestia farebbero astenere dal dirlo. Ma oggi siamo particolarmente in festa, ci sentiamo direttamente coinvolti perché una volta a casa di Fabiano ha pranzato il cugino del marito di una delle truccatrici della grande bellezza,
0: sì,
1: e quindi sente un po' suo questo successo italiano agli Oscar.
0: Vogliamo, intanto, che siano cose
1: L'hai sentito più mai?
0: Importanti? No,
1: no, mai più.
0: Sono cose importanti, insomma, veramente un grande augurio, un grande augurio, un grande in bocca al lupo no, perché insomma
1: mi sa che la trasmissione conosce un momento di
0: Conosciamo un crollo, un picco.
1: No, è inutile che me lo microfonate, per favore. Cioè, possiamo? Allora,
2: vado io, lo microfono io. Lo sistemo io, ragazzi.
1: Allora, è veramente un fuori programma. State con noi, naturalmente, per questa sorpresa bellissima. Tra l'altro, è da brividi, perché stavo pensando proprio a lui nel momento in cui si è materializzato. Ora penserò alla Bellucci.
0: Perché stiamo parlando della grande bellezza,
1: mi chiedevo come fosse andato il debutto e come stesse andando la sua tournée teatrale, che è partita qualche giorno fa all'Locorotondo, e si è materializzato.

0: oggi sarà Taranto.
1: Non si offenderà, non si offenderà se adesso comincio a pensare alla Bellucci, perché così mi si materializza anche lei, perché io appena l'ho pensato, che ti volevo chiedere, ma sai com'è andato?
2: Pensa che io mi materializzo senza neanche che mi pensi.
1: Ma chi ti pensa? No, dico, fai bene a materializzarti prima di aspettare.
2: Una grande bellezza come me.
1: Il
2: ma
1: pensiero.
2: Non mi pensi neanche.
0: No. Mandiamo questo servizio, facciamo entrare il nostro ospite prima. Così
1: lo facciamo sedere qui.
0: Sicuramente.
1: Vai dove vuoi. Sta andando là. Allora inquadrate Monica, che giustamente sta andando a salutare prima lei nella, lì alla reception dell'ufficio reclamo. Si può fare un applauso? Non so cosa si può
2: fare.
1: Sì,
2: la standing ovation. Bravo!
1: Ciao. A ufficio reclami.
3: Sì. Mauro.
2: Ma non è che mi senti?
3: Dove sei, Mauro?
1: Ma non so se prende lì. Tu mi senti?
0: Siamo lontanissimi.
3: No, che sto con pochi gettoni.
1: Uccio, scusami, prima che cada la linea, ma tu stasera sei all'Orfeo di Taranto?
3: Eh sì, io stasera sono all'Orfeo di Taranto,
1: ma
3: tutto
1: con
3: esaurito.
1: Tutti i ladri vengono per nuocere, che ha debuttato la Corotondo regia e con Gianni Ciardo, oltre a te naturalmente, e le altre attori e attrici che ora tu menzionerai.
2: Io ne approfitto e mi faccio una foto.
3: Tutto azzeccato. È bellissimo qua, è tutto live. Quella che vuole fare le foto, tranquilla, aspetta così.
1: Uccio.
3: Dimmi.
1: Mi senti?
3: Io ti sento.
1: Com'è andata la prima e poi credo anche
3: l'ho fatto allo Corotondo la prima ed era una sorta di prova generale e è andata molto bene. Poi a Venosa abbiamo debuttato realmente, insomma, dico realmente perché c'era per me il vero teatro, cioè il biglietto importante, la gente che ama il teatro. E ci siamo divertiti tanto e non ti nascondo, lo posso dire, tanto ormai è passata la serata, che abbiamo messo a punto altre cosettine.
0: Senti, conoscendo te, conoscendo Gianni Ciardo.
3: E sai benissimo, anzi ti dirò, allora, conoscendo Gianni Ciardo, ogni spettacolo,
0: sarà diverso,
3: nonostante sia una commedia, ogni spettacolo è diverso dall'altro.
1: E tu riesci a stargli dietro perché è imprevedibile, Gianni?
3: Io riesco, Antonella anche, c'è qualcuno che si blocca un po'. Il problema è che è lui che non riesce a stare dietro a lui stesso.
0: A te stesso, esatto. Senti, la conosco
3: molto. Sembra una cosa a
0: caricatura. No, è vero, è vero.
3: A caricatura, invece è vero, perché ieri ha improvvisato delle cose, venerdì, sabato, ha improvvisato delle cose, dopodiché non si è trovato lui stesso più. E ce ne siamo andati, no.
1: Senti, Uccio, hai detto di Antonella, Genga, gli altri attori, c'è Giusy Frallonardo.
3: Allora abbiamo del gruppo di barzellette sceneggiate, c'è Antonella e Piero De Lucia.
1: È giusto.
3: Poi c'è Gianni Ciardo, ovviamente. Che,
0: poi c'è Caterina Firino.
3: E poi ho inserito due grandi attrici per me, perché hanno tanta esperienza teatrale, che sono Caterina Firino e Giusy Frallonardo.
1: Senti, Uccio, e secondo te è il momento di finire di fare i cretini col telefono, visto che siamo a un metro e mezzo l'uno dall'altro?
2: Uccio, se passi all'horror posso venire anche io.
3: Io mo distratto dal telefono, innanzitutto baciamoci, ciao. Salutiamo. Chi sei?
0: Voglio vedere se bacia anche noi.
2: Ciao.
1: Vieni qua.
2: Papà, lui è venuto per sistemiamola.
0: Uccio,
2: te lo mando.
0: Hai già baciato Monica, vieni qua.
1: Dai, vieni qua, tanto sei già baciato.
0: Vai.
2: Vai, basta che torni.
1: Chiudi il telefono.
3: Ragazzi.
1: Bocca al lupo per la tournée.
0: Come sei elegante.
3: Aspetta che
1: però vedo che te lo vivi bello allegro, cioè sei a teatro stasera e adesso cazzetti, diciamo così amabilmente.
3: Allora, a teatro stasera, in diretta si può dire,
1: certo,
3: no?
1: Certo.
3: Sono le 15:40, ma devi sapere che dalle 10 di stamattina,
1: eccolo.
3: Io dalle 10 di stamattina sto in teatro.
1: Beh, certo.
3: Sto in teatro, l'ho lasciato adesso alle 14. Perché? Dimmi perché stai in teatro?
1: Senti, come mai sei in teatro già dalle 14?
3: Ah, mi sono tutta da sola.
1: Stavo guardando il trailer della sua. Senti, come mai di così buon'ora a teatro?
3: Perché abbiamo una squadra numerosissima. Immagina, sono 8 tecnici che stanno lavorando adesso in teatro. Però questa scenografia, a seconda del palco, cambia.
1: Si modula.
3: E a Venosa, come ho detto prima, a parte gli improvvisati di Gianni, sono arrivata alle 5 e abbiamo cambiato tutto. Il giorno prima allo Corotondo, idem. Beh, allora ho detto, scusate, mi è venuto
0: un po' prima.
3: Vengo alle 10,
0: prima.
3: Vedo, decido. E dopodiché, e domani lo stesso, domani a Bicelli.
0: Tu sei qui adesso, stamattina da solo, cioè sei venuto solo tu o ti hai portato già tutta la...
3: No, arrivano alle 17.30 ogni giorno, nonostante, insomma, lo ripetiamo ogni sera, però alle 17.30 ci sono da fare delle prove sul palco.
0: Prove tecniche.
1: Le prove di Gianni.
3: Prove audio, prove...
1: E poi Gianni disattende, non al testo, ma disattende anche al regista, che è lui stesso.
3: È pazzo.
0: Tra l'altro non è un regista che può dirgli che non va bene, perché lui stesso.
3: E lui è nato come regista in questa operazione, in questo progetto, e durante le prove, però, durante il percorso abbiamo pensato un po' insieme, sia io che lui, non andavano bene alcune cose, vuoi sentire, quella parte la fai tu, e così è andata a finire che insomma...
1: Però ha conservato la regia Gianni, anche se se la dimentica.

0: ho sbagliato domanda.
1: Non siamo termini forti.
0: Senti, ci racconti una,
2: la... Mo che mi sento, mo non ci prendi più.
1: No.
0: Chiariamo. Senti, ma di che si tratta? Spiegaci in una...
2: La commedia è molto conosciuta perché tante compagnie l'hanno messa in scena.
0: Dario Fo, no?
2: Per me è una delle commedie più comiche tratta dal teatro comico di Dario Fo. È un atto unico che è comunque... un atto unico lo facciamo anche noi, atto unico di un'ora e 45 minuti.
0: Più ciardo, un'ora e 45 più ciardo.
2: Ho compreso ciardo. E la storia è stupenda, la storia di questo lato. La cosa simpatica è che io ho il ruolo comico da testo, sai, c'è il comico, c'è, certo, certo, e ci sono gli altri personaggi. E lui non ha il ruolo comico inizialmente, ma per come lui l'ha fatto diventare comico, sì, quindi c'è una
0: fisiologicamente
2: un mix vincente. Un mix vincente.
0: Come ti ho detto l'altro giorno, noi stiamo...
1: pieno oggi, giusto?
2: Oggi è tutto pieno.
0: È inutile dire, anzi, fare un tentativo per qualche last minute per i nostri amici che ci stanno seguendo adesso?
2: Non lo so, so veramente che io avevo bisogno di 4 biglietti e non ci sono. Però permettetemi di dire che in zona, almeno per coloro magari pensavano di venire, io ci tengo a sottolineare la data di Martina Franca.
0: Ah, bellissima.
1: Al Verdi,
0: al Verdi o al Nuovo? Quello grande o quello in centro o all'arco?
2: No, quello che si va giù.
0: Il teatro nuovo, grande.
2: Il 13 marzo.
0: Quindi ricordate.
1: Giovedì. Insomma, da Taranto a Martina.
0: Allora, amici di Taranto, che stasera non doveste farcela, magari qualcuno l'ha preso adesso, si segni il 13 marzo al teatro nuovo.
2: Questa è la locandina.
0: Martina Franca, non tutti i ladri vengono per
2: noi. Io, queste sono le prove, però.
0: Certo, perché. Però rendono già l'idea. Ma Gianni con quella faccia non poteva che diventare comico il suo ruolo, quindi arricchito, se si può, un testo del teatro comico di Dario Fo, andate a seguirlo. Ti voglio fare una domanda, cara donna, stai attenta, voi avete un consulente
2: cara donna perché
0: il cognome,
2: proprio cognome.
0: Non d'arte,
1: cara, programma, donna, Uccio.
2: Cara donna mia.
0: Senti Uccio, voi avete anche un rappresentante legale, un avvocato, nella compagnia? No, non c'è bisogno.
2: Tanto perché... chi decide di non pagare non paga. Tre volte ho messo in vita mia l'avvocato di me, scusami, non so se vado
0: Ma
2: sono belli così, a me uno però.
0: Non lo so, così, ma tu non lavori.
1: Ce ne abbiamo uno.
0: Ma lui non è impiegato l'ufficio reclami, ci mettiamo a dare quei soldi della gente.
1: Ma lasciano impiegare.
0: Sono cose pubbliche, queste
1: la volta che lavora, scusa.
2: Sigla, Fabiano Mar, presentazione e trasmissione.
0: Leggi questo.
2: Lancio servizio consulenze legali.
0: No, leggi il punto
2: consulenze legali?
0: Saranno legali perché muovendo da questo un'inchiesta proprio della nostra Monica Caradonna, muovendo da questo, dove sei approdata, figliola?
3: Beh, diciamo che siamo partiti, come dicevi giustamente tu, dalle consulenze legali e dalle spese pazze, perché il Comune dal 2008, anno in cui spendeva solo 180.000 euro di consulenze legali affidate ad avvocati esterni, è arrivato a spendere più di 1 milione di euro nel 2013, sono questi soldi già stanziati. Ma noi siamo andati oltre, abbiamo approfondito perché la curiosità, grazie a Dio, non ci manca, e abbiamo fatto qualche nome, abbiamo trovato che ci sono dei super manager, una serie di assopiglia tutto, e poi abbiamo trovato una storia abbastanza inquietante, la storia di un avviso pubblico per selezionare tre avvocati che proprio avviso pubblico non è, poiché è stata inserita ad un certo punto una clausola che rende libero il sindaco, il suo segretario generale, di scegliere autonomamente, con assoluta discrezionalità, le persone che preferiva.
1: Sì, c'è una piccola clausola, basta due parole, una negazione e un'altra parola, un altro termine messi insieme, per cambiare completamente le sorti di questo concorso pubblico.
0: Allora, prima di salutare Uccio, ti chiedo, ma da delibera di giunta, almeno lì, risultava questa clausola che poi era nel bando? Tanto per capirci.
3: No, Mauro, purtroppo la delibera di giunta che è stata approvata non prevedeva questa frase
1: sembra
3: che
1: una
3: cambia completamente il senso dell'avviso pubblico e la natura giuridica di un avviso pubblico, ma andiamo ancora oltre, perché è solo una settimana dal ballottaggio del 2012, avvenuto il 21 maggio del 2012, solo una settimana prima venivano concesse delle premialità agli avvocati interni del comune.
0: A sei giorni dal ballottaggio?
3: Sì, in piena campagna.
0: Allora Monica, intanto in bocca al lupo, veramente si dice merda a teatro, però siamo in televisione, in bocca al lupo a tutti voi per tutta la tournée naturalmente, benvenuto.
2: Come ti ho detto,
0: seguiamo la tournée in maniera che ci si possa accodare. Ma
2: è stato il primo messaggio, in bocca al lupo, il merda merda, da parte proprio di Mauro, quindi grazie.
0: Cuore dell'amici, non lo sai. È così. Allora, signori, seguite questo servizio anche un po' amaro in un momento di crisi, vedere crescite miracolose.
1: No, anche perché noi, siccome continuiamo ad avere qui ospiti, gli assessori che vengono qua e ci dicono non possiamo fare questa cosa perché
0: abbiamo fondi,
1: il dissesto, non abbiamo fondi, abbiamo difficoltà, come facciamo a fare questo intervento? Insomma, a quanto pare i soldi ci sono, che sono spesi male.
0: Cara donna, lancio ufficiale a te.
3: Sì, volevo anche comunicare che noi correttamente avevamo chiesto al sindaco di Taranto di intervenire in trasmissione, lo abbiamo fatto per le vie ufficiali, abbiamo mandato una mail all'ufficio stampa, una mail al sindaco, abbiamo sentito questa mattina l'ufficio stampa del sindaco, non era disposto neanche a fare un collegamento telefonico, di questo noi ci rammarichiamo un po', perché ci sarebbe piaciuto parlare con lui di quello che accade al comune, a sua, non posso neanche dire insaputa, perché il sindaco conosce benissimo.
0: Diciamo comunque a sua responsabilità.
3: Stiamo per parlare in questo servizio che Fabiano ha chiamato consulenze legali. Quindi nel 2008 186.000 euro, fino al 2011 1.035.000 euro, per poi salire al 2013 1.174.000 euro, però sono solo quelli stanziati, quindi potrebbe crescere il dato. Quindi niente da fare, dobbiamo andare a parlare con loro. Amici di Ufficio Reclami, oggi vi raccontiamo di una storia veramente pazzesca. Sapete quanto spende il Comune di Taranto in consulenze legali? Dei dati veramente allucinanti. Ce ne parleranno adesso tre consiglieri comunali, Gianni Liviano, Dante Capriulo e Ciò Venere, che stanchi di non avere risposte su un metodo poco morale che l'amministrazione segue nell'affidamento di questi incarichi, hanno deciso di fare un esposto direttamente alla Corte dei Conti. E adesso venite con me. Venite con me, siamo a Palazzo La Tagliata, questa è la casa dei consiglieri comunali e qui ci aspettano i nostri amici, venite.

Avevano provato a fare il classico accesso agli atti, ma la risposta dei dirigenti Aniello Moccia, lavori pubblici, Silvio Rufolo, urbanistica e Alessandro De Roma, ambiente, è stato un secco no, con una inaspettata arrampicata sugli specchi in punta di diritto, facendo appello a una ipotetica richiesta troppo generica. In sostanza, Capriulo, Liviano e Venere volevano avere copia delle consulenze degli incarichi affidati a professionisti esterni dal 2008 sino al 31 dicembre del 2013, una richiesta più che opportuna, visto che ad esempio solo le consulenze legali, proprio in questi anni, hanno subito un'impennata notevole. Nel 2008 il comune per avvocati esterni ha speso 186.160 euro, nel 2009 257.311 euro, nel 2010 363.008 euro, nel 2011 c'è un aumento improvviso che tocca una punta di 1.035.579 euro, nel 2012 la media rimane alta e si attesta sui 735.862 euro e per il 2013 è stato già stanziato più di 1 milione di euro. E nello stesso lasso di tempo, al comune, hanno fatto di tutto per smantellare l'intera struttura legale interna. Erano 5 gli avvocati quando Stefano si è insediato nel 2007, ma poi un cassazionista emigrato in altro comune. Un altro è stato spostato a svolgere mansioni poco più che di un geometra in un'altra direzione. Un ufficio tributario mandato all'aria e la neonata necessità di ricorrere a legali esterni all'amministrazione, senza alcun criterio logico o professionale. E ci sono incarichi esemplari, come quello affidato all'avvocato Donato Pascarella, che è buono per ogni occasione, dal TAR all'ufficio del lavoro fino alla Suprema Corte di Cassazione, e che ha percepito una parcella di ben 115.412 euro in una sola botta, a fronte di uno stanziamento iniziale di poco più di 7.000 euro per difendere il comune in un contenzioso contro la Soget. O ancora, ci sono super manager ritenuti indispensabili per il sindaco, come il dottore commercialista Raffaele Amodio, che dopo essere stato nominato presidente del collegio sindacale dell'AMAT, al dicembre 2013 risulta anche commercialista dell'AMIU, come si evince da un atto che porta la firma del notaio Emilia Mobilio, e al 7 gennaio risulta aggiudicatario di un affidamento dell'AMIU come consulente finanziario e che è anche il nuovo presidente del Distripark, che è un grande affare. Ma per non

0: Contentare proprio nessuno, nonostante il caos della campagna elettorale, nel 2012, una settimana prima del ballottaggio che ha visto la riconferma di Ezio Stefano alla guida di Palazzo di Città, ecco che arriva la determina premio per gli avvocati interni del comune, 13.000 euro in più all'anno sulla busta paga. Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia.
1: È stato depositato un ricorso alla Corte dei Conti per capire qual è il metodo che questa amministrazione utilizza nella gestione delle consulenze legali. Parliamo di avvocatura. Dante Capriulo, qual è la vostra perplessità e perché avete pensato di ricorrere addirittura alla Corte dei Conti?
2: Ma noi abbiamo visto in questi anni un'esplosione della spesa, siamo passati da qualche centinaia di migliaia di euro a superare il milione di euro. Vogliamo vederci chiaro, siccome le risposte che ci sono pervenute non ci convincono affatto, chiediamo alla magistratura contabile di accertare se questo modus operandi sia corretto, cioè se si mandano via gli avvocati dipendenti del comune e poi si spende oltre un milione di euro.
1: I consiglieri comunali Capriculo, Venere e Liviano hanno anche provato a chiedere informazioni agli uffici competenti, però vi è stato risposto che la vostra richiesta era troppo generica e vi hanno detto un bel no grazie.
3: Noi abbiamo diffidato i dirigenti proprio ieri, dove in maniera più celere ci devono quanto prima dare le copie da noi richieste, perché vi è un mancato accesso agli atti e noi come consiglieri comunali abbiamo l'obbligo assoluto di vigilare su tutti gli atti amministrativi.
1: Gianni Liviano, qui manca un senso etico, è piuttosto una questione morale a questo punto quella delle consulenze legali.
4: È una questione di metodo. Avendo consentito la mobilità dell'avvocato De Tommaso al comune di Massafra e avendo spostato d'ufficio l'avvocato Pischetti e l'altro cassazionista in un altro settore del comune, in particolare nel settore del patrimonio, ovviamente, e alla OSL, ovviamente l'avvocatura è stata privata del contributo di queste persone abilitate a difendere il comune in Cassazione.
1: Il comune pensa bene di mandar via questi avvocati, chiudere gli uffici e esternalizzare il rapporto.
3: Sì, è una cosa davvero raccapricciante di come l'amministrazione comunale di centrosinistra predica bene e razzola male.
1: Ma consigliere, immagino che in un'amministrazione trasparente ci sia un criterio logico in base al quale la pubblica amministrazione affida gli incarichi.
4: Sì, amministrazioni trasparenti dovrebbe effettivamente funzionare così. Al comune di Taranto gli affidamenti sono diretti. Guardando i nomi delle persone che poi hanno avuto gli incarichi, la sensazione è che ci siano delle persone o degli studi professionali che hanno davvero un canale di particolare frequenza agli avvocati esterni.
0: Ne fanno un fatto etico i consiglieri Liviano, Capriullo e Venere, e allora non resta che rivolgersi alla procura della Corte dei Conti della Puglia. Parla di problema politico, oltre che etico, l'avvocato Aldo Condemi, e il suo riferimento è alle modalità di costituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, un avviso pubblico con il quale si intende individuare, recita il documento, tre professionisti di comprovata esperienza in materia penale, civile, lavoro e pubblico impiego, esterni all'amministrazione, lasciando al sindaco la discrezionalità della scelta, visto che, scrive il dottor Paolo Sfano nell'avviso pubblico, i tre componenti di detto ufficio saranno individuati dal sindaco previo esame non comparativo dei curricula presentati, sentito il parere del segretario generale. Ed ecco che in una formula trasparente, ovvero l'avviso pubblico, si inserisce una clausola che brucia totalmente quella trasparenza, la non comparatività, che nella delibera approvata dalla giunta comunale però non era assolutamente prevista. Ed è così che, oltre a due noti professionisti nel settore penale, ritorna dalla finestra di Palazzo di Città anche Valeria Palumbo, una vecchia conoscenza del sindaco, l'ex assessore alle risorse umane, da lui prima nominata nella giunta Stefano 1 e poi non ricandidata.
1: Sono stati nominati in maniera probabilmente anche un po' discrezionale tre avvocati. Ci racconti un po' questa storia.
5: Qui non si tratta di probabilmente ci sia stata discrezionalità, qui c'è stata esclusivamente discrezionalità, le devo dire anche malcelata. Hanno voluto fare inventarsi un marchigegno, un espediente, però un espediente così esile, come di una persona delle dimensioni.

0: dichiarazioni di Stefano e del dirigente Spano che insieme, e del segretario generale che insieme si nascondono dietro un dito di una persona, nemmeno dietro una mano.
1: Quindi spieghiamo ai telespettatori, ai telespettatori di Ufficio Reclami che cos'è accaduto. In sostanza, la giunta comunale approva un avviso pubblico che però nel momento in cui viene pubblicato presenta una postilla che cambia completamente il senso.
0: Certamente una postilla più che legittima, proprio non dovrebbero esistere questi atti nelle pubbliche istituzioni. Abbiamo una delibera della giunta comunale, delibera dell'anno 2012, numero 111, che poi io gliela voglio consegnare.
1: Quali sono i criteri di professionalità? Vengono esplicitati in questo bando?
0: Non vengono esplicitati, ma proprio perché non vengono esplicitati, nell'avviso pubblico, al fine proprio di consentire di scegliere i più esperti nel settore, è proprio il dirigente dell'ufficio personale che fa, la prepara l'avviso pubblico. E cosa fa? Fa una precisazione al fine di poter consentire a Stefano di usare il massimo della discrezionalità, ossia scegliere chi decide lui, probabilmente unitamente al segretario generale.
1: Ecco, spieghiamo al telespettatore cosa vuol dire non comparativo a fronte di un avviso pubblico che invece probabilmente si dovrebbe fondare su titoli e su esperienza.
0: Altrimenti non c'è motivo di fare un avviso pubblico, è proprio una contraddizione. Stiamo facendo delle ipotesi, se si presenta Aldo Condemi e con 6 come risultato di laurea, semplifichiamo quello che voglio dire, il concetto, si presenta Aldo Renna invece con 10, il sindaco può scegliere Condemi con 6. Quindi questo esame non comparativo è una contraddizione. E c'è un altro fatto grave: questo ufficio procedimenti disciplinari costa 30.000 euro all'anno, perché agli avvocati sono stati riconosciuti 9.600 euro ciascuno, però insomma anche 9.600 euro a persona per 4-5 provvedimenti di media che si fanno all'anno mi sembra veramente eccessivo e un abuso del proprio potere.
1: Affari d'oro, dunque, gli incarichi esterni elargiti dal Comune di Taranto dal 2008 ad oggi. Incarichi ed affidamenti talvolta agevolati da avvisi pubblici che richiamano alla trasparenza, ma che in effetti sono un escamotage per continuare a decidere nella più totale solitudine e indipendenza e in assenza di criteri meritocratici. E se Liviano, Capriullo e Venere hanno depositato un esposto alla Corte dei Conti, i consiglieri Aldo Renna e Giovanni Ungaro hanno chiesto chiarezza ai vertici dell'amministrazione e l'avvocato Condemi ha scritto anche al prefetto. Insomma, in maniera bipartisan, il comune e il sindaco Stefano si trovano sotto un fuoco nemico delle pratiche spendaccione, soprattutto perché è proprio il sindaco a ripetere che c'è ancora crisi per l'ombra del dissesto.
2: Oh Madonna Santa, qui ce l'abbiamo l'ufficio legale.
3: L'hanno smantellato,
2: però gli danno 30.000 euro all'anno, non sono che una cifra molto più accettabile dei milioni. Non ho capito, stanno lavorando questi tre avvocati che prendono 30.000 con un milione di quelli esterni?
3: Tutta la giornata.
2: Non riesco a capire.
1: No, di lavorare lavorano, tra l'altro sono stati immediatamente coinvolti in una questione, perché un dipendente aveva messo in discussione l'operato di un dirigente, perché quello è il fine di questa commissione, e a questo dipendente ha ricevuto una sanzione di 6 mesi, attenzione, perché dopo i 6 mesi si rischia anche il licenziamento. Bene, cos'è successo? Questo dipendente comunale, che poi ha avuto ragione, si è rivolto all'avvocato Condemi, c'è stato un giudizio e il giudice ha dato ragione al dipendente comunale, sancendo in questa maniera che uno, il dirigente, nel caso specifico il dottor Spano, aveva commesso un errore di valutazione, due, che lo stesso errore di valutazione lo ha commesso la commissione dei 3 avvocati che avevano combinato questa sanzione di 6 mesi al dipendente, per cui vengono pagati, però alla fine hanno anche commesso questo errore.
2: Lavorano poco ma male, diciamo.
3: Compenso.
2: Permetto quella parola, Fabiano. Compenso. Ma tu sei
1: perché quello consulente. Sta pensando ai 15.000 euro del parco Scimino.
2: Allora, quindi, però, scusa, posso... non ci sono soldi nelle casse del comune, sì, quindi più di 1.100.000.

0: Non possono dare,
1: possono dare. Io la prossima volta che viene qua uno del comune
0: dice, non ci sono soldi, grazie,
1: me lo mangio vivo,
0: gli danno
1: va bene?
0: Un milione alla fine, però... Scusa, per il 2013 quanto danno per esternalizzare?
2: Hanno stanziato 1.170.000 euro per il 2013.
1: È spiccioli
0: perché sono esterni, no, che
1: posso, dire una cosa?
0: No,
2: però nel frattempo vi ricordo che

0: stato il caos della campagna elettorale, però c'è stato il tempo per preparare questa determina. Però la numero 366 del 15 maggio, la numero 366 del 15 maggio 2012.
1: Vabbè, non posso dire una cosa però, cioè questi due non comparativo, no? È esattamente quello che succede, per esempio, quando quelli che fanno teatro vanno a fare un provino.
2: Ma
1: no?
2: Spiegami, Fabiano. Cioè,
1: il regista fa il provino a 6 attori. Ok. No? Metti che 5 sono bravissimi, okay, eccezionali, hanno fatto, okay, l'Accademia.
2: Attrici, stai dicendo?
1: Attrici, oh, okay, attori, attrici.
2: No, attrici. Attrici. Ho capito che tutte le loro
1: attrici. 5 sono bravissime,
2: okay,
1: hanno tutti i titoli, curriculum, hanno fatto una manifesta, uno non ha fatto niente.
2: Però è carina, diciamo.
1: Però gliela dà.
2: Carina con la regista.
1: Sì,
2: ho
1: diciamo che si comporta
2: allora, molto carino. Essendo non comparativo, uno, le 5 brave le mettiamo fuori.
3: C'è una scelta.
1: Tu che fai provino.
3: Arrivano 5 ragazze, no? Ok. E hanno tutte studiato,
2: brave,
3: io la voglio bionda, tutte bionde, però la voglio con gli occhi celesti, tutte cinque con gli occhi celesti, allora si sceglie quella con le tette più grosse.
2: Ho capito, perché non comparativo, perché non comparativo.
1: comparativo.
3: Prima che finiscano i soldi, scusa, posso fare un appello, sì, che sì, ognuno porta l'acqua sul mulino,
2: sì,
3: qui,
2: giusto, cioè,
3: posso, prima che finiscano i soldi, quella, prenotate delle serate anche in piazza, che insomma fanno bene alla cittadinanza,
1: certo,
3: vedete che poi non ci stanno soldi.
2: Ce li facciamo dare dagli avvocati, che sponsorizzano la serata.
3: La gente ha bisogno di divertirsi, di sorridere, per tutto, poi la gente. Io quando facevo animazioni nei villaggi, guarda, ma ti dico una cosa che è vera, perché scherzando, però si dice anche la verità, e quando la gente si divertiva, perché tu vai in un villaggio per divertirti, poteva mancare l'acqua calda, poteva mancare, avere un problema, poi mancava la luce, se la gente si divertiva, direzione non arrivavano incazzati. Invece mi disse proprio un direttore, la gente non si divertiva, ecco perché ci sono alcuni villaggi,
1: e si incazzano pure per le cose,
3: tutto bello qui, e poi sul divertimento, senza contare che il divertimento in un villaggio è una delle cose più importanti, e nel divertimento non puntano.
1: È come andare in un teatro scomodo, il teatro è scomodo quando l'aspetto con le
3: è scomodo quando è proprio, perché in effetti, bravo, se lo spettacolo è divertente non te ne accorgi neanche,
1: che sono
3: in piazza, se io vedo qualche papà con una bambina in braccio che rimane in piedi 2-3 ore neanche se ne accorge,
1: certo.
3: anche in una città ci sono tanti cittadini, ci sono tanti problemi, li capisco, però dobbiamo anche offrire un qualcosa che possa far
1: che non è una cosa meno importante, cioè far divertire le persone, far divertire la gente.
3: Io sono due anni,
1: è fondamentale,
3: fino all'anno scorso, per due anni, soprattutto nel 2012-13, ho sentito parlare solo di IMU, aprivi i giornali, IMU, ce lo metteranno, ce lo toglieranno.
2: Ce l'hanno messo.
3: Ce l'hanno messo, stanno capendo
2: se aumentarlo. Hai detto due anni che al Comune di Taranto, solo per esternalizzare, si è arrivati a 2 milioni, credo. Vado a memoria, 700 e 1 milione e 100.
0: Sono partiti da 180 mila euro per arrivare a 1 milione e 100. Però posso dirvi che adesso io ho un po' paura, ragazzi.
2: Ma IVA compresa.
0: No. Senza IVA.
2: Dicevi, Monica.
0: Io ho solo una piccola paura. Che ora che avete imparato dal sindaco Stefano quella cosa lì del non comparativo, andate a fare un avviso pubblico per sostituirmi e mettete anche voi la clausola.
2: Non c'è bisogno nemmeno, ce lo siamo già detto fra noi, Fabiano.
1: Ma non c'è bisogno neanche di mettere in discussione. Non comparativo.
2: No, ma mi dispiace che tu pensi che la tua conferma sia in discussione, ma non è proprio in discussione.
1: Non è in discussione.
3: Neanche la festa della donna arriva.
2: Ma non arriva l'8 marzo.
3: Che è l'8 marzo.
2: Però la stiamo fidanzando, però, sai. C'è una rubrica che si chiama Sistemiamola, perché stiamo cercando. Per sistemare Monica. Oh, a questo proposito. Parliamo di AMIU dopo, no, a questo proposito nel senso del servizio che offre questa trasmissione, subito dopo la pubblicità che va in onda ora, anche in ritardo non comparativo, e ancora in bocca al lupo.
3: Vi ringrazio, vi saluto, vi do l'appuntamento, vabbè, stasera sono a Taranto ma è tutto pieno, a Martina Franca il 13 marzo, a Martina Franca,
2: teatro nuovo,
3: vi aspetto con questo spettacolo tutto nuovo,
1: perché nuovo, anche il teatro.
3: Per quanto possa fare cose nuove, sai, sempre nello show, nel varietà, invece.
1: Bentornato, cioè nel senso, bentornati, lo diciamo al pubblico che è tornato dopo la pubblicità o che non si è mosso da là, per vedere chi fosse il nostro ospite, anche se si era capito che prima parlavamo di AMIU, è vero, mai come questa volta era stato già annunciato il nostro ospite, è già stato il nostro ospite tante volte, quindi insomma non è la prima volta che è qui da noi, ha appena preso il caffè, quindi è tutto a posto.
0: Ce l'abbiamo offerto noi, quindi non può dire niente.
1: Ce lo teniamo buono, partiamo bene, adesso lo mazzoliamo, giusto? Sì. Funziona così.
0: Ma lo sai che il rumore che la moglie lo faccia proprio io. C'è un figuro che passa dietro.
1: Che cos'è?
0: Il reclamo, un reclamo glielo.

0: io, me medesima.
1: Tu direttamente
2: all'anteprima.
3: Io Scagliera. Sono molto arrabbiata.
1: Giovanni Scagliera, per chi non l'avesse visto in qualche altra puntata, in cui lì è stato nostro ospite, tanto ormai fa parte anche lui un po' come Lucio Ranocchio dello staff.
3: Ieri Lucio ha pregato per noi.
1: Ah?
3: Ha pregato per noi.
1: Che vuol dire?
3: Lucio Ranocchio ieri mi ha mandato una fotografia.
1: Ma solo che dice WhatsApp. Questo fatto?
3: Dico questo fatto, Giovanni, non ti Giovanni, un attimo. Però è stato molto carino perché mi ha mandato questa foto, c'era una cerimonia in chiesa, mi ha detto prego per tutti gli amici e ha mandato un abbraccio a tutti noi dello staff di Ufficio Reclami e io ti ringrazio a nome di tutto lo staff, dai tecnici, alla regia, Michela, io, Mauro Fabiano, è stato un pensiero davvero molto carino.
1: È vero, Giovanni, noi ti facciamo subito un appunto perché ultimamente si è sparsa questa abitudine di portarci dei pensierini, i nostri ospiti portano delle
3: per comprarci
1: non ci hai portato niente, quindi peggio per te, perché peggio per te.
2: So che dovete solo dire dei sacchettini. RSU o differenziate
1: appunto. Ti facciamo sapere.
4: Scusate, Ermonnetto non ci ha portato nemmeno un
3: Ermonnetto è venuto a mani vuote.
4: Una cosa riciclata, riciclata.
1: Lo facciamo direttamente firmare il nostro regolamento. Sì, ormai la conosce a memoria. Dove è finito la tua penna?
3: Lo vedrete dove è finito.
4: Fabiano, ma un riciclato, un
3: niente.
1: È carta riciclata questa. Quindi, allora, Giovanni Scagliera, responsabile relazioni esterne dell'AMIU. Ti puoi, ci diamo del tu senza far finta che non ci conosciamo, ti puoi accomodare lì dal mio collega Mauro, io arrivo, non ha portato niente.
4: A me sembra sia dimagrito, ma è lui, è quello dell'altra volta.
2: No, forse.
4: Ma è l'oscuro che snellisce. Non ti preoccupare, il fatto dei doni, a Fabiano avevo detto che solo da te, sapendo l'origine eventuale, cioè, non è che ci saremmo ribellati. Allora, abbiamo un bel po' di differenziata per te oggi. Ne abbiamo anche una molto, molto, molto, molto, molto carina con un nostro cittadino, un siciliano che vive da, che mi pare 30 anni, mi pare di ricordare, che vive qui a Taranto, che ci aveva chiesto un favore che poteva risolvere, un problema che poteva risolvere solo l'AMIU, che è stata solerte straordinariamente, e gli abbiamo ridato il sole, come Monica ricorderà nel servizio. Poi c'è una fastidiosa tarantina che fa un reclamo, lo devo dire, fastidiosissima, però noi accettiamo il reclamo di tutti.
1: Cani e porci.
4: Lo fa Monica Caradonna, da sola, si è auto-reclamata e si è auto...
1: Però devo dire che poi ha trovato anche un appoggio.
3: Io l'appoggio lo trovo sempre.
4: Basta, Monica. Sei sul filo del rasoio, non ti tagliare.
3: Battaglie culturali e civili.
4: Grazie. Allora,
1: vediamo questo servizio. Non lo so. Vediamo questo servizio.
4: Da quale partiamo?
1: Intanto, Giovanni, hai seguito il servizio che abbiamo mandato prima, quando c'era Uccio al tuo posto?
4: È un po' quella non, tutto. Non tutto è arrivato proprio durante.
1: Che cosa ne pensi? Non fare siciliano, non so niente. Io
4: come siciliano? Abbiamo parlato dei siciliani un attimo fa.
1: Non devi essere così
4: che tu ti.
1: No, nel senso
4: tutto avrebbe un
1: fascio. Già cominciato, non l'ho visto tutto.
2: No, sono arrivato proprio alla fine.
4: Visto tutto, che devi dire.
2: Non ho visto niente.
4: Fabiano, se vuoi per forza.
1: Non dare fastidio perché non mi ha portato un pensierino. Va bene, Giovanni, vediamo questo servizio. Diciamo che è una cosa che parte da Monica, perché però. Devo dire che ci sono molte segnalazioni.
4: Ponfi si chiamano, ponfi.
3: Ponfi, punture di zanzare. Io sono stata massacrata.
1: Tante zanzare. Chiederemo poi a Giovanni che cosa sta succedendo.
4: Se ne ha portate.
1: Tanto punti di vista. Vediamo.
4: Ma c'è altro per lui.
3: Cari Mauro e Fabiano, oggi vi stupirò perché il reclamo lo faccio proprio io. E vi racconto quello che mi è accaduto qualche giorno fa in Villa Peripato, anche se ormai l'ho scritto su Facebook, quindi lo sa un po' di gente. Ero lì per fare un'intervista e sono stata assalita, nel vero senso della parola, da un branco, da una famiglia di zanzare. Sapete qual è stato il risultato? 71 ponfi, li ho contati uno ad uno. E sono stata costretta a ricorrere a delle cure antistaminico e cortisone per 3 giorni perché davvero stavo impazzendo. E allora il reclamo, visto che c'è Giovanni Scagliera in studio, lo faccio io in prima persona. Giovanni, signor Amio, dovete provvedere a disinfestare la Villa Peripato perché altrimenti se ci vanno i bambini e vengono assaliti dalle zanzare, non so se è proprio il caso di continuare a portarceli. Però al mio appello si è unita un'altra persona, perché sapete quanto sia importante, quanto sia grande la potenza di Facebook e della rete e dei social network. Quando ho pubblicato il mio post tra il 6

Il Faceto, mi ha scritto un nostro telespettatore e noi siamo andati a sentire cosa aveva da dirci, perché lo stesso problema di zanzare, moscerini e blatte lo vive anche lui in Città Vecchia. Andiamo a sentire Sergio.

0: comunque una richiesta da fare alla, alla multiservizi di Taranto, quella di pulire effettivamente le strade come viene per il resto della città.
1: Sì, come aveva previsto una città, diciamo, nuova. Il lavoro di spazzamento viene fatto regolarmente ogni mattina, però non basta. C'è bisogno di lavare la pavimentazione, come viene fatta nel resto della città. In più, poi non so se l'AMIO, poi lo dire all'AMIO se l'ha già preventivato, ci sarebbe bisogno di effettuare un lavoro preventivo di disinfestazione delle blatte, quindi uccidere le uova, per evitare che poi ci sia ripopolamento come quest'estate, dove io come altre persone privatamente abbiamo dovuto pagare delle aziende private per eliminare la fuoriuscita degli scarafaggi. Tolto questo, non si può chiedere. Cominciamo da questi due punti, poi man mano che si va avanti, meglio non fare troppe richieste, altrimenti sembra che uno voglia trovare la luna nel pozzo.
0: No, ma un problema che vive il borgo antico, non ci piace chiamarla città vecchia, perché questo è un borgo che raccoglie una storia straordinaria, che è giusto preservare. Ma uno dei problemi più gravi da cui è afflitto questo borgo antico è lo stato di abbandono, lo sappiamo tutti. Ma questo cosa determina? Che in alcuni periodi dell'anno c'è un proliferare di moscerini, zanzare, animali di qualunque genere, per cui anche in questo senso probabilmente c'è bisogno di un intervento preventivo.
1: Prevenire soltanto, dopodiché ognuno di noi farà il proprio lavoro, puliamo ogni mattina il nostro angolo, cerchiamo di mantenere, di levare anche noi le cicche, le sigarette, diciamo, tutto quello che viene buttato purtroppo a terra dall'inciviltà, dalla distrazione, da quello che vogliamo, come la vogliamo definiamo. Però certamente c'è bisogno di un lavoro preventivo è radicale, la pulizia fatta con l'acqua, i disinfettanti, dopodiché il resto viene da sé. Certamente forse fare un po' più di controllare le persone, non dico multare, perché comunque è brutto avere le multe, però comunque cercare di dare un po' più controllo alla cittadinanza.
0: Senti Sergio, ma tu ovviamente fai la raccolta differenziata in città vecchia, vero? È possibile farla?
1: No, cioè nel senso il comune ci impone di avere la differenziata nei nostri locali, però purtroppo uscendo di qua non c'è un cassonetto per la differenziata, quindi ci si deve caricare le bottiglie, la carta in macchina e portarla nei luoghi di Rosola Verde, della periferia, del centro. Non dico di averne 200, di averne un angolo dove, se poi regolarmente l'AMIO preleva i residui dell'immondizia, quelli della differenziata, noi regolarmente li andiamo a buttare nei cassonetti preposti. Basta, diciamo, penso che sia un lavoro molto semplice.
0: Per noi che abbiamo il terrore di blatte, insetti e moscerini, il nostro appello è proprio all'AMIU, a questo braccio operativo dell'amministrazione comunale, affinché prima dell'estate attui tutte le misure utili per evitare fenomeni di proliferazione di animali che ci fanno venire il prurito solo a pensarci. A voi studio.

0: la piccè.
1: Quelle zanzare sono state anche sfigate che hanno beccato proprio la Caradonna.
2: Infatti, ma poi stavo pensando a lei che si mette là e
1: conta i ponfi.
2: Non è normale.
0: Vabbè, ragazzi, ma
1: lo so, ma i ponfi sono così.
0: Vabbè, immaginate averne 71 sulle gambe.
1: Ora voglio sapere se voi eravate stati avvertiti che le zanzare quest'anno avrebbero anticipato, avrebbero fatto le vacanze intelligenti.
3: Certamente no, certamente no.
1: È prevista a marzo.
3: È previsto di solito, a marzo si incomincia a fare la disinfestazione.
1: Quelle l'hanno saputo che sono furbe. Andiamo
3: allora
1: là,
3: se noi dovessimo scegliere il tempo clemente che ci abbiamo o le zanzare, cosa scegliamo? Che è una battuta naturalmente.
1: Certo.
3: Però si poteva prevedere che inverno
2: chiedere questa... una cosa. Allora io capisco che ci sia un organizzazione per cui insomma si devono fare degli interventi di disinfestazione in determinati momenti.

0: dell'anno, periodi dell'anno. Però nel momento in cui il tempo è quello che è quest'anno, no? Che è veramente folle, abbiamo fatto febbraio di primavera,
1: Primavera, sì.
0: ed era pieno di zanzare, perché io personalmente ho passato, quando mi è capitato di essere in zona, insomma, ho passato nottate a lottare con le zanzare nel centro della città. Quindi voglio dire, c'è qualcosa cioè, sono stati anticipati i tempi, ma siccome le zanzare hanno anticipato,
2: Non
0: siccome
2: solo le
0: noi
2: zanzare,
0: dovremmo
2: abbiamo
0: cercare di
2: sentito.
0: essere più furbi delle zanzare, non possiamo anticipare un po', cioè spostare,
1: Sì, ma
0: fare degli interventi
1: nessuno può
0: urgenti?
1: prevedere che in pieno
0: No,
1: inverno, mi
0: sì,
1: spiego, ci
0: ma
1: possa
0: siccome
1: essere.
0: è più o meno un mese che stiamo in questa condizione, perché io ricordo,
2: Chiamiamola emergenza.
0: che io ricordi
1: Diciamo che è
0: questa
1: un fatto
0: cosa.
1: anomalo comunque, quindi non è
0: Assolutamente,
1: un
0: però io
1: fatto
0: ricordo
1: di
0: una nottata
1: normalità,
0: passata
1: quindi.
0: in bianco a casa
2: Passate parecchie notate in bianco, Fabiano. Fabiano, no, non millantare adesso che notate in bianco, me ne hai raccontate a decine, dai.
0: no, no,
1: Comunque
0: perché l'ho capito di dire.
1: significa anticipare i tempi, questo naturalmente.
0: Questo forse ce
2: Cioè,
0: lo
2: è troppo
1: carico.
2: complicato, no? Anticipare
1: No,
2: un po'.
1: non è complicato, però nessuno si poteva aspettare che in pieno inverno ci fossero a Taranto le zanzare, quindi,
0: E invece
1: anche se è inverno, quindi non abbiamo
0: per quanto
1: avuto.
0: riguarda la situazione che ci segnalava il nostro amico nel
2: Milone.
0: borgo antico, che cosa che rispondi alla protesta del nostro, cioè alla
1: Ma più
0: protesta,
1: che
0: alla
1: proteste,
0: richiesta del nostro.
1: il signore anzi ha messo in risalto che comunque la pulizia viene fatta tutti i giorni a Città Vecchia, quindi era soltanto un fatto, lui lamentava un fatto di poter conferire per la
0: Anche
1: raccolta
0: il lavaggio,
1: differenziata e il
0: parlava anche del
1: lavaggio delle
0: lavaggio.
1: strade, quindi che anche lì le strade strette, comunque
0: Impossibile il
1: è un
0: lavaggio.
1: po' complicato perché bisogna avere dei mezzi adatti quindi, per poter entrare in determinati vicoli.
0: Guarda, ci sono dei soldi che sono stati, cioè per le consulenze legali, una parte potrebbero essere distratti per
2: Ma sono distratti già, sono più distratti di così. Di
0: comprare dei mezzi più piccolini che possono andare alla.
2: vicoli. Ci
0: Di,
2: sono,
0: no?
2: esistono,
0: Cioè, siccome
2: esistono.
0: sono previsti nel
2: Certo, esistono.
0: 2013, previsti nel 2003, quindi sì, 2013-2014, 1.140.000, anche 100.000 euro di questi.
2: Ma poi
0: Potrebbero essere utilizzati per.
2: no, lo so, ma poi diventano legali. Non lo
0: Ah,
2: so,
0: già,
2: Fabiano, non lo so, non lo so.
0: scusami.
1: Adesso.
0: Sì,
1: Sì, anche qui io naturalmente non posso rispondere perché non
2: oh.
1: sono. Però volevo rispondere per quanto riguarda, perché quando sono arrivato ho sentito una battuta ancora sul Parco Cimino, no? Il Parco Cimino, io poi mi sono informato bene. Non è che 500 euro al giorno, poi non so nemmeno se sono
0: I famosi
1: tali.
0: 15.000 euro al
1: Esatto, che
0: mese.
1: poi mi dicono che non
0: No,
1: sono
0: lo diciamo,
1: comunque
0: chiedo scusa,
1: 15.000
0: lo
1: euro.
0: diciamo per i telespettatori che dovessero non aver
2: La
0: seguito
2: pulizia di
0: per
1: Parco
0: la
1: Cimino. Sì, no,
0: pulizia.
1: no, è lì che casca l'asino.
3: No, non
1: No,
3: è solo
1: non è,
3: pulizia,
1: non è la
3: era
1: pulizia.
3: manutenzione
2: Aspetta,
3: e
2: Monica, tu hai visto la
3: vigilanza.
2: verità?
3: Sì,
1: La
3: era
1: vigilanza
3: vigilanza.
1: H24, 24 ore al giorno, cioè su tutto il periodo
3: Sì, noi
1: della
3: facemmo però la
1: giornata.
3: polemica anche che quella mattina io e Paolino girammo tutto il parco senza trovare né anima viva.
1: Bah,
3: Così.
0: È stato un caso,
1: No,
0: forse.
1: il Parco Cimino è grande,
2: Sapevano che
1: quindi.
2: c'eravate voi,
0: No,
2: cioè noi ci possiamo
0: si
2: dare una
0: nascondono,
2: mano.
0: dice.
2: Se c'eravate voi,
1: Ma
2: scusa.
1: non è
2: La
1: proprio
2: via
1: così
0: c'è
1: perché. Non
0: nascondino.
1: è proprio così perché comunque è custodito. È custodito. Per quanto riguarda poi il degrado del Parco Cimino, sono strutture in legno, naturalmente acqua, sole, vento, freddo, caldo, si deteriorano.
2: Inutilizzazione anche,
1: Allora,
2: naturalmente.
1: certo, qui bisognerebbe fare una manutenzione.
0: 15.000 euro, io ci tengo, i 15.000 euro al mese previsti per Parco Cimino perché sono 15.000 euro che prevedono che tipo di intervento da parte di questa ditta a cui
1: Vigilanza e
0: lami.
1: pulizia, anzi io poi
2: Vedi
1: il
2: che c'è la
1: giorno
2: pulizia?
1: stesso,
2: Che poi è
1: certo,
2: una
1: ma
2: cooperativa a cui
1: infatti
2: voi vi siete.
1: è la
2: Ma il
1: cooperativa
2: fatto
1: anche.
2: che quando
1: Infatti io
0: siamo
1: mi
0: andati
1: sono
0: noi con le nostre
1: rivolto.
0: telecamere, casualmente non ci fossero né la pulizia
1: No, no, no,
0: né
1: no, no,
0: la
1: no, la
0: vigilanza,
1: pulizia
2: Ah,
1: è
2: sentiamo
1: uscita.
2: Giovanni però. No,
1: C'erano soltanto accatastati, mi diceva il Presidente, poi mi sono reso conto, i paletti della recinzione che naturalmente sono stati diverti col tempo, e l'avevano accatastata da una parte, quindi non era un discorso di rifiuti messi là. Anzi, mi disse, sì, facciamo schifo come al Parco Cimino, ma per la troppa pulizia che c'è nei bagni e dappertutto, cioè lì la pulizia anche nei viali viene effettuata. Io poi ho potuto constatare che in effetti i bagni sono abbastanza puliti. C'è una struttura poi che mi sa che ha servizio pure dei vigili urbani, che non so
3: Sì, la palestra.
1: la palestra,
3: La
1: esatto,
3: palestra.
1: quindi
3: Sì.
1: È tenuto, sono tenute.
0: Ma non è che i bagni sono puliti perché non ci va nessuno.
1: Questo non sta a me. Essere, io non è che posso andare a fare.
0: Non ci sono le condizioni.
2: Fabiano, tu stai facendo l'avvocato esterno del diavolo. Tu sei pagato come.
1: I bagni sono puliti, poi se qualche.
2: Il diavolo ha esternalizzato la consulenza con te.
0: Io non ce l'ho con Giovanni perché non ha portato un pensierino, non lo sto attaccando
2: ancora.

0: dicendo che magari Parco Cimino è sporca, la gente non va a Parco Cimino perché è sporca, quindi il bagno
1: no,
0: è pulito.
1: No, non è sporca Parco Cimino, questo è il problema. Non è
2: no, perché la vigilanza e la pulizia
3: no, viene comunque effettuata. Ragazzi, giusto, siccome il servizio l'ho fatto io, fatto ho la tu, memoria certo. ancora abbastanza
2: ah, perciò hai pulito il bagno,
3: attiva.
2: Perché hai fatto il servizio tu.
3: No, io nel bagno non sono proprio entrata.
0: E che servizio hai fatto?
3: Allora. Nel servizio non abbiamo parlato proprio del bagno, abbiamo mostrato le immagini di tutta quella legna accatastata.
1: Esatto,
3: con
1: quello che vi ho detto.
3: Che fuoriuscivano ed erano assolutamente pericolosi per eventuali bambini.
2: E questi li documentammo,
3: L'altra cosa che sottolineiamo era l'assenza di un vigilante, che abbiamo cercato per quelle 3 ore abbondanti, siamo rimasti all'interno del parco, perché essendo proprio tanto grande, l'abbiamo girato tutto.
0: Non è che stavo nel bagno?
3: Abbiamo, probabile, però lì non sono entrata. Abbiamo contestato lo stato di degrado totale, assoluto, fatiscenza, sporcizia.
1: Sulle strutture, che è un discorso
3: diverso.
1: Distruzione
3: delle strutture, sia esatto. quelle che erano state sequestrate, sia i giochi dei bambini, sia l'anfiteatro, dove sarebbe carino invece andare a vedere spettacoli teatrali.
2: No, ma ho capito che il vigilante della... No,
0: perché quasi nascosto.
2: Ginasco è fortissimo, no? È un mattacchio, buon tempone, no, fa ridere.
0: Si nasconde nel bagno, questa no, è la caratteristica.
2: C'è quel signore che vive lì da oltre 40 anni che da solo ha la manutenzione del giardino, c'è quell'85enne a cui abbiamo ridato il sole, c'è a cosa abbiamo preparato per le giovani, in che ordine glielo facciamo vedere, visto che
0: senti,
2: la scaletta
0: io credo,
2: è un po'...
0: Allora, facciamo una cosa, organizziamo le cose. Adesso noi andiamo in pubblicità, noi andiamo in pubblicità.
2: Anticipiamo addirittura.
0: Giusto, ci siamo più o meno? Siamo in orario per la pubblicità. Andiamo in pubblicità. Nel frattempo noi stabiliamo quanto ci deve dare
2: quanto deve distrarre
0: per pulire la città, il Borgo Antico e Parco Cimino, vediamo dove si nasconde
2: il vigilante di... Senti, Giovanni mi chiedeva anche se ci sono novità sul fidanzamento di Monica.
0: Sì, assolutamente. Vuole farlo vedere subito?
2: Bentornati, siamo in diretta, sono le 16.34, Studio 100, Ufficio Reclami. Allora, abbiamo con noi...
3: Sabrina è stato respinto il ricorso.
2: Va bene, no, dico, rientriamo alle nostre cose. Allora, abbiamo con noi il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU e credo che col buon Marti, che si dice, come dire, no? La responsabilità, si prende la responsabilità anche dell'autorato di questa trasmissione, come abbiamo rimesso in ordine? Facciamo vedere anche quanto di buono.
0: Sì. Sì,
2: sempre
0: no, perché
2: se no, cioè, lo sottolineiamo sempre.
0: Attacchiamo,
2: no,
0: diciamo,
2: ridiamo, attacchiamo, però noi sappiamo
0: noi diciamo delle cose.
2: Interventi urgenti ha fatto per noi in collaborazione con
0: allora,
2: noi.
0: Allora, laddove ci siano effettivamente interventi che portano dei risultati, noi li facciamo vedere perché è giusto
2: risultati.
0: Anche.
2: Qua abbiamo risolto.
0: Qua c'è un risolto, c'è un bel risolto. Vi facciamo vedere intanto il vecchio servizio.
2: L'avanservizio.
0: Sì, di questo nostro amico siciliano che vive a Taranto da tanti anni e che è innamorato di questa città, non è l'unico, devo dire, che ci ha fatto un reclamo. Ci ha fatto un reclamo
2: perché c'era no?
0: questo albero che entrava in casa, quindi era costretto a convivere con un albero, una cosa non bella se tu non decidi di vivere in campagna.
2: Soprattutto se ti occlude il sole.
0: Esatto, soprattutto lui. Cioè, no? Questa città è talmente bella che c'è un sole meraviglioso, perché non me lo fate, non mi date la possibilità di vederlo e di usufruirne? E quindi, insomma, vediamo intanto il servizio in cui ci fa la segnalazione e poi vediamo la soluzione con una cosa molto carina che ha fatto la nostra Monica. Vediamo intanto il vecchio servizio, inalberato.

0: successo di sentirti al centro.
1: Mi chiamo Alfonso Licata, sono siciliano e sono stato adottato a Taranto con gran piacere. Mi ci trovo molto bene, amo la città di Taranto e anche la popolazione tarantina è veramente buona e brava. Quindi praticamente, oltre a tutto questo che ci sto bene, però c'è un'inconvenienza. Ci sono questi alberi nel marciapiede del palazzo, che io sono il proprietario, che danno purtroppo molto fastidio. A me piace molto il verde e lo custodisco, in verità. Quando erano piccolini gli alberi, a qualche bambino che lo strapazzava io lo rimproveravo, perché amo il verde. Però questo albero

Però praticamente non è un albero di città. Voglio dire, in 2 metri di marciapiede un albero di questo non va bene, perché le radici già si sono infiltrate e il palazzo sta prendendo molte lesioni. Sono 3 anni che io reclamo, ma intanto però fanno l'orecchio di mercante, questo non va. Perché io pago le tasse, sono puntuale, sono un bravo cittadino, quindi praticamente non capisco il perché loro non devono corrispondere a fare il loro dovere come bravi cittadini che hanno l'incarico di fare certe cose. Perciò ognuno faccia il suo, siamo tutti italiani, una famiglia, ci dobbiamo volere bene e rispettare, facciamo andare avanti la nostra bella Italia, è così bello il bel paese. Sono stato, si può dire, quasi a girare mezzo mondo, ma come l'Italia, l'Italia è l'Italia, viva l'Italia, perciò abbiatene cura, fateci stare bene.

voglio dire un'altra cosa. Se voi guardate il marciapiedi, l'aiola intorno all'albero, no? Si è sollevata di molto e ha danneggiato il marciapiedi. L'altra sera una signora con un bambino in braccio è cascata a terra con il piccino. Non so, mi sembra che sia andata al pronto soccorso. Voglio dire un'altra cosa. A me porta molto umido questo albero, non mi fa vedere il sole. Io ho 85 anni e sapete com'è, mi piace stare a casa e vedermi un po' di sole. Questo non succede, non succede perché l'albero è un ladro, mi ruba il sole, mi ruba la luce. E inoltre devo dire che mi faccio un po' di spazio, prendo la seghetta, il seghetto, mi tiro i rami, forse ve l'ho dimostrato anche nella cineprese, e taglio per farmi modellare. Poi voglio dire un'altra cosa, se c'ho un fazzolettino bagnato, oh santo Dio, non posso stenderlo, metterlo al sole per asciugarlo, perché non c'è spazio, perché l'albero ruba tutto lo spazio. Perciò dite un po' voi come devo fare, come mi devo comportare. Mi devo arrabbiare? Non mi voglio arrabbiare perché sono una brava persona, sono anche comprensivo e paziente, però anche voi fate la vostra parte. Vi voglio bene.

0: Chiesta così una cosa, ma come puoi pensare di non mobilitarti? Lo
1: Alfonso,
0: dico, ma lo diciamo anche a nome
1: tu ci vuoi
0: dell'ANIU.
1: bene, anche noi te ne vogliamo. E siccome ti vogliamo bene, siamo venuti a risolverti i
0: Abbiamo
1: problemi.
0: le immagini?
1: Sì, abbiamo le immagini. Abbiamo le immagini con una monica di una dolcezza infinita.
0: Col
2: E ora
0: casco.
2: scoprirete una cosa. Perché io oggi non ho la penna con il fiore.
1: Vediamo.
2: Non parlo.
1: Vediamo questo servizio. Inalberato, vediamo.
0: Ermetico.

0: mai successo di sentirti al centro.
1: Oggi abbiamo una missione da compiere. Dobbiamo restituire il sole e la luce al nostro amico Alfonso. Venite con me e con Polino, che mi fa guidare anche la sua macchina. È un matto.
0: Dico a poterlo fare. Sei così al centro che se vuoi lo puoi.

0: Milano.
1: È il meglio.
0: Va bene, ora vengo su.
2: Arriva. Te lo porto io il sole.
3: Come c'hai il cuore, splendido, c'è anche il volto.
2: Grazie. Beh,
3: dico che in televisione sei bellissima, ma di presenza sei uno schiando.
2: Grazie, però Alfonso, tu devi fare un ringraziamento agli amici dell'AMIU che hanno immediatamente raccolto la nostra richiesta.
3: Che devo dire? Vi ringrazio. State facendo una virgoletta di vostro dovere. Sto scherzando. Siete della brava gente e giustamente che vi devo... A chi mi devo rivolgere? Sogno siciliano, ma amo Taranto, lo amo Taranto io. Taranto è una bella città e il popolo di Taranto siete squisiti, ve lo dico. Tutti pugliesi, eh?
2: Amici di Ufficio Reclami, direi che oggi possiamo dire che questo caso è davvero risolto. Da Monica e dal mio amico Carlo, dal primo piano di questo palazzo, a voi...

0: aspetta, perché io voglio sancire con questo sigillo.
1: Adesso solo in sovraimpressione, lo stacchetto risolto lo vado avanti.
0: Se Guglielmo l'ha mandato vuol dire che ha pure.
1: Bravi,
0: grazie,
1: tutti.
0: Grazie Lamio.
1: Grazie a nome anche di Alfonso,
0: anche da una parte di Monica, ringraziamento al presidente.
2: Sì, infatti quando la signorina Monica mi ha interpellato per questo fatto.
0: Questo fatto che signorina, ma dobbiamo parlare pure di questo.
2: Mi ha interpellato, ho fatto presente al presidente questa situazione.
0: Presidente Cangialo,
2: subito, no? Cangialo, ingegner Cangialo, sì. Ha dato subito, mi ha detto subito di procedere, quindi.
0: Che poi adesso intanto Alfonso un abbraccio grande, adesso
1: goditi il sole.
0: Stenditi i fazzolettini bagnati ogni 10 minuti.
3: E la mia schiena colpita.
1: Soffiati il naso in continuazione, lava i fazzolettini e metterli là fuori.
0: Però questi alberi, ha detto una cosa giusta. Perché
1: però posso dire una cosa? Dice Arghino non è salita col casco, dai.
0: Vabbè, ma lei non,
1: ma non si sale col casco.
0: Come doveva salire?
1: Ho capito, no. Ma tu immagini dice Arghino che dice, sei all'ultimo piano, come mai l'ultimo piano? Arrivo, si mette un casco.
0: Col casco saliva, sì.
2: C'era l'ombrello, quindi.
3: I ragazzi dell'Amio non mi facevano salire senza casco.
1: Avevano ragione, bravi.
0: Mica incauti,
1: bravi. Poi se sei proprio deficiente, facevamo le riprese con le salive senza casco
0: e poi facevamo il reclamo. Dunque, però adesso tu non è che, però effettivamente quegli alberi hanno delle radici che stanno sfasciando.
2: Ma in effetti lì, comunque, non possiamo noi tagliarlo così lì.
0: Ma non sono adatti, però.
2: Secondo me, no. Quindi andrebbe quello, andrà sicuramente.
1: Però posso dire una cosa: è la terza volta che chiedo se posso dire una cosa, dico.
0: La trasmissione è con Fabiano Marco. L'ho letto dai titoli di testa che ci sei.
1: No, dicevo. Siamo stati a scuola, posso dire una cosa? No, dicevo che purtroppo sono tanti i punti di Taranto in cui ci sono questi alberi che hanno. Ma posso sapere chi si occupa di. Chi è il genio che decide di mettere degli alberi così grandi, con le radici così importanti,
0: la botanica,
1: in punti della città, che distruggono
2: tutti i marciapiedi? Certamente non aspetta all'Amio, quindi l'ufficio, l'ufficio tecnico del comune, ma questo chissà quanto tempo fa l'hanno messo.
1: Vabbè, qualche consulente sarà stato.
0: No, è ereditario, perché là poi sono tutti figli di botanico quelli, già
1: c'erano. E solo un figlio di botanico può mettere
0: i figli poi prendono, capito?
1: Solo lui poteva mettere.
0: Ereditare, un po' sì, per stirpi e cose. E dunque, sì, però prima, adesso abbiamo ancora un'altra bella ed encomiabile, appunto, rappresentanza di cittadino benemerito, esimio, davvero. Sì. Lo vedremo, un altro giovanissimo nostro telespettatore fra un po', ma adesso io mi rivolgo anche a te Fabiano. Abbiamo Giovanni che rappresenta in pieno il nostro telespettatore medio, no? Che ci chiede, ma Monica, allora...
2: Un pretendente.
0: L'abbiamo sistemato.
1: No, infatti anche. I nostri...
0: perché tu mi hai detto che oggi c'è una cosa diretta, personale.
1: Sì, dedicata,
0: no?
1: I nostri ospiti, molti vengono insomma portandoci i pensierini, alcuni come Giovanni a mani vuote, ma quando arrivano ci chiedono, ma Monica l'avete sistemata o no? Perché magari lavorando, insomma capita anche a voi, giusto, di
2: certo,
1: lavorare ogni tanto, quindi
2: certo.
1: È raro però, voglio dire... No, che sono i consulenti che stanno sempre
0: quella
1: a lavoro,
0: un'altra cosa,
1: ogni tanto. Non c'entra, no?
0: Non c'entra niente.
1: Ecco, voi dipendenti comunali, perché poi alla fine siete... tu sei dipendente comunale...
2: Dipendente dell'Amio, l'Amio è una società per azione a totale carico...
1: Azione, quindi dovete fare qualcosa.

0: cosa, perché lo prevede la società.
1: Lo facciamo, infatti.
2: Altrimenti ad azione
1: ne sono dimostrazioni i vostri filmati.
0: Se no, ad azione segue una reazione.
2: Io non so, tu sei alla ricerca di soldi, perché adesso stai cominciando. Non c'è proprio un'altra. Allora facciamo vedere un'altra cosa, però prima sistemiamola.
0: C'è una telefonata?
2: Ah, sì, sentiamo una telefonata, ma hai visto mai? Hai visto mai? Pronto?
0: Un attimo, siamo arrivati.
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Non sentiamo il ritorno dell'audio.
3: Studio in sento in diretta, di riaccendere la televisione.
2: Pronto? Ecco, ti sentiamo adesso.
3: Vabbè, accenditela tu di là.
2: Vabbè, vedi un po'. Pronto? No, sentiamo infatti delle case dei Tarantini.
3: Beh, chiudi, Deborah, non mi disturbare, per piacere.
2: Beh, per piacere, Deborah.
0: Deborah, non disturbare la mamma che
2: scusami,
0: sta
2: che la mamma deve la telefonata deve fare, fategliela fare in pace. Mamma di Deborah? Sorella?
3: Mamma di Deborah.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Buonasera, chi sei?
3: Io sono Tiziana Portulano.
2: Tiziana, Deborah è tua figlia?
3: Sì.
2: No, perché ho sentito che
0: non stava disturbando.
2: Che ti stava disturbando, ho sentito.
3: Sì, in effetti.
2: Benissimo, c'è un bel rapporto in famiglia, mi sembra un clima ideale.
0: Benissimo.
2: Senti, Tiziana, di cosa vuoi parlarci?
3: Allora, senta, io voglio parlare di un fatto che è successo in queste abitazioni dello IACP di Via Lago di Monticchio, Salinella.
2: Sì. Ok.
3: Praticamente ci siamo accorti che in un dall'altro lato degli scantinati c'è dell'acqua che praticamente abbiamo chiamato vigili del fuoco, poi abbiamo chiamato l'istituto, il sindaco, il prefetto con delle raccomandate con ricevute di ritorno. Le ricevute di ritorno sono arrivate, ma gli unici che sono venuti ad aiutarci, diciamo, sono stati i vigili del fuoco. Proprio stamattina sono andata dai vigili del fuoco e mi hanno dato il referto di quel giorno, diciamo.
0: Sì.
3: Praticamente lì c'è scritto, ce l'ho proprio sotto mano il foglio, che la cosa è abbastanza preoccupante. Perché c'è una grossa lesione proprio entrando nel portone, è molto pericolosa, e poi ci sta, un attimo solo che prendo il foglio.
2: Sì. Tiziana si chiama.
3: Un attimo solo.
2: Fai con comodo, Tiziana.
3: Allora, in quest'acqua all'interno di un ampio vano c'è sta quest'acqua, però ve lo riassumo, non posso.
2: Sì, Tiziana, stiamo facendo un'idea.
0: Sì.
3: Durante l'esame visivo è emerso un anomalo assottigliamento del muro portante interno che dovrebbe garantire il carico degli scialai, di quattro piani sovrastanti. Si precisa che nel piano immediatamente superiore, ovvero il piano terra, non sono presenti lesioni, però poi l'architrave del portone d'ingresso, dove esiste una vistosa spaccatura del marmo.
2: Scusami, Tiziana.
3: E poi vabbè, i vigili mi hanno detto che hanno chiamato l'istituto, però nessuno si è visto.
2: Allora, Tiziana.
3: Anche io ho chiamato Studio 100.
2: Sì, Tiziana, mi sembra.
3: Ho interpellato.
2: È curioso, è preoccupante che il referto, chiamiamolo così. Il referto è molto preoccupato, cioè no, solitamente si dovrebbe tendere.
0: Ci senti, Tiziana?
2: Tiziana, ci senti?
3: Sì, ma pochissimo.
2: Va bene, comunque Tiziana, mi sembra importante, sì. E da ormai io capisco il linguaggio del corpo di Monica, che credo abbia preso già nota e penso ci vedremo in settimana, perché è inusuale, chiamiamolo così, che un referto sia così preoccupato, ok? Quindi è importante, è urgente.
0: No, assolutamente, chiediamo, grazie all'intervento di Monica, insomma nostro, chiederemo dei chiarimenti all'IACP.
2: L'istituto non ha risposto, che tu sappia, non ha risposto a voi, ai vigili, niente?
3: Non ha risposto, anzi sono andata io personalmente la settimana scorsa, forse un po' prima, e non mi volevano neanche ricevere, al che ho detto io che avrei chiamato la finanza, perché dici che erano altri gli orari, comunque ad ogni modo quando hanno sentito la finanza mi hanno ricevuto, abbiamo parlato, dice che non avevano ricevuto le mie raccomandate, invece poi le hanno trovate, insomma poi alla fine dei conti hanno detto che non ci sono fondi. Risolvere questo problema.
2: È gravissimo.
0: Vabbè.
2: Senti, noi documenteremo prestissimo quello che tu ci hai raccontato.
0: No, siccome poi succedono cose gravi, poi alla fine si dice sempre.

0: che si potevano, che erano prevedibili. Allora noi cerchiamo per quanto ci è possibile di intervenire, anche perché nel momento in cui noi ne parliamo qui in trasmissione, IACP ci deve dare delle risposte. Se ci dà delle risposte di questo tipo, poi insomma si prenderà le responsabilità di tutto quello
1: già
0: che,
1: l'ha,
0: che insomma che dovesse succedere, anche di piccolo, di sciocco, anche piccoli incidenti. Non parliamo di cose gravi.
2: Lascia il tuo numero di telefono in regia, perché mi sa che mercoledì ci vediamo.
3: Vi ringrazio tanto.
1: Ma stai scherzando, Tiziana?
3: Per la vostra tempestività.
1: Mercoledì siamo da te con le telecamere, lunedì facciamo in tempo già da questa puntata.
0: Mettiti d'accordo con Monica, così
1: ti chiamiamo noi.
3: Mercoledì adesso.
1: No, ti chiamiamo, ci mettiamo d'accordo, ma penso proprio che ti vedrai con Monica. Coraggio, naturalmente, da questo punto di vista, mercoledì, ok?
3: Okay.
1: Trattamela bene.
3: Grazie tante.
1: Ciao,
0: Tiziana, bene Monica, come sempre.
1: Ciao.
3: Grazie a
1: Tiziana. Ciao. Ma così, Giovanni, come se fossimo due amici al bar, l'ACP potrà anche aver risposto che non ci sono fondi, ma la responsabilità, se dovesse mai, facendo tutti i tipi di scongiuri, succedere qualcosa, comunque sarebbe dell'ACP,
4: e aver
1: risposto così non li solleverebbe minimamente.
0: No, insomma, anche perché, come sempre, il nostro intervento ha questa forza.
1: Monica, tu
0: che parliamo in televisione, quindi ovviamente le risposte diventano pesanti.
1: Tu che hai precedenti da giornalista. Non è grave, scusami, quello che ha sottoscritto, che hanno sottoscritto i Vigili del Fuoco, credo, segnala un allarme insomma, conclamato da esperti.
0: Si parla di muri portanti, quindi...
2: Io ritengo che i Vigili del Fuoco in una situazione del genere debbano anche loro allertare.
1: L'hanno fatto però.
0: Però pare che l'abbiano fatto, che gli ACP, insomma, in questo caso, vabbè, approfondiamo, adesso
2: sì,
0: arriviamo.
2: Ragazzi, infatti.
1: Se posso darti un consiglio, rimettiti il casco mercoledì.
0: Allora, non arriviamo a conclusioni affrettate.
2: No,
1: fino a mercoledì.
0: Sapremo presto qualcosa.
1: Va bene, spero che anche Tiziana, però adesso che ci stava seguendo, possa mercoledì dire a Monica, Monica, ora che abbiamo finito di documentare questa cosa, ti volevo dire che quel aspirante fidanzato di lunedì, a me non dispiaceva, secondo me Tiziana così ti dirà.
0: Senti un po', Monica, senti un po' l'appello che ti fa questo signore, perché non è una cattiva idea, è la proposta che fa, l'idea cattiva, secondo me è da prendere in considerazione, quindi ascoltiamolo.
1: Cioè, unisce l'utile al dilettevole.
0: Sì,
1: ok,
0: sì,
1: sentiamo.
5: Ciao Golden Girl, scusa per la voce, sono un po' la voce, vabbè, comunque ti voglio dire una cosa, no? Ho avuto un'idea proprio geniale. Allora, facciamo il fidanzamento solidarietà, capito? Vi spiego, noi ci fidanziamo e io mi cibo solo di baci tu, così tutto quello che risparmiamo su di me lo diamo in beneficenza, come la vita, a me piace. Mo ci vuole, ho chiesto pure a tutti i condomini, e tu hai una idea bellissima, anzi vogliono fare pure, sai, la cosa SMS, dona un euro, capito? Finanziamoci un po', poi, cioè, oltretutto fai due cose belle, cioè, ti finanzi con me e fai pure solidarietà, capito? Proprio alla grande, ma che dico alla grande? Alla grandine, capito? Io lo so, tu sei sensibile, vuoi stare preoccupato per quando mi lascerai, ma non ti preoccupare perché io so soffrire. Guarda, è l'unica cosa che ho imparato nella vita, poi non ci fa proprio niente, a soffrire sì, soffro proprio una bellezza proprio, capito? Perché, ma là sinceramente, tu che sei così bello, non puoi stare con un uomo solo, però non mi prendere, non è che mi vuoi. Cioè, se poi ci fosse Dio, no? Io, tu e Dio, pure Dio direbbe, Dio senti, ma secondo te, pure lui diceva, è talmente bello, veramente, a meno con un altro si deve fidanzare, ma cioè non puoi stare, non puoi dare solo stamura a uno e basta, ma non per cattiveria, attenzione, capito? E poi rimane il fatto che capite che facciamo la cosa, fidanzamento, solidarietà, ma in tutte le televisioni, Barbara Tus, Domenica In, tutti quanti, capito? E fai una cosa bella, perché non solo, chi le guarda e mi dice, guarda che ci si è fidanzato, e già là hai fatto una cosa bella. Poi fa pure la solidarietà, per cui, capito? C'è lo score, il punteggio, fa tu, hai capito? Fidanziamoci quest'estate e poi mi lasci, va bene? Poi comunque visto non ho fatto insomma, per la privacy, anzi dopo che l'hai dopo che l'hai visto, mi mando un messaggio, poi subito lo cancello. Mi puoi pure mandare a baff, bip, ho messo il bip perché capito. Finanziamoci un po', ciao, finanziamoci, ciao.

0: ragazzi, allora a questo punto, allora sei tu, la perfezione, ti ha dato a tempo determinato, puoi tradirlo parzialmente perché sei troppo bella per stare con uno, fai la solidarietà, poi dopo l'estate...
1: Tanto solidarietà, se capito, vuoi, se io mi cibo, dice, io mi cibo solo, da anche la poesia di questo contratto...
0: Stava, c'era?
1: Il fidanzamento di solidarietà, cioè, dice, io mi cibo solo dei tuoi baci, non ho bisogno più di cibarmi, con i soldi che risparmiamo dal fatto che io non sia più costretto a comprarmi, a procurarmi del cibo, facciamo beneficenza. Cioè, che cosa vuoi?
0: SMS chi li deve mandare? Non ho capito.
1: Chi se ne fotte, ma delle SMS.
0: Euro, Monica, fidanziamoci un po'.
1: Ovunque,
0: poi vai da Barbara D'Urso, vai.
1: Lui è un abituato a soffrire.
2: Questo è anche simpatico.
1: Anche lasciare, lui è abituato a
0: pensando?
1: Soffrire.
2: È simpatico. I napoletani, non ho mai avuto un fidanzato napoletano, però...
0: Ecco perché quando sono venuto a casa ho visto una cartina e c'era solo su Napoli, c'era...
1: Il internazionale, quindi.
0: Sì, è politica, c'è l'Italia politica.
1: C'è
0: l'Italia politica. Va bene, ti sembra no, un uomo che ha pensato a tutto? Cioè,
3: secondo me non se lo devo lasciare fuggire.
2: Sai qual è l'unico problema? Che si vuole fidanzare d'estate, l'estate non ci si fidanza.
3: No, fino all'estate.
0: Dopo l'estate lo lascio.
2: Allora è perfetto.
1: No, lui ha detto che si vuole fidanzare l'estate e poi lasciarsi, perché ti vuole portare al mare con lui.
0: Scusa, fai una cosa, Monica, tu contattalo. Contattalo di solidarietà e poi
1: l'estate quest'anno arriva prima, sono già le zanzare a febbraio,
3: siamo già in estate,
0: ma non ti attenere al calendario, tu attieniti a quello che ti dice il cuore. Dunque adesso lasciamo prima di salutare il dottor Giovanni Sky, è dottore?
3: Giovanni
1: Sky, non è dottore, è RESP, è una vergogna.
0: Però, scritto, è RESP, relazioni esterne.
1: Deve andare pubblicità, forse.
0: No, prima mandiamo ancora il servizio.
1: No, lo mandiamo dopo.
2: Lo mandiamo dopo.
1: Pubblicità.
0: Ti fermi?
2: Lo cacciamo dopo.
1: Fermati. Mandiamo il servizio e poi ti mandiamo.
0: Fai una fermata di solidarietà. Lo mandiamo.
1: Lo mandiamo, andiamo via. Cioè, facciamo...

mesi del tempo mi dedico un po' al giardinaggio. Io sono 47 anni che abito qua. Ho tagliato tanta di quell'erba che lei non c'ha manco un capello più in testa.

Però, nonostante questo, l'ho fatto di mia volontà e continuo a fare. Perdo il tempo ogni istante, bagno le piante, taglio l'erba e tiro a campare. Finché possiamo fare? Quando possiamo fare più, può essere a qualche altro. Non ci credo proprio.

0: essere migliore.
1: Sono 46 anni, sto qua, nessuno si è permesso di fare qualche cosa. E quando si decidono che l'erba diventa alta, non vedono niente, vedono le piante a pari dell'erba e salgono. Allora io li rimprovero, ma non avete visto la pianta? L'erba è alta e quindi tagliano tutto. Però non mi lamento, adesso lei è capitato qua per caso.

e ciò che mi dedica una resa di proprio l'erba attorno alle piante. E basta, presto pioverà un giorno di questo, poi stasera giorno buttiamo l'acqua.

0: encomiabile,
1: stupendo,
0: no? Encomiabile da dover tenere dovuta
1: stupendo questo
0: da
1: signore. Ce ne fossero.
0: un bell'esempio comunque. Allora, Giovanni si ferma con noi perché ha
1: Sì.
0: delle note, proprio una sorta di rubrica dell'AMIU, ce ne parlerà dopo la pubblicità, credo ci sia anche una
1: Sì,
0: telefonata
1: c'è già una
0: che lo
1: telefonata
0: riguardi.
1: per lui, però adesso andiamo in
0: Ora andiamo in
1: pubblicità,
0: pubblicità,
1: insomma, poi
0: ok?
1: sentiamo questo signore, questa signora, non so.
0: E poi delle notizie positive che teneva a segnalare alla cittadinanza
2: Le news.
0: le
1: Le
0: news,
1: news,
0: le
1: le news,
0: amuse,
1: le Sky e la
0: le,
1: news.
0: ami, le amuse,
2: La
0: le
1: news.
0: amuse,
1: La
0: le
1: news.
0: amuse subito dopo.
3: No. 099 47 16 555.
0: Allora, bentornati, sono le 17. Sei scemo, mi fa ridere quando siamo per
1: Che ho
0: entrare. Mi
1: detto?
0: sturi, cose che non si possono ripetere. Allora, c'era una telefonata, credo, ce l'abbiamo subito, Gianfranco, possiamo?
4: Pronto?
0: Se no,
1: Sì, c'è già
0: aspetta.
1: qualcuno in linea, già lo sento. Pronto? La sento,
4: Pronto?
1: anzi, mi pare. Ciao.
4: Buonasera.
1: Buonasera. Chi
4: Senta,
1: sei?
4: io parlo a nome del condominio,
1: Senti, puoi parlare a nome
4: visto?
1: tuo prima dicendoci chi sei?
4: Sì, Anna Maria Simonetti.
1: Anna Maria, ciao, ciao, dici.
0: Che però parla a nome di un
1: Di un
0: condominio.
1: condominio,
4: Del
1: dici Anna Maria.
4: condominio di Via Goffoscolo 60,
1: Sì.
4: sito in Rione Tamburi. Io
0: Sì.
4: ho telefonato perché così per caso stavo vedendo la trasmissione e subito mi ha colpito che la problematica che comunque ci segue da più di 3 anni.
1: Sì.
4: Cioè un albero non potato da 3 anni ed è arrivato sino al secondo piano. Questo comunque porta non solo disagio a livello di visuale, ma anche a livello di animali, tra cui scarafaggi, topi, da considerare che gli arbusti di questo albero che arriva fino al secondo piano arrivano sino al mio balcone, da considerare che prima in questi 3 anni non siamo stati fermi, siamo andati più volte. Sarà forse un 7-8 volte nella sede dove c'è l'architetto Durante, se non sbaglio,
1: Sì.
4: e non siamo stati mai ricevuti.
1: Quale sede?
2: In
4: La
2: direzione
4: sede
2: Via
4: di
2: della
4: Vola
2: Croce.
1: Via
2: Non...
1: della Croce.
0: La direzione fa bene a
4: Sì.
0: dircela, Giovanni.
4: Allora ci fermavamo comunque dove c'è una stanza dove ci sono delle signore che raccolgono le telefonate. Non le dico poi le telefonate che ripetutamente abbiamo fatto, naturalmente senza nessun esito. Non solo, abbiamo anche fatto un'email al dottor Baio dove ci ha risposto e ha risposto anche che sicuramente il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto, naturalmente niente. E come condominio abbiamo fatto anche una raccomandata al sindaco e poi anche al dirigente della direzione Ambiente e Salute. Naturalmente, come diffida, naturalmente non abbiamo ricevuto risposta. Da considerare
0: Anna
4: che
0: Maria,
4: chi
0: io
4: la
0: prima.
4: sta
1: Anna
4: parlando
1: Maria.
4: è un soggetto allergico,
0: Ah, sì.
4: questa palazzina è fatta da persone anziane,
0: Anna
4: quindi non sappiamo più cosa fare.
1: Maria, guarda, noi ti segnaleremo questa cosa direttamente a Giovanni. Vabbè, intanto credo che stia
0: ha seguito il
1: prendendo note
0: caso
1: nella
0: analogo
1: sua
0: che
1: testa,
0: abbiamo
1: sì.
0: risolto
2: E non va
0: Alfonso di Castro?
2: ricordato,
4: Sì.
2: È
4: Non ho molte
2: fra
4: speranze.
2: Piazza Masaccio e via Archimede il
4: È via
2: punto.
4: Archimede con Via Goffoscolo.
2: Sì.
4: Non le nascondo, e forse voi mi capirete, che non so se ci riuscirete. È diventata forse una cosa personale con il nostro condominio. Da considerare che la pulizia nell'aiola, che non appartiene alla palazzina, l'abbiamo fatta noi con i nostri soldi. Ma è vergognoso!
1: Anna Maria,
4: È
1: però ci stai
4: vergognoso!
1: sfidando tu così, così ci sfidi,
4: Ascolta.
1: così ci sfidi.
4: Sì, io la sto sfidando perché non ci credo. Le ripeto, qua stiamo facendo una riunione di condominio e forse solo Rai 3 ci può risolvere il problema. E
0: Allora.
4: penso che arrivare a Rai 3 sarebbe proprio
1: Anna Maria,
4: dare un altro
1: se te lo
4: schiaffo.
1: risolve Studio 100 ti scoccia?
4: No,
1: Ah, va bene.
4: guardi.
1: Allora, proviamo noi a risolvertelo. Quindi insomma Giovanni...
4: Io ho tutte le carte.
2: Sì, proviamo perché dobbiamo interpellare anche il comune, l'agronomo del comune. Vabbè, perché quello mi sa che è un pino, quindi c'erano dei problemi. Ah, per però, quanto riguarda quello. Però mi farò portavoce.
0: Allora grazie Giovanni, alla lettera con Anna Maria, proprio alla lettera noi sfruttiamo la presenza di Giovanni oggi, un caso molto simile lo abbiamo risolto con... l'appoggio okay, dell'AMIU immediato, lì, ci dice, lì Anna Maria ci anticipa Giovanni che c'è qualche cavillo in più che sì, però Giovanni sì. Si fa carico di segnalare
2: per cercare di poter risolvere.
0: No, perché ci arrivavano anche dei... pensavo ci fosse una telefonata a riguardo. Allora,
5: ragazzi, vi devo bloccare.
0: Che è successo?
5: C'è un reclamo in diretta. C'era un signore qui fuori che stava facendo un reclamo, stava facendo un casino pazzesco, voleva parlare con quelli dell'AMIU, c'è un problema di sporcizia, di spazzatura, e è venuto apposta a parlarci qui in trasmissione, perché sapeva che c'era la diretta di Ufficio Reclami e adesso dobbiamo sentirlo assolutamente.
0: La tua faccia però non mi fa distinguere dalla gag.
5: Lo giuro, perché non mi credete?
0: Vabbè, intanto Monica, hai sentito di Diogo Foscolo?
2: Monica che l'ha andata a prendere da fuori.
0: Intanto però, perché Anna Maria è ancora in ascolto, Diogo Foscolo te lo sei segnato.
5: Sì, sì,
0: perché,
5: me lo sono segnato, Diogo Foscolo 60.
0: Giovanni ci diceva, buonasera, che cosa sta facendo? Sì, vai Fabiano, vuoi andare per piacere alla reception?
5: Sì, Fabiano, vieni a verificare.
1: Io devo andare a vedere che cosa sta
5: succedendo. È il bello della diretta, ragazzi, è il bello della diretta.
1: Esageriamo, carino, ma...
0: Fabiano, prendi la generalità.
6: No, proprio bello, proprio, forse. Deve mettersi gli occhiali.
1: Sento di affermare
6: questo. Già lei ce li ha.
1: Allora, signor bello della diretta, lei sarebbe, chiedo scusa, giusto?
6: Mi chiamo Tommaso.
1: Tommaso, che cosa vuol... perché, come mai...
6: Io volevo... ho incontrato lei, ho detto, guarda, quando parlo...
5: Io ero andata fuori a fare un cazziatone a quelli che stavano prendendo il caffè qui fuori, perché sentivo rumore. Voi sapete che io
6: purtroppo
5: sono
6: sorda. Purtroppo io c'ho il vocione, ero io.
5: Sono andata fuori e c'era questo signore che si lamentava con uno dei nostri editori. Ah, non è possibile, c'è tanta sporcizia. E sei venuto qui al posto giusto, vieni a fare un reclamo. Abbiamo il responsabile delle relazioni esterne dell'AMIU, al quale possiamo dire direttamente... quali sono i tuoi problemi?
1: Facciamo una cosa. Tu sei qui per fare un reclamo adesso in diretta.
6: Formale.
1: Allora, guarda, c'è il mio collega, adesso possiamo anche farlo vedere,
6: anche se
1: che si sta sistemando una sedia accanto al dottor, non è dottor, al signor
5: Caiella,
1: del responsabile delle relazioni esterne dell'AMI, che casualmente è il nostro ospite.
6: È per puro caso.
1: E se tu ti vai a sedere, tanto ti abbiamo già microfonato.
6: Grazie.
1: Con la solerzia che contraddistingue nostri tecnici, ti vai a sedere là accanto a Giovanni e fai questo reclamo. Va
0: adesso,
1: bene?
0: Adesso Gianfranco sta allargando un po' l'inquadratura che era stretta solo su
6: sul
0: responsabile Scaiella. Tommaso, perché adesso qua è tutto live, quindi stanno presentando. Intanto, Tommaso, ciao, come stai?
5: Presentate.
0: Ha detto nome e cognome, l'abbiamo riconosciuto, identificato. Allora, però, per favore,
1: detto solo il nome, non l'ho fatto giurare perché siccome deve fare una protesta.
0: Posso fermare però un attimo tutta la situazione, perché sento che Anna Maria aspetta un cenno nostro, che siamo un po' distratti. Allora, Monica,
5: sì.
0: Giovanni diceva che trattandosi di un pino, lì il problema differisce in questo da quello di Alfonso Licata nel centro di Taranto, e quindi bisognerebbe avere come interlocutore l'agronomo del comune, va avvertito, non può così arbitrariamente intervenire l'AMIU. Quindi
5: io
0: abbiamo
5: che il comune non abbia un proprio agronomo, perché non so se ricordate la questione della pista ciclabile
0: Magna Grecia.
5: Magna Grecia. Hanno fatto ricorso ad un agronomo esterno.
0: Ho capito, però se non ce l'hanno, l'AMIU deve avvertirlo.
2: È un
0: però.
2: Fatto del comune.
0: Ok,
2: quindi.
0: Allora, Anna Maria...
1: Sai che quando c'è di mezzo poi il comune mi terrorizzo?
2: No,
1: quando c'è solo l'AMIU di mezzo...
0: Riusciamo a, come abbiamo fatto per Alfonso, a riprendere questo pino... da via Ugo Foscolo,
1: no, anche perché Anna Maria ci ha sfidato e ha detto che devo fare, devo andare a Rai 3, a Rai 3,
5: a Rai 3.
1: Qua a Studio 100, siamo noi di Ufficio Reclami, non ti risolviamo il problema. Mettetevi più vicini, così si è anche un bel
6: vicini,
1: rapporto.
6: Vicini.
1: Se prendetevi le mani, anche potete farlo.
0: Allora, questa inquadratura che ha del questa che sta, per arrivare. No, perché sembra che se lo fagociti da un momento all'altro, insomma.
1: Sì.
0: Invece Tommaso adesso col garbo che ti contraddistingue, non lo so.
1: Probabilmente.
0: Non lo so. E ci auguriamo ti contraddistingua. Vuoi dire al qui presente responsabile relazioni esterne dell'AMIU che cavolo vuoi, diciamo così?
6: No, io volevo sinceramente, da un lato difendere a spada tratta la scelta dell'AMIU di fare la raccolta differenziata totale, no? Su San Vito, almeno io abito a San Vito,
1: e parleremo anche
6: e quindi
1: di questo
6: da questo punto di vista parlare. Io ho anche, diciamo,

0: ambito social difeso questa scelta, però
1: Di Facebook più che altro.
0: anche sì, su
1: Penso.
0: Facebook, però volevo appunto segnalare a Monica quando fate una qualche azione, perché secondo me questa operazione ha una lacuna che è proprio di tipo comunicazionale, cioè non è possibile dopo un anno di
2: Ne abbiamo
0: raccolta
2: parlato di
0: differenziata
2: questo.
0: totale ci siano ancora persone, ma non in

0: gente che ha una memoria storica quasi elefantiaca, no? Per cui l'elefante che era abituato a farla lì ritorna anche dopo che il cassonetto è stato tolto. Loro continuano imperterriti a buttare l'immondizia non differenziata.
1: Però, buchi pazzi praticamente.
0: Sì, ecco, però qui secondo me è subentro un discorso di comunicazione da parte sia diciamo degli emittenti, ma soprattutto dell'AMIU, che dovrebbe, come dire, spingere. Primo, smettiamola di fare comunicazione in tarantinaccio, perché alla fine chi non lo conosce il tarantino legge Vitre e dice: ma questi che lingua parlano? Dove stiamo, no? Quando parlano, c'è stata questa campagna pubblicitaria che, insomma, usiamo l'italiano, è bellissimo, è apprezzatissimo, è amatissimo anche all'estero l'italiano, quindi usiamo l'italiano e spieghiamo in maniera chiara come va fatta la raccolta differenziata, ma soprattutto secondo me va fatta capire alla gente comune, a quella che butta ancora l'indifferenziato, che la differenziata è un reddito. Cioè, poi magari a noi purtroppo non ci cambia molto, no? Perché sarebbe bello dire: guarda, tu stai in una zona a raccolta differenziata, invece di pagare 100 di tarsu o quello che sia.
2: No, cambierà parecchio, mo glielo dico.
0: Ah, me lo auguro.
1: C'era
0: anche
1: un progetto che è stato fermato per mancanza di fondi. Questo
0: sì, sì, però voglio dire. A parte la motivazione, io credo che noi in Italia abbiamo sufficienti motivazioni anche di tipo etico-ecologico, per cui già dire: guarda che facendo la differenziata tu impatti di meno sul tuo ambiente, i tuoi figli vivranno in un ambiente migliore, già basterebbe quello in una situazione così distrutta come quella italiana. Però il problema è far capire a queste persone che fare la differenziata ha un valore e quindi impegnati.
3: E c'è un po' l'atteggiamento di molte famiglie: non faccio la differenziata perché è solo
1: tanto,
3: un fastidio, tanto. No? Tanto a che serve.
0: E invece no,
3: tanto
0: serve.
3: A che cosa che può cambiare, invece no.
1: Allora sentiamo Giovanni Scaglielli.
2: Allora, innanzitutto, per quanto riguarda la comunicazione, proprio la settimana scorsa, fine settimana, con inizio questa settimana, abbiamo provveduto ulteriormente ad avvisare la gente con dei volantini messi nelle cassette per dare il calendario e per dire una novità, nel senso che noi mettiamo un cassone per il verde, per la raccolta degli sfalci di potatura, 4 volte alla settimana. È stato cambiato adesso perché ci hanno detto: ma voi lo mettete il lunedì, il martedì, il mercoledì e il giovedì? Lo mettiamo dalle 7 alle 12, alle 13, dice, ma l'agenda che lavora non c'ha la possibilità, perché di pomeriggio non è possibile, perché la discarica chiude alle 4. Quindi dice: ma la gente che lavora come fa? Allora abbiamo deciso, anche perché ci fu una telefonata di Claudio Leno, una telefonata qui in diretta di Leno, in una trasmissione sempre di Ufficio Reclama di un paio di mesi fa, dove pose questo problema, dopo ci ha fatto pervenire anche una richiesta scritta, e noi abbiamo accontentato questi cittadini mettendoli, invece del giovedì, nella zona di Pezzavilla, in via Gregorio VII, il cassone lo mettiamo il sabato, perché gente
3: quindi
2: che non va a lavorare,
3: lavora,
2: esatto,
3: può...
2: quindi abbiamo soddisfatto anche queste esigenze.
1: Più sorrisi e cassoni, diciamo così.
2: Certo.
1: Questo il sabato. Questo
2: certo. E quindi abbiamo coperto tutto l'arco
3: invece
2: della
3: quei
2: settimana.
3: Cassoni che mettono
2: per
3: la,
2: quanto riguarda
3: la
2: il discorso, noi siamo delle vittime, purtroppo. L'AMIU è vittima, ma non è soltanto l'AMIU vittima, attenzione. Vittime poi saremo tutti, tutti quelli che risiedono nel comune di Taranto.
0: Sì, sì,
2: perché...
0: però un momento, mi scusi se la interrompo. Il discorso
1: lei
0: è Garbato questo,
1: ne ha facoltà.
0: Il discorso è questo: lei ha fatto una cassettizzazione di un depliant, come dire, di pianificazione della serie questo giorno, tale ore, tale ore.
2: Calendario, okay. Calendario.
0: Premesso che c'è pure da discutere, per esempio, sull'indifferenziato, voi avete messo un indifferenziato troppo rarefatto, per cui uno... Devo dire, sinceramente, dal venerdì arrivare fino al mercoledì,
2: allora,
0: l'indifferenziato diventa veramente pesante
2: allora,
0: per una persona.
1: Sì. Che lei sta fruendo del servizio di Ufficio Reclami in maniera assolutamente, direi, esemplare. È venuto, è aperto il lunedì.
0: Ringrazio, ma lo sa che io ce la parlo attiva.
1: No, ma parlo anche di scelta di tempo che neanche allora. Gerd Müller nei mondiali del 74.
2: Possiamo, anche qui c'è da dire, noi seguiamo degli standard, a parte regionale, ma nazionale, europea addirittura. Se noi facciamo la raccolta differenziata all'Ama San Vito, Quindi significa che prendiamo tutti i materiali differenziati. L'indifferenziato cosa sarebbe se tutti noi ci attenessimo cioè a differenziare la frazione marciologica? Ma no, si riduce a poco.
0: Beh, no,
2: quindi due volte alla settimana.
0: Sì, però come li metti nella settimana?
1: Se lo facessimo.
2: Se tutti facessimo, lo stiamo dicendo. La raccolta differenziata tipo porta a porta, tipo spinta.
1: Ah, porta a porta la fanno
2: addirittura. Esatto, porta a porta, noi la facciamo porta a porta.
1: Non me ne raccolgo, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: era fosse così preciso.
1: Io voglio dire, che, no, perché quindi abbiamo noi il porta a porta che facciamo a San Vito.
0: E il plastico?
1: È di due, è di due modalità.
2: Lo mettiamo.
1: Delle,
3: nei condomini?
1: Nei condomini superiore a 8, a mega, no, cassonetti da 240-370 litri.
3: Dei cestumi.
1: Quindi dei contenitori.
0: Che me lo scambio.
1: Per quanto riguarda da 8 inquilini in poi,
3: sì, sì.
1: Per quanto riguarda invece le ville bifamiliari, fino a 6 condomini,
3: singolo.
1: Fino a 7 condomini, abbiamo le pattumelle, dove dobbiamo dire che funziona abbastanza bene. Il problema lo troviamo nei bidoni, nei contenitori.
0: Hai fatto perché... guardare Fabiano. Sul bidone hai dato un'occhiata a Fabiano. Ti ho visto,
1: ed
0: è un'associazione
1: ed naturale.
2: È bidone, meno male che non ha guardato mai.
1: È il bidone di condominio. È il bidone di condominio. Qual è il discorso? Che la gente che scende, sì. E abbiamo due tipi di cassonetti.
0: Sì.
1: Io l'ho detto anche l'altra volta in trasmissione, non a questa, in un'altra. È purtroppo sempre di Studio Centro.
2: Cioè non ti permettere mai
0: no,
2: più.
0: No, no, no, era Studio Centro.
2: Vabbè, ho capito, però.
1: Già senza abbiamo regalo. Due contenitori. Uno marrone, che per l'organico, per lo scarto, per il cibo, per gli scarti di cibo. No, uno per il marrone.
3: E l'altro è multitasking.
1: E uno è per l'indifferenziato,
2: di colore...
1: a secondo giorno.
3: Grigio scuro.
1: Grigio, dove il martedì,
3: dovrebbe
1: essere usato per la plastica, il giovedì carta. Per la carta e gli altri giorni, i due giorni della settimana, per l'indifferenziato. Cosa che io, allora posso anche ammettere, no? Ammettere che quel bidone grigio, dove c'è solo... per tutte e tre le frazioni merceologiche, i due della raccolta differenziata.
2: È un po' ridotto.
1: Più,
0: diciamo allora, che confida un po' troppo nella puntualità.
1: Perfetto,
0: nella
1: posso essere anche, no, però no. Che si debba andare a mettere, no, è lì, non lo so come chiamare, l'indifferenziato, o il differenziato plastica e carta e metalli, nel cassonetto marrone, che è soltanto per l'organico, quale mi sapete dire...
3: Questo.
0: Un attimo solo,
3: ritorniamo.
0: Perché io e Fabiano siamo contenti per la prima volta di fare TV spazzatura. Questo mi sembra evidente, sta sbalzando all'occhio.
2: Se uno viene a dirci che facciamo TV spazzatura,
1: ma che comunque ma
2: possiamo ribellarci.
0: No,
3: Mauro, però.
0: No, aspetta, vi devo fermare un attimo perché c'è una telefonata in diretta e i nostri spettatori, che non vengono fisicamente, hanno ancora priorità. Pronto? Pronto?
4: Pronto?
0: Sì, dobbiamo alzare un po' il tuo ritorno.
4: Pronto?
0: Ciao.
4: Pronto?
0: Ciao, abbassa la tua TV per favore.
4: Sì, l'ho abbassata.
0: Ok, come ti chiami?
4: Angelo.
0: Dici.
4: Senta, volevo approfittare, visto che c'è un responsabile dell'Amium,
0: sì.
4: Che in una precedente trasmissione ha parlato di civiltà, che bisogna essere un po' più civili anche i cittadini stessi.
0: Sì.
4: Voglio sapere perché tutti i cassonetti della città di Taranto e Rioni sono tutti aperti. Abbiamo parlato di zanzare. E non solo, anche il periodo invernale, tutti aperti, quando piove si riempiono d'acqua.
0: Scusa, dei tamburi stai parlando?
4: Quest'acqua dove va a finire?
0: Milione,
4: prima
0: tamburi.
4: Cosa. Poi un'altra cosa per la differenziata. C'erano i cassonetti, i vecchi cassonetti, dove per buttare la plastica c'era una feritoia, per buttare il vetro c'erano i buchi. Le bottiglie andavano con comodità. Poi a qualcuno è venuto in mente forse di migliorare la situazione, ma penso che l'hanno peggiorata. Hanno cambiato i cassonetti.
2: Sì, ne parlammo la volta scorsa.
4: I cassonetti dove? Per andare a buttare la plastica, il vetro, la carta, hanno fatto questi cassonetti con uno sportellino a molla nella parte superiore. Per poter fare questa differenziata, il cittadino deve avere tre braccia, uno che mantiene la borsa, uno che mantiene il coperchio a molla e l'altro che non c'è per
2: non vogliamo sapere
4: la
2: il terzo braccio dove lo cerchi.
4: Quindi quei cassonetti sono sempre vuoti.
2: Sì.
4: Io personalmente, sinceramente le devo dire pure, faccio la raccolta differenziata, sapete dove la porto? A Martina.
2: È comodo.
4: Vado spesso a Martina, mi riempio il cofano. Lì ci sono i vecchi cassonetti e la plastica la deposito lì, con le lattine, la carta e via discorrendo.
3: Però bisogna
4: cioè, questo è quello che volevo sapere dal
0: credo di aver capito che Angelo comunque andrebbe a Martina, approfitta del fatto che vada a Martina per altri motivi, mi sembra di aver capito.
2: Sì, si carica il cofano,
0: senso. Si carica...
2: Chi non va a Martina, Giovanni, come può?
0: Spenda di Arbor Magic nel cofano. Anche.
1: Stiamo provvedendo anche a questo, purtroppo questo inconveniente, non siamo noi che costruiamo i cassonetti, sono cassonetti che
2: parlammo
1: comunque
2: di
1: cose. Sono standardizzati, quindi non è che stanno solo a Taranto,
0: quindi fa bene ognuno
1: però
0: si fa
1: comunque
0: i cassonetti
1: c'è il
2: questa
1: problema
2: cosa, questa cosa però del,
1: esiste
2: del, del,

0: dei cassonetti aperti è una cosa.
1: Questo dei cassonetti aperti un po' dipende forse dai nostri operatori, ma tante volte dipende anche da chi poi va a svuotare.
0: Ci sono anche dei cassonetti che proprio non ce l'hanno.
1: Che non hanno il coperchio. E lì bisogna essere. Provvedere. Ci dobbiamo attrezzare per prendere quelli nuovi, è chiaro.
2: Per forza, anche perché abbiamo parlato di zanzare.
0: Rimane
2: per i ponfi di Monica, poi sarebbe veramente una catastrofe.
0: Problema per Monica.
2: Voi avete ancora, se volete, 3 minuti eventualmente per litigare, no, per litigare sembra esagerato, cioè per dirvi ulteriori cose, o tacete per sempre. Parlo sia del cittadino che in questo momento è rappresentato da Tommaso.
1: No, volevo dire che attenzione, quelli che purtroppo sono resti, quelli che proprio non la vogliono fare, poi buttano tutto quello che buttano in mezzo alla strada, perché ci sono le zone periferiche di Rama San Vito, via Incrociatori, via Vascelle. Via...
2: Trovi di tutto, no?
1: Troviamo di tutto, via Mormore, troviamo di tutto. Qualcheduno del posto va a buttare l'immondizia.
0: La gente lo sa perché la gente Mormore.
2: Però, è piccolo poi il posto.
1: Attenzione, perché noi, perché c'è stato un decreto regionale che se a giugno di quest'anno non incrementiamo del 5% le raccolte differenziate, che attualmente è intorno all'11 e qualche cosa, noi pagheremo come comune di Taranto l'ecotasse, quindi i cittadini pagheranno l'ecotasse, purtroppo la pagheranno tutti poi, perché l'ecotasse si aggira intorno ai 20 euro a tonnellata in più di quello che si sta pagando.
0: Ah, quindi in più rispetto
1: se non si incrementa. Noi stiamo facendo tutti gli sforzi per intercettare tutti, specialmente gli imballaggi nel comune di Taranto, però dobbiamo...
3: Scusi, però... Prendiamo non la casalinga di Voghera, ma la casalinga di Lama.
1: Sì.
3: La casalinga di Lama non ha uno spessore culturale per capire i 20 euro sulle tonnellate dell'immondizia, ma ha quella giusta capacità di capire se lei fa fare, invece del volantino, uno spot che magari gira su Studio 100 e su altre TV, ma... Come va fatta? Perché molto spesso parliamo di persone... diciamo di una cultura medio-bassa, che vivono molto più facilmente uno spot TV che gli dice stai buttando il caffè?
1: No,
3: va nell'organico, stai buttando la plastica.
1: Fino a un certo punto e fa bene anche questo.
2: Qualche signora
1: ma
2: che
1: è
2: non vada su internet,
1: ad adiuvandum, certamente, però qua si tratta proprio di prendere la busta dell'immondizia e buttarla nel...
3: Su quello, guardi, anche lì, io personalmente mi sono trovato un paio di volte a beccare della gente che stava facendo questa operazione, gli ho dato un'urlata, ma non più alta di questa, del tono con cui stiamo discutendo, e hanno ripreso il loro bel sacchettino, se lo sono rimessi in macchina, se lo sono portati in città, perché sanno che in città si può fare. Allora io dico, voi... perché non usate dei sistemi, una macchina aziendale mimetizzata, vi piazzate lì, perché guardi
2: le ronde dell'Anio vuoi fare?
3: Perché
1: ci sono. Hanno fatto anche, hanno elevato anche delle multe. Però se
3: Tarantini...
1: non si fa un'ordinanza sindacale che sta per essere fatta e sta per partire, non si possono fare poi le multe ai condomini.
2: Scusami,
3: ma non parlo di condomini,
2: ragazzi,
3: io parlo
2: scusate,
3: di singoli.
2: Abbiamo la pubblicità, tu dovevi dire qualcosa di Solito Corvisia, cos'è? Che
1: sì, che siamo per partire, riprendere l'organico e collocare la collocazione dei cassonetti per l'organico a Solito Corvisie che avevamo tolto, io l'ho detto anche qui, ne parlavamo in televisione, quindi di ripristini a giorni siamo
2: invece
1: a
2: di San Vito abbiamo detto praticamente San Vito, abbiamo detto.
1: E solo preghiamo San Vito di non mettere nell'organico i rifiuti di qualsiasi genere,
2: mi raccomando. Io vorrei, collega, venga con me, perché abbiamo un bel momento in cui ci sono i cittadini e c'è l'Amio, li ringraziamo la cittadinanza nella persona di Tommaso che è venuto qui. Grazie sempre per la
0: Grazie Giovanni per della disponibilità.
2: Mi si ricordi a chi esce da Ufficio Reclami deve passare a dare un tributo anche a Monica. Vi saluto.
3: Le forche caudine.
2: Sì, sì, passate. Per
0: Giovanni, sappi che noi ti amo, insomma.
2: E anche per le amius quando vuoi, noi siamo a tua disposizione.
0: Soprattutto facci sapere per quella cosa, tanto ci sarà il servizio.
1: Per l'albero.
2: È via Ugo Foscolo, perché Anna Maria è molto preoccupata.
0: Anna Maria ci ha sfidato, io con questa sfida la accogliamo con grande piacere, veniamo a vedere un po' se riusciamo a risolvere questo problema e se lo risolviamo, altro che Rai 3, non abbiamo certo bisogno di loro. Che facciamo?
2: Manda risposta.
4: Perché gli stai dietro?
0: La pubblicità, ci vediamo più tardi e ancora con
2: più
0: qualche
2: tardi,
0: servizio.
2: Abbiamo, un minuto, più tardi.
0: 2-3 minuti, abbiamo anche un mal comune, voi sapete, questo servizio che raccoglie tante segnalazioni. Ne parliamo tra pochissimo dopo la pubblicità.
2: Mal dei primiti, no?
0: No,
2: va bene.
0: Ci vediamo tra pochissimo.
2: nostra. Non è, dico, noi durante la pubblicità
0: organizziamo già il

0: lavoriamo già per la prossima
1: settimana.
0: Siamo qua a pettinare Mauro Pulpito. Bravo.
1: Anche perché non sapremo insomma quanto tempo impegnare.
0: I fratelli pugliese.
1: Che? Forse abbiamo una telefonata già.
0: No, abbiamo telefonata?
1: Non lo so, chiediamo a Gianfranco. Abbiamo una telefonata?
2: Non c'è, è sperito.
0: Ancora no, allora mandiamo il servizio, c'è da spostare una macchina, va bene ragazzi?
1: Sì, vediamo
0: su questi
1: servizio.
0: Due lavoratori.
1: Non so se ricordate la settimana scorsa,
0: due settimane fa
1: ci hanno segnalato questo problema, questa autofficina che ha un problema davanti, gli mettono tutti la macchina davanti.
0: E non possono entrare i clienti perché il passo carrabile che dovrebbe consentire loro di entrare perché è un'autofficina, autolavata.
1: Il nostro amico ci ha segnalato questo problema, abbiamo anche noi sensibilizzato i cittadini ad evitare di mettere le macchine davanti ai passi carabili, soprattutto nei passi carabili che sono propedeutici al lavoro.
0: Sono autorizzati.
1: Sono autorizzati ad essere propedeutici al lavoro. E quindi insomma vediamo questo servizio e vediamo che cosa è successo.
0: Piegato di ufficio reclami dice propedeutici.

Io sono pugliese Antonio, insieme a mio fratello Giovanni, titolari di un'autofficina in via Felice Cavallotti. Un'autofficina storica perché è da oltre 60 anni che siamo qui. Quindi volevo dire il nostro problema, volevo spiegare un po' il nostro problema. È perennemente il passo carrabile occupato. Dalla mattina alla sera non facciamo altro che cercare di liberare il passo carrabile, perché la gente, i clienti che devono entrare trovando il passo occupato, chiaramente non possono entrare, si fermano nel traffico, la gente che dietro suona eccetera eccetera, queste persone non fanno altro che poi andare via, perché se questo passo carrabile è occupato, quindi non possono entrare, per cui c'è questo disagio.

disagio che dura da tanti anni, nonostante i vari tentativi di chiamare vigili urbani, carrattrezzi e tutto il resto, non siamo riusciti a tutt'oggi a risolvere questo problema. Quindi non sappiamo più cosa fare, siamo esasperati. Il lavoro è già quello che è. Poi perdiamo questi clienti per cose assurde, mi sembra umanamente impossibile. Quindi cerchiamo di trovare una soluzione. Io ho già parlato, ripeto, con i vigili cercando di mettere dei paletti fuori, ma loro mi dicono che per problemi di occupazione di suolo pubblico, nonostante noi paghiamo il passo carrabile, non è possibile fare un discorso del genere. Per optare a questo inconveniente abbiamo adibito la nostra officina anche a parcheggio a ora, per evitare così il disagio delle persone che non trovano il parcheggio, di poter usufruire del nostro parcheggio e quindi di eliminare il discorso di occupare il passo carrabile. Nonostante ciò però troviamo spesso e volentieri individui poco raccomandabili che purtroppo si arrivano a discussioni anche animate, per cui cerchiamo sia io che mio fratello di mantenerci sempre calmi, sennò qui veramente si va a finire alle brutte. Quindi io vi chiedo gentilmente di trovare una soluzione a questo inconveniente abbastanza grave.

0: cittadini
1: dico io.
0: del borgo, perché nel senso che in quel momento lì vi trovate, facciamo
1: Ma non sono del
0: lavorare.
1: borgo, perché se sono del borgo la macchina ce l'hanno a casa. Evidentemente sono di altre zone della
0: No,
1: città
0: cittadini
1: e
0: che vi
1: girando
0: recate,
1: si
0: hai detto bene.
1: fermano lì davanti
0: Allora.
1: all'autofficina. Ma dico io,
0: C'è
1: l'autofficina
0: scritto fuori che è
1: del
0: una
1: nostro
0: cosa. I
1: amico,
0: nostri
1: c'è scritto
0: amici.
1: che è un passo carrabile. È evidente che là dentro questo signore, questi signori devono lavorare, hanno il diritto di lavorare. Ma perché mettere le macchine là
0: Se mi
1: davanti? Anche perché,
0: permetti, se mi
1: insomma, noi
0: permetti.
1: possiamo fare due cose: fare questo appello ai
0: Ai
1: cittadini, poi
0: cittadini.
1: l'altro appello che possiamo fare.

0: fare ovviamente è ai vigili urbani, no? Cioè,
1: Sì.
0: fate le multe se vedete le macchine davanti, però dice che non ci sono i fondi, anche perché sono tutti impegnati i fondi per le
1: Vabbè,
0: consulenze,
1: adesso stai andando alle
0: quindi
1: 3:30.
2: è per l'AMIU,
1: Posso dire
2: per
1: una
2: il
1: cosa?
2: parco,
0: per Parco
2: Cimino,
0: Cimino, per il vigilante che si nasconde nel banco.
1: Conosco i fratelli pugliese, so dove si trovano. E se tu non entri subito e decidi di fare il giro, girando poi l'anfiteatro non
0: Fare
1: puoi,
0: due
1: girando
0: chilometri.
1: poi da Via Principe Medeo devi fare
0: Non vai
1: un
0: più,
1: giro
0: non
1: da
0: vai
1: Via
0: più.
1: Pitagora, è
0: Vai
1: un
0: un'altra
1: casino. Ci
0: autofficina.
1: arrivi dopo mezz'ora, non puoi fare il giro dell'isolato per il giro delle isole
0: Se becchi
1: pedonali.
0: momenti di traffico,
1: Quindi
0: ne parliamo.
1: non, veramente ne va del loro
0: Insomma,
1: sostentamento economico,
0: mi
1: insomma.
0: sembra semplicemente che stiano
1: Non
0: cercando di
1: possono lavorare,
0: lavorare
1: Fabiano,
0: questi
1: bravo, non
0: signori.
1: possono lavorare.
0: Un po' di
1: Su
0: rispetto,
1: cosa? Su cosa?
0: eh? No, io avevo
1: Su
0: pure
1: cosa la puntata di oggi? Su
0: pensato.
1: cosa la puntata di oggi
0: No, ma
1: che
0: su cosa
1: dare.
0: questa telefonata
1: Cioè,
0: soprattutto?
1: appunto, sentiamo, pronto? Pronto?
0: Pronto, ti sentiamo?
1: Va bene, da lama comunque credo di aver capito. Però sento un. Proviamoci ancora, poi eventualmente Sam, proviamoci ancora. Pronto? Ci proviamo fra un attimo. È caduta da lì.
0: Cadde,
1: Beh,
0: cadde.
1: lama è lontana. Dunque, sì.
2: Io avevo pensato però che lì davanti all'autofficina dei fratelli pugliese si potrebbe mettere uno spaventapasseri con un cartello. Aiuto! Mamma!
1: Mettiamo lo spaventapasseri, mettiamo lo spaventapasseri, dai. E quello non occupa il solo pubblico come i palè.
2: No,
1: Un
2: infatti.
1: cartello
2: È uno
1: giallo.
0: Non possono mettere un cartello, niente, ma lo spaventapasseri sì, non è
1: Cioè, lo spaventapasseri
0: previsto.
1: non è occupazione solo pubblico
2: Sì,
1: perché
2: ma un cartello
1: c'è
2: appeso.
1: scritto
0: Altro,
1: occupazione
0: perché
1: solo
0: sarebbe
1: pubblico
0: una cosa.
1: tranne nel caso di
0: Più che
1: spaventapasseri.
0: altro perché non avrebbero mai il coraggio di fare una multa avendo messo uno
1: Ma poi
0: spaventapasseri, come
1: che
0: fai?
1: cos'è quella? Via Cavallotti mi pare. Via Cavallotti è pullula di
0: È zona di
1: spaventapasseri. Stai
0: spaventapasseri, quella è
1: scherzando? È
0: zona di
1: la zona di
0: spaventapasseri.
1: spaventapasseri. E hanno rifatto anche le target, le cose di Via Cavallotti, parentesi, zona degli spaventapasseri, famosa nel
0: Che poi il
1: mondo.
0: problema sono proprio i passeri là.
1: Eh
0: Il
1: sì.
0: problema sono proprio i passeri. No, lascia stare, lascia stare.
2: Passeri non liberi.
1: No, quando io con la faccia dico, vabbè, commento, devo commentare,
0: No,
1: allora non commentiamo.
0: però le
1: Non
0: cose.
1: commentiamo. Allora,
0: Se parcheggiano le donne, non
1: se
0: c'è.
1: non c'è.
0: No, sto dicendo, se parcheggiano, perché è più
1: Ho
0: facile.
1: capito, ma non si. Anche tu vai sul filo della sedia e
0: No,
1: poi ti
0: sto
1: tacco.
0: dicendo, se parcheggiano magari le donne là, e allora
1: Cosa
0: magari.
1: devi spaventare?
2: Vabbè, perché questa discriminazione contro le donne?
1: No,
0: Poi ti spiego.
1: sullo spavento è più che
0: Sullo
1: altro.
0: spavento.
1: Allora, se non c'è la telefonata, possiamo mandare il servizio che era in programma. Tra l'altro, sono delle segnalazioni che facciamo al comune, e sono segnalazioni, punto, mal comune, giusto?
0: Segnalazioni varie dei nostri cittadini.
1: Sì,
0: Facciamo vedere
1: mentre
0: un po' di
1: cerchiamo di
0: cose
1: ristabilire il
0: che
1: contatto
0: non
1: con Lama,
0: vanno.
1: se ci
0: Ovvio
1: sentono
0: che,
1: da lì.
0: insomma, è ovvio che non, sono problemi che spesso non si possono risolvere, c'è poca disponibilità, perché sapete che tutti sono impegnati i soldi per le. Allora, voi fate una cosa,
1: Esternalizzate,
0: tutti voi che
1: esternalizzate.
0: avete problemi, mettetevi insieme, diventate tutti, fate una bella società di consulenza
1: Esterna,
0: esterna.
1: no, quello è importante, quello è
2: Perché noi
1: importante.
2: fino ad ora abbiamo parlato
0: E
2: solo
0: così
2: delle
0: risolviamo.
2: consulenze legali al comune. Poi potremmo aprire anche un altro fronte,
0: Ma io lo
2: vari
0: aprirei, sai che
2: fronti.
0: io ho voglia di aprire molti fronti? Molti
1: E tra
0: fronti.
2: Potremmo
1: l'altro.
2: aprire il fronte delle consulenze dei lavori pubblici, potremmo aprire il fronte dei rimborsi ai consiglieri comunali.
0: Parecchi fronti possiamo dire. Poi
2: Parecchi
0: l'altro il
2: fronti.
0: sindaco,
2: Ci
0: abbiamo
2: sono
0: chiesto
2: fronti.
0: di risponderci, e ha detto sì, in
1: Fronte. E c'è anche il
0: fronte.
1: fronte del porto, no? Che è tra
0: Esatto.
1: l'altro un grande film. Allora, Malcomuno, telefonate. Come
0: Telefonata,
1: dici tu, Gianfranco?
0: telefonata.
1: Pronto? Pronto?
0: Ah, c'è un pifferaio che ci chiama.
1: Mamma mia!
0: Il pifferaio
1: Puoi
0: magico.
1: controllare il cobra che c'è lì un attimo se sarebbe.
0: Chissà dove sta il
1: Il
0: cobra.
1: piffero.
0: Allora, vedevo che segnalavi
1: Pronto?
0: sotto, che ti ringraziamo.
1: Pronto? Pronto?
0: Ciao,
1: Ciao!
0: sei pifferaio?
1: Chi sei?
3: Signor Pulpito?
1: Sì, sono
0: Cacami.
1: Mauro, Fabiano e
2: Salve.
1: Monica, chi sei?
3: Io mi chiamo Giuseppe, buonasera.
1: Ciao Giuseppe, da dove
3: Ciao.
1: telefoni? Da Lama.
3: Io telefono da Taranto.
0: Io non ti rispondo
3: Tramite
0: perché.
3: lei,
1: Sì.
3: io, gentilissimo per avermi ricevuto.
1: Stai scherzando?
2: Ci siamo
3: Ora,
2: anche noi, ciao
3: tramite
2: Giuseppe.
1: lei. Sì, con
3: Sì?
1: Monica e Fabiano riceviamo fino alle
2: Posso parlare?
1: 18:15. Dai un saluto
3: Sì.
1: anche a Fabiano e Monica, ti prego. Oh.
3: Buonasera, signorina Monica.
0: A me
2: Ciao
0: cacami
2: Giuseppe,
0: proprio.
2: grazie.
0: È con me che ce l'ha. Con me ce l'ha.
1: Ti avanza un saluto per Fabiano
0: No,
1: pure?
0: ma non ti preoccupare.
1: Allora,
3: Io
1: Giuseppe.
3: saluto tutti, naturalmente.
1: Grazie,
0: Grazie, a me è
1: Giuseppe.
0: generico. Va bene, vai
1: Grazie.
0: avanti, dai
1: Ma l'altro costa di
0: Giuseppe.
1: meno
0: Sì,
1: generico.
0: vai, vai.
1: Giuseppe, dici.
3: Senta, quello che volevo dire io, tramite voi,
1: Sì.
3: volevo suggerire.

0: al commissario della provincia, sì, commissario prefettizio della provincia, di mettersi in macchina, sì, possibilmente guidare gli stessi e percorrere la strada dall'inizio dell'acquedotto romano andando a Statte, sì, passare l'Italcave, ritornare indietro e vedere le condizioni di quella strada che è impraticabile, proprio una cosa ovviosa.
1: Noi la conosciamo bene,
2: dice a noi.
0: Stanno sempre a riparare le buche, stanno spendendo più soldi che farebbero bene a, a rifare tutto l'asfalto. È una strada molto pericolosa. Tramite voi volevo suggerire al commissario di farsi una passeggiata e vedere un po' le condizioni.
2: Giuseppe, vogliamo dire anche quanto è buia la sera?
0: Noi parliamo poi, il buio la sera è peggio ancora.
1: Sai che poi andando, girando a destra per la 106, diciamo, per la strada, Giuseppe scusami se disturbo, girando per la 106, quindi facendo in modo poi da prendere la Taranto Massafra, o verso Massafra o verso Taranto, buio pesto alla genovese ed è veramente impraticabile quella strada da una certa ora in poi. Lo so perché a noi spesso capita di praticarla e non è pratico.
0: Sono 20 anni che non si fa un asfalto su quel tratto di strada.
1: È vero, è vero. Ci sono pochi fondi, calcolo.
2: No, ho voglia, sono fondi buchi.
0: Voi che lavorate a Studio 100, la percorrete giornalmente quella strada e lo sapete meglio di me come sta quella strada.
1: No, hai ragione. Bene, hai assolutamente in condizioni pessime. Hai ragione.
0: Io vi ringrazio.
2: Grazie
0: se potete
2: a te.
0: Fare qualcosa, fatelo.
2: Speriamo, ma noi andremo anche a tappare le buche con i soldi che avanzano. Grazie, grazie da parte di Fabiano.
1: Grazie della considerazione, Fabiano, grazie. No, è bello però fare una trasmissione.
2: No, però poi ha salutato Monica.
1: E poi genericamente anche.
2: Generica, generica lo stesso.
1: Genericando.
2: Da queste cose che vuoi quello specifico, anche quello generico va bene.
1: Va bene, senz'altro.
2: Il telefono a quest'ora.
1: Senza il telefono che
2: io volevo dire a Guglielmo in regia, che capitana tutta la squadra.
1: No, è maschio lui. Maschio, capitano. No,
2: capitano, voce del verbo capitanare, terza persona. No, che capitana, Gianfranco, Carmen, poi c'è Michela, Paolo, che segue. Ora qualcuno me lo scordo, è lì.
1: Antonio.
2: Che c'è? Antonio Domenico, Antonio
1: grande,
2: è sui servizi.
1: Grande montatore.
2: Adesso.
1: Ce l'ha detto la moglie.
2: Che lavora tanto con Monica al montaggio
1: dei servizi. Non riesce a tornare mai a casa per
2: servizi.
1: Fare il
2: Beh, si arrangerà. Dunque, adesso
1: l'unico montaggio
2: volevo dire a Guglielmo di star pronto, perché se abbiamo tempo, a grande richiesta su Facebook e anche ai nostri indirizzi di posta elettronica, anche se il target è decisamente diverso da quello delle 15.30, qualcuno ci ha chiesto la ripetizione, se abbiamo tempo, perché dura mi pare 10-12 minuti, non so se ce la facciamo, del servizio, del servizio dell'inchiesta all'inizio su quelle che muoveva dalle consulenze legali, tra virgolette, del Comune di Taranto. Non so se facciamo in tempo. Telefonata di Lama.
1: Ecco la telefonata di Lama.
2: Casomai lo riproporremo comunque, a parte che Monica la mettiamo sulla nostra pagina anche dopo. Però
1: quella
2: vediamo.
1: Di prima, giusto?
3: Beh, siamo pronti?
2: Pronti, chi sei? Chi sei?
3: Pronto?
1: Siamo qua, prontissimi.
2: Chi sei?
3: Allora, mi chiamo Nicola io.
2: Da?
1: Nicola,
3: da Taranto.
1: Non da Mola.
3: Ecco. Innanzitutto complimenti a Studio 100 che ha messo due attori a fare la pubblicità, però devo osservare che vi sapete fare la pubblicità, voi la fate finta che la fate, però ve la fate pure voi, bravi, siete molto bravi.
4: Grazie anche a voi.
2: No, parlava degli attori, tu sei seria.
3: Io sono molto. Come si chiama di cognome, signori?
1: Io.
2: Cara donna si chiama.
3: Ah, quando ero ragazzo io, perché sono ben vecchio, viaggiavo
4: nella
3: mia la canzone. Nusimili fascisti di Pippino Caradonna, Ippi la Madonna,
4: sì.
3: Ippi la Madonna.
2: Ma che meraviglia!
4: No, me
3: vedi che la signorina è accese e c'ha qualche amo fascista. Vabbè,
2: meraviglioso contributo. Adesso dici, Nicola.
3: Allora, sentite, io voglio approfittare di quel pertine che avete alle spalle, il signor. Come ti chiami?
4: Fabiano.
3: Come ti metto, si chiama Taranto. Fabio, come si chiama?
2: Fabiano Marti.
4: No.
3: Quel Pertini per fare una chiesa laica,
2: perché
3: io non ho avuto mai modo di poter rappresentare. Io abito a Lama, a via Carlo Magno, e all'angolo della strada intestata in un popolo, che a quanto si vede tutto proprio prima, dopo a quanto scattare, coppa la rossa impazzata per tanti anni, e quindi siamo fatti a sua immagine e somiglianza praticamente. E quando dite qualche cosa che non v'è, è che qui ha ragione praticamente, qua No, no, insomma, tra Modolese, Bernardo, ma è stato sempre in mezzo.

0: Questa che hanno insegnato. Vabbè, capito, va.
1: No, voglio capire, sto cercando, giuro, stiamo cercando di capirti e come. Il problema soltanto, sincero, ci è sfuggito. Ricapitoliamo quindi qual è la richiesta, Nicola.
0: Allora,
2: siamo arrivati
0: ancora. A maglia. Allora, a via Carlo Magno, sì. Angolo Navio di Nopreve, da Numone,
1: sì, ho capito.
0: Via Bonaventura, via Bene... Se la Madonna.
1: Sì. No. Sì.
0: Allora, prima della... questa cosa, a monte della Madonna c'è un dare precedenza. Allora uno si ferma da e a, alla sua destra non vede niente, mi dice le dico della Madonna in alto. Non so spiegare, sì. Perché quel figlio di buona donna che ha messo la Madonna, non è un cristiano, è un cattolico, però
1: certo,
0: eh. Tiene un sacco di aria, allora mi dice quella Madonna dopo non essere ruotato numero suolo, praticamente. Allora io, benché non sia credente, anzi io sono diversamente credente, quando arriva da quella cazzo di Madonna,
2: mettendo
0: come un cane, praticamente.
1: Allora,
0: se io vado da qualcuno a dirlo, di destra, di sinistra, di centro, sono tutti baciapile, non fanno altro che leccare il culo.
1: Ho capito, sei veramente,
2: sei chiarissimo.
1: Sei chiarissimo.
2: Allora, è bello che ci giri intorno alle cose.
0: Tenete conto che chi vi sta parlando è stato amministratore del comune di Taranto ed è stato l'unico assessore che ha fatto pagare le tasse ai preti.
1: No, ma dal gergo avevo capito che avevi fatto
2: come
1: politica.
2: Come ti chiami, scusa, ricordaci
1: attiva.
0: Mi sono spiegato, anche perché...
2: Ricordaci il tuo nome, scusaci.
0: Anche, un momento, in modo lo dico, a sorpresa. Anche perché io ho tenuto un avo prete, che era anche avo di pulpito.
1: A me?
0: Perché la mia bisogna...
2: Avevo intuito che c'era una parentela.
0: Un avo prete.
1: Aspetta, com'è? Abbiamo un avo prete in comune io e te, cioè in comune.
0: Ma c'è prete, è un prete che ha lasciato tutta la sua biblioteca all'arcivescovato.
1: Ah.
0: Era uno dei pochi che sapeva leggere e scrivere, insomma.
1: Era avo a noi?
0: Eh?
1: Era avo nostro.
0: Avo mio ero, Giusaccio c'era
1: Vattina. Ma tu l'hai detto, ma non è che lo voglio per forza.
2: Perché?
1: Non è che lo voglio per forza, però
0: no,
1: se tu...
0: No, vabbè, il pulpito è vero, per forza deve essere avo tuo, perché il pulpito ha tanto, che io so, quella è la famiglia, con una derivazione di pulpo per il fatto
1: questo
0: anagrafico,
1: è vero,
0: no?
1: Questo
0: ma
1: è vero.
0: Come si chiama? Pulpo, sì. Hanno scritto pulpo.
1: Vabbè. Lo so, questo
0: allora
1: è...
0: io mi chiamo Nicola Carrino,
1: sì.
0: E sono stato assessore repubblicano, laico, quindi,
1: sì.
0: Da comunità. Gli hai fatto pagare la prima da tutto la tassa, la prima da munnezza, gli hai fatto una strage.
1: Lavora con loro.
0: Hai fatto.
2: Allora, è strano che pure sia stato riconfermato.
0: Voi che tenete Bertini dietro là, praticamente.
2: Sì.
0: Facendomi usando favore, di chiamare l'assessore che scappa, che è innamorato della signorina, che dice che è bello l'assessore non ce la fa, il servizio, camerano, le cita faceva così, come la noce, come si chiamava, la noce, la menola, eccetera, eccetera, e dico come sgarra a cosa qua, sgiurrete.
1: La Madonna.
0: La Madonna.
1: Ok, allora aspetta un attimo, chiariamo, perché Monica poi si cura di questa...
2: Sicuramente
1: di
2: verrà a trovarti, Monica.
1: Allora, no, perché dobbiamo far capire che alla fine il disagio è creato, che la Madonna è questa statua
2: è posizionata non permettere la visuale.
1: Non permettere la visuale nel dare precedenza e quindi...
2: Cosa se traduciamo, ma dobbiamo
3: non capite niente.
1: Quindi non vorremmo che la Madonna fosse messa lì per le vittime della Madonna stessa, diciamo così.
0: Dottor Pupito, perché sei dottore nel tuo ramo, io a mia volta, siccome modestamente le delibere sono legge, eccetera, ho fatto entrare nel PIRP di Rama una zona di Rama, l'ho fatto, perché la delibera regionale, stiamo parlando di un altro argomento, una delibera regionale concedeva anche ai privati di fare delle proposte per entrare nel PIRP. I piani di rigenerazione urbana.
1: Sì.
0: E io ho fatto entrare un'area di vicino Lama in questo PIRP. E mezzo a sto PIRP, stavo nella casa vecchia prima,
2: Madonna.
0: Che era della decina di metri, un costruttore ci ha fatto l'alcarrata e ha fatto una cosa 60 metri quadrati. E io mi sto con il pulmone, che chiamo l'assessore, dico, vedi, costruzione, se non è uguale a quella che stava, può essere acquisita al demanio del comune, può essere requisita. E poi ci dà la caserma della guardia municipale. Invece vuole appare la soldi,
1: insomma. Allora, aspetta.
2: Facciamo una cosa, ordiniamo un attimo le cose.
1: Quando noi sarà il fatto della Madonna? Magari diciamo pure questo.
2: Cioè, ti mandiamo bene, Monica per la statuetta della Madonna per capire questa cosa, così abbiamo delle immagini e capiamo questa tua segnalazione. Che segnalazione? E questa cosa del Pippo, poi quando c'è lei, Monica è più facile.
0: Non vi sento bene, purtroppo.
2: Viene Monica a trovarti col casco, ne parlate.
0: Io faccio anche vedere, faccio riprendere, eccetera.
1: Fai tu.
2: Fai vedere sia questa cosa della Pippa.
1: Nicola, quanti anni hai?
0: Caro mio, sono nato il 137.
1: 77 anni.
0: 77 anni e dentro nei 78.
1: Sei una favola, sei uno spirito straordinario.
0: Sono anche il presidente dell'Associazione Mazziniana di Taranto.
1: Certo.
0: E faccio belle cose. Abbiamo fatto un convegno su Gandhi e Mazzini, adesso stiamo facendo un seminario per i ragazzi maturandi.
1: No, è straordinaria la tua attività, davvero. Davvero, grazie.
2: Ci
1: per.
2: Ci a trovare presto, così
1: grazie,
2: vediamo.
1: Grazie per la telefonata.
0: Quando avrei la signorina?
1: No, aspetta.
2: Non lo so.
1: Facci vedere, abbiamo tante cose.
0: Veramente, avete il mio numero, quindi.
1: Come no?
2: Sì.
1: Come no?
0: Vi metterete voi in contatto.
1: Nicola,
2: ti chiamiamo noi.
1: Fammi solo un favore, adesso noi inquadriamo Monica. Fammi solo un favore, prima di chiudere ci rifai l'estratto di quella canzone antica che ci hai fatto?
0: Nocimi fascisti di Pippino Caradonna, Ippida Madonna, Ippida Madonna. Questo era il canto dei mazzieri di Caradonna che con i loro cavalli entravano nelle masserie e bastonavano i braccianti che non andavano a lavorare dai padroni.
1: Ah, complimenti, Monica. Belle persone. Io avevo un avo.
2: Bei parenti.
1: Io avevo un avo che sicuramente era avo. Che poi. Quindi noi siamo quasi parenti con Nicola, io e Nicola, hai capito?
0: No, ascolta.
2: Cioè, sono contento quasi di non avere parenti che tu conosci.
0: La mia nonna si chiamava Scarano ed era figlia di Peppino Scarano, napoletano. Ispettore della ferrovia e della signora Pulpito.
1: Beh, vabbè, io spero che la mia famiglia sia in ascolto.
0: Il fratello prete.
1: Io mi sposto. Io ti faccio sapere perché, sai, Pulpito con la chiesa qualcosa c'entra, quindi non è che.
0: Sì, vabbè, ma se capisci, le Pulpito le avevano la cavata, capito com'è?
1: Certo. Cioè, io voglio conoscere quest'uomo, fate un po' buono.
2: Forse viene Mauro direttamente.
1: Ecco, io direttamente. Ciao, Nicola!
0: Era una bella pelle.
1: Un abbraccio.
2: Ciao,
0: allora,
2: Nicola.
0: Ha preso una telefonata.
1: Sicuro.
0: Dalla signorina.
1: Sicuro.
0: Arrivederci.
1: Ciao.
2: Presto,
1: abbiamo però ci sono dei tarantini che sono stratosferici. Un po' colorito, ma stratosferico,
2: sì, l'ex assessore. Un paio di passaggi assolutamente discutibili.
1: Ma poi nei momenti caldi, nei momenti più discutibili, però molto.
2: Vogliamo andare in pubblicità o mandiamo Malcomune? No, andiamo in pubblicità. Va bene, andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo, abbiamo
1: l'inchiesta con strumenti legali, comunque da domani, dopodomani al massimo, anche sulla nostra pagina Facebook eventualmente.
2: Comunque ci vediamo tra pochissimo, nel frattempo ricapiamo cosa fare, ma sicuramente abbiamo qualcosa di importante da farvi vedere, quindi ci vediamo tra poco, subito dopo.
1: Hai capito la statuetta della Madonna dove sono?
2: Sì, cioè, l'hai chiarito.
1: Via d'uno prevet. Allora, sono le 18:03 minuti, abbiamo ancora una dozzina di minuti con l'ufficio aperto a vostra disposizione.
2: La telefonata per di ultime. Nicola ci ha.
1: Sì, è stata molto.
2: Sciacherati.
1: Sì. In effetti, però comunque.
2: Vabbè, un paio di passaggi, dicevamo, insomma, in chiusura.
1: Coloriti.
2: Abbiamo. Sì, discutibili anche perché.
3: Sì,
2: insomma,
3: fuori luogo, direi
2: fuori
3: anche.
2: Anche per una questione di rispetto, però, secondo noi, ovviamente. Avendo il telefono aperto si può succedere che chiunque telefonando dica quello che vuole, insomma, e questa è anche un po' la caratteristica della nostra trasmissione. Ovviamente noi ci dissociamo totalmente da alcune frasi dette in modo abbastanza pesante da Nicola, lo diciamo perché insomma oltre a ritenere giusto questo è importante comunque, che facciamo immediatamente capire che siamo, non siamo d'accordo.
1: Il nostro brillantissimo 77.

0: Bene, ascoltatore, è
1: Sì,
0: stato, era
1: assolutamente.
0: un po' anche il pathos ormai della
1: Sì, immagino,
0: telefonata, era un po'
1: l'abbiamo
0: lanciato,
1: lasciato libero, l'abbiamo
0: però.
1: lasciato parlare perché, insomma, la telefonata era una telefonata forte
0: Sentiamo a
1: e
0: proposito,
1: piena di
0: Gianfranco,
1: energia.
0: se abbiamo mal comune ancora da mandare in onda, che sono delle vostre segnalazioni che noi naturalmente vogliamo assolutamente segnalare pubblicamente, appunto, e abbiamo una chiamata, la sentiamo subito, e poi, sentiamo, e poi vediamo queste segnalazioni dei nostri
1: Diamo
0: telespettatori cittadini di
1: priorità alle
0: Taranto e non
1: nostre,
0: solo.
1: ai nostri telespettatori. Pronto?
2: Pronto, mi sente?
0: Bene, chi sei?
2: Salve, buonasera, chiamo da Statte.
0: Come ti chiami?
2: Luigi.
0: Luigi, dici tutto.
2: Senta, dal famoso 18 novembre del 2012, giornata del tornado,
0: Sì.
2: ci sono ancora alcune vie di Statte che sono al buio.
1: Sì. Abbiamo già parlato, sì.
0: Lo
1: Anche con il
0: sappiamo,
1: sindaco.
0: sì, infatti lo
2: Io
0: sappiamo.
2: ho parlato personalmente col sindaco.
1: Sì.
0: Allora, dici tu che ti ha detto il sindaco, perché ora è un po' che non lo sentiamo noi.
2: Io ho parlato a dicembre con il
0: Ah
2: sindaco,
0: no, vabbè.
2: perché in base alle cartelle che ci avevano mandato da pagare le tasse, giusto?
0: Sì.
2: E io non intendevo pagare la quota, quella inerente ai servizi pubblici.
0: Sì.
2: Perché giustamente al sindaco gli ho detto: come faccio io a pagarti una cosa che lei a me non offre?
1: Sì. È
0: A prescindere da,
1: giusto, il tuo ragionamento è giusto. Ma che
0: tu,
1: cosa ti ha risposto il
0: cioè tu non ne
1: sindaco?
0: fruisci, a prescindere dalla sua
2: No,
0: possibilità o meno che ti offrisca.
2: l'illuminazione a me c'era prima del tornado,
0: No,
2: poi
0: sto
2: il
0: di,
2: tornado
0: infatti.
2: è
0: Non è
2: andata
0: tornata
2: via.
0: più.
2: E il sindaco mi ha detto che a gennaio affidavano i lavori.
1: Sì.
0: Affidavano?
2: Sì, affidavano i
0: Ok,
2: lavori. Sì, sì, sì, sì.
0: infatti.
2: Siamo a marzo, ancora non si nota niente.
0: Neanche i lavori cominciati, dici tu?
2: Niente, niente,
0: Giusto?
2: niente, niente,
0: Giusto.
2: niente, niente, niente.
1: Ma che tempo, dobbiamo capire che tempo ci sono, perché affidare i lavori credo che preveda un po' di tempo, credo che ci voglia un po'.
0: Perché lui ci raccontò,
2: Sì.
0: non mi ricordo il tuo nome, perdona, abbiamo sentito tanti. Poi,
1: Luigi, Luigi.
0: Luigi, scusami, in studio ci disse che avrebbe accelerato e velocizzato i tempi di affidamento. I tempi di affidamento non significa, a quello che ci disse il sindaco, che io lo affido a Fabiano e che apro, come dire,
1: Una gara, non comparativa mi
0: la
1: pare.
0: gara
1: Una
0: per
1: comparativa.
0: affidare i lavori. Mi sono spiegato. E lui sapeva benissimo, qui si dolce, si dice?
1: Dolce.
0: Della tempistica un po'
1: Lenta.
0: pachidermica, no? Però era un tempo
1: Tempo perché se non
0: tecnico.
1: ricordo male i ragazzi aspettavano che questi fondi arrivassero dalla regione e alla regione dal ministero.
0: Sì.
1: Però in quale via di Statte?
2: Ma fondi sono arrivati comunque, perché il
0: Sì,
2: sindaco a me
0: sì, sì.
2: mi ha
1: Abbiamo
2: detto
1: dato
2: che i
1: già la
2: fondi a
1: notizia anche
2: dicembre ce li
1: noi,
2: aveva in
1: Luigi.
0: mano. I
1: Sì, ne
0: fondi?
1: abbiamo parlato di questo, abbiamo dato la notizia che i fondi
0: Ottobre ne parliamo,
1: sono
0: Fabiano.
1: arrivati, sì, da un po', da un po'.
2: Io
1: In che via di Statte
2: abito in via
1: risiedi?
2: Rossano.
1: Via?
0: Rossano.
2: Rossano.
0: Ed è tra le vie interessate, no?
2: È una traversa di via Bainzizza, nei pressi della posta.
1: Sì.
0: Nei pressi della posta, una traversa di via Bainzizza? Ho capito bene. No, perché credo che, di capire che Monica voglia venirci a fare un giro tardo pomeriggio,
1: È la zona dove
0: perché.
1: facciamo il panino noi più o
0: Sì,
1: meno, no?
0: certo.
1: Giusto?
0: Anche perché adesso fino alle 18 c'è troppa luce per poter
2: Sì, ma
0: testimoniare.
2: l'illuminazione, i pali nella città ci sono,
0: Sì.
2: ci sono, non è che non ci sono. Ci sono alcuni tratti dove ci sono i cavi, quelli sospesi in aria, che con il tornado sono stati spezzati. Cioè, alla fine, nel lavoro non è che ci sia eccessivo da effettuare, basta ripristinare quei cavi spezzati.
1: Senti, noi facciamo una cosa, adesso chiediamo anche un po' di notizie al sindaco, anche perché il sindaco Miccoli non lo sentiamo da un po', quindi Monica, credo che stia già prendendo appunti,
2: Sì.
1: lo sentiamo per capire a che punto è la
2: Anche
1: situazione.
2: perché,
1: Sì,
2: scusami, io al sindaco avevo detto, perché lui a febbraio, marzo, ha detto che doveva rimandare le nuove cartelle da pagare, giusto?
0: sì.
2: Io ho detto, se per quella data lei mi rimanda la cartella e i lavori non sono iniziati, io la cartella pari pari la porto a un avvocato, anche perché con l'avvocato io gli ho già parlato e mi ha detto che se io non offro, cioè non ho un servizio, non sono
1: Perché lo
2: tenuto a
1: devo pagare?
2: pagarlo.
1: Certo.
0: Deve solo documentare di non averlo. Senti, sei l'unico in questo o hai movimentato qualche altro concittadino?
2: No, nella via bene o male no, non ho parlato con
0: Ma non ti
2: nessuno.
0: risulta che qualcuno ti abbia emulato?
2: No, per
0: Non
2: niente.
0: lo sai, va bene. Allora, intanto noi penso che ci veniamo a fare una passeggiata, anche se abbiamo capito
1: Beh, più o meno la situazione la
0: perfettamente.
1: conosciamo,
0: Sì, no,
1: certo, ormai la
0: purtroppo,
1: conosciamo. La conosciamo vecchia, come si dice in questa
0: Pur non
1: situazione.
0: essendo colpa di nessuno, però qualcuno è danneggiato.

0: insomma, ti facciamo sapere a che punto è, che tempi ci sono, insomma, chiediamo se l'affidamento c'è stato, se, quando è previsto l'inizio dei lavori, perché immagino che ci sia una
1: 12 novembre 2012 è stato, sì. Un anno e mezzo è passato già, mamma mia.
0: Ti facciamo sapere presto.
1: Grazie Luigi.
2: La ringrazio.
1: Ciao. Mamma mia, sai che pensavo molto meno, invece non è
3: no, ricordate, noi facemmo il servizio su Stat proprio
1: alla prima puntata o seconda puntata
3: di un anno da quella data.
1: Certo.
0: Ottobre.
1: Vediamo un po' di segnalazioni che vogliamo girare al comune, assessorati vari.
0: Vediamo mal comune, insomma, ci sono un po' di segnalazioni varie. Vediamo.
1: Documentate.

0: sì, immediatamente.
1: Vabbè, sì. Ma un rientro si può fare. Vabbè, sì.
0: No, stavo finendo di parlare con voi, mi hanno colta di sorpresa. No, volevo semplicemente dire che già da domani, massimo dopodomani, troverete le nostre inchieste sulla pagina Facebook e sulla pagina YouTube di Ufficio Reclami, perché in parecchi ci hanno scritto in posta privata di Facebook perché volevano rivedere quello che abbiamo, il servizio che abbiamo realizzato a proposito delle spese pazze del comune, queste nomine di super manager pronti e buoni per ogni occasione, ma soprattutto questa cosa veramente paradossale di questa premialità data agli avvocati interni del comune a ridosso proprio delle elezioni.

0: comunali del turno di ballottaggio.
1: Sai che io ho voglia, adesso poi diamo i numeri, ho voglia di chiamare qualcuno del comune, insomma, che ci dia delle spiegazioni. Perché insomma abbiamo provato a chiamare il sindaco, perché chi più di lui poteva darci le spiegazioni, casualmente non ci ha dato
2: È
1: disponibilità,
2: rientrato
1: può
2: da poco,
1: succedere,
2: magari lo farà la
1: sono
2: prossima settimana.
1: andati impegni. Adesso noi continuiamo, ovviamente, questo lo diciamo adesso pubblicamente, in diretta, noi continueremo a chiedere al sindaco di intervenire nella trasmissione di lunedì prossimo per darci delle spiegazioni, assolutamente, perché è
0: Sì,
1: giusto
0: sai
1: così,
0: cosa
1: no, perché
0: potremmo
1: sennò poi.
0: fare, Fabi? Potremmo lanciare, noi continuiamo questa settimana a chiedere la disponibilità del sindaco a darci delle risposte in merito a questo servizio, però se il sindaco dovesse fare come l'assessore Viafora, che non vuol venire proprio nella nostra
1: Oh, ma non ci ha
0: trasmissione,
1: dato, non abbiamo avuto
0: noi...
1: notizie più di
0: No,
1: lui.
0: no,
1: Niente.
0: niente,
2: Dicevi,
0: ella fu.
2: deleghi.
0: Potremmo lanciare queste domande pubbliche. E noi, le domande, se il sindaco lunedì prossimo non sarà in trasmissione, le domande le proporremo attraverso la trasmissione, attraverso tutti i nostri canali, social, attraverso tutte le nostre pagine internet. E saremo lì in attesa di queste
2: Mi viene in mente
0: risposte.
2: una battuta, magari potrebbe mandare un rappresentante legale, no?
1: Esatto,
2: E
1: esatto, esatto.
2: un'altra cosa, Monica, prima di dire come fare per contattarci, anzi, dillo prima perché mi sono dimenticato quello che dovevo.
0: Sì, certo. Continuate a
1: Mamma, come
0: scriverci
1: siamo messi male.
0: all'indirizzo di posta elettronica ufficioreclami@studio100.it. Vedete in sovraimpressione
2: No,
0: tutti i
2: mi sono
0: nostri
2: ricordato,
0: dati.
2: no, volevo dire che va bene
0: Contattateci.
2: anche che tu ci che ti, magari rilasci un'intervista a te durante la settimana, non è necessario che venga qui
0: Sì, ma guarda,
2: in
0: Mauro,
2: diretta.
0: noi ci abbiamo provato, come al
2: No, dico,
0: solito,
2: magari, visto
0: seguiamo
2: mai,
0: le
2: dico.
0: vie istituzionali,
2: Ti chiamo
0: quindi.
2: alla Via Fora e ti prendo un appuntamento col sindaco, che ne sai?
0: Sì.
2: Certo.
1: Ma la Via Fora non avevo
0: La Via
1: notizie,
0: Fora,
1: diciamo, quindi.
2: Ma
0: ragazzi,
2: sta bene
0: secondo
2: innanzitutto.
0: me rientrerà in questo grande rimpasto che il sindaco ha pensato di fare ora al rientro dalla sua operazione.
1: C'era rimpasto?
2: Ah,
0: Potrebbe
2: ma
0: esserci un bel
2: quando tu
0: rimpasto.
2: ricevi l'imposta privata, lì hai detto no, ma l'imposta privata si paga?
1: Sì.
2: Ah, non lo sapevo, bene. Allora, dicevi?
1: Però non lo deve sapere nessuno.
0: No, non lo deve sapere nessuno. Dicevo, scrivete, scrivete, scrivete, continuate a raccontarci i vostri problemi, i vostri disagi.
2: Sì.
0: Noi siamo pronti a seguirvi in tutta la città di Taranto, verremo anche
1: Siamo
0: in
1: noi quelli che
0: provincia.
1: vi seguono.
0: La settimana prossima vi proporremo un servizio che abbiamo realizzato a Lido Silvana, in località Pulsano. E continuate a scriverci a ufficioreclami@studio100.it, continuate a chiamarci al 3246222555, ma potete chiamare anche in redazione allo 099 47 16 555. Basterà chiedere della redazione di Ufficio Reclami, vi risponderà la nostra efficientissima Michela Cosa.
2: Monica, chiudi
0: Continuate a
2: tu?
0: scriverci anche su Facebook, ragazzi, ho detto tutto.
2: Chiudi tu qua?
1: Stiamo andando a cercare
0: Come
1: la via
0: sempre
1: fuori.
0: chiudo io.
1: Stiamo andando a cercare la via fuori,
2: Che
1: magari
2: ti sono preso?
0: Poi
2: Che
0: sta
2: sta
0: col
2: col
0: sindaco.
2: sindaco? Ma che ne sai?
0: Che
2: Sta
0: ne
2: col
0: so.
2: sindaco la via fuori?
1: No, non in
2: No,
1: quel
2: no,
1: senso,
2: non
1: non
2: lo
1: in
2: so,
1: quel
2: non dico,
1: senso.
2: insomma.
1: Nel senso che magari stanno lavorando insieme, sono molto impegnati
2: La
1: e
2: via
1: quindi
2: fuori
1: non
2: può essere questa,
1: abbiamo tempo
2: quell'angolo della via di Nupreveto che
1: di andarci. Sì, là
2: che
1: deve
2: era
1: essere.
2: un avo mio e del.
1: Avo che non lo
2: Chiudi tu,
1: vediamo.
2: Monica, eh?
0: Io ragazzi.
2: Ci vediamo lunedì.
1: Ciao a tutti,
2: Ciao.
1: ci vediamo lunedì
0: Buona settimana a
1: prossimo.
0: tutti.
2: Collega, la giacca te l'ho
0: Seguiteci
2: messa lì.
0: ancora nelle nostre repliche. Vi aspettiamo sabato sera, sempre su Studio 100, domenica mattina e ogni giorno ci sono le pillole di Ufficio Reclami. Continuate a seguirci. Buona settimana.

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Le anticipazioni del nostro TG della sera, il Consiglio dei Ministri dà l'ok al prestito da 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva di ex Ilva. Parleremo anche di Giardini Virgilio per il Consiglio di Stato, devono rimanere chiusi, è stata respinta la richiesta di riapertura da parte della società che gestiva la struttura. E poi Santa Rita è festa per un'intera comunità cittadina. Ieri processione, prima ancora la messa, le autorità cittadine, oggi la grande festa popolare. Questo e tanto altro nel nostro telegiornale. A fra poco.

0: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16, Taranto.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
0: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente.

0: semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato lo stanziamento di 100 milioni di euro per continuare a garantire la continuità produttiva del siderurgico. Intanto dalla Regione Puglia arriva il sostegno ad altre 10 aziende dell'indotto con i fondi degli avanzi vincolati disponibili. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà almeno per il momento. Ieri con un decreto monocratico è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura. Taranto si stringe attorno alla santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto Miniero, seguita dalla processione per le vie cittadine. Una festa alla presenza delle autorità che prosegue anche questa sera in piazza Santa Rita. Apriamo questa edizione della sera parlando di ex Ilva. Ieri sera la conferma e l'ufficialità da parte del Consiglio dei Ministri, in arrivo altri 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva del siderurgico, il servizio. Nessuna sorpresa rispetto al previsto. Come annunciato ieri sera, il Consiglio dei Ministri, all'interno del decreto legge accise sui carburanti e il sostegno all'autotrasporto, ha approvato anche lo stanziamento di 100 milioni di euro per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Un prestito che va ad aggiungersi ai 149 milioni di euro arrivati a fine aprile grazie al decreto legge convertito in legge a gennaio scorso, con cui i commissari di Acciaierie d'Italia e NAS copriranno le spese fino a giugno. Servono soldi per garantire il pagamento degli stipendi, l'acquisto di forniture e le manutenzioni sull'altoforno 4, a fronte di perdite che solo negli ultimi sei mesi del 2025 hanno superato i 580 milioni di euro. Nel DL accise di ieri, la prima tranche, altri 140 milioni di euro, sono previsti a luglio. La Commissione europea ha dato l'ok all'estensione del prestito sino a 390 milioni di euro e il governo vuole utilizzarli tutti, in attesa che giunga a conclusione la trattativa per la vendita dell'intero asset. A contendersi il siderurgico, il gruppo indiano Jindal e il fondo di investimento americano Flex, con i primi in vantaggio sui secondi. Intanto dalla regione arriva una buona notizia per le aziende dell'indotto: è stato disposto il pagamento per 10 imprese. Sono un'altra parte dei soldi provenienti dall'avanzo di amministrazione regionale. E su questo ulteriore aiuto di Stato, le dichiarazioni del senatore del Movimento 5 Stelle Mario Turco, che dice: da quando il dossier è nelle mani del ministro Urso siamo arrivati a oltre 1,5 miliardi di euro tra prestiti ponte, contributi e versamenti diretti al capitale, una massa enorme di denaro pubblico gestita senza adeguata trasparenza, con affidamenti e appalti diretti spesso senza gare ad evidenza pubblica, su cui, prosegue la Corte dei Conti, dovrebbe verificare la regolarità delle procedure e soprattutto l'effettiva recuperabilità delle risorse pubbliche impiegate, perché l'eventuale assenza di concrete prospettive di rimborso porrebbe anche un problema di corretta iscrizione contabile di tali poste come crediti dello Stato. A queste somme, prosegue Turco, vanno aggiunte le garanzie pubbliche, le garanzie SACE sui pagamenti dell'indotto e l'enorme massa di debiti ammessi a passivo di Acciaierie d'Italia, inclusi i debiti verso fornitori, erario, banche, enti previdenziali, aziende pubbliche e lavoratori dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria, anche per TFR e altre spettanze. Su tutto questo il ministro Urso non ha mai fornito, ribadisce Turco, risposte chiare, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari presentate dal Movimento 5 Stelle. Cambiamo argomento. Il Consiglio di Stato decide, Giardini Virgilio non riaprirà, almeno per il momento. Ieri, con un decreto monocratico, è stata respinta la richiesta di riapertura avanzata dalla società che gestisce la struttura e il servizio.
3: Restano i sigilli e la chiusura dei Giardini Virgilio. Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta urgente di riapertura presentata dalla società di gestione, confermando lo stop alla struttura. Con un decreto monocratico, il presidente della settima sezione ha ritenuto insussistenti i presupposti di estrema urgenza necessari per accogliere l'istanza. Nel provvedimento viene inoltre rilevato un difetto di notifica del ricorso al Comune di Taranto, che dovrà essere sanato entro il 26 maggio 2026. Confermati anche i rilievi già espressi espressi dal TAR di Lecce legati al sequestro dell'area e al

0: alle contestate irregolarità igienico-sanitarie. Per i giudici non si tratta di uno sgombero forzato, ma di una fase amministrativa per la riconsegna dell'area da concordare con l'ente comunale.
1: Un altro argomento, stavolta passiamo alla cronaca, aggressione a un conducente di Chima Mobilità mentre era in servizio. L'episodio avvenuto in Viale Magna Grecia riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli operatori del trasporto pubblico locale. Sulla vicenda interviene il sindacato con UGL Autoferrotranvieri che denuncia un clima di crescente degrado. Vediamo il servizio di Giovanna Calabrese.
0: È un episodio increscioso, noi stiamo semplicemente svolgendo il nostro lavoro. Un diverbio che può nascere in mezzo alla strada per un incrocio, uno stop o un semaforo, può capitare, ma reagire così, sputare a un lavoratore è inaccettabile. Il problema è che questi gesti avvengono sempre più spesso ai nostri danni perché si percepisce una mancanza di conseguenze e di adeguate punizioni da parte delle istituzioni. È la testimonianza del dipendente di Chima Mobilità aggredito nella giornata del 22 maggio a Taranto, mentre era alla guida di un autobus in servizio su Viale Magna Grecia. Secondo quanto ricostruito, il mezzo stava rallentando per effettuare una fermata quando un motociclista affiancandolo avrebbe sputato contro il conducente. L'uomo, scosso dall'accaduto, si è fermato per alcuni minuti, impossibilitato a proseguire immediatamente la corsa. Sull'episodio è intervenuto Andrea Basile, segretario territoriale UGL Autoferrotranvieri, che ha denunciato l'ennesima aggressione ai danni di un lavoratore del trasporto pubblico locale. Ancora un grave episodio, ha dichiarato, che si inserisce in un quadro di crescente degrado sociale e di diffusa sensazione di impunità. Non si tratta più di casi isolati, ma di una vera emergenza che coinvolge la sicurezza degli operatori e il rispetto delle regole di convivenza civile. Secondo il sindacato la situazione richiede interventi immediati e concreti, maggiore controllo del territorio, rapidità nell'individuazione dei responsabili e sanzioni efficaci. L'episodio è stato segnalato all'azienda e denunciato alle forze dell'ordine. La UGL Autoferrotranvieri ha infine espresso solidarietà al lavoratore coinvolto, ribadendo la necessità di rafforzare le misure di tutela per il personale del trasporto pubblico.
1: Ancora cronaca, arrestato un 48enne tarantino presunto responsabile di detenzione abusiva di armi clandestine, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato di energia elettrica. Nel pomeriggio del 21 maggio i carabinieri della sezione operativa locale hanno trovato occultata all'interno di un cassetto di un armadio della camera da letto una pistola revolver calibro 32 priva di marca e matricola avvolta in un panno. Sequestrati diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione e vario materiale ritenuto utile al confezionamento e al taglio della droga. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro, l'arma verrà inviata ai carabinieri del RIS di Roma per gli accertamenti tecnici finalizzati anche a verificarne l'eventuale utilizzo in episodi criminosi, mentre l'uomo è stato arrestato e condotto nel carcere di Taranto. E dai domiciliari passa alla custodia cautelare in carcere. La Polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza emessa dal Tribunale di Taranto nei confronti di un pregiudicato tarantino di 56 anni ritenuto presunto responsabile di numerose e ripetute violazioni della misura cautelare. L'uomo faceva abitualmente il parcheggiatore abusivo, era già stato arrestato a gennaio scorso per aver minacciato ed infastidito una giovane donna con una bimba nel passeggino che, dopo aver regolarmente pagato la sosta dell'auto nelle strisce blu, gli aveva negato il supplemento richiesto illegalmente. Adesso l'uomo si trova nel carcere di Taranto. Voltiamo pagina, vi mostriamo adesso un video di cui si sta parlando molto in queste ore, protagonista il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giampaolo Vietri, che ieri ha raggiunto la libreria Mondadori di Via De Cesare, dove si stava per tenere la presentazione del primo romanzo dell'ex presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Vietri ha attaccato Emiliano per il buco nella sanità pugliese, per cui negli scorsi giorni il governatore attuale della regione Puglia, Antonio De Caro, ha annunciato un aumento dell'IRPEF in busta paga. Il 40% dei contribuenti, ricordiamo, con guadagni dai 15 ai 28 mila euro all'anno pagherà circa 4 euro in più al mese, chi ha invece redditi più alti fino a 50 mila euro l'anno vedrà un aumento di circa 19 euro al mese. Ma vediamo il video.
2: Emiliano, mi scusi, ma le sembra opportuno che lei venga a Taranto, in tutte le città pugliesi? Sì. A presentare il suo libro, sì. Proprio nel momento in cui si mettono le mani nelle tasche dei cittadini per coprire il buco che non è stato causato davanti durante il governo.
3: No, non c'è nessun buco.
2: Durante il suo governo,
3: poi
2: cioè,
3: lo spiego come.
2: Aveva detto che aveva lasciato la regione come una Ferrari, 350 sì, milioni di disavanzo.
3: No, è assolutamente fisiologico e normale.
2: Ma è una provocazione quella che sta facendo. Lei non sa più come apparire, sta andando in giro a presentare il suo libro.
3: Lei, con, mi deve lasciare in pace.
2: Con un debito di 350 milioni di euro, con l'aumento dell'IRP. Guardi, le do un consiglio, si nasconda.
1: La perequazione verticale.
2: Guarda qua. No, io lo so di che parla. Aumenti fino a 80 euro dell'IRPEF. Complimenti. Io sono contento. Io non sono un lacchè che va dietro a nessuno.
1: Questo è il video che ha suscitato ovviamente reazioni e polemiche. Il circolo PD di Taranto, Franco Semeraro, il circolo di Talsano del PD, con una nota esprime solidarietà all'ex governatore emiliano. Riteniamo gravissimo, dicono, che chi riveste cariche pubbliche ed è chiamato a rappresentare i cittadini nelle istituzioni confonda la legittima critica politica con l'aggressività, lo sciacallaggio verbale e il tentativo di intimidazione. La contestazione urlata, i toni intimidatori e la totale assenza di rispetto per gli spazi della cultura non appartengono alla società democratica e civile della nostra città. E adesso ci spostiamo in provincia. Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola, Roccaforzata sono i comuni che andranno alle urne per eleggere sindaco e consiglio comunale domani e dopodomani. Vediamo il servizio. Si insediano oggi i seggi nei comuni chiamati al voto domenica e lunedì per il rinnovo dei consigli comunali e dei sindaci di Manduria, La Terza, Fragagnano, Montemesola e Roccaforzata. A Fragagnano si contendono la fascia tricolore per il centro-sinistra Lucia Traetta, già vice sindaca, e per i moderati Alfonso D'Attesi, medico alla prima esperienza in politica. Due nomi tra cui decidere anche a Montemesola: Vito Antonio Punzi, già primo cittadino per un lungo periodo, oggi il fratello Ignazio a sedere in municipio, e dall'altra parte Donato Alba. A Roccaforzata, tra i candidati alla carica di sindaco, si tratta di Mario Santo, Vincenzo Manzo e Michelangelo Serio. Tre nomi anche alla Terza, per altrettante coalizioni. I lertini sono chiamati a scegliere tra Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella e Giuseppe Suglia. Per ultima, Manduria, la cittadina messapica più grande nei numeri, ha sei candidati alla carica di sindaco: Ferdinando Arnò e Cosimo Laricchia, espressioni di liste civiche, Stefania Ruggeri, Andrea Marigiò e Stefania Rossetti per l'area più progressista, Domenico San Marco e Cosimo Lariccia per il centrodestra. Urne aperte domani dalle 7 di mattina alle 23 e ancora lunedì dalle 7 di mattina fino alle 15. Alla chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di spoglio, possibilità di voto disgiunto solo a Manduria, dove si superano i 15.000 abitanti. L'eventuale ballottaggio si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Dalle province ci spostiamo al capoluogo, a Bari. In vista delle prossime riunioni in commissione, i 5 Stelle tornano a parlare dell'ex Banca Popolare di Bari, chiedendo al governo maggiore trasparenza sulle voci di una possibile privatizzazione. Il servizio di Ilaria Lia.
4: Il caso dell'ex Banca Popolare di Bari torna al centro del dibattito politico. Nella conferenza stampa organizzata ieri dal Movimento 5 Stelle nella sede di Bari, gli esponenti pentastellati hanno rilanciato la battaglia a tutela dei risparmiatori coinvolti nel crack dell'istituto bancario. Una vicenda che dal 2019 ha travolto oltre 70.000 azionisti e correntisti dopo anni di presunte irregolarità nella gestione della banca, il crollo del valore delle azioni e il successivo commissariamento disposto dalla Banca d'Italia. Una crisi che ha provocato pesanti perdite economiche per migliaia di famiglie pugliesi e numerosi procedimenti giudiziari ancora in corso. Recentemente il Tribunale Civile ha anche condannato gli ex vertici della banca a risarcire gli azionisti per oltre 120 milioni di euro.
5: Discutiamo del progetto di privatizzazione dell'ex Popolare di Bari da parte del governo, una privatizzazione che manca di trasparenza e soprattutto di condivisione. Da indiscrezioni sappiamo che ci sono degli interessi da parte di alcune banche. Però questa operazione manca ancora di un piano industriale e noi lamentiamo il rischio di uno spezzatino dell'unica banca di territorio che è rimasta nel sud Italia. Per cui noi chiediamo a questo punto al governo innanzitutto di fare chiarezza sul futuro dell'ex Popolare di Bari.

0: Turco, componente della commissione parlamentare d'inchiesta bancaria, ha ribadito la necessità di un intervento del governo a tutela dei risparmiatori della Popolare di Bari. Sul caso sono già state presentate interrogazioni in commissione per mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e sollecitare misure concrete di ristoro sul modello di quanto avvenuto in passato per le banche venete.
1: Oggi con questa privatizzazione il Sud rischia di perdere un presidio di legalità e soprattutto un presidio per il sostegno allo sviluppo economico del Mezzogiorno, della Puglia e di Bari. Le banche venete sì, sono state salvate, assorbite e sono stati ristorati i risparmiatori. Qui è chiaro che c'è da quest'operazione, da una parte c'è un rischio che i risparmiatori non ricevano più il loro giusto ristoro. Dall'altra parte abbiamo anche da fare al governo una richiesta in merito alla destinazione del prezzo eventualmente di vendita dell'azienda.
2: Torniamo a Taranto, nel borgo Umbertino, precisamente in piazza Maria Immacolata, dove da questa mattina è stato allestito il villaggio della salute, dottor Max. Fino a sera, tanti stand con la possibilità di svolgere esami diagnostici gratuiti. Guardiamo insieme le interviste realizzate stamattina da Dario Gallitelli a Mario Muzio, presidente di Farmacie Aliot, e a Paolo Vincenzi, fondatore e CEO di THS Group.
3: Un'iniziativa importante che mette gratuitamente a disposizione della popolazione la possibilità di screening proprio atte a puntare alla prevenzione.
4: Sì, per dare un contributo alla popolazione tarantina, ma soprattutto senza presunzione dare un contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Voi sapete che le liste di attesa in Italia sono lunghissime per elettrocardiogramma, per Holter pressori, sono liste di attesa di mesi. Noi oggi facciamo tutto in pochi minuti e soprattutto la cosa più importante in un momento difficile come quello che sta attraversando l'Italia, l'Europa, lo facciamo in maniera del tutto gratuita.
3: Un'iniziativa che pone al centro, in primis la prevenzione in uno scenario come quello di Piazza Maria Immacolata che coniuga le bellezze della nostra città.
5: In un momento dove la domanda di salute è sempre maggiore e dove la prevenzione da sempre è stata, ahimè, o per fortuna, a carico del cittadino, il fatto che iniziative del genere, promosse da un gruppo come Dottor Max, hanno dato concretezza alla farmacia come presidio sanitario è sicuramente un esempio estremamente importante. Noi siamo convinti da sempre come THS Group che la sanità di prossimità vuol dire oggettivamente, come accade oggi, rendere accessibile una serie di prestazioni che sempre di più diventano difficili in termini di fruibilità. Speriamo che questo esempio per la cittadinanza di Taranto possa rappresentare un prototipo sicuramente da emulare altrove.
2: A 34 anni dalla strage di Capaci, un momento pubblico di riflessione. Questa mattina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, proprio dove morì Giovan Battista Tedesco 3 anni prima, ucciso, come ricorderete, dalla Sacra Corona Unita. Custodire la memoria, costruire la giustizia, il titolo dell'iniziativa promossa da Libera Taranto e dalla sezione tarantina dell'Associazione Nazionale Magistrati, il servizio di Giovanna Calabrese.
6: Sono trascorsi 34 anni dalla strage di Capaci e 37 dall'uccisione di Giovan Battista Tedesco, ex carabiniere che aveva successivamente iniziato a lavorare come vigilante presso l'acciaieria della città, vittima innocente di mafia uccisa dalla Sacra Corona Unita. In occasione della giornata della legalità, l'Associazione Nazionale Magistrati, Sottosezione di Taranto e Libera Taranto hanno promosso un momento pubblico di riflessione e confronto dal titolo Custodire la memoria, costruire giustizia, che si è tenuto in via della Liberazione 22, luogo simbolico della memoria cittadina. La scelta del luogo non è casuale, l'iniziativa ha voluto restituire memoria agli spazi urbani, trasformando un'area segnata dalla violenza mafiosa in un presidio di partecipazione, consapevolezza e impegno civile.
7: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con il loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo. Credo che dai ragazzi abbiamo tanto da imparare, perché Noi abbiamo scelto nel nostro TOF della nostra scuola di incentrare tutto sul percorso della legalità e l'educazione al rispetto delle regole.
6: Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il progetto Custodi di Memoria, Costruttori di Futuro, un percorso di adozione delle vittime innocenti di

0: mafia tarantine e pugliesi da parte delle scuole del territorio. L'obiettivo è fare in modo che la memoria delle vittime non resti confinata alle commemorazioni, ma diventi esperienza educativa permanente attraverso studio, approfondimento e percorsi di cittadinanza attiva.
1: È una giornata simbolo della lotta al contrasto alla criminalità organizzata, alle mafie e alla corruzione, ma questa giornata non può essere soltanto una giornata celebrativa, ma deve vedere un nostro rinnovato impegno quotidiano nel contrasto alla criminalità, e noi questo contrasto lo vogliamo fare nella maniera più proficua possibile, costruendo attraverso la memoria una generazione e un futuro di giustizia migliori.
2: Questo è il luogo in cui Giovan Battista Tedesco è stato ucciso e noi dobbiamo custodire la memoria sua e la memoria di altre vittime innocenti della mafia.
3: Taranto si è stretta e si stringerà anche questa sera attorno a Santa Rita, la santa delle cause impossibili. Ieri la messa presieduta dall'arcivescovo della diocesi di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, seguita dalla processione nelle vie cittadine. Questa sera invece una vera e propria festa popolare in piazza Santa Rita, il servizio di Giovanna Calabrese.
0: Pace, perdono e comunità sono queste le parole che hanno accompagnato l'edizione 2026 dei festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dal territorio ionico. Dal 19 al 23 maggio celebrazioni religiose e festa popolare hanno coinvolto centinaia di fedeli e famiglie attorno al tema «Vi lascio la pace, vi do la mia pace». Il triduo preparatorio ha proposto riflessioni dedicate al cammino, al perdono e alla riconciliazione.
4: È un momento di grande gioia, è un momento di fraternità, è un momento in cui il popolo si propone, come sempre ha fatto, per quello che vede la sua vocazione, perché la vocazione di un popolo è quello di testimoniare la speranza.
0: Un messaggio che guarda anche al presente della città, tra difficoltà sociali e crescente disagio giovanile, richiamando attraverso la figura di Santa Rita il valore della pace e della riconciliazione.
5: È molto sentita la devozione a Santa Rita e ne è segno intitolazione della chiesa parrocchiale. Santa Rita è una santa dinanzi alla quale non possiamo che rimanere rapiti dal suo esempio di vita cristiana. Non solo la ringraziamo e ringraziamo insieme il Signore perché ce l'ha donata, ma chiediamo a lei l'intercessione sua per poter imitarla nella via del Vangelo.
3: A Fragagnano negli scorsi giorni profumo di dolci che si è mescolato a quello di rinascita nella sfida finale del corso promosso dall'associazione Noi e Voi, i cui partecipanti erano persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. A conquistare la giuria è stato Vincenzo con il suo Danubio salato, il dolce del colloquio che racconta di affetti, condivisione e voglia di ripartire. Ancora Giovanna Calabrese.
0: Dietro il Danubio salato che ha conquistato la giuria, preparato con gorgonzola, speck, crema di funghi e granella di noci, per Vincenzo non c'era soltanto una ricetta, ma il sapore di una possibilità ritrovata. È stato lui il vincitore della challenge finale del corso di pasticceria promosso dall'associazione Noi e Voi e ospitato nel centro socio-rieducativo Fieri Potest nel quartiere Paolo VI. La prova conclusiva si è svolta a Fragagnano, nella sede di Progetto Frag.
6: A me questi gusti ricordano, non perché c'è anche presente mia mamma qui, abbiamo gli stessi gusti e quindi il gorgonzola, lo speck, le noci, i funghi, sono tutti ingredienti che piacciono sia a me che a mia mamma.
0: 10 incontri dedicati alla pasticceria hanno coinvolto una quindicina di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione. Un percorso nato per insegnare tecniche e preparazioni, ma diventato presto anche uno spazio di ascolto, confronto e fiducia reciproca. A guidare il laboratorio è stata Eleonora Occhinegro, vicepresidente di APFO e docente di pasticceria, che insieme ai partecipanti ha lavorato alla realizzazione del Danubio, il cosiddetto dolce del colloquio. Il nome richiama un gesto semplice ma carico di significato. Durante gli incontri con i familiari, molti detenuti portano qualcosa da condividere, da cui l'idea di un dolce che profuma di casa, vicinanza e affetti.
7: È stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Ho pensato che non saremmo proprio arrivati alla fine, mi sono sentita sola, ho sentito un gruppo un po' ostile.

0: Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia.
1: E hanno voluto realizzare questo dolce che si spezza con le mani come segno di condivisione e che richiama un po' quella che è anche l'esperienza del colloquio all'interno del carcere.
2: Tra farine e lievitazioni sono emerse storie diverse, segnate dalla ricerca di riscatto e dalla voglia di rimettersi in gioco. Cosimo, Anthony, Sharif, Michael, Luciano e Vincenzo hanno attraversato il percorso condividendo esperienze, fragilità e speranze, trasformando un laboratorio di cucina in un'occasione concreta di rinascita.
3: E adesso la pagina sportiva.
4: Sale la febbre rosso-blu per il primo atto dei playoff nazionali. Domenica allo Stadio Italia di Massafra il Taranto ospita l'apice per la gara di andata in una sfida cruciale in palio. C'è l'accesso alla finalissima per la Serie D contro la vincente di Gladiator Matese. I ragazzi di Mister Danucci arrivano all'appuntamento galvanizzati dal netto 2-0 inflitto alla Canosa, mentre i campani dell'apice hanno strappato il pass grazie allo 0-0 casalingo contro la Battipagliese. Sul fronte formazione l'unico assente certo è lo squalificato Azio Osmanovic. Al suo posto Danucci schiererà Sansò a destra con De Rosa sulla corsia di sinistra. Da valutare invece le condizioni di Nicola Lojodic, reduce da un acciacco ma già visto in campo in Kings League. Maggiori dettagli arriveranno nel pomeriggio odierno dalla conferenza stampa del tecnico. Intanto lo spettacolo è già garantito sugli spalti, Stadio Italia totalmente sold out, i biglietti per il match infatti sono andati letteralmente polverizzati in pochissimi minuti. Il ritorno si giocherà in Campania il 31 maggio, diretta TV su Studio 100. Torna il Delfis d'oro per lo sport, l'appuntamento è fissato per lunedì 25 maggio alle 10.30 nel Salone degli Specchi dei Palazzo di Città, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2026. L'evento in programma il prossimo 4 giugno presso il centro commerciale Porte dello Ionio riunirà centinaia di atleti, allenatori, dirigenti e operatori del mondo sportivo provenienti da numerose società della provincia di Taranto. Una giornata pensata per celebrare lo sport locale e valorizzare il lavoro delle realtà associative che operano sul territorio. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i dettagli organizzativi e le finalità dell'iniziativa, che si conferma come un importante momento di aggregazione e riconoscimento per il movimento sportivo ionico. Interverranno il sindaco di Taranto Piero Bitetti, il presidente della Fondazione Taranto 25 Fabio Tagarelli, insieme ai soci del gruppo di lavoro sport di Taranto 25 Nico Monfredi, Fabio Polito e Lele Lucchese, presente anche il direttore del centro commerciale Porte dello Ionio Mauro Tatulli, partner dell'iniziativa.
3: E chiudiamo così questa edizione della sera del nostro telegiornale. Grazie per essere stati con noi. Buon weekend.

0: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
1: La prevenzione scende in piazza. A Taranto arriva il Villaggio della Salute Dottor Max. Una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Semplice e accessibile a tutti. Un percorso fatto di servizi, condivisione e approfondimento, pensato per coinvolgere ogni età. Ti aspettiamo il 23 maggio dalle 9 alle 19 in Piazza Maria Immacolata a Taranto. La prevenzione inizia da un piccolo gesto. Esserci.
2: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
3: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
6: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
7: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: C'è un modo nuovo per affrontare la strada. Una soluzione concreta che mette d'accordo portafoglio e ambiente. Renault Captur si rinnova con un motore che cambia le regole del gioco. Il nuovo EcoG 120, alimentato a GPL. Più potenza, meno emissioni, autonomia da record. Sotto il cofano un 3 cilindri turbo da 1,2 litri, evoluzione del collaudato TC E115, capace di erogare 120 cavalli e 200 Nm di coppia, 20 cavalli in più rispetto al precedente EcoG 100, con uno scatto da 0 a 100 in 12 secondi. Ma il vero punto di forza è ambientale. In modalità GPL, le emissioni di CO2 scendono a soli 117 grammi al chilometro, il 10% in meno rispetto a un equivalente benzina. Il serbatoio del gas cresce del 25%, da 40 a 50 litri. E affiancato ai 48 litri di benzina, permette di raggiungere fino a 1300 km di autonomia complessiva con un pieno completo. Per chi guida il vantaggio è immediato. Il GPL costa fino al 50% in meno della benzina. Le emissioni si riducono e l'autonomia si moltiplica. Una tecnologia che Renault sviluppa da oltre 15 anni e che monta direttamente in fabbrica. Il serbatoio prende il posto della ruota di scorta, senza intaccare lo spazio del bagagliaio, garantendo l'affidabilità di un motore benzina di primo equipaggiamento. Nel 2025 Renault ha immatricolato oltre 5.700 Captur GPL. Con questa motorizzazione cresciuta del 60% in un solo anno, la nuova Eco G120 è disponibile sugli allestimenti Evolution e Techno, in una gamma che propone anche il benzina TCE115 e l'apprezzato Full Hybrid E-Tech 160. Tutta la Captur si aggiorna con i nuovi retrovisori aerodinamici ripresi dalla Clio, capaci di proiettare il logo a terra. A bordo, una telecamera interna rileva stanchezza e distrazione del conducente, mentre la camera 360 gradi in alta definizione semplifica ogni manovra. C'è poi la nuova modalità Multisense Smart, che alterna automaticamente Eco, Comfort e Sport in base allo stile di guida. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio sul carburante. A maggio è tua con tasso zero, da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro, 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprila all'Open Weekend GPL Eco G il 23 e 24 maggio. 5 Motors Taranto.

0: In Puglia le idee non mancano, quello che spesso manca è il percorso per trasformarle in un'impresa solida, sostenibile, capace di stare sul mercato. È da questa consapevolezza che nasce Shell Inventa Giovani, programma di investimento sociale sviluppato da Shell Italia IMP S.p.A. in collaborazione con la joint venture Tempa Rossa. Shell Inventa Giovani gode del patrocinio del Comune di Taranto, di Confindustria e Finindustria Taranto, dell'Autorità di Sistema Portuale del Marionio, Porto di Taranto e del Dipartimento Ionico dell'Università degli Studi di Bari.
1: La Puglia sta vivendo un momento molto favorevole, in particolare a Taranto ci sono strumenti come il Just Transition Fund e poi in tutto il sud la zona economica speciale, oltre a una serie di opportunità di finanziamento che stanno creando un nuovo valore per chi vuole avviare un'attività d'impresa, quindi investire e aiutare i giovani a realizzare, a trasformare un'idea in un'attività imprenditoriale significa aiutarli e supportarli anche a realizzare attività sostenibili.
0: Lanciato in Puglia nel 2020, il programma ha un obiettivo chiaro: aiutare chi ha un'idea di business a capire se può diventare una carriera concreta.
1: Con Shell Inventa Giovani non lasciamo mai soli i giovani che partecipano al progetto. In particolare li seguiamo con percorsi di gruppo, formativi e con una consulenza personalizzata. Ciò consente ai giovani di crescere, no? Piano piano e di arrivare allo sviluppo delle idee in maniera consapevole e in maniera concreta. Dopo circa 5 anni il 100% delle imprese è ancora attive, ma non solo esiste, ma cresce e genera indotto occupazionale.
0: Nel 2026 il percorso a passo con le nuove esigenze del mercato sarà replicato 3 volte l'anno. Il format prevede 7 workshop tra online e presenza, suddivisi in 3 moduli: introduzione al business model canvas, business skills, demo e pitch practice coaching. A seguire un mese di business coaching personalizzato per ogni partecipante o team. Il percorso si conclude con un Award Day, una giornata dedicata alla presentazione delle imprese avviate e alla consegna degli attestati ai partecipanti, un passaggio simbolico ma soprattutto concreto, dall'idea al mercato.
1: Shell Inventa Giovani è inserito nell'ambito di un progetto, appunto Shell Highwire, progetto internazionale promosso da Shell nel mondo da circa 45 anni in 18 paesi nel mondo.
0: Com'era la tua idea prima di entrare nel programma?
2: Allora, inizialmente era appunto solo un'idea, non avevo ancora le idee chiare su come svilupparla e inizialmente avevo anche un po' di paura nel fare il primo passo. Tutto nasce dalla mia vocazione, ovvero quella di diventare un punto di riferimento per i giovani. Il coaching continua ancora oggi perché mi ha dato la possibilità di capire che non basta solo partire da un'idea, ma serve un metodo. Per esempio, siamo partiti dal creare un'indagine di mercato per poi passare ad obiettivi sempre più concreti. Ad oggi il mio progetto si chiama Cosmo Giovani, che è un'attività di impresa che ha l'obiettivo di creare impatto sociale attraverso percorsi formativi, eventi e la creazione di una community. Abbiamo anche i nostri profili social attraverso il quale stiamo creando uno spazio dedicato a tutti quei giovani che hanno voglia di imparare, crescere ed ispirarsi a vicenda. Tra l'altro, da qualche mese stiamo scrivendo anche un libro che sarà il nostro primo prodotto che lanceremo sul mercato.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Cose che accadevano nel medioevo del giornalismo, quando un cronista, per fare quel colpo, era disposto a tutto, escluso l'omicidio. In ogni modo, in questo film non troverete alcuna rassomiglianza con gli uomini e le donne della stampa di oggi. Pronti? C'era una volta...
1: Dov'è il resto di quest'articolo?
2: Morning Post, Morning Post. Sì, cronaca.
3: Sì, va bene, un attimo per favore.
1: Se mi cercano sono giù in tribunale. Ehi, aspettami, Jack.
2: Grazie.
3: Sì, ecco, tenne in linea.
2: Te lo passo subito.
3: Morning Post.
2: Sì, può parlare, grazie.
3: Farò in un attimo, prego.
2: Pronto?
4: Salve, Hilde.
3: Oh, salve, Skinny. Ciao, Ruth. Ciao, Maisie.
2: Ciao.
3: Salve, Hilde. Beh, voi come state? In ufficio il re dei re?
2: Certo che c'è.
5: Ma è di cattivo umore.
2: Gli avranno rubato i gioielli della corona.
5: Vuoi che ti annunciamo?
3: No, no, mi arrangio da sola. È meglio che aspetti qui, Bruce. Ci metterò 10 minuti.
6: Anche 10 minuti sono troppi, lontano da te.
3: Che cosa hai detto, Carl?
6: Eh? Va bene.
3: Ripeti.
6: Oh.
3: Su, coraggio.
6: Ho detto che anche 10 minuti lontano da te sono troppi per me.
3: Questo l'avevo già capito, ma siccome mi piace te l'ho fatto ripetere. Ci godo a farmi viziare un po', e quel signore dal quale vado mi viziava pochissimo.
6: Vorrei potergli dare una lezione. Non vuoi che venga con
3: no,
6: te?
3: No, non c'è bisogno.
6: Se si mette male io sono qui, eh?
3: Allora verrò a chiamare soccorso. Oh, salve, Tim. Come
1: salve,
3: va?
1: Hilde.
3: Ciao, Hilde. Salve.
7: Ciao, Hilde.
2: Salve.
3: Ah, salve. Come va oggi l'oroscopo per il toro?
5: Ottimo, prevede fortuna in amore.
3: Molto bene.
4: Auguri, Hilde.
3: Altrettanto. Ciao, Frank.
8: Ciao.
3: Mildred, sempre in gamba?
9: E la carta.
10: Un po' più sul mento.
11: E cosa c'è?
3: C'è la tua ex moglie, vuoi vederla?
11: Oh! Ciao, cara.
3: Ciao, Walter.
10: Salve, Hilde.
3: Oh, ciao, Lowey. Come vanno i tuoi incontri di poker?
10: Ci ho rinunciato. Ora faccio i solitari. Mi conviene.
12: Ehi, hey, Walter.
11: Ho da fare.
10: Oh,
3: salve,
10: ciao,
3: Dad.
12: Sta a sentire.
11: Che c'è? Ho freddo.
12: Guarda che il governatore non ha firmato il rinvio.
11: Cosa?
12: E domattina William Screpa ci fa fessi tutti quanti. Allora, che facciamo?
11: Telefono al governatore.
12: È impossibile.
11: E perché?
12: Perché è andato fuori a pesca.
11: E dove diavolo può essere andato a pesca?
12: Oh, è facile. O sull'Atlantico o sul Pacifico.
11: E allora fa quello che ti ho detto.
12: Oh, già.
11: Chiamala al telefono.
12: E cosa devo dirgli?
3: Buono, Duffy, sta pensando.
11: Digli che se firma il rinvio lo appoggeremo per le prossime elezioni al Senato.
12: Cosa?
11: Certo, lo appoggeremo e gli regaleremo anche una canna da
12: pesca. Ma non è possibile.
11: E perché no?
12: Perché il nostro giornale da più di 20 anni è un giornale democratico.
11: Benissimo, dopo aver ottenuto il rinvio vuol dire che ritorneremo democratici.
12: Oh, Walter, senti.
11: Ah, ricorda il personale che il Morning Post si aspetta che tutti facciano il loro dovere.
12: D'accordo.
11: Vuoi anche tu a prendere aria.
10: Ok, cap.
3: Vedo che sfoggi la solita grinta.
11: È la prima volta che mi giostro un governatore. E cosa posso fare per te?
3: Ti dispiace se mi metto a sedere?
11: C'è sempre stata la lampada alla finestra per te. Qua?
3: Sono già saltata da quella finestra tanto tempo fa. Posso averne un'anch'io? Grazie. E un fiammifero.
13: Grazie.
11: Bene, bene. Quanto tempo è?
3: Quanto tempo è cosa?
11: Andiamo, lo sai. Quanto tempo è che non ci vediamo noi due?
3: Oh, fammi pensare un attimo. 6 settimane a Reno, poi le Bermude, 4 mesi circa, direi. Eppure mi sembra ieri.
11: Forse era ieri, Hilde. Dì un po', ti sono mai comparso in sogno?
3: No, no, non funziona più. Non mi riconosceresti per come sono cambiata.
11: Oh, sì, invece. Ti riconoscerai sempre, ovunque, in
3: sempre,
11: qualsiasi momento.
3: Sempre, ovunque? Ah, ti stai ripetendo, caro. Queste sono le parole della tua dichiarazione.
11: Noto che te le ricordi ancora.
3: Ma certo, è perché me le ricordavo che ho divorziato.
11: Questo non te lo perdonerò mai.
3: Questo che?
11: Il divorzio, mia cara. È una cosa che ti fa perdere la fiducia in te stesso. Ti dà la sensazione di essere superfluo.
3: Ah, per la verità, i divorzi servono proprio a questo.
11: Ah, tu hai un'idea all'antica del divorzio. Come se fosse eterno, fino a che morte non vi riunisca. Oggi però il divorzio non vuol dire più niente, Hilde. Sono due parole dette da un giudice distratto. Ma tra me e te c'è qualcosa che non potrà cambiare mai.
3: Beh, in fondo hai ragione, in un certo senso.
11: Certo che ho ragione.
3: Tu mi piaci, sì, questo è vero.
11: Oh, così va bene.
3: Vorrei che tu non fossi un lesto fan.
11: Senti, io... latino, immagino. Non approfittare della tua superiorità culturale.
3: Perché
11: altrimenti
3: avevi
11: io
3: promesso di non opporti al divorzio e poi invece hai fatto di tutto per ritardare e insabbiare la faccenda.
11: Le mie intenzioni erano buone, ma sai com'è. Non ti manca tanto...

0: L'acqua come quando il rubinetto è asciutto.
1: Un lumacone della tua specie che noleggia un aereo per scrivere in cielo Hilde, pensaci bene e non dimenticare mai il tuo dolce Walter. Anche il giudice corse alla finestra a vedere cosa succedeva.
0: Beh, non faccio per vantarmi, ma al momento mi sembrò un'idea più che eccellente. Dopotutto ero un marito che non voleva veder distrutto il suo focolare.
1: Quale domestico. Focolare?
0: Ma come quale? Quello che ti avevo promesso, non te ne ricordi?
1: Ma come no? Per inaugurarlo dopo la luna di miele, vero? La luna di miele.
0: Non è colpa mia se proprio allora ci fu una tremenda frana in quella miniera. Io volevo passare la luna di miele con te, Hilde, te lo giuro.
1: No, tutto ciò che so è che invece di 2 settimane a Atlantic City con mio marito ho passato quasi 2 settimane in una miniera come cronista. Non vorrai negarlo, spero.
0: Negarlo? Ne sono orgoglioso, abbiamo battuto tutti con quel servizio.
1: E anche se fosse, non mi ero certo sposata per questo. Oh, ma tanto che serve. Senti un attimo. Quello che sono venuta qui a dirti è di smetterla di telefonarmi 12 volte al giorno e di mandarmi 20 telegrammi.
0: Ma forte quei telegrammi, vero? Lo dicono tutti quanti.
1: Vuoi ascoltare quello che devo dirti?
0: Lo so, non vale la pena di litigare. Sei tornata per lavorare qui con me al giornale. Sappiamo poi che da buoni amici non funziona, ci risposiamo di nuovo.
1: Cosa? Come?
0: Certo, io non ti serbo alcun rancore, tesoro.
1: Oh, Walter, sei un vero fenomeno, anche se detestabile. Ma vuoi stare un po' zitto fino a che ti ho detto quello che sono venuta qui a dirti?
0: Andiamo a mangiare qualcosa.
1: Ho
0: che
1: già un impegno per il braccio.
0: Difficile?
1: Non posso disdirlo.
0: Ma sì, che
1: lasciami le braccia, vuoi mettermi le manette?
0: Calma.
1: Sta a sentire, caro Walter, tu non sei più mio marito e non sei più nemmeno il mio capo. E dimenticami per sempre.
0: Cosa diavolo vorresti dire?
1: Proprio quello che ho detto.
0: Che non ritornerai a lavorare al giornale?
1: Bravo, giusto, azzeccato in pieno, signor Barnes.
0: Hai un'offerta migliore.
1: Ma certo che ho un'offerta migliore.
0: E va bene, accetta pure, lavora per qualcun altro. Ecco qual è la tua gratitudine.
1: No, non
0: te lo dico io cos'eri quando sei venuta qui 5 anni fa. Una ragazzina diplomata in giornalismo con l'aria da bambolona.
1: Se non avevo quell'aria lì non mi assumevo.
0: È che mi era sembrata un'ottima idea poter avere in redazione una bella bambolona.
1: Ascolti,
0: io ho fatto di te una grande cronista, che però non varrebbe la metà in un altro giornale. Perché noi siamo un tandem, tu hai bisogno di me e io ho bisogno di te. E il giornale di tutti e due.
1: Signori!
0: Va bene, come vuoi.
1: Ascolta, Walter, ti prego. Il giornale dovrà arrangiarsi senza di me. E anche tu. Non ha funzionato, Walter.
0: Avrebbe funzionato se tu ti fossi accontentata di fare la cronista. Ma no, signore, tu hai voluto sposarmi e rovinare tutto.
1: Ah, perché? È così, eh? Io avrei chiesto la tua mano.
0: Praticamente sì, perché per 2 anni interi mi hai fatto gli occhioni languidi. Oh, Walter. E poi la sera in cui mi sono dichiarato, ero sbronzo. E se tu fossi stata una signora, non avresti fatto caso a quello che dicevo.
1: Villa!
0: Oh, non è più l'occhio di una volta, mi ravi meglio. Pronto? Sì, cosa? Sweeney? Cosa posso fare per te, Sweeney?
2: Ma... un momento, io non sono Sweeney, sono Duffy.
0: Sweeney, non puoi farmi una cosa simile, proprio oggi per giunta.
2: Ma si può sapere che cos'hai? Sei impazzito?
0: Per tutti i diavoli! Senti, Sweeney, non è il momento... E va bene se le cose stanno così, certo, se devi, devi.
1: Deve?
0: Ma guarda lì, capitano tutte a me. Sono 365 giorni all'anno, proprio oggi.
1: Cosa succede, Walter?
0: Sweeney.
1: Morto?
0: L'unico cronista del mio giornale che scrive da cristiano sceglie proprio oggi per avere un bambino.
1: Non l'avrà mica fatta apposta.
0: E che me ne importa? Doveva farmi servizio su El Williams e dov'è invece a passeggiare su e giù in ospedale. Ma dove è finito il senso del dovere, dico io?
1: Non puoi sostituirlo con un altro?
0: No, no. Non c'è nessuno alla sua altezza. Questa è la fine. A meno che tu... Hilde.
1: No.
0: Hilde, devi aiutarmi.
1: Walter,
0: questa è una situazione di emergenza. Fate tu, ho da fare!
1: Walter,
0: non puoi abbandonarmi
1: prego,
0: così, Hilde. Questo ci riporterà ai bei tempi antichi,
1: capisci?
0: Li conosco
1: bene, in qualsiasi momento, ovunque,
0: lascia
1: eccetera.
0: Lascia perdere queste sciocchezze. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per il bene del giornale.
1: Vada retro, Satana.
0: Senti, non parliamo d'amore, ma di quattrini. Resta e avrai $25 in più la settimana.
1: Sta bene a sentire, brutto babbino,
0: e
1: faccia di bronzo.
0: 35 e non un soldo.
1: Insomma,
0: di...
1: insomma, mi vuoi ascoltare?
0: Porca miseria, ma quanto ti paga l'altro giornale?
1: Non c'è nessun altro giornale.
0: Ah, quando è così, niente aumento. Ma guarda un po' che roba. Tentare di ricattarmi mentre mi trovo con le spalle
1: bene,
0: al muro.
1: Allora ti voglio far vedere una cosa. Da un po' un'occhiata. Vabbè, guarda cos'è questo. Un anello di fidanzamento.
0: Di fidanzamento?
1: Sì. Ho cercato di dirtelo subito, ma... tu non hai voluto darmi ascolto. Voglio sposarmi, Walter, e rimanere lontana il più possibile da tutto questo. Cerca di capire.
0: Cosa?
1: Ne ho abbastanza.
0: Sposati pure, ma non riuscirai a stare lontana dal giornalismo.
1: No, e perché?
0: Perché so che cosa vorrebbe dire per te.
1: E cioè sentiamo.
0: E ne moriresti.
1: Va a raccontarla un'altra, caro Walter.
0: No, a te, perché sei una giornalista nell'anima.
1: Per questo lascio. D'ora in poi voglio essere solo una donna.
0: Dopo aver tradito.
1: Tradito che cosa? Vuoi dirmi?
0: Il tuo lavoro di giornalista, se ti interessa.
1: Di giornalista? Che cosa vuol dire? Origliare alle porte? Correre dietro ai pompieri? Svegliare la gente di notte per chiedergli che cosa pensa di Hitler o del delitto della sera prima? Lo so a memoria ormai tutta questa roba. Siamo solo un branco di disperati alla caccia di ignobili avvenimenti di cronaca nera da ammannire.

0: alle casalinghe e alle dattilografe.
1: E tutto questo perché? È più che comprensibile che una voglia essere rispettabile e condurre una vita normale. Il punto è che ne ho abbastanza.
2: Dove hai conosciuto quell'uomo?
1: Bermude.
2: Ricco?
1: Oh, non secondo il tuo standard. Guadagna meno di $5,000 l'anno.
2: Che cosa fa?
1: È nelle assicurazioni.
2: Nelle assicurazioni?
1: Uh-huh. È un lavoro onesto e rispettabile, no?
2: Oh, certo che è onesto. E anche avventuroso e romantico. Senti, non ti ci vedo a nuotare in un mare di polizze, massimali, morti,
1: e
2: fortuni,
1: catastrofi. E io invece
2: catastrofi.
1: Mi ci vedo, caro, e non mi disturba per niente. E poi lui lo dimentica il lavoro quando è con me.
2: Oh.
1: E inoltre poi non mi tratta come un animale, ma come una donna.
2: Ma guarda, davvero. Mm. E io come ti trattavo, come uno scimpanzé?
1: Io non so niente degli scimpanzé, ma so come è fatto lui. È dolce, gentile, comprensivo e mi darà una casa e dei bambini.
2: Vorrei sposarlo io, un uomo così. Come si chiama?
1: Ah, Baldwin, Bruce Baldwin.
2: Baldwin, ho conosciuto un Baldwin che faceva il ladro di cavalli, che sia lui.
1: No, non è lui l'uomo che sposerò domani.
2: Domani? Così in fretta? Mm-hmm.
1: Beh, ora finalmente ti ho detto quello che volevo dirti. E non ho nient'altro da aggiungere. Ti saluto, Walter.
2: Arrivederci, Hilde.
1: Spero che te la caverai.
2: Grazie. Hilde.
1: Mm?
2: Certo che sei riuscita a lasciarmi senza fiato. Senti, cara, ti auguro tutto quello che non ho potuto darti.
1: Grazie, Walter.
2: Il tuo fidanzato, eh? Mi dispiace di non averlo conosciuto prima. In fondo si tratta sempre dell'uomo che sposa mia moglie. Dov'è?
1: Ha voluto venire ad accompagnarmi, è qui fuori.
2: Ah, posso conoscerlo?
1: No, no, Walter, tanto non servirebbe a niente.
2: Non avrai mica paura per caso?
1: Paura? Neanche per sogno.
2: E allora forza, andiamo a vedere la concorrenza. È in gamba come te?
1: Molto meglio.
2: Una coppia meravigliosa.
1: Come sei gentile.
2: Torno fra un'ora, Mildred.
1: Ok.
2: Oh, scusami, Hilde, suppongo che Bruce, come si chiama?
1: Baldwin
2: ti cede il passo sulle porte.
1: Certo, e si leva il cappello quando è con una signora.
2: Oh, scusami ancora.
1: E quando accompagna una signora, l'aspetta.
2: Oh, allora, quando è così?
1: Si accomodi.
2: Bene, si vede subito che mia moglie ha saputo scegliersi il marito giusto. Molto lieto.
3: Deve esserci un errore. Io sono già sposato.
2: Già sposato? Oh, dovevi dirmelo, Hilde. Le mie congratulazioni, signor Baldwin.
3: Ma guardi,
2: mi scusi
3: io
2: molto.
3: Sono...
2: Ho da fare, può lasciare la sua carta da visita se vuole. E diceva,
4: signor Burns, guardi che si sta sbagliando.
2: Un'altra volta sono occupato col signor Baldwin e mi sta.
4: No, abbia pazienza, vuole ascoltarmi un attimo, per favore.
2: Ma insomma, che cosa vuole?
4: Sono io, Bruce Baldwin.
2: Ah, è lei Bruce Baldwin?
4: Sì.
2: E lui chi è?
3: Ah.
2: Chi è lei?
3: Io mi chiamo Mark Davis.
2: Lei per caso ha a che fare con questa faccenda?
3: Per niente.
2: D'ora in poi allora non metta più il naso negli affari miei, intesi?
3: Eh?
2: E che non accada più, mi raccomando.
3: Non avevo.
2: Signor Baldwin, mi dispiace molto per l'errore. Sono onoratissimo. Questo non c'entra. E Bruce, io pensavo... Non ti secca se ti do del tuo, vero? Tanto siamo quasi parenti.
4: Assolutamente.
2: Vedi, mia moglie, cioè tua moglie, Hilde voglio dire... Io avevo capito, Hilde, che sposavi un uomo molto più vecchio di te.
1: E cos'è che ti ha fatto cadere in questo equivoco?
2: Non ha importanza, mi rendo conto ora che non intendevi vecchio d'età. Porti sempre l'ombrello, Bruce?
4: Beh, sai, stamattina c'era qualche nuvola.
2: E anche le galosce, immagina. Bravo, si deve sempre essere pronti per le emergenze.
1: Credo che sia meglio che andiamo, no?
2: Certo che è meglio che andiamo.
4: Andiamo dove?
2: Devo portarvi a pranzo con me. Non gli avete detto, Hilde?
4: No, per niente.
2: Beh, si vede che voleva farti una sorpresa, allora. Dopo di te. Dopo di te, Hilde.
1: È tempo perso, Walter, è tutto inutile.
2: Ma no, non è niente, è un vero piacere.
1: Ehi là, salve, Rod.
5: Sono contento di rivederla.
1: E io altrettanto. Come vanno le cose?
5: Non mi lagno.
2: Io sì, invece, perché ho fame. Una bella porzione di arrosto.
5: Oh, scusa.
2: Dei contorni. Ecco, mettiti qui, Bruce, siediti.
5: Signorina?
1: Oh, prenderò anch'io l'arrosto.
5: Signore?
2: Lo stesso anche a me, grazie. Ah, porta anche un po' di senape. Bene, bene, bene, bene.
6: Sicché voi due vi sposate, eh? Che impressione ti fa, bro?
4: Oh, è meraviglioso, non posso dire altro.
6: Ti sei assicurato una ragazza numero uno?
4: Sì, me ne rendo conto. Tutto è stato molto diverso per me da quando l'ho conosciuta. Non avevo mai incontrato una come lei. Di chiunque conoscessi prima, avrei sempre potuto immaginare quello che avrebbe detto, quello che avrebbe fatto. Ma con lei questo non funziona. È una donna del tutto imprevedibile e mi piace.
6: E oltre che un

0: meravigliosa ragazza e anche una straordinaria giornalista.
1: Non adularmi, Walter.
0: Un'ottima professionista. Mi spiace molto perderla, è la verità, Hilde.
1: Vorrei proprio che tu dicessi sul serio.
0: È così, infatti. Se vuoi tornare al giornale non hai che da dirmelo.
1: Lo so, ma non voglio. Oh, comunque, nonostante tutto, saresti il solo uomo per cui tornerei a lavorare.
0: Provati a lavorare per qualcun altro e ti uccido.
1: Sentito, Bruce, questo è il mio diploma.
2: Deve essere un lavoro interessante il vostro.
0: Hilde, sei certa di volerlo lasciare?
1: Che cosa intendi dire, caro?
2: Beh, che se hai il minimo dubbio o se c'è qualcosa... No, già che questa è la tua occasione per farti una famiglia e diventare un vero essere umano, come dici tu, io ti farò cogliere questa occasione.
0: Bravissimo, Bruce, e io non glielo impedirò mai. Hai ragione, si merita la felicità e tutte quelle cose che io non ho potuto darle. Quello che ha sempre voluto è stata una famiglia.
2: E io cercherò di dargliene una.
0: Ne sono certo, Bruce. Dove vivrete?
2: Ad Albany.
0: Albany, eh? Hai dei parenti?
2: Soltanto mia madre.
0: Ah, tua madre. E abiterete assieme a lei?
2: Beh, per il primo anno.
0: Ah, quant'è carina. Sì, sì, in famiglia, con la mamma. E ad Albany, poi.
2: Albany è una graziosa cittadina, sai. Ed è la capitale dello stato.
0: Sì, sì, lo so, sì. Ci siamo stati una volta. Ti ricordi la sera che hai trascinato nel nostro albergo il governatore? Sai, io stavo facendo il bagno e sono uscito senza... Insomma, un contrattempo, ecco. E dimmi, Bruce, come vanno le assicurazioni ad Albany?
2: È una buona zona. La gente è spinta ad assicurarsi perché è frequente che muoiano giovani.
0: Beh, che altro possono fare ad Albany?
2: Beh, sai, secondo i dati raccolti...
0: Lo sai, Bruce, che è venuta anche a me l'idea di una piccola assicurazione? Nonostante che tra me e Hilde tutto sia ormai... Sì, insomma, sia... finito. E tu che cosa ne pensi? E ti parrebbe un'idea sensata se noi... se io sottoscrivessi una polizza?
2: Sì, un'idea estremamente sensata. Sì. La mia è un'attività di grande aiuto per la gente. Oddio, non finché è viva, naturalmente, ma dopo è un'altra cosa.
0: Certo. Facendo i debiti scongiurati. Bel colpo.
1: Mi dispiace, deve essermi scivolato il piede.
3: Oh, non è niente. Che porto da bere?
0: Caffè, Rod.
3: Ci aggiungo un po' di rum? È una giornataccia.
0: Ma certo.
1: Anche per me, per piacere.
3: Lei, signore?
2: No, grazie.
0: Tu, avanti, Bruce.
2: No, ho troppo da fare nel pomeriggio. Ah. Devo prendere i biglietti, spedire i bagagli.
0: Puoi farlo domani, hai tutto il tempo che vuoi.
1: Il fatto è che partiamo oggi alle 4 per Albany col vagone letto.
0: Ah, allora... sicché partite oggi alle 4? Mancano soltanto 2 ore.
1: Sì, non abbiamo molto tempo, vero,
0: Bruce?
1: E con
0: tutto quello che ho da fare... Accidenti, che scemo, ma guarda, mi sono bagnato tutta la giacca.
1: Non è solo acqua, asciugati.
0: Ah, non importa, mi faccio asciugare da Rod. Rod, asciugami la giacca.
4: Oh.
0: E chiamami al telefono dopo che sarò tornato al tavolo.
4: Senz'altro.
0: Grazie, Rod, benissimo. Grazie tanto. Scusate tanto, che cretino sono stato. Senti, dimmi, Bruce, ho il dubbio di non aver capito bene prima. Avete detto che prendete il letto oggi e vi sposate domani?
2: Oh, beh, no, non è proprio così.
0: E allora com'è?
1: Oh, povero Walter, non facciamolo restare con questo dubbio angoscioso. Meglio dirgli che c'è anche la mamma.
0: La mamma? Ma tua madre è morta
4: no,
0: almeno
4: mia
0: da...
4: madre, mia.
0: La tua? Oh, meno male, sono sollevato.
1: Oh, cominciavi a preoccuparti, non è vero? Quanto è carino, eh? Sempre pronto a proteggermi.
0: Beh, devo ammettere di non essere stato un gran marito, ma su di me puoi sempre contare.
2: Oh, non ce ne sarà gran bisogno, perché il servizio protezione lo svolgerò io di persona.
3: Signor Burns?
0: Che c'è?
3: Telefono.
0: Per me?
3: Sì, signore.
0: E chi può essere? Chiedo scusa.
2: Lo sai, Hilde, non è niente male, in fondo.
1: No, potrebbe far felice qualche ragazza. Disgraziata.
2: Non è quello il tipo per te, è chiaro, ma non mi dispiace. Ha un certo suo fascino.
1: Che lui porta con molta naturalezza, lo so.
0: Pronto? Pronto? Ehi, Duffy. Senti, c'è modo di impedire la partenza del treno delle 4 per Albany?
5: Sì, con la dinamite.
0: Tu credi? No, fa troppo rumore. Sta a sentire però. Trova Sweeney e spediscelo immediatamente in vacanza per 2 settimane. E ora reggiti bene. Hilde torna con noi. No, lei ancora non lo sa, ma posso garantirtelo io. Di a Lowey che non si allontani, potrebbe servirmi. Arrivederci.
1: Grazie, Rob.
0: Un brutto pasticcio.
1: Che succede, Walter?
0: L'affare è Louis.
2: Sì, ho letto, ma che succede adesso?
0: È un guaio.
1: Come sarebbe a dire?
0: Che finisce male. Il povero scemo, dopo aver perso il posto, è impazzito, ha ucciso un poliziotto che cercava di calmarlo e così domattina lo impiccheranno.
2: E il Morning Post si era schierato dalla sua parte, non è vero? Ma se al momento del delitto non era in sé, perché non lo ricoverano in manicomio?
0: Perché il poliziotto era un negro e tu, Hilde, sai cosa vuol dire.
1: I voti di colore sono importanti.
0: Specialmente a 3 giorni dalle elezioni.
1: E il sindaco? Ammazzerebbe anche la nonna pur di farsi rieleggere.
2: Ma non si può dimostrare che non era...

0: responsabile.
1: Ah, non è così facile.
2: Forse si potrebbe anche fare.
0: Che cosa vuoi dire, Hilde?
2: Non deve esaminarlo un altro perito prima dell'esecuzione?
0: Certo, si tratta del professor Egelhofer. Dirà quello che dicono tutti gli altri.
2: Va bene, d'accordo.
0: Quale sarebbe la tua idea, Hilde?
2: Sta a sentire. Tu devi fare un'intervista a Williams, no? Pubblica la perizia di Egelhofer.
0: Sì?
2: E a fronte, con la stessa evidenza, mettici l'intervista.
0: Certo.
2: Il perito dice che è sano, l'intervista dice che è folle.
0: Sì, tu ce l'hai.

0: quel povero diavolo, sono sicura. Ah già, è vero, tu devi partire, accidenti. Quanto ci vorrà per l'intervista?
1: No, un'ora per raccogliere il materiale e un'altra ora per stenderlo.
0: Possiamo anche prendere il treno delle 6, visto che si tratta di salvare una vita.
2: No, Bruce. Se vuoi salvare la vita di Williams, devi essere tu a fare l'intervista. Sei ancora una buona pelle.
0: No, lo sai che quello non è il mio genere, Hilde. Ci vuole il tocco di una donna,
2: non
0: un essere che
2: partecipi. Non fare romantico,
0: su,
2: incarica Sweeney. È il miglior uomo che hai per queste storie strappalacrime.
0: Sì, Sweeney. Ho saputo adesso che hai avuto due gemelli. È terribile. È uscito per andare a brindare e ora non lo trovano più. E così Sweeney non c'è e Williams domani lo impiccano.
2: No, andiamo, Walt, se vuoi.
0: Convincila tu, Bruce, è meglio. Altrimenti avrete una luna di miele macchiata di sangue. Come potrai essere un uomo felice? Come potrai dimenticare che un uomo è andato al patibolo perché lei non ha potuto aspettare un paio d'ore? Da questa notte in poi il volto pallido e disperato di Williams comparirà tra voi e non potrete più liberarvi.
2: Andrà
0: inoltre.
2: Smettila!
0: Smettere cosa?
2: Con questa storia.
0: Eh? Come?
2: Mi è venuto in mente che Sweeney si è sposato 4 mesi or sono.
0: D'accordo, d'accordo, hai vinto tu.
3: Ma Sweeney ha avuto o non ha avuto due gemelli?
2: No, i gemelli se li ha fabbricati lui per conto suo.
0: Beh, non fa niente. Intesi come non detto. Ricominciamo da principio, state a sentire. Faccio una proposta d'affari a tutti.
2: No,
0: due.
2: Non siamo interessati.
0: Ma tu sì che lo sei, sei un
2: non
0: giovane brillante.
2: Ascolti, Bruce, guarda io come
0: guarda,
2: da un
0: cara,
2: tutti,
0: che io sto parlando con lui. Senti, Bruce, persuadila a fare il servizio e io sottoscriverò una bella polizza sulla vita con la tua assicurazione.
3: Oh no, neanche per
0: sogno.
3: Non sfrutterò mai mia moglie per concludere un
2: contratto. Momento, Bruce. Walter, di quanto sarebbe la polizza?
0: $20,000. $30,000.
2: Quant'è la commissione su una polizza di $30,000?
3: Oh, $1,000, ma...
2: Non è certo una somma da buttare via, Bruce.
3: Non posso.
2: Ci farebbe comodo. E quanto tempo ci vorrà per farlo visitare?
3: Posso avere qui un medico entro 20 minuti al massimo?
0: Ma io non credo.
2: Tu non c'entri, zitto. Ascolta, Bruce. Facciamo in modo che visitino Walter nel suo ufficio per vedere se stimano qualcosa questa sua vecchia carcassa e poi...
0: Ehi, guarda che io non sono mai stato così bene, sono
2: questo
0: un fiore.
2: Non si può mai dire, amico mio. Senti, Bruce, io adesso corro a cambiarmi e tu appena hai l'assegno telefonami. Ah, mi troverai alla sala stampa del tribunale. Oh, Walter.
0: Dimmi.
2: Allora fammi avere un assegno garantito, per piacere.
0: Cos'è, m'hai preso per un imbroglione?
2: Sì, assegno garantito o niente intervista.
0: Benissimo, e vuoi anche le impronte digitali?
2: No, grazie, le abbiamo già in archivio.
0: Rod, quanto ti devo?
2: Grazie, caro. Oh, Bruce.
0: Sì, oh, scusami.
2: Niente, quanti soldi hai qui con te?
0: Lo sai, tutto ciò che abbiamo, 500
2: dollari. Bene, dalli tutti quanti a me.
0: Ma devo comprare i biglietti.
2: Vado io a comprarli.
0: Ma scusa.
2: C'è il pericolo che quello ti spegni con qualche scommessa o che
0: sia. Ma io non ho mai
2: conosco
0: scommesso.
2: Conosco gente che non faceva tante cose prima di incontrare Walter Burns.
0: Come vuoi, ma ricorda che è tutto ciò che abbiamo al
2: lo mondo. Lo so.
0: Bruce, hai $10?
3: Ho appena...
2: Che cosa ti dicevo, Bruce?
3: Ho appena dato tutto ciò che avevo a Hilde, ho solo qualche spicciolo.
0: A te, allora.
2: Tocca a te, firmalo.
0: Va bene. Per la mancia.
2: Vieni, caro.
4: Apro di 10.
5: Ci sto.
6: Anch'io. Bene.
7: Wilcox, 3-400.
4: Quante? 2.
7: Prendi questa chiamata, Ernie, non stai facendo un cavolo.
6: 2 per me.
4: E una per il sottoscritto.
7: Insomma, che vi ha preso? Siete paralizzati?
6: Sala
7: allora, stampa.
6: 5.
7: Un
5: ci
7: momento.
5: Sto. Anch'io.
7: Pronto, Sam? Resta in linea, per favore. Pronto? Cosa? No, parlo dalla sala stampa del tribunale penale.
8: Ehi, John, novità per Williams. Quello psichiatra di New York, il professor Max Egelhofer. Egelhofer, sì, si incontrerà tra mezz'ora con Williams nell'ufficio dello sceriffo.
9: Sarà il decimo psichiatra che gli mettono le costole. Se prima non era pazzo, lo è certamente divenuto adesso, dopo l'intervento di tanti illustri professori.
5: Ma è proprio illustre questo Egelhofer?
10: Vorrei scherzare, è lui che mandarono a Washington a esaminare il trust dei cervelli.
9: E che disse?
10: Disse che erano sani.
5: Facciamo
8: al momento
5: 5.
8: La situazione è questa.
9: Adesso li sistemo io. Qui parla Murphy, ho dell'altro materiale.
8: I posti di polizia, le stazioni e gli edifici pubblici sono sotto sorveglianza speciale, in previsione delle attese manifestazioni radicali in coincidenza con l'esecuzione.
9: Lo sceriffo ha assunto altri 200 parenti per rafforzare la difesa della città dall'Armata Rossa in procinto di lasciare l'Unione Sovietica.
4: Non so che farà lo sceriffo se il pericolo rosso si presenterà davvero. Che cos'hai?
9: Ti va bene?
2: Da qui direi di sì.
9: Oh, Hilde!
10: Come
9: vai
10: da queste parti?
2: Salve, Eddie!
9: Ciao, lieto di rivederti.
2: Ciao, Mac.
10: Dove hai preso quel cappellino?
2: Mi è costato $10.
9: Ritorni al lavoro?
2: No, è una visita di congedo. Stavolta mi metto per conto mio.
9: E che farai?
2: Beh, domani mi sposo.
10: Benissimo.
3: Oh, davvero non me l'aspettavo.
8: Alle nozze.
2: Vuoi venire a farmi da damigella, Roy?
9: Oh.
2: Come va, Murphy?
9: Ciao, Hilde.
4: Ma perché ti sposi, Hilde?
2: Questo non ti riguarda.
9: Ma si sta prendendo in giro.
2: Credi? Guarda che cos'ho qui. 3 biglietti per Albany sul treno delle 6 stasera.
11: Perché 3?
2: Per me, per il mio bello e fantastico.

0: fantastico, ragazzi, la sua dolce mammina.
1: Ah, complimenti, perfetto. Un matrimonio in piena regola.
0: Sicuro, mi voglio sistemare. Ho chiuso con il giornalismo.
2: Ce la vedete Ilde che canta la ninna nanna e lava i pannolini?
3: E spettegola sull'uscio di casa?
0: Tutta invidia.
1: Tornerà appena sarà stanca di fare le pulizie.
0: Non farò nessuna pulizia. Ehi, ma questo è l'allarme antincendio, non è vero?
1: È guasto, ogni tanto parte da solo.
4: Ma tanto che te ne importa.
2: Hai detto che hai chiuso.
0: Beh, sapete com'è, l'abitudine.
2: Ah.
0: Che cos'è?
4: Prove per la festicciola di domattina.
1: Ti perdi un grande spettacolo.
0: Non mi interessa.
5: E digli di fare più piano.
4: Ehi, fate più piano laggiù! Come volete che facciamo a lavorare?
6: E piantala!
0: C'è un gran rispetto per la stampa, vedo. Mi ha chiamata nessuno?
3: No, nessuno.
2: Di un po', Hilde, lo sa Walter che stai per sposarti?
0: Ho pranzato con lui.
3: E sa che te ne vai?
0: Certo, gliel'ho detto. Altre domande?
1: Vuoi fare un giro, Hilde?
0: No, non ho tempo. Devo scrivere un pezzo su Williams. Quando ha sparato, lo sapeva quello che faceva?
1: Se lo chiede a noi la risposta è no. Se lo chiede ai periti è sì.
0: Chi è che faceva?
4: Faceva il contabile. Parte con una paga di $20 la settimana e dopo 10 anni si ritrova ancora allo stesso punto.
0: Niente di suo?
4: No, la ditta dove lavora chiude e così Williams perde il posto.
2: Apro di 10.
0: E ne trovo un altro?
4: No.
3: Ci sto.
2: Allora comincia a girovagare per i bar e a dare ascolto ai discorsi più fasulli degli esaltati che incontra in giro.
7: E a farne qualcuno lui stesso.
3: Altri 10.
4: Ci sto.
2: Anch'io. C'è altro, dottore?
8: No, basta così, signor Barnes.
2: È tutto a posto?
8: Non c'è niente di cui preoccuparsi.
2: Bene, bene. Ci siamo, Bruce?
9: No, c'è solo un'altra cosa, Barnes.
10: Signori, arrivederci.
9: Bene. Salve, dottore. Grazie.
2: Dottore, allora?
10: Chi è il beneficiario?
2: Scusa, come hai detto?
10: Sì, insomma, in caso di morte, a chi va versata la sua?
2: A Hilde, naturalmente.
10: Beh, è una cosa che mi metterebbe molto in imbarazzo.
2: Ah, oh, e perché mai non dovrei nominare Hilde mia beneficiaria? Come diavolo dite
10: voi? Sono io che devo pensare a lei.
2: E così farai, fate, caro Bruce. Secondo il dottore io dovrei restare al mondo un altro bel po'. Senti, Bruce, questo è un debito d'onore per me. Sono stato un pessimo marito, lo sai bene. E Hilde avrebbe potuto avere un bel po' di alimenti, ma li ha rifiutati. Perché ha detto che lei voleva essere indipendente.
10: Anch'io voglio essere indipendente.
2: No, non lo metto in dubbio, sicuro. Ma senti, riflettiamoci un momento. Io durerò altri, beh, diciamo, almeno 25 anni, no? A quell'epoca tu potrai anche permetterti di non dare più nessun peso al denaro. Ma supponiamo che non sia andata bene. Che ne sarà della vecchia Hilde? Pensaci un po'. Mi pare di vederla. Tutta bianca. Uno scialletto sulle spalle. Non la vedi anche tu, Bruce?
10: Sì, certo.
2: Ormai è vecchia, Bruce. E non credi, non pensi che abbia tutto il diritto di trascorrere gli ultimi faticosi anni di vita senza problemi di denaro? Ma certo che sei d'accordo.
10: Naturalmente, se la metti così.
2: E ricordati che le voglio bene anch'io.
10: Sì, comincio a rendermene conto.
2: E di buono c'è che lei non lo saprà fino alla mia morte. E allora forse verserà qualche tenera lacrima sulla mia tomba.
10: Caribbio.
9: Così mi fai vergognare di essermi messo fra voi due.
2: No, tu non ti sei messo fra noi. Per lei era finita ancora prima che arrivassi tu, ma per me...
11: Ehi, Walter.
2: Non lo sarà mai. Che cosa vuoi tu?
11: Posso parlarti un attimo, scusa.
2: Scusami, Bruce. Allora, ce l'hai?
10: Sì, certo.
2: Su, dammelo.
10: Eccolo.
2: Garantito?
11: Certamente, ma Walter, sono un sacco di soldi però, accidentaccio.
2: Ecco qua l'assegno, garantito è tutto.
10: Garantito. Cripio. Penso che Hilde si vergognerà di non aver avuto fiducia in te. Ma quando arriverà quel giorno?
2: Già. Ah, Bruce, non dovevi chiamarla appena ricevuto l'assegno?
10: Sì, certamente.
2: Hilde Johnson, per favore, sala stampa, tribunale penale. Siediti, Bruce, prego.
10: Sì.
2: È questione di un attimo, eh?
10: Grazie.
2: E torno subito.
10: Ok. Pronto? Sì, va bene, aspetta.
12: Sono Endicott. Hilde Gonda?
0: Grazie. Beh, sono Hilde Johnson.
3: Assi.
0: Oh, salve, Bruce.
12: Per una volta che abbiamo
1: tre fan. Cosa dovrei dire io?
3: Sì o no?
0: Pronto, Bruce? Hai avuto l'assegno? È garantito?
9: Sì, certo, è a posto. L'ho qui nella mia tasca.
0: Ah, bene, in tasca, bene. No, forse non è tanto bene. Bruce, dove sei?
9: Nell'ufficio del signor Burns.
0: È lì? Allora, senti, Bruce, non voglio

0: che tu vada in giro con quell'assegno in tasca. Beh, perché non... Sì, questo lo so, certamente, ma... Bruce, tra noi si dice che il primo grosso assegno che si riceve bisogna metterlo nella fodera del cappello. Sì, del cappello. Porta fortuna.
1: Faccio il cronista da 20 anni e non l'ho mai sentito.
0: Neanch'io. Sì, lo so, sembra sciocco, ma fallo per me, ti prego.
2: Altri 10?
0: Sì, sì, fallo subito.
3: Un attimo solo. Ecco fatto, a posto. Nient'altro? Ah, certo. D'accordo. Sì, sì, glielo dico. Ciao.
4: Tutto regolare, Bruce?
3: Sì, Hilde ha detto che si mette subito al lavoro.
4: Bene.
3: Io devo andare, però.
4: Ah, certo. Ah, Bruce! Non dimenticarlo, potrebbe piovere.
3: Oh, grazie.
4: Scusa molto se non ti accompagno, ma oggi è una giornataccia,
3: per
4: ho
3: carità,
4: un sacco di impegni.
3: Anzi, grazie di tutto.
4: Scusa, come hai detto?
3: Ho detto grazie di tutto.
4: Oh, sciocchezze, sono io che devo ringraziare te, Bruce. A presto.
3: A presto.
0: Salve, Colin.
5: Ciao, Hilde, che fai da queste parti?
0: Ti domando un favore, voglio intervistare Harry Williams.
5: Niente più interviste.
0: Perché no?
5: Ordine dello sceriffo, poi sta per arrivare un perito. Impossibile.
0: Sono soldi tuoi questi?
5: Veramente no.
0: $20.
5: Forse hai ragione.
0: Me lo immaginavo, ho un po' di fretta.
5: Ehi, Joe, apri, svelto. Mi raccomando.
0: 5 minuti. Salve, Williams.
6: Salve.
0: Mi chiamo Johnson. Posso parlare un attimo con lei?
6: Certo. Tanto non ho niente da fare.
0: La ringrazio.
6: L'infermità di mente mi è stata negata sempre da tutte le perizie di ufficio.
0: Lei voleva uccidere quella gente?
6: Neanche per sogno, è una cosa contraria a ogni mio principio. Lo sanno che è stato un incidente, io non ne ho colpa. È stato un caso, ecco.
0: Sì, la capisco. Scusi il rossetto, Williams. Senta, ma quando ha perso il posto, che cosa ha fatto?
6: Ho cercato di trovarne un altro.
0: Sì, ma come passava il tempo?
6: Oh, andavo in giro per i bar, dappertutto. Io non fumo, sa.
0: E così in giro sentiva dei discorsi, immagino.
6: Lei vuol dire della gente che incontravo?
0: Sì.
6: Beh, non ci facevo molta attenzione. Spesso
0: non ascoltava
6: pensavo...
0: ciò che dicevano.
6: Certo.
0: E c'è qualcosa che ricorda, qualcosa in particolare?
6: Sì, c'era un tale che...
0: Di che cosa parlava?
6: Parlava della produzione per l'uso.
0: Produzione per l'uso?
6: Sì, diceva che qualunque oggetto è fatto per essere usato.
0: Un'opinione sensata, no?
6: Era un buon parlatore, simpatico.
0: Senta, Williams, quando si è trovato con quella rivoltella in mano e il poliziotto si stava avvicinando, a che cosa ha pensato?
6: Non so esattamente.
0: Avrà pensato a qualcosa?
6: Beh...
0: Sarà stata la produzione per l'uso?
6: Ma non lo so, ero...
0: A che serve una rivoltella?
6: A che serve? Mm? A sparare, evidentemente.
0: Ah, è forse per questo che l'ha usata.
6: Può darsi.
0: Sembra ragionevole.
6: Sì, sì, certamente. Una rivoltella non l'avevo mai avuta in mano. Una rivoltella serve per sparare. Forse è per questo che l'ho usata.
0: Ma certo.
6: Sì, ecco a che cosa ho pensato. Alla produzione per l'uso. È semplice, no?
0: Sì, è semplice.
6: E non c'è niente di pazzo in questo, eh?
0: No, assolutamente.
6: E lei lo scriverà sul suo giornale, vero?
0: Ci può contare. Chi le ha mandato le rose?
6: Miss Molly Malloy. È una persona meravigliosa.
0: E il suo ritratto?
6: Sì. È molto bella, non è vero?
0: Sì,
5: ora basta, Hilde.
0: Vengo. È tutto.
6: Lieto di aver parlato con lei. Addio, Miss Johnson.
0: Addio, Williams. Buona fortuna.
7: Tre regine, signori miei.
8: È andata bene, eh?
7: Già.
9: Mi chiedo che cosa farà Walter senza Hilde.
8: E pensi che Walter Burns la lascerà andare?
7: No, ricordate quando Bill Fenton voleva andare a Hollywood? Lo fece arrestare per falso.
8: Per ricatto.
7: Sicuro?
8: Sì. Cambiami un po'.
10: Ehi, Mac, non te ne perdi una lì, eh?
11: Cosa?
10: Ti dispiacerebbe accendere la luce?
11: Pronti.
10: Non si vede un tubo qui dentro.
7: A te.
11: Ma chi sposa Hilde? Lo sapete?
8: Ma
11: voi?
8: Non so, un certo Bruce.
12: Gli do 6 mesi a questo matrimonio.
11: Perché?
12: Perché Hilde non potrà star lontana di più dal giornale. Hai visto prima con l'allarme.
8: A pensarci però deve essere bello poter infilare la porta e ciao.
12: Fantastico.
10: L'altro anno mi avevano offerto un posto nella pubblicità. Dovevo accettare.
8: Mi piacerebbe un posticino quieto.
13: Con una comoda scrivania.
1: è un bel pezzo di stenografa.
2: Con due begli occhi azzurri.
12: Ci scommetto quanto volete che non dura 6 mesi. È inutile, quella è come noi. Ce l'ha nel sangue il giornalismo.
13: Oh, guarda, guarda.
7: Hai ragione.
13: È arrivato.
1: Salve, Molly.
7: Salve.
12: Ciao, Molly.
7: Ehi, Molly, come stai?
0: Cercavo proprio voi, canaglia.
1: Vieni a fare visita a Williams.
12: Dall'altra parte del
7: meglio
12: cortile.
7: Meglio che ti sbrighi, però.
13: Gran belle rose gli hai mandato. Che cosa ne farai domani mattina?
0: Ma quanto siete spiritosi.
12: Non ci disturbare, Molly. Che cosa vuoi?
0: Sono venuta a dirvi quello che penso di tutti voi.
1: Puoi risparmiarti.
0: Se tu valessi una sola delle mie unghie, ti graffierei a sangue.
1: Ma se ti abbiamo cucito addosso una storia fantastica.
13: Di che ti lagni?
0: Vi siete divertiti abbastanza a lungo alle mie spalle ormai.
13: Ti sei divertito tu, ma...
0: Io non ho mai detto che amavo William. Sai che l'avrei sposato anche sul patibolo. È un'invenzione. Come anche che avevamo un nido d'amore dove ci vedevamo.
13: Non era così,
7: da quando è nella cella della morte non hai fatto che stargli addosso?
0: Non è vero.
12: Ma se lo sanno tutti che sei la sua amante.
0: Ho incontrato William una sola volta nella mia vita.
12: Quante carte?
0: Stava girando sotto la pioggia, abbandonato da tutti, come un cane bastonato, alla vigilia della sparatoria.
13: Dammene una.
0: Ebbi una grande pietà di lui e mi avvicinai.
13: Due.
0: E gli chiesi che cosa avesse. E lui mi disse che lo avevano licenziato dal posto dove stava da 20 anni. Allora io...
12: Chi parla?
7: 26.
0: Io lo portai da me perché lì ci faceva caldo.
1: Questo ce l'hai già detto.
0: Quel poveretto.
12: Altri 10.
0: Quel poveretto non fece che parlarmi tutta la notte, dovete credermi. Non osò neanche toccarmi con un dito. Poi al mattino dopo andò via. Io non lo vidi più fino al giorno del processo, dove fui una testimone.
7: In suo favore.
0: Ecco perché mi perseguitate, perché William si è comportato bene.
1: Metti
0: con me,
1: Molly.
0: Io l'ho dichiarato apertamente.
1: Questa è la stampa, abbiamo da fare.
7: Tuo amico.
12: Ha una bella stanzetta.
7: Non per molto, però, domattina alle 6 deve sloggiare.
0: Non so come un fulmine non cada sulle vostre teste e vi distrugga. Che cos'è?
12: Stanno preparando il palcoscenico per il tuo amico.
0: Vergognatevi, vergognatevi. Un povero disgraziato che non ha mai fatto male a nessuno sta lì ad aspettare la morte e voi avete il coraggio di fare
1: su,
0: anche dello spirito.
1: Su, pianta la Molly, adesso te ne devi andare.
0: Lasciami stare.
14: Andiamo, vieni di là con me, Molly, vieni.
0: Sono disumani.
14: Sono dei giornalisti.
0: Non hanno fatto che mentire. Hanno scritto soltanto delle menzogne.
14: Lo so.
0: Adesso non mi vogliono ascoltare. Perché non mi vogliono ascoltare?

0: Pronto? Chi? Hilda Johnson? Aspetti, torna tra un minuto.
1: Volete che facciamo un'altra mano?
0: No, tanto non becco mai niente.
2: Io ne ho abbastanza.
3: Complimenti, signori.
0: Hilde, telefono.
3: Pronto? Oh, ciao, Bruce. Cosa? Ma dove sei? Davvero? E com'è accaduto? Non importa, vengo subito. Scusa, scusa!
4: Salve, sceriffo. Come
5: va? Il mio stinco, la mia schiena. Colpo. Che cosa è successo a Hilde?
6: Bruce è nei pasticci.
0: E lei è corsa in difesa.
6: Il cucciolo è in pericolo e la leonessa corre in suo aiuto.
7: A quel matrimonio io do sempre 6 mesi.
4: Non capisco proprio di che state parlando.
6: Ma che cosa vuoi, Pete?
4: Ho qui i biglietti per l'esecuzione.
7: Ehi,
4: ragazzi.
7: Pete.
4: Eh? Come?
8: Scusa, sai, non potresti anticipare l'esecuzione alle 5?
7: Sì, così potremmo uscire con la prima edizione.
4: Oh, questa è un po' grossa. Non crederete che possa impiccare un detenuto prima del tempo per far piacere a un giornale?
7: Ritardare l'esecuzione fino ad arrivare sotto le elezioni, sì, però.
4: Solo che questo fa piacere al governatore. Vi posso giurare che io non ho voce in capitolo per i rinvii.
6: Può anche darsi che stasera ce ne sia uno.
8: Per esempio, se Gelofer trova William pazzo.
4: Ma non lo troverà pazzo perché non lo è affatto. Quello è sano quanto me.
6: Di più.
4: Oh, su, siate seri. Questa è un'esecuzione pubblica e l'orario deve essere osservato. 7 del mattino e neppure un minuto prima. Dopotutto, è anche una questione di umanità.
7: Aspetta che ti serva un favore, Pinky.
4: E ti prego di non chiamarmi Pinky.
7: Perché?
4: Perché se vuoi saperlo, il mio nome è Peter S. Harper.
6: E l'S sta per...
7: Birro.
9: Ma sono innocente, Hilde, non ho fatto nulla. Non ho mai rubato un orologio in tutta la mia vita.
3: Lo so benissimo, Bruce. Avanti, Mike, fallo uscire.
10: Non posso, Hilde, quell'orologio che ha rubato...

0: gliel'hanno trovata addosso. Certamente
1: non
0: ho mai rubato.
1: Zitto, Bruce. E chi lo accusa? È un borsaiolo del calibro di
0: Dai, è inutile che insisti.
1: Su, non fare il cattivo, lo lasci uscire, sì o no?
0: No, io non ho mai rubato.
1: Allora, buono, Bruce, e allora ti consiglio di leggere il Morning Post domattina.
2: Non immagino proprio chi può avermi fatto una cosa simile. Io non credo di avere dei
1: nemici. Non credo proprio neanch'io. Ce l'hai l'assegno?
2: Ah, sì, certo, eccolo qui. Che buffa superstizione è questa che avete voi nel vostro ambiente.
1: Vero,
2: In principio ho pensato che in questa faccenda c'entrasse Walter Burns, ma poi riflettendoci mi sono reso conto che era impossibile.
1: Perché?
2: Perché è un gran bravo ragazzo.
1: Oh.
2: Sì, su questo non c'è alcun dubbio.
1: Che succede?
2: Ho perso il portafogli.
1: Sì. Beh, pazienza, tanti soldi ce l'ho io. Dammi anche l'assegno, è meglio così.
2: C'era anche quella nostra foto alle Bermude.
1: Non prendertela, Bruce, vedrai che ti mancheranno un sacco di cose. No, no, no, Bruce, aspetta qui. Preferisco non correre rischi. Torno subito e prenderemo il primo treno. Scusi.
3: E così, nella sua povera mente confusa, nacque l'idea che quella rivoltella era stata prodotta per usarla. E lui, infatti, la usò. Ma anche lo Stato produce delle cose per usarle, come il patibolo. E così, a meno di un miracolo, alle 7 del mattino questo patibolo verrà usato per distruggere il corpo di Williams e privare Molly Malloy dell'unica anima gentile che faceva parte della sua vita. Fin qui è arrivata. Niente da dire, ci sa fare nel suo lavoro, no?
4: Si capisce che Burns ci tenga tanto.
3: Però non è molto bello leggere la roba degli altri.
0: Senti un po' chi parla, proprio tu, che magari saresti anche pronto a copiarla.
3: Io dico che una donna che scrive così non può rinunciare al proprio lavoro per dedicarsi tutta a un modesto assicuratore come quello. E quindi scommetto 3-1 che è un matrimonio che non può durare. Chi ci sta?
1: Io ci sto. Oh, non si fa tempo a uscire che le comari si mettono a spettegolare. Morning Post. Per favore, vorrei Walter Burns.
3: Ah, non prendertela, Hilde. Dicevamo solo che non potrai andartene tanto facilmente.
1: Sì, sono Hilde Johnson. Sarà più facile di quanto non crediate. Voglio vivere da essere umano e non come voi altri. Sei tu, Walter? Ho delle novità per te. Sì, ho fatto l'intervista, ma ho qualcosa di più importante da dirti. Forse è meglio che tu prenda una matita e scriva. Sei pronto? E allora ascolta bene, razza di lurido commediante. Non ci sarà nessuna intervista e niente articolo. E quel tuo assegno partirà con me, chiaro. Non coprirei per te neanche l'incendio di Roma se l'incendiassero. E se avrò occasione di rivederti ti sbuccerò la testa come un cocomero. Così la pianterai di fare il buffone, mio caro. Non sai perché sono così in collera? Di Halloween che ti racconti la storia del suo orologio. Ma intanto prima senti un'altra cosa. Hai sentito? Ho strappato l'intervista. Sì, lo so che avevamo un patto. Mi ero impegnata a scriverla, ma non a non strapparla. E adesso è ridotta a pezzettini, lieta di esserti stata utile. E questo è il mio addio al giornalismo. Voglio essere una donna normale,
0: accidenti,
1: non una fabbrica di notizie. Voglio allevare anch'io dei bambini, fargli il bagnetto e portarli a spasso ai giardini. E se vedo uno di loro che guarda un giornale, lo strangolo. Dov'è il mio cappello? Aiutami.
0: Pronto? Pronto? Sì, signor Burns, c'è ancora.
1: Da qua! Senti, io non... maledizione! Dov'è il mio cappello? Ah, eccolo qui.
5: Salve, professore, scusi il ritardo. Questi giornalisti sono una vera peste. Volevano perfino che fissassi l'esecuzione a loro comodo, si figuri. Oh, salve, Williams.
6: Ai giornalisti, il tormento che mi hanno dato a Chicago.
5: Non ne dubito.
6: Sempre a caccia di dichiarazioni.
5: Chi lo dice?
6: Certo, ho dovuto promettere che qualcosa avrei detto dopo la visita, se a lei non dispiace.
5: Temo che non sia corretto. Sa fare le dichiarazioni, spetterebbe a me.
6: Certo. Però che cosa ne direbbe di rilasciare un'intervista in comune? Io tratto gli aspetti psicologici del caso e lei invece tutto ciò
5: vuol
6: che
5: dire magari con una foto assieme.
6: E ci stringiamo mano.
5: Ottima idea.
6: Non sono molto fotogenico.
5: Non importa, quello che conta è la pubblicità.
6: Certamente.
7: Dottore, io sono terribilmente stanco. Vorrei ritornare nella mia cella.
6: Ah, scusi, non mi ricordavo di lei. No, signor Williams, ho ancora qualche domanda. Sceriffo, spenga luci, prego.
5: Subito.
6: Professor. Anche l'atmosfera aiuta in questi casi. Allora, vediamo un po'. Dunque, signor Williams, come ben sa, lei verrà giustiziato. Chi lei crede responsabile di sua condanna?
7: Io sono innocente. Non è stata colpa mia.
1: Ciao, Murphy.
8: Mandaci una cartolina.
0: Ciao, arrivederci.
1: Ciao.
0: Quando ti rivedremo, Hilde?
1: Quando mi rivedrete sarò in Rolls Royce e concederò interviste ai giornalisti.
0: Auguri!
1: Auguri a voi, schiavi. E quando correrete dietro un'ambulanza e verrete cacciati a calci da qualche rispettabile abitazione, ricordatevi di Hilde Gonda.
0: Ma certo.
1: E poi quando la strada del successo vi sarà davanti...
9: Che succede? A chi sparate? Guardate!

0: è scappato!
1: William!
2: Pronto? Fate presto, sbrigatevi, che è urgente!
0: Redazione!
2: Flash, William si è fuggito!
1: William, scrivi!
0: Poco fa! Non lo so, ti dico! Beh, passami, Jack!
1: Ci sto andando!
2: Su, Hilde, vieni, presto!
3: Morning Post, voglio Burns, sono Hilde Johnson! Walter, sono Hilde! William si è fuggito dal carcere! Sì? Sì? Sì? Va bene, ci penso io!

0: Devo dirti una cosa!
1: Uno stenografo, sono Endicott. Non c'è nessuno. Sei pronto? Ecco qua la situazione. Andiamo? Williams era dallo sceriffo per essere esaminato dal professor Egelhofer. E di lì è fuggito, sparando come un pazzo. No, nessuno sa dove ha preso l'arma.
2: È salito in infermeria, scendendo poi da un lucernario.
1: Ed è sceso in strada lungo una grondaia. Ti ho già detto che nessuno lo sa, o comunque non parlano.
3: Dammi la cronaca, presto.
1: Hanno già messo una taglia di $10,000 su Williams.
3: Sì. Nessuno sa dove possa essere Williams.
1: Okay.
3: No, no, c'è un'altra novità. È accaduto un incidente con un lacrimogeno. Sì, sì, hai capito benissimo.
4: Non
3: con una bomba lacrimogena.
4: Murphy,
3: la
4: voglio fare una dichiarazione.
3: È improvvisamente scoppiata tra le mani degli uomini dello sceriffo.
4: E quando è stato?
3: Alcuni agenti sono finiti in ospedale.
4: Un bell'amico sei tu.
3: Sì, ecco i nomi. Mervyn Wilkerson, il cognato del sindaco.
4: Dopo tutto quello che ho fatto per...
3: Howard Schuster, zio dello sceriffo da parte di madre.
5: Altri particolari sulla caccia Williams?
3: William Macy, cugino dello sceriffo. Lester Winthrop, che ha sposato la nipote dello sceriffo. Una gran bella pollastra. Arrivederci.
6: La signora Millie Rice, donna delle pulizie, è stata ferita da un poliziotto mentre era al lavoro al Palazzo del Commercio.
4: Ehi, un momento! Un'altra donna delle pulizie!
5: Una ferita superficiale. Ricoverata, ti richiamo.
7: William McHugh, dammi la cronaca.
5: Senti, ma sai niente di come è scappato?
7: Lo sceriffo l'avrà mandato a votare per lui.
4: Oh.
7: Un uomo assomigliato a Williams è stato visto a bordo di un autobus. Ti richiamo!
5: Oh, Hilde, non te ne sei andata?
0: Fossi matta! Walter Burns, presto! Walter, Walter, senti, ho in esclusiva la storia di come Williams ha potuto avere quella rivoltella. Sì, certo, senz'altro, un vero colpaccio. M'è costata $440, però.
8: Ah, non importa, fuori tutto.
0: Sì, ma prima devi sapere che quei soldi li ho dovuti dare a Cooley perché parlasse e che non erano miei. Erano i soldi di Bruce e li rivoglio.
8: Soldi di Bruce? Certo che li riavrai, ma dimmi com'è andata piuttosto. Te li mando immediatamente, lo giuro sulla tomba di mia madre.
0: Oh, d'accordo, senti. Un momento, tua madre è viva?
8: Sulla tomba di mia nonna, non ti formalizzare tanto, su via.
0: Sì, ma mandami quei soldi però. D'accordo, d'accordo, ecco la storia. È stata un'evasione fantastica. A quanto sembra c'era quell'esperto di New York, quel professore Gelofer, che stava esaminando Williams nell'ufficio dello sceriffo. Sai, lo punzecchiava per controllare bene i suoi riflessi. E così a un tratto ha deciso di ricostruire la scena del delitto per vedere in quale maniera dopo si sarebbe comportato. Adesso ci sto arrivando. Però per questo c'era bisogno di una rivoltella. E chi credi che l'abbia fornita? Peter S. Hartwell, S per scemo.
8: Vuoi scherzare?
0: Credi che sia capace di inventarmi una storia simile? Così lo sceriffo l'ha data al professore. Il professore Williams e Williams gli ha sparato ai sacri lombi. Al sedere. Non è perfetto. Fornendogli un tappeto rosso e due damigelle d'onore non potevano fare di meglio. Chi? No, no, il professore non si è fatto granché. È in ospedale dove temono che si riprenda troppo presto.
8: Hilde, sei stata grande, eh? Ah, non preoccuparti per i soldi, li avrai tra un quarto d'ora al massimo.
0: Che sia un quarto d'ora, perché qui sotto c'è Bruce che mi aspetta in taxi e abbiamo molta fretta.
8: Resta in linea. Ehi, Wanda. Senti, c'è un tipo che aspetta su un taxi al tribunale penale. Il nome è Bruce Baldwin.
9: Come lo riconosco?
8: Beh, assomiglia a quell'attore cinematografico, Ralph Bellamy.
9: Ah.
8: Me lo sistemi?
9: Ti ho mai lasciato a terra in queste circostanze.
8: E allora va, c'è solo un paio di minuti. Fila. Scusa se ti ho fatto aspettare. Quant'è che ti devo? 440? Un secondo. Lowey?
10: Ehi.
8: Senti, mi servono immediatamente $440.
10: Ah, me basta anche molto meno.
8: Ma no, io intendo dollari falsi, dove li trovo?
10: Ah, quelli li ho io.
8: Oh, che coincidenza, e portali a Hilde. Hilde, i soldi arrivano, te li sta portando Lowey. E ti ringrazio per il servizio, e auguri per la tua luna di miele.
0: Oh, niente ringraziamenti, ma aspetto i quattrini.
7: Oh, Hilde, sei ancora qui?
0: No, sono in viaggio di nozze.
7: Parla, McHugh. Emil, ho un pezzetto divertente per te. Sei pronto? La signora Lena DeWolf, casalinga di colore, ha dato alla luce un bambino a bordo di un furgone dello sceriffo Hartwell, impegnato nella caccia a Williams. Ah, sì, speriamo che gli porti fortuna, sì, esatto, sì. L'assistenza è stata fornita dalla squadra artificieri, che si è subito preoccupata di accertare che il neonato non fosse un travestimento di Williams. In queste circostanze non si sa mai. Da qualche parte deve essere, no? In quanto allo sceriffo non è stato possibile avvicinarlo,
0: dalla stampa.
7: E da parte sua, il custode del carcere...
0: Bruce, ma non eri qui sotto in un...
7: mutismo. Quando è fuggito,
0: cosa?
7: Williams veniva sottoposto...
0: Di nuovo arrestato? E come mai questa volta?
11: Secondo loro si tratta di molestie. Chi l'ha molestata? Beh, io ero seduto nel taxi dove mi hai lasciato e la signorina ha avuto una specie di vertigine. E allora io... Eh? Beh, sì, è così un po'. Eh? Sì, sì, è una bionda. Sì, molto bionda.
0: Sì, ho capito tutto, aspetta.
7: Bene, fa pure come vuoi.
0: Voglio Walter Burns, Hilde Johnson.
7: Ma ti raccomando,
0: Bruce, dove sei? 27° distretto? Aspetta.
7: È giunta intanto
0: notizia. Walter, sei un...
7: Winston McGuire, ma ce l'hai.
0: Ma se c'era pochi secondi fa.
7: Negozio.
0: Non è possibile, io... mi dispiace, non riesco a trovarlo, signora. Razza di svergognato. No, non tu. Bruce, non posso venire lì subito. Tra un 20 minuti. No, vedi, devo aspettare che... te lo dirò quando ci vediamo. Se riesco a mettere le mani su quel disgraziato,
7: resta
0: giuro
7: in linea,
0: che lo
7: posso fare qualcosa per te.
0: Quanti soldi hai in tasca?
7: $1.30.
12: 72 cent.
7: Se ti servono.
0: No, compratevi delle gomme.
7: Che dicevi, Emil? No, non ce l'ho una dichiarazione ufficiale. No, un momento, c'è qui il sindaco, lo domando a lui. Che ci dice, signor sindaco?
13: Non scocciate, tanto la situazione la conoscete meglio di me.
7: Onore, non ha niente da dire.
13: Visto lo sceriffo Arthur?
12: No, non è facile a dirsi, ce ne sono troppi di scarafaggi in giro.
7: Qualche dichiarazione, vostro onore?
12: Tra mezz'ora chiudiamo.
13: Mi dispiace, non ho niente da dire per il momento.
12: Ma che ne sa lei, signor sindaco, della fuga?
7: Come è uscito?
12: Dove ha preso l'arma?
13: Un momento, ragazzi, state calmi.
7: Ci parli almeno delle elezioni. Che effetto avrà questo sugli elettori?
13: Nessunissimo. Come può un'inevitabile sventura come questa influenzare in qualche modo gli integerrimi cittadini di questa città?
12: Mamma mia!
14: Signor sindaco, seta, e come la mettiamo con le minacce rosse?
12: Come ha fatto Williams a battersela così facilmente?
14: Mi dica, avete già sotto mano un capro espiatorio per questa faccenda? Mi dica, è vero o no che lei è foraggiato da Stalin?
12: E che lei porta abitualmente le mutande rosse?
13: Basta con gli scherzi adesso, ricordatevi che io sono
14: il
13: sindaco.
14: Oh, ecco lo sceriffo!
13: Oh, Arthur, ti stavo proprio cercando.
14: È vero che si trovava nel tuo ufficio a dirci la verità?
15: Salve! Novità sulla rivolta rossa di domani?
13: Quale rivolta?
16: Non ci sarà nessuna rivolta.
15: Secondo il governatore ormai non c'è via di scampo. Dammi gli stenografi.
13: Quando apre bocca il governatore non fa altro che sputare fesserie.
15: Pronto, Jack, prendi questa dichiarazione del governatore. Dice che il sindaco e lo sceriffo si sono dimostrati due ragazzini che giocavano col fuoco. Sì. E ha aggiunto testualmente: è una fortuna che martedì ci siano le elezioni, così la cittadinanza risparmierà le spese per l'incriminazione di sceriffo e sindaco. È tutto, a più tardi. Auguri, signor sindaco.
7: Scusate ragazzi, ma devo andare.
14: Aspetta,
7: non posso.
14: Chi ha organizzato la fuga?
12: I rossi forse?
7: No.
16: Tu allora?
7: Io? No, ma che dite? Se siamo appena riusciti a rintracciarlo.
14: Chi? Williams?
7: Avanti, Sanker Street dove abitava, l'ho saputo adesso.
14: Perché non l'hai detto?
7: Ci ho mandato ora la squadra speciale. Forse farete ancora in tempo.
14: Ragazzi,
7: senti, ti prego.
13: Solo andiamo nel mio
7: cerchiamo
13: ufficio.
7: Di aggiustare questa faccenda.
13: No, sta a sentire, Peter, Fred. Hai chiuso.
7: Chiuso? Come sarebbe a dire?
13: Sarebbe a dire che ti tolgo dalla lista elettorale e ci metto Sherman al tuo posto. Mano forte coi rossi.
7: Prego,
13: ma Williams non è rosso e tu lo sai.
7: C'è in giro però un sacco di simpatizzanti comunisti e pensavo che con uno slogan del genere avremmo forse...
13: Vuoi renderti conto che questo non c'entra con il nostro caso e che se non impiccheremo Williams finiremo per perdere almeno 200.000
7: voti? Noi lo impiccheremo, avanti! Non potrà sfuggirci!
13: Non potrà sfuggirci perché c'è già sfuggito! Che cosa vuole lei?
7: Che cosa vuole lei?
13: Cosa vuole?
17: Lei è lo sceriffo...
7: Sono io,
17: Well?
7: Che c'è?
17: Lei è difficile da trovare, sceriffo. Ho qui un messaggio del governatore.
13: Di cosa si tratta?
17: È il rinvio dell'esecuzione.
7: Come? Ecco, cosa?
17: Dell'esecuzione di Earl
13: tu
17: Williams.
13: Tu avevi escluso qualsiasi rinvio.
7: E quanto mi avevano assicurato.
13: Tu non immagini che cosa sarei disposto a farti. Chi era presente?
17: Nessuno, stava pescando.
13: Su, avanti, chiamalo.
17: No, non c'è, adesso è andato a caccia.
13: Ah, e lui
17: l'ho visto
13: va a caccia
17: io
13: e
17: con
13: a pesca
17: i miei
13: in momenti
17: occhi.
13: Come questi. Un uomo che non ha mai fatto niente per 40 anni viene eletto governatore e scopre di essere diventato tanto.
7: Qui dice che Williams è pazzo, ma lui sa benissimo che non è così.
17: Veramente io non lo conosco.
13: Ah,
17: non...
13: questa è una vera truffa.
7: Sta cercando di rovinarci.
13: Menzia preco.
7: Dobbiamo direi. Inventare qualcosa. Che diciamo
13: grazie
7: alla stampa?
13: A te qui la partita è ormai chiusa.
7: Oh, Fred.
13: E che ti ho chiesto di rassegnare immediatamente le dimissioni.
7: Il telefono.
13: Pronto.
7: Sì, sono io, Hartwell.
13: Cosa?
7: Dove?
13: Dove?
7: Oh mio Dio, resta in linea.
13: Che c'è?
7: L'hanno bloccato. L'hanno in mano. È bloccato dai miei uomini nella sua ex casa. È fatta.
13: Digli di restare in linea.
7: Sì, gliel'ho già detto. No, resta in linea.
13: Un momento, copri il microfono.
7: Copri il microfono.
13: No. Senta. Lei non è mai arrivato con questo.
17: Ma come no, non ricorda?
13: Aspetti,
17: sono entrato
13: un
17: di lì, credevo che
13: quanto
17: lui fosse
13: prende la
17: e
13: settimana.
17: Che lei invece fosse, eh?
13: Che stipendio ha?
17: $45.
7: Resta lì, non muoverti.
13: Ecco, che ne direbbe di 350 al mese, quasi 100 la settimana?
17: No, non posso permetterlo. A chi? A me?
13: Certamente. C'è bisogno di uno come lei all'ufficio protocollo.
17: Dove?
13: Ufficio protocollo.
17: E così lavorerei al comune.
13: Sì,
14: sono in riunione.
17: Oh, no, mia moglie non la consentirebbe.
13: Perché
17: mai.
13: Perché no?
17: Perché vive in campagna con la famiglia, le bestie.
13: E va bene, verrete tutti qui, noi vi pagheremo le spese.
17: No, non credo proprio.
13: Ma si può sapere perché?
17: Perché ho due bambini che vanno a scuola e se cambiano, sai com'è? Ho paura
13: ma
17: che perdano l'anno.
13: Ma neanche per sogno,
17: allora...
13: glielo assicuro. E le garantisco, anzi, che saranno promossi a pieni voti.
14: Ancora un po' di
13: pazienza.
14: Sì,
13: che ne dice,
17: Fred. Che però io mi sento un po' in imbarazzo.
13: Non deve. Allora questa non ce l'ha mai consegnata.
17: Ma sì, invece.
13: No, è stato bloccato dal traffico.
17: No,
13: purtroppo.
17: Ma che traffico? Se non ce n'era.
13: E ora vada e non si faccia vedere da
14: me. Un momento.
17: Ma come faccio per il
13: lei
17: lavoro?
13: Lei venga domani nel mio ufficio. Come si chiama?
17: Pettibon, e lei come?
13: Pettibon?
17: Anche lei?
13: No. Allora mi raccomando, non dia nell'occhio e silenzio.
17: Sì, anzi, andrò a riposare.
13: Vada
17: un
13: a questo
17: po'.
13: Indirizzo, ci si troverà benissimo. È sufficiente che dica che l'ha mandata Fred. Tenga $50 d'anticipo.
4: Un attimo, ti diamo le istruzioni. Oh,
17: cos'è l'ufficio protocollo?
13: Domani le spiego tutto.
17: Ce la farò?
13: Senz'altro, è molto semplice.
17: Perché sa, la mia salute non è un granché e mia moglie.
13: Sistemeremo anche quella.
4: Mia moglie?
13: Sì, tutto quanto, vada.
4: Fred, Alfred è sempre al telefono.
13: Va bene, digli di sparare all'uomo.
4: Cosa?
13: Non hai sentito forse?
4: Ma c'è il rinvio e non
13: dai,
4: possiamo.
13: Dai, fa come ti ho detto.
4: Pronto, Alfred, sparare all'uomo. Ecco gli ordini, fa passare parola.
13: $1,000 di premio.
4: $1,000 di premio a chi lo stende. D'accordo, vi raggiungo.
10: Ciao, Hilde.
0: Senti, Iena, che non sei altro.
10: Cos'hai,
0: io.
10: Hilde?
0: Non fare l'innocente. Cos'hai combinato questa volta, Bruce?
10: Chi, io?
0: Sì, tu e la tua amichetta bionda.
10: Parli forse di Wanda?
0: Esatto.
10: Non è la mia amichetta.
0: Sarebbe degna
10: comunque
0: di essere.
10: Ma che cosa c'entro io con Wanda?
0: Ve lo levo io il vizio di fare i furbi a voi due.
10: Accetti,
0: ti conviene
10: io.
0: Stare zitto, tanto non mi incanti. Hai portato i soldi?
10: Certo, $400.
0: 440.
10: Beh, io ci ho provato, che male c'è? Fammi la ricevuta, eh?
0: Sì, sulla faccia.
10: Ma che brutte maniere.
0: E dammi anche il portafoglio di Bruce.
10: Il coso di chi?
0: Il portafoglio di Bruce, dai.
10: D'accordo, Hilde. Lo faccio per te perché mi piaci. Ma dia quel gnoccolone che coi tempi che corrono è meglio,
0: certo,
10: che sia più prudente.
0: Certo. Specialmente con in giro vermi come te.
10: Ah, non esagerare, Hilde. Su, da qua, ti accompagno alla stazione.
0: Un momento. Prima però andremo alla polizia, dove racconterai tutto quello che sai della tua amichetta Wanda.
13: Sì, perché Walter mi spedisca come un fulmine ad Alcatraz.
0: Sarebbe fortunato per te. Louie! Pronto, centralino. È Hilde Johnson, vorrei.
18: Lascia il telefono.
0: Non importa.
18: Non devi dirlo a nessuno dove sono.
0: Metti giù quella rivoltella. Tu non vuoi spararmi, sono un'amica, non ricordi? Lo sai, devo raccontare perché hai usato quella rivoltella.
18: Certo, lo so. La produzione per l'uso.
0: Ecco, vedi che te lo ricordi.
18: Non muoverti. Forse sei mio amico e forse non lo sei, ma non avvicinarti. Non posso più fidarmi di nessuno io adesso.
0: Non ti do torto. Se fossi in te farei la stessa cosa.
18: Lascia stare. Riaggancia. Se mi fai qualche trucco, ti sparo, sai. Ti sparo sul serio.
0: Sì, potresti, ma tu non vuoi farlo. Tu non vuoi uccidere nessuno.
18: No, hai ragione. Non voglio uccidere nessuno.
0: Lo sapevo.
18: Aspetta, dove vai?
0: A chiudere la porta perché potrebbe vederti qualcuno.
18: No, non è vero. Andavi a chiamare i tuoi amici. Io questo non lo voglio. Voglio solo essere lasciato in pace.
0: Non andavo a chiamare
18: sì,
0: nessuno.
18: Sì, invece. Perché mi vengono a prendere di nuovo. Me lo lascerò. Che mi vengano.
0: Oh, qua, dammi qua.
18: Ormai ho sparato tutti i colpi. Oh, sono così stanco. Oddio.
0: Avranno sentito, capiranno che sei qui.
18: Non me ne importa. Non ho paura di morire.
0: Sta zitto.
18: Glielo ho detto anche a quello che mi interrogava.
0: Basta,
18: quando mi svegliavano in piena notte per chiedermi sempre le medesime cose.
0: Silenzio.
18: Vorrei che mi riprendessero e mi impiccassero.
0: Sarà così se continui a fare chiasso.
18: Non posso affrontare un'altra giornata come questa.
0: Che dici? Passami Walter, presto. Hilde Johnson. Pronto. Oh, Bruce, ti prego, lo so che dovevo essere lì, ma è successa una cosa tremenda. Walter, vieni qui immediatamente. Bruce, un secondo e ti spiego tutto. Walter, senti, ho qui William. Sì, qui nella sala stampa, è la verità, ho bisogno di te, presto. Bruce, che colpo ho fatto? Ho preso Williams, l'assassino. Fermo lì tu, un momento. Certo che scendo, ma prima devo consegnarla al giornale, chiaro, no? Bruce, non posso, ma dovrai pur renderti conto.
19: Sono io, Molly Malloy, apri la porta.
0: Cosa vuoi, Molly?
19: Devo trovare... Dove sono?
0: Sono fuori, sono usciti.
19: E dove sono andati? Ti prego, dimmelo.
0: Non lo so, Molly, guarda, ho un sacco da fare.
19: No, senti, so che l'hanno circondato, lo uccideranno come un cane.
0: Stanno cercando anche te, faresti meglio a sparire.
19: Non me ne importa, voglio sapere dove sono, devi dirmelo.
0: E va bene, te lo dico, sono a Center Street, all'angolo con la quarta.
19: E dove abitava?
18: Molly, non andarci, Molly.
0: Oh, entra, Molly, e mettiti a sedere.
18: Ciao, Molly.
19: Come sei arrivato qui?
18: Giù dal tetto. Io non volevo sparargli, non volevo provare.
0: Fate piano.
18: Tu mi credi, vero, Molly?
19: Certo che ti credo.
18: Grazie delle rose. Erano bellissime.
0: Le ho scelte io, una per una.
20: Non voglio che ti
18: Su.
20: Riprendano.
18: Oh, non piangere, Molly.
0: Non fare scenate che non
20: voglio
0: servono a niente. Ma sei matta. Non faresti due passi che ti vedrebbero. Dobbiamo trovare una soluzione prima che tornino i miei colleghi.
18: Lasciate che mi prendano,
0: no,
18: tanto che importanza
0: ha.
21: Ehi, chi è che ha chiuso?
0: È troppo tardi. No, non ancora. Forza, entra qui dentro.
18: Ah, tanto che sei.
0: Su. Troveremo il modo di farti uscire.
20: Poveretto,
0: su,
20: poveretto.
0: Avanti, devi calmarti. Siediti qui.
21: Ma insomma, volete aprire?
22: Aprite,
21: aprite, chi c'è?
22: Aprite.
0: Che volete fare? Buttare giù il palazzo?
21: Te l'hai comprata, anche noi dobbiamo telefonare.
22: Quella
21: no?
22: Che ci
0: va
22: fa.
0: Va giù a prendere dei sali,
21: ma
0: per favore.
21: Ma si può sapere cosa?
22: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
21: Come ti senti, piccola?
23: Non molto bene.
22: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
21: Possiamo far niente?
23: No.
22: Non hai l'aria di star male.
21: Hai visto Williams per caso?
0: Ma che spiritoso.
22: Avanti, dov'è?
0: E lasciatemi in pace.
22: Ok, la redazione.
21: Beh, chiedevamo, no?
22: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non
21: che
22: c'era.
21: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
21: Che casino qui, Murphy, passami la redazione.
22: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
15: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
22: Come, dove? Merlo Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao, Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite qui. Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
21: Che lo faccia alzare? Sarà una balla come le altre.
22: Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
22: Io ho già speso $2 di taxi.
21: No, io non ci vado più in giro.
22: Lascia perdere,
21: non serve.
22: Chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
22: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
22: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra? Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
24: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
22: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
21: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
22: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
22: No, non mi passa neanche
0: ma
22: per la testa.
0: Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
22: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando sì, mai? Io
21: Molly
0: che c'entro?
21: Ti ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
22: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
0: Io non gli ho dato niente.
22: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
25: Hilde.
0: Signora Baldwin, mamma, mi
25: non osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare
0: sta
25: e ci fai
0: sentire,
25: anche perdere due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
25: Non ti ho fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
25: e
0: mamma,
25: quell'assassino che hai preso.
22: Assassino
21: che
22: chi?
21: Vuol dire?
25: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquente.
21: Un momento.
0: Ma no, non sa di che
25: dai,
0: parla. Non ho mai detto
25: io
0: niente di simile.
25: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Allora, ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
25: sì,
0: genere.
25: Sì che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere una assassino.
21: E di un po' l'hai preso
0: ma
21: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione.
21: Già,
0: poi non copro nessuno, vi prego lasciatemi stare. Non so dove è Williams.
25: Basta ora.
0: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
22: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
22: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
22: Sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
25: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
22: non
0: fare.
22: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
22: Non
0: perché?
22: Non fare la commedia.
0: Non mettetemi nascosto, le mani Williams. Addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie, per vendere più giornali?
22: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere, una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
22: Ho chiamato l'ambulanza, ho chiamato l'ambulanza.

0: Ma è morta.
1: No, è ancora viva, si muove.
2: Walter, hai visto?
3: E Williams?
2: È saltata dalla finestra.
3: Sì, sì, ma dov'è Williams?
2: Non è morta, però.
3: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
2: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è ucciso.
3: Come va?
4: Voglio uscire, non c'è...
3: Resisti, Carlo, resisti.
5: Lei chi è?
2: Che sta facendo?
5: Chi è questa?
2: La signora Baldwin, madre di Bruce.
6: Che sta facendo?
5: Zitta!
6: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
3: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
2: No,
3: non
2: Walter.
3: Tu! Lowey,
7: sì, capo.
3: Porta la signora in clinica da Mike.
7: Lowey Peluso, onoratissimo.
2: Walter!
3: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
2: Non puoi fare questo.
7: Cosa dico?
3: Dimmi
7: Mike?
3: Che è arteriosclerosi.
2: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
3: Perché? Dove vorresti andare?
2: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter perché gli hai fatto una cosa simile.
3: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
2: disertare. Piantala, Walter, dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi e ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
3: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
2: Proprio quello che ho
3: bambola,
2: detto.
3: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
2: sì,
3: per te?
2: Sì, lo so,
3: sì,
2: lo so.
3: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
2: Guarda che il contrario.
3: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combriccola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo inutilmente? Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
2: Sì.
3: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti e vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
2: loro. Li svergogneremo.
3: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva e poi associamo il governatore perché possa trionfare con
2: noi. Hai ragione.
3: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8? Ma
2: che vuoi che ti dica?
3: Ma si può sapere in che mondo vivi?
2: Hai detto bene, sarà un vero trionfo.
3: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson e poi le scritte luminose: onore a Hilde Johnson, onore.
2: Diamoci da fare.
3: Oh, così mi piace.
2: Che cosa ne facciamo di
3: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
2: L'ultimo laggiù.
3: Ah.
2: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
3: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio. Pronto?
2: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
3: parti. Va bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia a battere.
2: Quante cartelle vuoi?
3: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
2: Senti, Walter, posso chiamare Iena, il sindaco?
3: Chiamalo come vuoi.
2: E dire che sfrutta il personale del comune?
3: Dacci dentro. Oh. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams acciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Baccio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Baccio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
8: Hilde?
3: Ma che diavolo fai qui tu?
2: Salve, Bruce.
3: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
8: Hilde, devo solamente farti una domanda.
2: Ma come sei uscito di prigione?
8: Non di certo col tuo...
3: Ehi, guarda che qui abbiamo
8: da fare.
3: Senti,
8: io non sto parlando con te. Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Holbein.
2: No.
3: Ma neanche con un milione di
8: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
3: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
2: Noi gli spiegheremo tutto,
8: Bruce. Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
2: Se n'è andata.
3: Non ti sento, dai.
8: E dove?
2: Da qualche parte.
3: No, taglialo, il corridoio polacco.
8: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
2: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
3: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
8: Ha avuto i soldi?
2: No, ne andate via di corsa.
8: Sì, va bene, da lì a me i soldi.
2: Non importa,
8: ho capito che è meglio che faccia da me. Prendo
3: fare un po' zitti.
2: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
8: Il mio portafoglio?
3: È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
8: Gli stavo dando un'occhiata.
3: Hilde, ho deciso.
8: Allora, pronto, Duffy?
3: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
8: Vai tranquillo.
3: Devi dedicargli tutta la prima base.
8: Ho detto che prenderò il treno delle 9.
2: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
3: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
2: Sì, ecco, fammi favore.
8: Volevo soltanto farti una domanda.
3: Questo è il pezzo.
8: Tu non vuoi venire con
2: lui? Questo serve a me.
8: Ma che tu non vuoi venire, vero?
3: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
8: Su, ti prego, Hilde, dimmi la verità.
3: Aspetta un momento.
8: Se mi hai amato, Hilde.
3: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
8: Stai zitto tu,
2: Ma come
8: sei
2: posso
8: tu che
2: discorsi?
8: Tu sei la colpa dei suoi
3: guai. Sei tu che devi
8: voler staccarsi da te.
3: Allora, tutte le foto di Miss America.
8: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
3: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu dovresti rispettare il lavoro degli altri.
8: Per un uomo come lui?
2: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso. Poi te lo racconto.
3: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
8: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
2: me. Dammi solo un secondo. Questo è il pezzo più importante di tutta la mia vita.
3: Ma stai calma.
8: E io?
0: Devo star qui come un baccalà, vero?
4: Sì, sì.
0: È che tu non mi ami.
2: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
4: Come?
2: Non è questo il punto e tu
4: lo sai.
2: Ma
4: dimmelo subito,
0: sai qualcosa. Ma è che in verità non ci tieni a vivere come un essere umano.
2: D'accordo, d'accordo, va bene. Se questo che preferisci
4: pensare. Diavoli dell'inferno.
0: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
2: Certo, certo, sono proprio così.
4: Come? Cosa? No, no, lascia la storia del pensionato. Quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
2: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
4: Ma ti ho detto che
0: ho avuto anche più del necessario.
2: Un momento,
4: come?
2: Io voglio sapere solo una cosa.
4: Cioè?
2: Walter,
4: sì?
2: La prima moglie del sindaco, il nome?
4: Quella col porro sul naso?
2: Sì.
4: Fammi, e dimmi.
0: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
4: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità.
0: Se per caso cambi
4: volta.
0: Idea, guarda che io parto col treno delle
2: se
0: nove.
2: Vuoi, ah,
4: aspetta un momento, resta in linea.
2: Però ricordati che io non sono una casalinga a tutto fare, ma una giornalista, caro, ecco.
4: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra.
7: Fermo lì dove sei tu, baccala.
4: Raffi, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
2: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
4: Li terremo a bada.
7: Eccola, adesso c'è anche la luna.
4: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
9: Non molta.
4: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
2: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
4: Bruce?
2: Ah.
4: È uscito.
2: E ritorna qui?
4: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
2: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì? Colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno
4: di 20 metri... Un momento, è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale.
2: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
4: E chi lo legge, secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive un pezzo ed ecco che tu
2: e
4: adesso...
2: E vabbè, lo riscrivo.
10: Chi è che ha chiuso la porta?
2: Oh, è Bensinger!
4: Ma che diavolo?
2: E quello è il suo scrittoio!
10: Ehi, aprite, per bacco!
4: Come hai detto che si chiama?
2: Bensinger,
10: che
2: del Tribune!
4: Ah, il Tribune!
10: Chi c'è lì dentro?
11: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
4: salve,
11: noi.
4: Salve, Bensinger.
11: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
4: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
2: Sì, sì.
11: E cioè?
4: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
11: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
4: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane e me ne compiaccio.
11: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
4: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
11: Io amo molto il finale, e tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
4: Meravigliosa! Vorrebbe lavorare per me?
11: Come?
4: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
11: Ma sul serio, signor?
4: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
11: Bensinger?
4: Ah già, Merlin, vero?
11: Sì, no, Roy V.
4: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende a Tribune?
11: Ah, 75.
4: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
12: Senta allora.
11: Sì.
12: Lei mi deve buttar giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
11: Sul tipo dei racconti di London?
12: Esatto.
11: Prendo dei miei libri nella scrivania.
4: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
11: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
4: Non c'è di che.
11: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français un petit peu.
4: Lo terrò presente.
11: Au revoir, mon capitaine.
4: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
2: Che spudorato imbroglione.
4: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
2: Intendevo te.
4: Io.
2: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
4: Che c'è?
2: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle nove.
4: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Bacio Connor.
2: Oh, mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
4: Ma la finestra è troppo bassa, dovremo riportarlo giù per le scale.
2: Io potevo essere su quel treno,
4: forza,
2: adesso
4: forza.
2: Che maledetta scema sono stata a darti ascolto.
4: Sì,
2: una
4: ma adesso che ti sei riposata,
2: se
4: rimettiti al lavoro,
2: le strade
4: favore.
2: Col mio nome, i monumenti.
4: Chi è?
13: Sono Lowey, capo.
4: Lowey. Porca miseria, che ti
2: dov'è
4: è successo?
2: Dov'è la signora Bolton?
4: Che ne hai fatto?
2: Allora parla.
4: Ti hanno picchiato?
14: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
4: Non perderti in chiacchiere.
2: Dov'è la signora?
14: Un momento.
9: Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
2: E la signora?
12: Si è fatta male, dimmi.
9: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
2: Ma la signora Boldrin!
9: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo la 31ª.
2: La signora era con te?
9: Con me?
2: Non eravate su un taxi?